0: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.
1: Ma non mi fai dire neanche la domanda, poi mi tocca buttarti giù.

0: fatto soffrire la mano. Cane, super il terrazzo, super il poggiolo della terrazza, attaccherò le tue ossa e ogni tuo pezzo. Maledetta merda, devi morire!
1: Non male l'idea delle decorazioni sanguinanti per il Natale. Beh, è sempre molto molto fantasioso. Gli occhi che pensano al posto delle palline. È immensamente creativo. Questa persona è un Leonardo da Vinci sprecato. Andatevela a fanculo, alla prossima, ciao.
2: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Scassa parola.
3: Scassa parola.
2: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
4: Scassa parola e vai a cagare.
5: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
6: Cutù, cutù, cutù,
7: Cutù, cutù, cutù.
6: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
7: No, John... si chiama di Lerda.
6: E però il terzo nome si chiama Cutù.
7: A lei c'ha anche un terzo nome.
6: È il terzo nome,
7: cioè,
6: come
7: è un principe lei?
6: Mio padre Narbuzzi.
7: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
8: quello
7: si chiama?
8: Sì.
7: Con la lettera A. Recidere un arto.
8: Amputare.
7: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
8: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
7: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
9: Vaffanculo.
7: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
6: Vedi qua?
7: Sì.
6: Biberò?
7: Biberò?
6: Bicazzo.
7: Bicazzo. Bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
8: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
6: Certo.
8: Verrazza è mai da una borraccia.
6: La borraccia non è.
8: Io non ho mai visto nessun ciclista
6: non
8: con un bicazzo in
6: borraccia.
7: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
10: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
7: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
10: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
7: Ma no, ma no, no, no.
6: E vai alle scampe lì.
7: Quelli
6: anfibi
7: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
6: B! Bibite!
7: Le bibite!
6: B! Banane!
7: Le banane!
6: B! B! B! La tua sorella fa le B! Le B!
7: Bravo! Oh, infatti, si
6: io
7: sa che esistono.
6: Non posso respirare con le bocche!
7: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche.
6: Voglio!
7: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
8: La coccinella.
6: Cosa no? Cosa no?
10: Coccodrillo.
8: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
7: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
9: Vaffanculo.
7: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
8: Ma è la coccinella.
7: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
6: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
7: Certo.
6: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
7: Ci
6: te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
8: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
7: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
8: Sì, è porta fortuna!
7: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
6: Ma è una vergogna!
10: Basta, si
7: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
10: Il cardamomo.
7: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
6: Ma
7: quale cardamomo?
6: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
7: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
6: Zoccola.
7: Sì, giusto.
6: Zoccolona.
7: Giusto,
6: E

0: cazzi.
1: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
2: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
0: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
0: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
0: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo. Only for you. No. This is zoo. This is only for you.

0: Son, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
3: Oh, buostane! Ciao e benvenuti nella classifica dance più invidiata da Torino a Moncalieri. Io sono Gabri Pontifex e con me c'è in regia DJ Capoto. Capoto, ci sei?
4: Sì, Gabri!
3: Stai bene?
4: Sì, Gabri!
3: Ma sai dire solo sì, Gabri?
4: Sì, Gabri!
3: Dai, facciamo partire il primo disco di questa settimana.
4: Sì, Gabri!
3: Senti, fai una cosa, Caputo. Campiona sì, Gabri, e poi licenziati.
4: Sì, Gabri!
3: Minchia, questa settimana ci lascia DJ Lombardo con Fatte in culà. Ed entra a cavallo DJ con Luni Porco, featuring Moscow DJ.

0: minchia, ma questa canzone da mani in faccia subito, ne hai caputo? Vieni qui.
1: Sì, Gabri. Grazie, Gabri.
2: Partiamo?
0: Ma andiamo avanti, ne? E sentiamo cosa c'è alla posizione numero 2 di questa settimana. Sale pesantemente lo...

0: schia è talmente brutta che piace incredibilmente, né? Vero?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sentiamo un messaggio.
2: Ciao, ho trovato questo numero nel bagno dell'autogrill di Chivasso. E quando poi chiami tu, ti aspetto, così mi sfondi il buco del c***o.
0: Se vengo a scoprire chi ha messo il numero nel bagno, lo faccio male, né? Vero, Caputo?
1: Perché mi guardi così? Sempre che pensi male.
3: Ciao Gabri, sono il tuo commercialista. Ascolta, da quando ti è arrivata la busta di Equitalia da 4 milioni di euro sei sparito. Onestamente non capisco il motivo. Fammi sapere se no procedo io con un bonifico dal tuo conto.
0: Minchia, né? Mo' per pagare 4 milioni di euro? Caputo! Ma quella volta che è arrivata quella multa lì presa in centro a Torino, sei andato a pagarla?
1: No, Gabri!
0: E perché non l'hai pagata?
1: E non mi hai dato i soldi!
4: Ciao Gabri, sono una tua fan. Sono quella che sabato scorso alla festa di carnevale hai dato un calcio in faccia, pensando che fossi una palla da calcio, ma ero vestita da gol. Ora sto bene, tra 15 giorni mi toglieranno le bende e poi farò la ricostruzione del naso. Ti amo, ciao!
0: Ah, sei te! Guarda che io non ho detto nulla, ma mentre ero sul palco, quando ti ho tirato il calcio nella faccia, mi sono spaccato anch'io le dita del piede. Ma adesso arriva il disco più scaricato nella provincia di Cuneo, eh? Arriva Squarci alla posizione numero 1 con il cazzo duro tutta la vita.

0: Benissimo, ne? Siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete ascoltare la versione integrale di Cavalcavia, dove la possono sentire?
1: Ma non lo so, Gabri.
0: Ma adesso tenterò un altro record. Un record che mi farà diventare il DJ più famoso del mondo. Tenterò di mixare legato alla punta del Freccia Rossa, passando i 300 km orari per tutta la pianura padana, fermandomi poi a Reggio Emilia per far ballare i miei fans alla stazione. Se riuscirò, sarò il re indiscusso. Allora, Caputo, mi senti?
1: Sì, Gabri.
0: Sei alla stazione di Reggio Emilia?
1: Certo, Gabri, ti stiamo aspettando.
0: Quanta gente c'è, pieno?
1: Siamo in sei.
0: Bene, allora io sto per partire, Mi raccomando, quando arriverò in stazione fai foto e video che poi postiamo tutto.
1: Mamma mia, come sono preoccupato. Dai, aspettiamo che arrivi il treno. Eccolo, vedo arrivare. C'è anche Gabri legato in punta sul treno, ma ha tutta la faccia tirata dal vento. Ecco, è quasi qui. Eccolo. Gabri, mi sa che ho sbagliato il biglietto. Questo era il diretto per Napoli. Ho sbagliato.

0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Chi è?
1: Mamma mia, questa è messa male. Sono Guido Inferni e vi ricordo che questo sabato, durante la grande festa, se verrete con moglie e bambini, ci saranno le nostre russe a intrattenerli nel baby club e per vostro marito la nuova zona puttane.
0: Non ho capito niente.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: E al sabato grande festa. Pronto? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
0: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda? Mi ha chiuso il telefono in faccia.
0: Ma chi è lei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che Ferri?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
0: No, no, non è contenta.
1: È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore.
0: No.
1: Oppure il comodino Federica, che di notte
0: grazie,
1: le lecca
0: grazie,
1: la fica.
0: Grazie, grazie.
1: Vaffanculo! I clienti vanno sempre coccolati. E al sabato grande festa.
2: Pronto?
1: Buongiorno signora, ho chiamato in Veneto.
2: Ma vaffanculo.
1: Sì, ho chiamato in Veneto.
2: Pronto?
1: Buongiorno signora, ho chiamato in Veneto.
2: Cosa?
1: Come sta?
2: Ma vaffanculo.
1: Adesso cosa dovrei fare? La devo spaccare a sta vecchia trucida malefica megera bastarda.
2: Puoi andare a cagare.
1: Non faccia la mignotta e venga
2: una
1: a trovarmi nel
2: tutte,
1: mio mobilificio.
2: Fatelo mettere in culo te e tua puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta. Disgraziato, maledetto, chissà che te muore dal peggiore cancro alla prostata, così te prova cosa che è vero, cosa vuol dire verbale.
1: Signora, signora.
2: Avuto maledetto schifoso.
1: Signora, e allora un buon porco di a lei. E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, come sta signora?
3: No, non mi interessa niente, grazie, arrivederci.
1: Col cazzo non ti interessa niente, ora ti faccio saltare la dentiera.
3: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda, mi ha chiuso il telefono in faccia.
3: Ma è merda lei, hai capito? Perché
1: bella.
3: Non la venga a disturbare a casa sua.
1: Parlo con la smandruppata del paese?
3: Ah, vai a quel paese, vai.
1: Come sta signora? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su. Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata. Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti. Va bene, signora?
0: Sì. Ma chi sei?
1: Mamma mia, il marito rincoglionito. Come stai, faccia di cazzo?
0: Io? Così, così.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Ah.
1: Cosa è successo? Si è cagato nei pantaloni?
0: Va bene, grazie.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi... Mi sente? Pronto? Mi sente?
0: Sì, ti sente.
1: Mamma mia, mi ha fatti sparare l'adrenalina nel petto. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Va bene, fatta da cano il culo.
1: E al sabato grande festa.
0: A dove?
1: Vabbè, dai, la lascio perché mi ha rotto i coglioni. Tanto uno così non verrà mai nel mio mobilificio. E per voi ascoltatori dello Zoo di 105, se verrete nel mio mobilificio prima di Natale, per ogni acquisto in regalo la bambola gonfiabile a forma di Fabio Alisei da prendere a pugni. E per i maiali, le tettone della Puccioni in puro legno a soli 60 milioni di lire. Grande!

0: tecnico.
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia.
0: Bravo. Bose, grazie. C'è anche tu. Passi mezz'ora a grattarti il culo sul divano, ma poi te ne dimentichi. E quando hai e quando accarezzi i capelli della tua donna, lei ti dice: amore, ma sento un odore di merda pazzesco. E allora tu te ne esci dicendo che è il cane che si è addormentato con il culo sulla mano. Benvenuto, sei dei nostri. Sai che lo faccio sempre anch'io. Only on Revolution Radio. Sei anche tu. Ti senti dire da tua moglie che c'è qualcosa di appiccicoso per terra nella sala da pranzo e per non farti sgamare corri in bagno a ridere perché mezz'ora prima ti eri inculato la portinaia e hai sborrato per terra. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Tu scopri che tua moglie ti tradisce, ma fai finta di nulla e da gran bastardo gli spalmi la crema di peperoncino sul rossetto, così al prossimo appuntamento col suo amante si presenterà con la faccia di Sylvester Stallone. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Vai a dormire a casa di tuo nonno che ha 90 anni e ti dimentichi il cialis in cucina e dopo due giorni vieni chiamato dai carabinieri perché è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico ai giardini perché andava in giro col cazzo in tiro, poverino. Benvenuto, sei dei nostri. E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
2: Pronto.
0: Se anche tu rispondi al telefono dicendo pronto, vuol pronto. Dire che sei una zoccola.
2: Non sento niente, pronto.
0: Se anche tu non senti niente, vuol dire che sei una vecchia
2: Pronto.
0: Se anche tu ripeti pronto tre volte al telefono, vuol dire che sei una vecchia bagascia con la le orecchie. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: Amici, torna finalmente dopo tanto tempo il test di personalità. Non è facile trovare delle vittime giuste, ma questa volta l'ho trovata esattamente in una telefonata di qualche giorno fa nell'appuntamento con Radio Air General. Sentiamo.
3: Mi passi quella zoccola di tua moglie? Dai.
5: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
3: Dai,
5: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
3: Vorrei una sua opinione. Vorrei una sua opinione.
5: Porco!
3: Mi dica. Si senta libera.
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti crede di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
3: Sono Jürgen.
5: Animale!
3: Sono Jürgen.
5: Animale!
3: Sono Jürgen.
5: Animale!
3: Su dai.
5: Sei animale! Fare...
4: Ah, io da gran bastardo, come una volta, gli ho fottuto le voci e ho deciso di richiamarlo. Chiamiamo sta testa di cazzo di quadrupedo. Vediamo se si riconosce. E se non si riconosce, non si riconosce.
1: Il test di personalità.
6: Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, chi parla?
6: Ma che cazzo sei? Mannaggia, l'anima di chi ti è morto, mannaggia.
5: Gran figlio di
6: Shek. Ma lo vuoi dire, stronzo e fine di merda.
5: Cornuto, con 10 paia di corna.
6: Ma la vuoi finire, bastardo di merda.
5: Bastardo!
6: Ma che cazzo vuoi da questa cosa?
5: Quadrupedo!
6: Ma vuoi dire che cazzo vuoi?
5: Ma perché non ti vai a sparare?
6: Ma che vuoi parlare? Ma che cazzo vuoi parlare? Ma chi te l'ha inculato mai?
5: Gran figlio di Shek.
6: Ma la vuoi finire, stronzo?
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere?
6: Sì,
5: pronto?
6: Io non sono nessuno, bastardo di merda. Chi credi di essere?
5: Io non sono nessuno. Ti vorrei davanti.
6: Ma almeno se tu eri una persona intelligente, una persona che aveva il coraggio di venire davanti e diceva quello che voleva essere servito o fatto. Ma siccome che tu sei uno stronzo e bastardo, hai capito?
5: Che cosa intende?
6: Cerca di stare lontano da questa casa, perché
5: che cosa intende di fare con queste battute?
6: Se ti intercetto dove stai, io ti vengo a ficcare nel culo anche a Milano, da dove mi chiami?
5: Quadrupedo.
6: Hai capito?
4: Vuoi fare il furbo, Vuoi combattere duro, scimmia bastarda. E allora io ti richiamo, ma stavolta inserisco le voci di Paolo Giustissimo, che fa finta di essere il papà di questo ragazzo che ha chiamato il quadrupedo e gli vuole chiedere scusa.
7: Pronto, salve, senta, mio figlio deve averle fatto uno scherzo e io l'ho già punito.
6: Un bastardo, un cornuto e tutto contento.
7: Dai, cane, facciamo pace, porco di... Le volevo chiedere scusa per le battute che le ha fatto il ragazzo.
6: Ma quale battute? Le battute le ficchi nel culo. Ma chi cazzo ti conosce che devo stare a rispondere a te?
7: Wender, coprilo di merda.
5: Animale!
6: Ma tu permetti di rompere i coglioni a una persona in una casa?
5: Animale!
6: A te non te ne frega niente. Che cazzo sei? Bastardo.
5: Animale! Animale!
7: Perfetto, la saluto quadrupedo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve, io il mio nome è Lisimba.
0: Dica.
1: Salve, io ho telefonato perché io ho avuto brutta notizia. Tu contenta?
0: Che notizia?
1: Io ho chiamato per posto di lavoro, pizzeria, sotto casa tua. E lui non ha dato me lavoro.
0: E che vuole da me, scusi?
1: Se io fare massaggio a tua moglie, tu dare cambio a me tanica benzina? Io dare fuoco negozio di pizzeria?
0: Certamente.
1: Pronto? Tu arrabbiato perché voleva tu massaggio di tuo buco di culo?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Io ho Lisimba. Tu avrai litigato?
2: Cosa?
1: Tu avrai litigato con persona ultimamente?
2: Non ho capito,
1: Tu avrai litigato con persona?
2: Ma di che, quale persona?
1: In giro, strada.
2: Ma no.
1: Perché se tu avere problemi con vicino di casa, io potere barattare con te, io dare schiaffi in faccia e tu dare me banane.
2: No, niente, mettiamo giù perché non c'è niente.
1: Pronto? Non è che nessuno vuole fare baratto con me solo perché io essere negro? Adesso io concentrare e diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco.
3: Ah, ora mi sento bianco.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Lisimba, ho chiamato prima.
2: Sì.
3: Lei è sposato, giusto?
2: Sì.
3: Io vengo a casa sua, lecco la figa della signora e lei in cambio mi dà una scatola di pomodori. Lei contenta?
2: No.
3: Ehi, neanche da bianco funziona. Allora torno negro. Voglio ritornare negro!
1: Ecco, tornato Lisimba!
0: Pronto?
1: Caduta linea? Pronto?
0: Pronto?
1: Caduta linea?
0: Beh, la linea cade per sempre, deve cadere.
1: Io spero che cade anche tu e rompe femore.
0: Caduta linea, papagallo.
1: Solo perché essere negro tu vuole offendere me? Tu Tarone peggio di negro,
4: Lisimba, ae.
0: Pronto?
1: Signora?
0: Sì?
1: Mio nome è Lisimba. Tu contenta?
0: Chi siete?
1: Lisimba.
0: Lisimba?
1: Lisimba.
0: Come?
1: Tu anziana?
0: Allora, ma non sei italiano?
1: Io negro.
0: Come?
1: Io essere negro. Tu contenta? Tu volere divertire?
0: Perché?
1: Perché io avere un po' fame. Allora, se tu preparare me piatto di pasta e pomodoro, io potrei leccare tue mammelle.
0: Senta, in questo momento non posso stare al telefono perché c'ho da fare. Chiamo un'altra volta.
1: Se tu contenta, tu preparare me roast beef, bistecca, io leccare tuo buco del c***o. Però preferiva leccare figone? Ma tu anziana, io farei schifo. Io preferirei rimanere digiuno. Salutare tutti. Ciao.
5: Radio 105.

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Camminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che è promessi sposo? Allora...
1: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Voglio... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia.
5: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
1: Psicoterapeutici.
6: No, terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
1: Terapeutici.
2: Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
1: No!
7: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
1: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
7: È l'Aiazzone!
1: Aiace
7: è quello grosso, Aiazzone!
1: Pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto.
1: Sì!
7: Attento! Sta venendo!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
5: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
6: No, scusa, sono parole normali.
5: Allora. Vai.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
9: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
10: Giusto, ce l'ha fatta.
9: Ho sbagliato?
10: No, no, giusto, giusto.
9: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No!
9: Sì!
11: Rai Spreco presenta
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
11: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
17: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
17: Scusi, non sto capendo.
18: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
19: No, questa volta io ti tolgo.
18: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
19: Prendi la candeggina, Rosario.
20: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
18: Oh no, Brimbelli!
19: Abbiamo vinto, usciamo!
17: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
21: Pronto?
17: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
21: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
17: Benissimo.
21: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
17: sì,
21: no?
17: Sì. Ma lei sta a Pavia?
21: Sì.
17: Tutto bene? Si è strozzato?
21: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
18: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
21: Sì, che devo fare? Stavo
18: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
21: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
17: Guardi,
21: forse
17: vabbè.
21: C'è il sangue. Allora,
17: sì,
21: signora.
17: Questo
21: mi ascolti,
17: sì.
21: Ero puttane.
17: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
21: E quella sera c'era uno con la parrucca.
17: Ah.
21: Non vorrei che sia, come si chiama?
17: Don Gaetano?
21: Gaetano?
17: Don Gaetano, sì.
21: Aspetta un attimo.
18: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
17: Scusi, lei...
21: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo.
21: Mettici il pennino nella cacca.
18: Stai al telefono, stai?
21: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
21: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che
21: ha
18: c'è.
21: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
21: C'era il prosciutto, mozzarella.
18: L'uranio. Un poverito.
21: Cotechino.
18: Inghia, brasiliano.
21: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
21: Ecco dov'era Cacciavite.
13: Porcacciami te.
21: Porca ma...
13: Come sangue non c'è nelle feci.
20: Cacciavite Brimbelli.
17: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
21: Sì, scusa collega,
17: no,
21: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
17: Ma perché mi passate Rai Sport?
21: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
17: ho capito, ma per telefono
21: alla priorità.
17: Sì, anche sulla Rai 3.
21: Su tutto qua.
17: Va bene.
21: Lo sport.
17: Sì.
21: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
17: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
21: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
17: Sì.
21: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
17: Ah, all'ungherese?
21: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
17: Sì.
21: Ecco.
14: Glauco! A tavola che pronto!
21: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
21: ma tu,
14: che ti ho
21: ma
14: fatto
21: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata!
21: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata,
21: secondo di... cani, c'è il colpo di Bakalov.
17: Sì.
21: Ecco, fa il colpo.
17: Ecco.
21: Uno.
17: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
21: Bakalov, porco.
17: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
21: Allora signora,
17: sì,
21: sono quello della cacca,
17: sì,
21: dell'esame delle feci.
17: Sì.
21: Allora,
17: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
21: Beh.
17: Non è Don Gaetano.
21: No.
17: Tente
21: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
21: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca.
21: Ma
15: non so come si fa l'esame delle feci.
21: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
20: Bastoncino Brimbelli.
21: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
21: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
17: Bene,
21: visto.
17: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
21: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
17: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
21: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
17: Sì.
21: Perché il campione ungherese Nemecek...
17: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
21: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
21: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
14: hai visto Peppino?
21: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
20: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Lo Zoo di 105 presenta... L'asciugone Palanca!
22: Scusi, mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
23: Pronto?
24: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
23: Sì.
24: E le spiego, allora l'altro giorno, sabato, mi sono recato a fare questa ciaspolata a montagna, no? E nel corso di questa ciaspolata, sa le ciaspole, ce l'ha presente, no?
23: Sì.
24: Esattamente, mi sono recato in montagna e al ritorno da questa breve ciaspolata, tra l'altro una giornata splendida, meravigliosa, c'era tutta la neve, eccetera, ho perso le chiavi di questa legnaia all'interno della quale tengo le ciaspole, no? E la legnaia è praticamente chiusa da un lucchetto che però non è mio, cioè un lucchetto che c'era già quando ho comprato questa legnaia, e avendo perso le chiavi non so come aprirlo, capisce?
23: No, ma qua siamo in pianura, eh.
24: Perché le spiego, nel corso di questa ciaspolata praticamente abbiamo fatto un'erta, no? Non so se è presente quei percorsi, diciamo, un pochino con una pendenza superiore all'11,5%, e camminando, che meno lo pianino, che io, mia moglie e i miei amici comunque ci abbiamo una certa età, cammina, siamo arrivati in questa bellissima radura dove c'erano questi cedri, non so se lei c'è presente l'albero del cedro che tante persone erroneamente confondono con l'abete, sono molto simili perché sono aghifoglie tutti e due, però sono un altro tipo di... E insomma c'era questo bellino di cedro, ci siamo fermati un attimo a rifocillarci un secondo, abbiamo mangiato un panetto con la presa di tacchino perché i salumi ultimamente non li digerisco tanto, sai cosa bisogna stare sempre un pochino attenti al colesterolo. Comunque ci facciamo sto panino con tacchino, poi ci beviamo anche un goccio di birra analcolica perché non posso bere altro. E insomma, quando ci rialziamo torno giù, faccio per tornare alla legnaia, anche di tra l'altro mi sembrava di aver visto anche un mezzo camoscio. Comunque arrivo alla legnaia dove tengo queste belline di ciaspole e niente, non riesco a aprire il lucchetto, così sono stato costretto a tornare in pianura con le ciaspole, e guidare con le ciaspole non è così facile. Adesso sono qua che cammino in città con le ciaspole perché non so dove metterle, capisce?
23: Ma quello lì, la porta non ha una catena, c'ha l'occhiello.
24: E c'ha due occhiali, c'ha due occhiali. Perché le spiego, il mio amico Bebo mi ha fornito un seghetto di quelli che mi diceva che era un seghetto da metallo. Allora io mi sono messo lì, sono tornata su con le ciaspole, cammina, e sono arrivata su col seghetto, mi sono messa di buona lena a seghettare sto dell'indicilindretta di ferro. Però solo successivamente il mio amico Bebo mi ha mandato un messaggio, un sms, dicendomi che per sbaglio mi aveva dato il seghetto da legno invece che quello da ferro, tant'è che non sono riuscito neanche a scalfire minimamente sto dell'indicilindretto, capisci?
23: Ah certo, poi
24: certo.
23: L'inverno, quest'anno va bene per le ciaspole.
24: Va benissimo, guardi, abbiamo fatto delle ciaspolate quest'anno, tant'è che stavo mezzo pensando di comprare anche delle ciaspole nuove, perché le spiego, le mie sono ancora fatte, diciamo, con l'intelaiatura in legno, no? E che va radialmente verso questi, diciamo, questi piccoli sostegni fatti in bimini, sono ancora, diciamo, di quel tipo vecchio. Invece adesso ho visto da quei negozi lì tipo Decathlon, non so se lei è pratico di queste robe qua, se è uno sportivo lei.
23: No.
24: Fa un cazzo tutto il giorno, niente, si ammazza di alcol sul divano. E oltretutto stasera c'ho anche il corso di salsa, balli latinoamericani, belli, come faccio a ballare con le ciaspole? È un casino.
23: È impegnato al massimo.
24: Ma guardi che cosa vuole, da quando sono in pensione bisogna trovarsi delle cose da fare, perché prima io lavoravo alle ferrovie dello Stato, per qualche periodo ho lavorato, diciamo, sui treni, no, non so, tipo controllore. Pensi che una volta ho fatto controllore anche sulla litorina, adesso non ci sono più la litorina, una volta c'era, se le ricorda lei?
23: Sì,
24: la litorina se la ricorda, che era una roba molto romantica questo trenino che andava, e invece adesso non ci sono più. Però ecco, mi è capitato solo saltuariamente, perché adesso facevo, diciamo, la linea quella più bassa dei treni che andavano verso Alessandria, quei posti lì, capisci? Che sono un po' dei posti di merda, diciamocelo tra di noi, perché c'è sempre freddo, sempre buio,
23: la nebbia.
24: Me li la male scrivi a Isola dei Cantoni, sono dei posti di una tristezza allucinante, guarda, tante volte scendevo dal treno e mi mettevo a piangere, pensi un po'.
23: Lei è abituato al mare, da
24: sì, io cosa vuole, sono un on de mer, sono un uomo di mare, come si dice dalle nostre parti. E pensi che per un certo periodo, proprio a cavallo tra quando stavo per andare in pensione e alla pensione, avevo anche preso una piccola barchetta, l'avevo ormeggiata da Renzano per andarmi a fare dei giri a Bergeggi, così. Però poi che cosa vuole, vedi, stare in mare fa venire dei reumatismi della Madonna, capisci?
23: Meglio stare in montagna?
24: Perché le spiego, io avevo preso questa barchetta anche perché mi piace pescare, capito? Io sono uno di quei pescatori, non col mulinello, col mulinello ormai sono diventati tutti avanzati, si sentono tutti dei campioni. No, con il volentino, non so se c'ha presente il volentino, no?
23: No.
24: E al volentino è quando prendi il filo da pesca, diciamo uno 0,5, uno 0,6, al limite anche uno 0,7, se sei molto ottimista, pensi di tirar su dei pesci, diciamo, di un certo peso. Comunque prendi questo filo da pesca, lo arrotoli tutto intorno a questo pezzo di sughero non più grande, diciamo, di un pacchetto di sigari. Non so se lei ha presente la dimensione di un pacchetto. È fumatore lei, è fumatore.
23: No.
24: Non è fumatore, fa bene che fa male. Io sono stato fumatore, sa? Sono stato fumatore.
23: Poi ho smesso.
24: E poi ho smesso dopo il secondo infarto. Dopo il secondo infarto ho dovuto smettere. Sì. Dopo il quarto infarto ho smesso anche con il formaggio. E adesso sono al settimo. Però mi piace andare a ciaspolare lo stesso, perché il medico mi ha detto che se proprio devo morire, meglio morire in un posto bello, capisce?
23: Vabbè, quello
24: è. Sì. Piuttosto
23: cercare di vivere meglio possibile.
24: Meglio possibile, infatti. Io non mi faccio mancare niente, guardi. Sa che alla mia età mi tira ancora?
23: Ah sì, ancora a posto allora.
24: Ma è una cosa incredibile, secondo me è collegata al discorso degli infarti, perché gradualmente per ogni infarto che ho avuto mi tira sempre di più l'uccello. Non da mia moglie, eh. Sì, mi tira ancora, sì. Però nonostante questo non è che ci posso rompere il lucchetto col belino, capisce? C'ho bisogno di una tenaglia. Allora se torniamo sull'argomento principe della discussione, per me è anche meglio.
23: Sì, io le lascio questo numero.
24: Ecco, bravo, mi lasci il numero di questa persona che, ecco.
23: Si chiama Bruno, anche come cognome come noi, però
24: Bruno?
23: Non c'entra niente.
24: Ma pensi un po', Bruno, anche mio fratello si chiama Bruno. Ma io pensavo che ce ne fossero pochi di Bruni, invece pensa un po', ha trovato un altro Bruno. È morto mio fratello, Sì, è morto in circostanze misteriose. Pensi un po', io sono così, da volte diciamo alla Liguria, al Basso Piemonte, lui invece è un avventuroso, si è spinto fino alla Toscana, a volte anche fino a Umbria. Pensi che persona che cuor di leone, Vabbè, senta, mi sono rotto i coglioni io per primo. Le do un abbraccio grande e le faccio i miei auguri di Natale,
23: Altrettanto,
24: non c'è un cazzo da fare tutto il giorno lei. Un abbraccio forte, tanti saluti. Se vedo uno stambecco le mando una foto. Dai, che mai rotti i coglioni, porca troia, ragazzi, che cazzo moscio. Questo qua si fa mangiare il bellino dalle mosche, mia, mi fa venire l'ottavo infarto da due coglioni che mi sta facendo.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ciao facce di culo, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo alla mia ragazza. Da qualche mese si è messa a fare le unghie nel garage di casa nostra. Siccome è piuttosto brava, si è creato un bel giro di signore che vengono da lei, naturalmente in modo del tutto clandestino. Solo che un paio di giorni fa è passata una pattuglia della Guardia di Finanza e lei si è letteralmente cagata addosso, anche se non erano lì per lei. Che dite? Le diamo il colpo finale atomico? Vi stimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla Polizia Postale di Milano.
1: Sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo, noi stiamo raccogliendo informazioni su un sito truffaldino che ci è stato segnalato, che risponde all'indirizzo internet www.nubidubi.com.
1: Ma io non lo conosco.
2: Per quanto riguarda, diciamo, i tabulati che abbiamo analizzato, lei ha effettuato degli ordini su questo sito, volevo sapere da lei che tipo di rapporto ha con questo link.
1: Ma non lo conosco, non...
2: Guardi, lei dice che non lo conosce, ma tra le spedizioni effettuate da questo sito...
1: Ah, ma è quello dove si prendono gli smalti per farmi le mani?
2: Sì, esattamente, è un sito di e-commerce online dove insomma, si acquistano prodotti per le unghie, la ricostruzione, queste cose qua. Esattamente, lei che tipo di rapporto ha con questo sito, cioè al di là di effettuare degli ordini?
1: Nessuno.
2: Le faccio delle domande, diciamo, di routine. Lei è stata truffata da questo sito?
1: No.
2: Le è arrivata del materiale deteriorato?
1: No.
2: Materiale con una provenienza non chiara?
1: No.
2: Materiale con indicazioni in lingue come telugu, mongolo?
1: No.
2: La nostra curiosità, signorina, dipende dal fatto che lei ha acquistato questi prodotti come privato?
1: Sì.
2: In che ottica? Perché gli ordini sono di una certa rilevanza, cioè quante unghie c'ha lei?
1: No, le ordino perché è una mia passione, faccio per esempio alla mia mamma o cioè comunque a un'amica, a me.
2: Sì, però le quantità ordinate
1: sì.
2: Sono, mi permetta, sono un po' superiori a quella che
1: sì,
2: può essere una passione.
1: Le uso proprio per passione, le faccio magari a un'amica o alla mia mamma. È una passione mia.
2: Signorina, le quantità da lei ordinate su questo sito di e-commerce non sono compatibili con una semplice passione. Non so se ha capito che cosa le sto dicendo.
1: Sì, ho capito cosa mi sta dicendo.
2: Le sto dando un consiglio. Allora, siccome c'è un'indagine su questo sito, è molto probabile che nel corso di queste indagini, chiaramente, noi dovremo venire ad accertare l'utilizzo che lei fa di questi prodotti. Lei utilizza questi prodotti per uno scopo commerciale?
1: Le uso a casa, cioè su persone.
2: Quindi lei ha un'attività commerciale di ricostruzione di unghie?
1: Sì.
2: Ok, ed è un'attività chiaramente non dichiarata?
1: Sì, cosa sto rischiando?
2: Vabbè, questo bisogna vedere anche qual è l'entità. Io adesso non so quante ricostruzioni fa lei, chiaramente.
1: No, poche, pochissime.
2: Chiaramente, io non so se qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha compiuto dei controlli in zona. Non so se lei era presente.
1: Sì, l'ho vista la macchina, sì.
2: Esattamente, la Guardia di Finanza tornerà a farle visita e chiaramente il materiale che noi troveremo verrà sequestrato. Lei, immagino sia incensurata.
1: Sì, certo.
2: Allora...
1: Ho una bambina piccola, cioè è una cosa che...
2: Sì, però lei... Glielo dico sinceramente, Allora, per questo tipo di reati, che si tratta di truffa al fisco, di solito la pena va dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione. Lei...
1: Ma lei sta scherzando? Mi auguro.
2: Poi ci sono il processo. Mi dispiace.
1: Ho una bambina piccola di 4 anni e mezzo. Lei non mi può.
2: Stia calma. Allora, come le stavo dicendo, essendo lei incensurata con pene sotto i 2 anni, la condanna viene automaticamente commutata in una pena pecuniaria. Lei non farà neanche un giorno di carcere. Questo glielo posso.
1: Okay.
2: Non si preoccupi. Detto questo, esercitare un'attività non dichiarata al fisco nei locali di casa senza un'assicurazione.
1: È una,
2: è una,
1: Ascolti, è una cosa che era partita, io lavoravo lavoravo in un bar, poi mi sono licenziata, era una mia passione e cioè l'ho mandata avanti, no, però non è che
2: capisco, guardi, capisco, capisco anche il momento economico, ognuno si arrangia come può, signorina.
1: Quindi io ora che dovrei,
2: guardi, adesso
1: cioè, come mi dovevo comportare, abbia pazienza perché mi ha preso un attimo.
2: No, ci credo. Allora, le spiego, ci sono tre fasi successive. La prima fase è l'indagine della Guardia di Finanza, che verrà dove lei esercita clandestinamente a sequestrare il materiale.
1: Sì.
2: La seconda fase è la deposizione, verrà chiamata a deporre agli uffici della Guardia di Finanza. E la terza fase è alle 14 ascoltare lo zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Ma vadi a fanculo! Vadi a fanculo! Non guardi scherzi a lei, ma sta scherzando, sta dicendo veramente!
2: È uno scherzo del tuo fidanzato!
1: Vai a cagare, Dario, che cazzo! Oh mio Dio! Vai a fanculo, sì, chi cazzo sei? No, guardi, mi ha fatto prendere malissimo, va a cagare. Ora quando arriva a pranzo gliela faccio pagare.
2: Oh, non gliela devi dare più.
1: Gliela può veramente scordare. Ciao.
2: Ciao, buona giornata, ciao.
1: Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scena, a me.
2: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
2: Il re di
5: Zanzamet.
2: Sono le 18:45.
8: Sono le 18:45.
2: Il re della

0: gente che non si lava le ascelle.
1: Mi schiaccia
0: a
1: 4.
0: Mi schiaccia a 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
1: Non si ha pazienza, un attimo.
2: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
4: Nella metropoli di Gratosoglio.
3: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
1: La finisca, per cortesia, mi schiacci qua.
0: Senta un attimo, io devo andare a casa.
1: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
0: Se lei non si lava le ascelle.
5: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
1: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
5: Ma chi se ne frega?
1: Ma che pezzo, allora faccio che spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
4: È stracolmo di gente.
3: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
7: Permesso!
6: Ma lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzania Man?
7: Sono Zizzania Man. Piacere!
6: Facciamolo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ah, uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
6: Ma che puzza!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzania!
7: Lei si sente la puzza di lei?
6: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
10: Maia! Vada fuori, pitone!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
6: Sì,
12: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, Surricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
7: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti

0: Dimmi.
1: Pronto?
0: Sì, chi è lei?
1: Sì, buongiorno, sono, chiamo dal comune, sono l'ingegnere Pozzato.
0: Dal comune?
1: Sì, sono l'ingegnere Pozzato, buongiorno. La disturbo?
0: No, mi dica.
1: Senta, allora, io praticamente ho ricevuto l'ok da parte dell'ASL. E pomeriggio arrivano gli operai per alzare il portone del palazzo.
0: Infatti, alzare il portone del palazzo?
1: Sì.
0: Sì, ma non ho capito questo portone del palazzo.
1: Il suo portone di casa, diciamo.
0: Ha sbagliato
1: no,
0: l'indirizzo.
1: Il portone d'ingresso lo alziamo a 3 metri, come hai richiesto.
0: Non ho richiesto niente.
1: Perché mi ha detto che praticamente lei quando entrava a casa picchiava con le corna.
0: Va a cagare.
1: Ehi, scemo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardo.
1: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, sono Mino Rocchi, l'assistente del dottor Borghese Alessandro, lo chef, presente?
4: Sì.
1: Ecco, senta, guardi, lui sta mettendo...

0: Mettendo in piedi un nuovo programma per Italia 1.
1: Sì.
0: E da quello che dice la gente, appunto, riguardo il vostro ristorante, lui sarebbe interessato a inserire, appunto, la vostra location in una delle prime puntate di questo programma.
1: Sì.
0: È presente i programmi che lui fa in televisione? Non so se è presente.
1: Sì, sì, sì. Ristoranti, quei quattro ristoranti là.
0: Sì, ecco, questo però è un altro. È un programma nuovo, si chiama Il figlio di puttana che cucina col culo. Questo sarebbe, invece, vorrebbe mettere appunto il vostro ristorante in questa prima puntata, se fosse possibile.
1: Ho capito.
0: Ecco,
1: non so, ma di che cosa si tratta? Volevo capire bene di cosa si trattava.
0: E niente, si parla di cucina fatta molto male, di ristoratori improvvisati.
1: Ho capito.
0: E di clientela che si lamenta.
1: Quindi non è questo il locale allora.
0: Eh no, è quello lì. Infatti volevo sapere il trucco della vostra merda di bistecca che fate.
1: Ah, sì, sì, ho capito.
0: Com'è, la schiaccia tua moglie col figone?
1: Sì, sì, la mette nel culo a tua moglie, la mette.
0: Fammi capire, nel senso, così prepariamo la puntata.
1: La puntata la metti in bocca a te e a tua moglie, cornuto.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda? Bastardona.
3: Pronto.
0: Sì, buongiorno, salve, signor Michele?
3: Sì, sì.
0: Sì, buongiorno, salve, sono il maresciallo Fonte, stazione Carabinieri di Bari.
3: Carabinieri di Bari?
0: Sì, buongiorno.
3: Mi dica.
0: Senta, ho bisogno di fare un paio di domande per un'indagine che stiamo facendo.
3: Sì, mi dica.
0: Allora, giusto per sapere, lei per caso ha affittato qualche stanza di casa sua a degli uomini di colore?
3: In casa mia?
0: Sì.
3: No, no, mai, mai.
0: Per caso lei ha degli inservienti di colore in casa? Tipo
3: no,
0: un
3: mai,
0: domestico,
3: mai.
0: Un domestico, uno che fa le pulizie di colore?
3: No, no, mai. Viene a fare la pulizia una signora bianca dal centro della città.
0: Allora è tutto chiaro, guardi, ho capito. Siccome abbiamo visto degli uomini di colore introdursi in casa sua...
3: No, mai, mai.
0: Sì, noi abbiamo le telecamere. Quindi, se lei non ha inservienti di colore e lei non ha ospiti di colore, allora è come sospettiamo noi.
3: Voi avete un sospetto che qui è venuto un uomo di colore in casa mia?
0: No, quello ce l'abbiamo con certezza. Abbiamo il sospetto se sua moglie è una puttana. E adesso abbiamo la conferma, capisce?
3: No, no, no, no. Come?
0: Lei c'ha il cazzo grande o il cazzo piccolo?
3: No, c'è il pisellino.
0: Ecco, lei c'ha il pisellino piccolo. E sua moglie va coi neghi perché hanno il pisellone.
3: Ma fammi piacere, vaffanculo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda? Bastardona.
1: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno, salve. Negozio di musica, giusto? Di dischi?
1: Sì, mi dica.
0: Salve,
1: sì,
0: senta, sì. Sono John Balcani della Sony Music.
1: Buongiorno, mi dica.
0: Salve, senta, la contatto per dirle che ci sono un po' di problemi con alcune opere di artisti italiani. Allora, le spiego, in pratica ci sono alcuni brani famosi che quando sono stati scritti gli autori pensavano a lei e glielo sto comunicando.
1: Ma è uno scherzo, cioè.
0: No, no, assolutamente. Ti faccio un esempio. Allora, tipo Marco Masini, quando cantava Vaffanculo,
1: cantava a me.
0: No, il secondo Vaffanculo era dedicato a lei.
1: Ah, ok.
0: Poi c'è anche, non so se è presente, Renzo Arbore, quella Malanotte, quando dice Samosh, ecco, lì pensava al suo cazzo.
1: No, quello te la dedico a te, oppure che era puttana di tua madre.
0: No, aspetta, ce n'è anche un'altra, c'è quella degli 883, di quella che faceva Tieni il tempo con le mani con... Ecco, quando lui parla di mani, in realtà sono le mani in faccia che ti voleva mettere a te, ma Max Pezzali, sulla faccia, sul muso, capito?
1: No, ti devo spezzare io, mostacci, casino, ma tu vedi una pesta, ma come...
0: Beh, guarda, nel senso, ce ne sono c'è anche Mina, presente la cantante Mina, quando cantava grande, ecco, lì pensava al tuo...
1: Ecco, la senta a me.
0: No, lì pensava al tuo buco del c***o.
1: Faccio una mamma, te. Prima che venuto, lo vieni lunga, prima di un chiaro, ti fa 75 circa di staff in ordine, o preferisci 33?
0: Nel senso, io farei 33.
1: 33, cazzi che devi prendere nel culo, va, fanculo, va, trimone. Hey, 105.
4: Hey. Lo Zoo di 105. Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima del Signore degli Anelli. Sauron è riuscito a far forgiare i nove anelli abracadabrici e si prepara a prenderlo dolorosamente nel culo, nello scontro finale. Ma un colpo di scena è dietro l'angolo. Grazie a un sogno premonitore, il Signore del Male scopre il merdoso destino che lo attende. Non solo verrà presto corcato di mazzate, ma quando uscirà dal coma 5.000 anni dopo, sarà addirittura un fottuto hobbit a metterglielo nel culo una seconda e dolorosa volta. Perciò decide di correre ai ripari e invia nel futuro la temibile armata degli Orcodi con una missione precisa,

0: eccoci! Siamo dentro il futuro! Quella è Abbeville, il paese dei frate Baggins!
1: Scusi un attimo, Non è perché lei ha detto eccoci, ma io non ho gli occhi, non vedo! Sì. Quanti siamo?
0: Il tatto ce l'ha!
1: Sì!
0: Piglia sto schiaffone! Hai visto? Siamo qua!
1: Ho capito allora!
0: È meglio non fare...
1: Uno solo!
0: Uno solo schiaffone, sì, uno alla volta!
1: No, quanti siamo?
2: No, però c'ha ragione, deve capire anche l'entità...
1: Due!
3: Vi facciamo sentire quanti siamo!
0: Dateci tutto uno schiaffone, dai!
3: Uno, due, tre!
1: Otto, sicuro otto!
0: No, bravo, otto, abbiamo finito con le puttanate! Allora, stavi dicendo, siamo dentro il futuro e quella è Abbeville, il paese dove abita Frodo Baggins, quella che ha fatto tutta la storia che abbiamo visto al cinema l'altro giorno. Ora noi ci siamo travestiti da Hobbit, che sono quelle nanette con le piede pelose.
4: Nanette ci sarete?
0: No, essi sono nanetti, noi ci travestiamo da nanette.
4: Vabbè.
0: Che sono quelle con i piedi pelosi. Ci confondiamo tra gli abitanti e cerchiamo Frodo e lo accoppiamo di pugni e calci nel culo.
2: Avete visto come fa i piedi pelosi che ho fatto? Guarda!
0: Scusa!
2: Sì!
0: Quelle non so piedi pelosi.
2: Sono pelosi!
0: Sì, ma davanti sono due scoiattoli!
2: Ci ho ficcato un piede in culo a due scoiattoli!
0: A parte lui che si è organizzato per i piedi pelosi, fatemi vedere come fate gli hobbit.
1: Capito, ma io non vedo. Se lei dice fatemi vedere come faccio.
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
2: Fai Stevie Hobbit.
4: Uè, uè, sono hobbit. Ehi, yam, ya.
2: Mi fai una pizza?
4: Vedi?
0: Quelli sono i napoletani. Ah. L'hobbit parla diverso. È nanerottolo, parla male.
4: È la madonnina, figa!
2: Mi fai una risotto con l'assobuco?
0: Ma non fa... Non è l'ufate di dialetto!
2: Però mi ha fatto venire fame,
0: Anche a me, però non è l'ufate di dialetto. L'hobbit è carino e coccoloso, capito? Cioè, è una creatura innocente, buona. Fatemi vedere come siete innocente e buona.
2: Non ho fatto niente!
0: Questa è pregiudicata, non è innocente. L'importante è che non vi fate vedere, non vi fate sentire, non parlate, non fate casino.
2: Vabbè, ciao, allora vado a casa.
0: Tante cose, tante cose.
2: Ci vediamo l'anno prossimo.
0: Tornate! Orda! Ci siamo quasi! Fermi qua, allora. Silenzio, piedina pelosa, tante sorrisi e andiamo ad accoppare l'ufrodo maledetto. Non si può far tacere uno scoiattolo.
2: Però si vede che a un certo punto con un piede in culo.
0: Effettivamente sta un po' scomodo, non si può levare il piede dal culo.
2: Allora, uno ci ho provato, è andato via scappato subito. L'altro invece non va a mollare proprio.
0: Mannaggia, papà.
2: Lo vede proprio aggrappatissimo.
0: E sapete che ci piace.
2: Eh sì, che facciamo?
0: Metti un piede pure dall'altra parte, double penetration.
2: Sei perversa, Adar.
0: Sono Adar.
5: Adar e la sua armata di orchi scendono a Hobbyville e si presentano a casa Baggins proprio mentre è in corso la festa di compleanno per i 130 anni di Bilbo Baggins.
0: Muoviamoci in punta di piedini pelosi. Se no ci chiamano subito, va bene?
1: Chi è che mi tiene per mano perché non vedo?
3: Vieni, vieni, vieni. Ma ce lo dovevo portare per forza dietro questo.
2: Ma tu non puoi prendere la pensione come fanno tutte star tre a casa.
1: No, non me la danno.
0: Se lì ho un'idea, lasciamolo in mezzo a un incrocio. Che culo! Che fortuna! Che colpo di buona sorte! Vedete, vedete, sta una festa! Gli abitanti di Hobbyville stanno tutti qua! Forza, indagate e andate a cercare chi è Frodo!
1: L'ho trovato! È un po' duro, ma è altissimo!
3: È un muro!
4: È un albero!
2: È un albero o un muro?
0: È un albero di muri!
2: Minchia, sempre più complessa sta storia!
0: È quello Tolkien ce l'ha la fantasia!
2: Senti, ci provo io, adesso vado dall'hobby. Uso!
6: Ehi?
2: Che sei Frodo tu?
6: Sì, si vede tanto.
2: No, no Frodo in quel senso, nel senso di...
6: Vuoi fare roba?
2: Yeah.
5: Ebbene sì, anche a Hobbitville, come nel resto del mondo, è pieno di Frodi. Uomini pelosi che amano le scarpe col tacco, i trucchi e le paillette. Ma dove cazzo sono finiti i cari e vecchi maschi alfa a cui piace la fica? Nella prossima ed imbarazzante puntata de sta cagata.
0: Diamo fuoco allo villaggio!
4: Non di là, torna qui, dove vai?
1: Vieni, accendi!
3: No, ti sei acceso il pollice!
2: Bello sto calambur di Frankenstein Junior!
0: Scusate, ma il melomato non poteva continuare a suonare il pianoforte!
7: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: A Monzoloni sono le...
3: DJ! Capolo, che non ti piace? Così meglio sotto voluto, sì? Graffiando le pelle e come farmi male, bene.
2: Ed eccoci qua a Monzoloni, io sono Wender.
4: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa ha, ha, ha, ha, quello che ride ha, ha, il regista,
2: che si chiama
4: Pine. Spine. Pine. Pine. Pine.
1: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. Pine. DJ Spine. Pine. DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandarli.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ...
1: Non so perché...
2: Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro? Sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Cosa capito, detto? No? Si è capito benissimo.
1: Si è capito che stasera lui suona alla discoteca
2: Cazzi e Mazzi di Genova.
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi a Genova.
2: Bello questo pezzo, bellissimo, guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre...
2: Grande Gigi, il mio
1: grande,
2: idolo.
1: Il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, ci hanno scritto in molti sul fatto della Terza Guerra Mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti, Terza Guerra Mondiale. Terza Guerra... Io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma... Yes! Ma... Perché Terza Guerra Mondiale? Siamo sicuri che sono... Non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è
1: sempre.
2: Stavolta
1: mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo
2: 8x3 quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a grazie. Domani, ciao.
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sempre lì. Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: La storia delle mitiche origini dello zoo continua. Sono sempre gli anni 80-90. Dopo che Marco ha sfanculato Repetto e la sua band, le parole di Leone di Lernia lo spingono a partire alla ricerca di nuovi compagni per creare qualcosa. Non sa ancora cosa, ma sicuramente qualcosa. Nel frattempo, per racimolare qualche spicciolo, lavora come fotografo al noto giornale di Pavia, il Daily Bugle.
2: Cazzo merda minchia, voglio degli amici strampalati e pazzi come me per mettere questo mondo sottosopra.
3: Mazzoli!
2: Oh, signor Jameson, cazzo troia fica.
3: Dove sono le foto del fottuto Spider-Man? Non ti pago per stare lì a ciondolare sognando una vita che non avrai mai. Trova questo Spider-Man, ammazza vecchie!
2: Volo, signor Jameson. Ma vai a fare in culo, merda culo coglione. Ah, e dove lo trovo questo Spider-Man ammazza vecchie?
4: Ciao ragazzo.
2: E tu chi sei, stracazzo minchia stronzo?
4: Sono un semplice passante sconosciuto che compare solo ai fini della trama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ma non interpretavi già mio padre nello scorso episodio, cazzo troia porca?
4: So che stai cercando lo Spider-Man ammazza vecchie. Io so dove si trova.
2: E che cazzo aspetti a dirmelo, frocco nero merda?
4: C'è chi dice di averlo visto nei pressi della Mole Antonelliana.
2: A Torino?
4: No, la nostra Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana di Pavia.
2: Quanto è bella la nostra Pavia, cazzo minchia merda.
1: Dritto alla meta, Marco va alla ricerca di questo misterioso Spider-Man ammazza vecchie.
2: Ah, non lo troverò mai, porca troia schifo. Ehi, ma che cos'è quel tombino con scritto base segreta del terribile Spider-Man ammazzavecchi? Proviamo ad aprire. Ehi là! Ehi là!
5: Ehi, ma che fai? Oh, chiudi, chiudi, no? Non posso vedere la luce. È per questo che indosso sempre la maschera di Spider-Man.
2: Ah, aspetta che scendo io allora. Quindi sei tu il terribile ammazzavecchi, cazzo sgrullo cazzo.
5: Sì, sì, sono io. Io voglio fare gli scherzi, ma i vecchi muoiono così facilmente al giorno d'oggi. E quindi sono costretto a vivere nelle fogne, mangiando pizza.
2: Ah, brutta storia, cazzo merda minchia.
5: Ascolta un attimo, sciacquacazzi. Ma sei qui per farmi una proposta di lavoro oppure per cercare vendetta per qualche tuo parente, non so. Fammi sapere però.
2: Ti va di unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
5: Beh guarda, al momento non ho nulla da fare di meglio, quindi sì, molto piacere. Mi chiamo Raffaello Giannatempo.
2: Ed io mi chiamo Donatello Mazzoli. Ehi, siamo le tartarughe ninja.
5: Solo che, cioè non posso uscire senza maschera, cioè il sole mi limiterebbe i miei poteri, quindi...
2: Tieni.
5: Hai capito, no?
2: Ho un cappellino, minchia faccio troia.
5: Oh! Tu sei davvero il re dei re.
1: Ed ecco svelate le origini incredibili del leggendario cappellino di Wender. Il fato li crea e poi li unisce. Ci sono ancora molte storie mitiche da narrare e le narreremo insieme nei prossimi episodi.
5: Raffaello, arriva Giannatempo Land. Raffaello, arriva Giannatempo Land. Giannatempo Land. Ah! Ti piace? È bello, eh? Questo proprio... minchia.
2: Magari questa la rivediamo, eh?
6: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.
2: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
3: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Man.
5: Cappella, dammi i dati di volo.
6: Velocità, 300 cazzi mosci al secondo. Altitudine, 8000 righe di culo sopra il livello del mare. Sir Baskero, ti pieni al 60%, signor Stark.
5: Perfetto, guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
7: Cazzo sono?
6: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
8: Oh my god, helping you,
5: ma stai zitta, faccia di col culo.
6: C'è una chiamata per lei, è la donna Pompino.
5: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
6: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: si dai, godo, dietro, davanti, in bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Godo. Tradotto, il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i super erotici. Godo, godo, che c***ata.
5: Ricevuto, rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
9: Non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tubo e il pazzo di ferro.
5: Non ora, Squirtaman. Il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla terra. Dobbiamo radunare tutti i supererotici. Ci serve tutto l'aiuto possibile.

0: Pen? Mi sento osservato.
1: Oh, a torri! Te tengo d'occhio a torri!
2: Thor, ma figurati! Chi oserebbe mai spiare il dio dei fulmini?
1: A torri! Vedi che te guarda, capito? Te guardo, te spio, te sorveglio, te monitoro! Te tengo d'occhio!
0: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Super erotici! Formazione a trenino volante!
3: Luri di umani! Consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti!
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante!
1: A me mi pare Guy Thanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, super erotici!

0: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Sono ferito.
2: Resisti, Thor, non mollare. Resisti, frocione in costume.
3: Tranquillo, capo, o guardo io a Thor, non ti preoccupa, o sto a guardare.
2: Dannazione, Bocchinara, Thanos è troppo forte. Abbiamo bisogno di rinforzi.
1: Eccoli, rinforzi, eccoli!
4: Thanos, arrenditi! Non hai più speranze! Sei proprio un terrore di merda!
0: E tu chi diavolo saresti?
4: Sono l'incredibile!
0: Incredibile cosa?
4: Incredibile cazzo in culo!
0: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
3: Thor, non so se hai capito, stai attento che te tengo d'occhio!
1: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
5: Lo so io!
1: È l'osservatore romano!
3: Ma vattela a piangere il culo, frocio!
1: Che battuta di merda che ho fatto, Ale!
0: Aia!
1: Tu contenta?
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, nato da una vagina di cacca Rotter, perché piangi come una fontana a forma di figlio di puttana?
3: Ermione, è accaduto l'irreparabile! Stavo facendo un incantesimo per farmi sparire le emorroidi e mi si è spezzata la bacchetta magica nel culo!
2: Ma questo è il giorno più bello della mia vita, dopo quello in cui i tuoi genitori sono stati uccisi da colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
3: Intendi Rorerod? Intendi Rorerod?
2: Taci, testa di minchia purulenta! Lo sai che non possiamo pronunciare il suo nome.
3: E io invece lo dico, ti è!
4: Qualcuno tiri l'aria che non parte.
5: Qualcuno che mi aiuti. Che c'è la testa.
6: Cioè, è vero, è un 127 dell'88.
5: Garello.
2: Ah sì? E allora io ti faccio un incantesimo. Spiriti forti, spiriti grandi, fate gustare a Rarry Rotter un pasto alla Gianni Morandi.
3: Orrore, orrore! Ho ingoiato uno stronzo di grande fetore!
7: Silenzio, scusa,
6: non c'era.
4: C'è scritto, c'è scritto.
6: No, nel copione non c'è. Fa silenzio e poi basta.
7: Allora, che succede qui, eh?
2: Rarry ha appena mangiato uno stronzo.
7: Quale sarà la novità? Bene, bene, bene, giovani maghi e quell'ascella glabra con gli occhiali di Rarry Rotter. Oggi giocheremo alla ruota della magia. Il vincitore si aggiudicherà questa nuovissima bacchetta magica Bluetooth.
3: Grande! Una bacchetta magica nuova sarebbe la soluzione a tutti i miei problemi. Speriamo che mi chiami a me a giocare.
7: Gli alunni che giocheranno alla ruota della magia sono...
3: Io!
7: Ron! E per ultimo...
3: Io, Rorario!
7: Per ultimo quella scorreggia di vacca morta di... Rarry Rotter!
3: Le mie preghiere sono state ascoltate!
7: La frase da indovinare ha per tema... schiavi inutili. Inizia Ermione, forza, gira la ruota della magia.
2: Scelgo la G di... guarda che faccia di cazzo a Rarry Rotter.
7: Mi spiace, non c'è nessuna G. Forza Ron, tocca a te. Gira la ruota della magia.
3: Prima di tutto però volevo precisare che Rarry Rotter gli ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Sei con la S di sei una frittata di merda, Rarry Rotter, e ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotato.
7: Ce n'è solo un bel po', vuoi provare a dare la soluzione? Ti ricordi che il tema è schiavi inutili?
3: No, passo.
7: Bene, allora Rarry Rotter, tocca a te! Gira la ruota!
3: Scelgo la R di Ramaro Marrone!
7: Bel colpo, figlio di puttana! Vuoi provare a dare la soluzione? Ti ricordo che il tema è schiavi inutili!
3: Sì, l'ho capita! La frase segreta è...
5: Aspetta, un casino. Aspetta.
6: Io mi siedo.
5: Sì.
6: Aspetta un attimo che mi metto in posizione.
5: Sì, mi fa male il polpaccio già.
6: Sì, allora. Hai fatto allenamento, stretching.
3: Se la serva che osserva non ti serve, e che serva che ti serva di una serva che osserva ma non serve, serviti di una serva che serve e non osserva. E se serva che non osserva non ti serve, serviti serenamente della serva dei miei riservi.
4: Bravo.
7: Ma attenzione, sbagliato. Sbagliato, senza R moscia purtroppo. E per punizione, subito nella cella del drago inculatore.
3: Ma no! Ma ci si è abituati che da sb***a
6: mette in culo il fuoco il drago.
3: No, Mario!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i coglioni della morte.
4: Troppo dici?

0: E i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sono giorni che sono chiuso nelle mie stanze a rimuginare sugli accadimenti. Ma purtroppo la mia immane voglia di massaggi e l'esigenza urgente di maschera nutriente alla cute mi impone di riaffacciarmi al mondo esterno. Ne approfitterò per cercare il Gabebbo e magari provare a conquistarlo con tutta la mia incredibile, ciaissima figaggine. In fondo, se non hai mangiato la frutta, come fai a sapere se ti gusta la banana? Sarai mio Gabebbino.
2: Mannaggia quella lurida cagna maledetta!
3: Che succede, amore mio? Hanno di nuovo arrestato il tuo pusher?
2: Ma figurati, magari fosse quello il problema. Tanto Tonino, lo spaccino, fa un giorno dentro e tempo, 3 ore, è di nuovo con la merce in tasca. Il problema è ben più grave.
4: Ti prego, dimmi che non hai di nuovo le creste di gallo. Ho faticato 2 mesi e mi sono impizzata di antibiotici per farmi passare la candidosi che mi hai attaccato. Devi smetterla di andare a troie. Prima o poi ci lasci le penne.
2: Ma basta, santo Dio! Che cazzo di creste di gallo? Quello che è successo è un casino che nemmeno te lo immagini. Ieri quella merda del ripieno del Gabebbo se l'è svignata, proprio mentre gli imponevo il matrimonio forzato con Adam, così da risolvere il problema una volta per tutte. Una scena che mi ha lasciato di merda.
4: Il ripieno? Non capisco. Che c'entrano i panini?
2: Adesso mi hai ricordato che ti ho sposato perché sei figa e non perché sei intelligente. Deficiente! Dentro il Gabebbo c'era un cazzo di umano, nanetto e pure bruttarello. In pochi secondi si è sfilato il costume e si è dileguato nudo e sporco di fece piscio. Dirigendosi verso la foresta, ha lasciato a terra il suo costume puzzolente. Eccolo, è lì per terra, coperto di mosche che si cibano degli escrementi al suo interno.
1: Ciao mami, ciao papi.
4: Adam!
1: Accidenti, che concitazione! Vi prego, ditemi che siete solo sconvolti per il mio nuovo profumo di Hermès.
2: Beh, veramente?
1: Lo so che riempie i sensi anche in una stanza molto grande.
2: No, è che...
1: ha delle note agrumate irresistibili.
2: Sì, non si respira. Quanto te ne sei messo, cazzo?
1: Ah sì, forse ho esagerato un pelino. Ma sai, ora sono in modalità conquista. Devo prendermi con tutte le armi che ho l'essere del quale mi sono innamorato. Ho deciso di non abbattermi e combattere per averlo. A tal proposito, avete mica visto il Gabebbo? Lo sto cercando in giro per il palazzo da tutto il giorno, ma nessuno sembra averlo visto. Anzi, sapete la storia buffa del nanetto puzzolente che correva ieri per il palazzo urlando frasi omofobe? Curioso!
4: Adam, c'è una cosa che devi sapere.
1: Che succede, mamma?
4: Dentro il Gabebbo non c'è più il...
2: Desiderio della fica, oh sì!
4: Ma che dici?
1: Padre, di che stai parlando?
2: Figlio mio, ieri ho parlato con il Gabebbo per cercare di risolvere la vostra questione amorosa e dopo una ragionevole e signorile conversazione ha deciso che in fondo la fica non gli interessa più.
4: Ma sei serio?
2: Taci, cazzo! Quindi a giorni vorrebbe vederti per approfondire il vostro rapporto.
1: Ma veramente?
2: Eh già, e magari capire se possono nascere fiori. Ovviamente ha accettato di farsi stappare il culo da te per la prima volta, giusto per capire se gli gradisce.
1: Oddio! Ma questo è un sogno! Corro immediatamente dall'estetista. Che notizia super top! Non sto più dentro al perizoma di Versace. Scusate, corro a dirlo alle girls.
4: Ah, amore! Ma sei rincoglionito tutto di un colpo? Ma che cazzo t'è saltato in quel cervello pieno di merda?
2: Tranquilla, cazzo! Ho un piano! Man at Arms! Vieni immediatamente qui.
5: Sono sempre stato qui, Sire. Ero nascosto dietro la tenda, così non mi devo sbattere a correre per il corridoio in caso abbia bisogno.
2: Cristo, ma che cazzo di problemi hai? Fai lavare immediatamente quella merda di costume e poi indossalo. E domani vai a cercare mio figlio e fatti riempire il culo. Importante! Cerca di essere un bravo imitatore. Adam e checca mica scemo.
5: Sire, ma...
2: È un ordine! Ma... Amore! È una mia impressione o Man at Arms è appena scappato correndo?
4: E quindi la tua idea era di far sodomizzare da nostro figlio il nostro capo delle guardie con un pulcioso vestito da pupazzo addosso?
2: Sì. Perché?
4: Ok. Ho sposato un coglione.

0: Zoo di 105.
1: I Puglieni.
2: Sul lato scuro della luna, presso l'avamposto puglieno, grida di gioia accompagnano i nostri eroi spaziali. Sembra infatti che dopo alcuni giorni di appostamenti presso una macelleria di Cisternino sia stato catturato un esponente terrestre, tale Ciccillo. Probabilmente le informazioni preziosissime in suo possesso potranno aiutare la causa pugliena. Ora più che mai, la soluzione all'estenuante ricerca di un contatto sembra essere molto più vicina.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa cvmamata? Cite? Cite morte vive?
3: E si ta morta ta da doge.
4: Da zoccolo de mamata?
3: Meglio la zoccolo de mamata.
4: Claro?
3: O la treina de mamata.
4: Da sort pur. Buc. Bucchina? Bucchina?
3: Chi ta muce? Dove c'on? Lo faccio col quando la ricotta che ti ringheo.
4: Dice signor Rosetta che ha rotto la camicetta.
3: Si è rotto la camicetta, te si è rotto proprio, il cervello si è rotto a te.
4: Dice signor Randazzo, non ci scassare il cazzo.
3: Quello che ti voglio dire è non rompere i coglioni, il cazzo te lo metti in bocca, senti a me.
4: Si mangiata la salsiccetta.
3: Si è mangiata la bicchiere mamata?
4: E sto ghiolo?
3: Quella bicchiere mamata, vedi che sta sempre la strada, sta facendo le chinotte.
4: Lo pagassi?
3: Chi t'amù?

0: pronto?
1: Upa?
0: Sì?
1: Upa, c'è una domanda, vecchia troia.
0: Ah, davvero?
1: C'è che?
0: E mamma da ci sa pace la puttana?
1: C'è che?
0: Ah, ne cornuto, magnaccione!
1: C'è cazzo vai truan?
2: Sei pronto?
1: Lo cazzo, lo ciuccio!
2: Non l'hai capito?
1: Gula, ci deve stare aperto!
2: Pronto?
1: Tu piace, tu sto man? Gula, ci deve stare aperto e vive! Afa! Upa! Mimmo!
2: Pronto?
1: Mimmo! Nicola sta! Upa!
3: Pronto?
1: Upa!
3: Upa!
1: Un paccione di mamma!
3: Che da chiave che cula scassata, troide mamma, te, tutta la razza, tu, cornute, fig di potente che sei!
1: Gula!
3: Vaffè mocca che da scassata da mamma, te va! Bucchinare, cornute che sei, non sa ci sia e ci si fa!
1: Scusa? Tu sei stronzo?
3: La pupa di mamma, te cornuta, resta a chien, va per mocca che da culo scassata da maghiera.
1: Un paccione di mamma, ta?
4: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, buon anno, signora. Senta, posso farle una domanda? Voi tenete anche i biglietti d'auguri?
3: Sì.
2: Sì, ce ne avete di vario genere, sia chat.
3: Dipende, adesso dopo Natale non abbiamo tutto super riassortito, anche perché ci va un attimino. Ma che cosa cercava, che non capisco?
2: Ma io ero interessata, diciamo, ai biglietti d'auguri, sì, per Natale, Capodanno, le feste, insomma, queste cose qua. Ma anche un po' in generale, diciamo, perché volevo capire se voi fate anche un'attività di recupero.
3: Un'attività di recupero? Cosa vuol dire?
2: Nel senso, cioè, siccome sa che i biglietti d'auguri, insomma, in genere vengono, a parte, insomma, non sono sempre belli, però vengono, diciamo, dati con un regalo.
3: No, noi abbiamo alto livello, mi scusi, guardi.
2: Ah, ok.
3: Capisco cosa vuole.
2: No, glielo
3: comunque,
2: stavo spiegando. No, glielo stavo spiegando. Glielo stavo spiegando. Dico,
3: sì, mi dica,
2: anche
3: mi
2: quelli
3: dica,
2: belli.
3: La pubblicità lo dica anche, prima, perché lui deve tenere quarto d'ora.
2: Se
3: e
2: mi fa parlare, glielo
3: non prendiamo,
2: dico.
3: Non recuperiamo, non vendiamo roba di altri.
2: Ok, ho capito. Ecco. Se mi fa dire, ci arrivo. Senza che stiamo un quarto d'ora, perché pure io. Allora, dicevo, i biglietti d'auguri vengono dati insieme a un regalo, no? Poi dico, ah, che bello questo biglietto d'auguri, lo metto nel cassetto, illudendolo che ci rimarrà, e poi viene buttato via, in genere.
3: Non capisco cosa vuole.
2: Cioè,
3: comunque,
2: c'è poca gente che ha cura di questi biglietti. Cioè, in genere vengono maltrattati, buttati nella pattumiera. Speriamo
3: noi
2: almeno
3: non buttiamo. Noi, i nostri biglietti costano, guardi, 9
2: ma
3: euro, 10 euro, 8
2: cioè,
3: euro.
2: E voi li vendete?
3: Non sono biglietti che diamo in omaggio, regaliamo, fine
2: sì,
3: serie.
2: Sì, vabbè, ma lei li vende.
3: Se qualcosa
2: ma
3: in offerta,
2: quelli,
3: se vuole musicale.
2: Quelli che,
3: l'unica cosa. Adesso vado perché ho gente
2: quelli
3: in
2: che lo ricevono. Il e che sta stupida che mi ha attaccato il telefono.
0: Lucilla, tutta agguerrita, decide di richiamarla per farla incazzare ancora di più, dandogli della stupida.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, lei non mi ha fatto finire, quindi scusi, è stupida.
3: Allora, stupida? Anche no.
2: Ho capito, fatto. Allora mi faceva finire, non era stupida. Non mi ha fatto finire, stupida.
3: Perché? Mi dica.
2: Eh no, dico, io stavo cercando di fare un discorso, mi ha attaccato dicendo che era pubblicità, che stava un quarto d'ora, e che cavolo.
3: Mi dica,
2: e
3: mi
2: allora,
3: dica.
2: Oh, allora io volevo sapere se voi chiedete ai vostri clienti di non gettare, non maltrattare questi biglietti d'auguri, Porelli. Cioè, è brutto, lei pensi, e viene regalato col regalo. Ah, che bello, sono stato regalato, mo' mi tengono sulla mensola. Invece no, a te è una pattumiera. È brutto.
3: Lei che problemi ha? Infatti, perché secondo me lei
4: stupida, io adesso prendo il numero suo e poi facciamo due conti. Signora,
2: sì, capito, ma lo prenda, almeno stiamo un po' al telefono e ne discutiamo. Sto cercando di fare delle domande e nessuno mi risponde.
4: Io ho risposto per un quarto d'ora a una cosa che non capisco.
2: Ma lei deve allora se non
4: gratis.
2: La capisce, ma non li voglio gratis. Io dico
4: quanto cosa vuole? Mi scusi,
2: perché urla?
4: Chiaro.
2: Ma perché cosa urla? Vuole? Ma perché sta urlando? Sta urlando.
4: Ma chiama, dice stupida una signora. Ma fuori. Ma che
2: allora,
4: fuori?
2: Il mio di ripartiamo.
4: Dammi sto numero.
2: Signore, calmatevi, ripartiamo da capo. Non ripartiamo? Volete ripartire? Niente, non ripartiamo. Due stupide con una fava.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia la
2: merda. Sta merda seccata.
3: Vieni, Leo.
2: Non ti azzardare. No! Non no!
3: Stai qua,
2: pisci addosso.
3: Voglio che le pisci addosso.
2: Okay, io rutto, rutto anche te.
3: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
5: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
2: Sei qua adesso. Quella latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio.

0: Pussa via, pussa via.
1: Ma che stai a fare? Bravo, se sacca cazzotto. Dai un cazzotto, fai qualcosa, tira un calcio, dai, e tu muoviti.
2: E giungono finalmente su un'isola deserta.
1: C'è nessuno?
0: C'è nessuno?
2: Fino a quando?
3: Naufraghi!
0: Chi è?
3: Mi sentite?
1: Sì, chi è?
3: Benvenuti all'isola dei famosi!
0: Ma vaffanculo!
1: La te l'isola è tanto
0: sì, tu,
1: sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu, sì, tu

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella di cappella, raga, sono tornato. Il vostro Moco is now for Zagen Wades. Lo so, parlo anche l'inglese perfettamente, raga, sono una continua rivelazione. Molti di voi mi domandano, né? Moco, come mai sei in onda solo il weekend? Non posso dire troppo, altrimenti i servizi segreti mi fanno fuori, raga. Ma la verità è che i poteri forti mi temono.
3: Ma chi?
2: Per questo mi tengono lontano dai microfoni.
3: Ma dove?
2: Per questo vivo in una cantina e per questo mi vesto di stracci.
3: Ma che cazzo dici? Tu sei ridotto così perché sei un handicap e sei sempre fumato a merda.
2: Grande Simo Gay, parole in codice, codes, snafurgamer, hamburger. Scusate raga, ma conosco troppe lingue e spesso il mio cervello switcha da solo.
3: Ma se parli a malapena l'italiano.
2: Benvenuti a Mind Merd, il programma per aprire le menti, il programma che tratta argomenti scomodi e passa musica che sembra brutta, ma che in fondo ha un messaggio subliminale.
3: Ma non dire puttanate! Tu sei ancora in onda perché si dimenticano di licenziarti! Fai cagare, fai cagare!
2: Stima anche a te, bro. Flexo, flexo, minchia, raga, sto volando. Qui potete sfogarvi e affrontare temi che gli altri programmi non hanno il coraggio di trattare. Ecco, sentiamo un ascoltatore. Pronto, sei in Mind Merd.
4: Ciao, puffettino mio, sono Don Dario. Stasera ti aspetto in canonica per fare il bagnetto. Passa a prendere la vasella in farmacia che ieri sera ho fatto troppe messe e l'ho finita.
2: Bella di cappella, mitico Don Dario, il mio mentore, il mio guru, il mio padre putativo. A proposito, raga, Don Dario mi ha chiesto di fare un appello. Se siete molto giovani e vi annoiate, Don Dario vi aspetta per un grande evento in canonica, la scampanata collettiva.
3: Taci!
2: Un evento che si fa di notte, tutti nudi, e dove Don Dario vi prende il...
3: Basta! Scemo!
2: Avete visto, siete testimoni, i poteri forti mi bloccano.
3: No, coglione, le persone col cervello ti evitano denunce. Metti un disco, coglione.
2: Bella raga, mettiamo il primo disco, un pezzo che parla di amore. L'amore vero, l'amore libero, l'amore senza pregiudizi. Mandatemi i vostri messaggi e ditemi che cos'è per voi l'amore.
5: Il cuore non scopa.

0: Che bella storia, raga, pezzo pazzesco. Mi sembra di sentire mia madre quando mio papà tornava a casa strafatto di crack e JMB e rincorreva mia mamma intorno al divano con il cazzo di fuori.
1: Ma chi?
0: Ma quanto è bello l'amore. Sentiamo le vostre testimonianze. 342 41 15 105.
2: Sono Don Dario, mi è arrivata una partita di Olio Johnson. Sono con Justin B

0: Iber e Puff Daddy se interessati, mandatemi un pollice in su sulla mia pagina Telegram. Cappella Bella Bella.
1: Moco, sto andando dai carabinieri a denunciare te e quel porco di Don Dario. Vi consiglio di correre a Malpensa e levarvi dal cazzo.
2: 105 Mind Merd con Moco.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quei due coglioni tamarri scemi di merda vogliono fare i puttani. Chiameranno gli alberghi per provare a fornire il servizio a vecchie bavose vogliose di cazzo. Se avessi le mani mi prenderei a schiaffi da solo fino a perdere i sensi.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Buongiorno, sono Giovannino.
3: Salve, sono Giovannino.
4: Buongiorno, salve, senta, io devo prendere... devo prendere appuntamento con voi dell'albergo per lasciare il numero di telefono e i miei bigliettini della visita, perché so che lì vengono in zona un po' di vecchie bastardi che io ci lascio il numero di telefono, mi chiamano e vengo a chiamarmele in camera, faccio il puttano.
3: In che senso? Non ho capito bene che roba è.
4: Praticamente sono un prostituto. Cioè faccio, per non dire, faccio compagnia alle signore anziane o le milfone che hanno voglia. Lei mi chiama, lei è un servizio che lei dà alla camera e io vengo lì, mi chiamate, c'è la percentuale all'albergo, vengo, mi faccio la signora, quello che è, poi me ne vado via, capito? Il puttano.
3: Cos'è che voleva?
4: Se appunto, quando posso passare a lasciare i miei bigliettini della visita, i miei link Instagram, Facebook?
3: Aspetta, perché non ho capito bene.
4: Le lascio in bigliettino della visita.
3: Ma lei sta parlando italiano o che lingua sta parlando?
4: Allora, adesso già mi stai facendo girare il cazzo. Allora, testa di cazzo. Allora, parliamoci chiaro. Il puttano è quello che tu chiami, viene, ti chiava e poi se ne va via, capito?
3: E allora cosa voleva? Non ho capito bene.
4: Le lascio, vengo e le lascio il bigliettino da visita.
3: Un biglietto allora cosa di... fare poi?
4: Col numero di telefono, col numero di telefono. Se lei viene una cliente, no? Che lei ovviamente col suo lavoro, che è un professionista, capisce già quando un cliente vuole la... che viene la milfona, che vuole il cazzo da un altro, lei fa ridere. Lei capisce e dice: ci penso io, signore. Gli dà il bigliettino della visita, io vengo chiamato, vengo, chiamo la signora, le do 10 euro.
3: E che vuoi fare io? Chiamarla per che cosa?
4: Ma non mi deve chiamare lei, mi deve chiamare la signora.
3: Ah, e per fare cosa?
4: Allora vengo e ci ficco il cazzo nella fica alla signora, capito?
3: Sì, dai, cambia zona che è meglio, eh.
4: Senti, allora, lo facciamo... Mamma mia, mano!

0: Pronto?
1: Io vengo là, ficco i cazzi, sbocco le tue clienti, ti do una percentuale del cazzo. Se rompi i coglioni ti faccio saltare anche i parenti e la famiglia. Dopodiché siamo a posto.
0: Ma cos'è?
1: Così.
0: Ma cos'è?
1: Dai, fai la battuta. Senti, ma sai che se io vengo in quell'albergo, vengo, apro il bancone, entro dietro.
0: Cos'è che fa?
1: Sa la campanella quella che fa din din din din din. Ok, la prendo, gliela ficco su per il culo e poi la prendo e la faccio saltare col culo per terra din din din din din per 46 minuti.
0: No,
1: vai a vedere?
0: No, non riesco a capire che lingua sta parlando.
1: Ah, ho capito, capito. Succhiami il cazzo, questo l'hai capito?
0: Con il mio telefono
1: 335.
0: Aspetti che te ne prendo l'altro, poi passo ai carabinieri. 335.
1: Sì, sì, sì, passa.
0: Poi?
1: 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Mm.
1: 335.
0: Madonna. Dopo?
1: 335. Il prefisso, le do il numero adesso.
0: Di che?
1: Testa di cazzo.
2: Buongiorno.
3: Sì, bellissimo, sono Massimo di Quarto. Senza che facciamo i personaggissimi. Praticamente ho chiamato perché volevo darvi un servizio. Se volete, da voi vengono le vecchie giaguare.
2: Sì, scusi, non so con chi sto parlando.
3: Sono Massimino di Quarto. Professione, sono un buttano. Prostituto. Bello, bello aspetto, una persona discreta. Ma praticamente fornisco... Scemo di merda?
2: Bello aspetto, mi sembra un po' troppo, eh.
3: Ah, guarda, sono scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino. La prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta. Hai capito?
2: Cosa?
3: E la prossima volta ti metti giù la cornetta, ti faccio fare la cacca e non faccio letto di carta.
2: Aspetto, se lei si presenta qui in albergo, così ne parliamo a quattro occhi.
3: Ah, è allora, qui che ti volevo.
2: Per abano, si fa il micro tra il filetto e chiede di robe, sono io.
3: Sai, Rebot, che se mi vedi ti cadono i capelli dalla paura.
2: Va bene.
3: Rimani completamente calvo, anzi, i capelli fanno la forma di un cazzo in testa.
2: Nessun problema.
3: Hai capito, scemo di merda? La fai, la fai. Che ti monto il volante e ti guido come un motorino, ti guido.
2: Buon divertimento.
3: Vabbè, ti vengo a cercare, ciao bello.
2: Vai.
3: Sto scemo di merda.
4: Minchia, sono tutto fatto. Anche oggi non avete combinato sette cazzi. Quanto vi odio. Se avessi le braccia, vi riempirei di schiaffi nella faccia.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non mettere mai il burro cacao. Lascia che le labbra si secchino fino a sanguinare. Sii passione di Cristo. Sii uomo. Vai a votare, ma solo... Ma perché? Vai a votare, ma solo per cagare nella cabina elettorale. Sii uomo. Se ti senti solo, vai a puttane. Sii uomo. Non usare mai il tovagliolo. Pulisciti le mani sui pantaloni e anche la bocca. Sii uomo. Le tende sono cose da fichette. Non metterle. Dipingi di nero le finestre con una bomboletta spray. Sii uomo. Di alle donne quello che vogliono sentirsi dire. È più facile. Sii uomo. Quando non trovi le chiavi della porta della cantina, sfondala a calci e richiudila con un cordino. Sii uomo. Quando tua moglie sbrocca, dille di stare calma per farla incazzare ancora di più. Sii uomo. Al primo appuntamento, portala a cena in un autogrill. Sii uomo. Non hai soldi per andare in vacanza? Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Sii uomo. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. Ma tu falla lo stesso. Illuditi. Sempre. Sii uomo. Bevi il primo caffè del mattino direttamente dalla caffettiera. Sii uomo. Quando torni a casa dal lavoro, assicurati di dire solo queste due frasi. Cosa cazzo c'è per cena e dove cazzo è la mia birra? Concentrati sulle priorità. Sii uomo. Non piegare mai i vestiti. Appallottolali e fai canestro nei cassetti dell'armadio. Sii uomo. Copri sistematicamente di merda ogni membro della tua famiglia, ma se lo fa qualcun altro, pestalo. Sii uomo. Seppellisci il passato e pisciaci sopra.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi, pa, facciamo qualcosa insieme.
4: Va bene, facciamo quelle cose tra padre e figlio, quelle che creano complicità, aiutano a rinsaldare il rapporto, intendi quelle cose qua?
3: Magari, pa, che bello vedervi così affiatati. Allora, pa, cos'è che vuoi giocare? Dai, dai, pa, dimmi.
4: Alla Blue Whale.
1: Torna la famiglia che non conosce la parola tristezza, anche perché l'ha cancellata grazie alla parola metanfetamina. Torna la famiglia Capponi, torna scorrettezze.
3: Ehi, pa, finalmente mi ha mandato il foglio rosa a quei figli di puttana a scuola guida, cazzo!
4: Io l'ho sempre detto che era un ricchione.
1: La famiglia che vive con semplicità i piccoli episodi che capitano a tutte le famiglie normali e anche a quelle che fanno schifo come la vostra.
3: Ma no, pa, è il foglio rosa, è quello per guidare.
4: Per prendere la patente,
3: Sì, pa.
4: Oh, finalmente, non ne potevo più di accompagnarti a Troy tutte le sere.
1: E finalmente padre e figlio possono cementare il loro rapporto.
3: Che stai facendo?
4: Non lo vedi? Sto cementando.
3: Vedo, ma non è che dentro al calcestruzzi c'è pure il nonno,
4: Il nonno? Ma che vai a dire? Che cazzo dici, puttana?
5: Aiuto!
4: Mannaggia, che sbadato!
3: Non vorrei farmi credere che c'è finito dentro per sbaglio.
4: No, dicevo che è sbadato perché mi sono scordato di dare la botta in testa prima di buttarlo nel cemento.
1: Scorrettezze, la fiction dove si cementa un po' tutto.
3: Vado bene, pa? Vado bene? Guarda.
4: Ma insomma, ti sei pure fermato col rosso. Che è sta timidezza?
1: Scorrettezze, la fiction dove gli insegnamenti di un padre vengono tramandati non solo al figlio, ma anche a tutte le persone per bene.
6: Bene, giovanotto, allora, cosa dobbiamo fare prima di partire?
3: Allora, per prima cosa, bisogna regolare lo specchietto.
6: Bene.
3: Poi ci mettiamo la cintura.
6: Bene.
3: Controllare che il sedile del passeggero non sia tutto sparato all'indietro.
6: Perché?
3: Perché sennò la moglie capisce che siamo stati a troie.
6: Complimenti, promosso subito, ecco la sua patente.
1: E allora non perderti Scorrettezze, la fiction che tutti si aspettavano di vedere. Da un'altra parte però, anzi in un altro continente.
3: Ehi, pa, io ho sospetto che la mamma beve,
4: Si dice ingoia, figlio mio.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
10: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
11: Sono intrappolato!
12: Non intrappolato!
11: Aiutami, ma tanto scala!
12: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, scusate la cosa con la credo.
10: Ma porca
13: Skywalker! Skywalker!
12: Skywalker!
11: Aiutami, tanto Skywalker!
10: Madò, questa ha la soldo! Devo andarla a salvare!
14: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
12: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
9: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
15: La Millennium Piccione.
10: Bobby Solo, portami dentro.
16: Ho capito! È la scoreggia nera!
10: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
17: Segui l'istinto, Tato.
11: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
10: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
12: a prenderlo in culo.
2: Lo sforzo è potente, intertato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
5: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
2: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
10: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
2: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
10: No!
2: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
10: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
2: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni, vieni con me!
10: No!
2: Vieni, vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quanto baristeria?
3: Yeah. Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
2: Ok.
3: Cosa posso usare?
2: Se nella borseria glielo posso dire. Adesso devo andare con una cliente. Mi spiace, deve venire nella borseria.
3: Ma
2: buongiorno.
3: Sei tedesca? Che oh, giusteraia.
4: Borseria, buongiorno.
3: Oh.
4: Sì?
3: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. E sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci siamo spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda e stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così inalare dalla bocca che mi rilassa, tipo camomilla, non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum, una roba che poi dopo, minchia, ti spalmo tutto. Hai capito? Chiavo.
4: Comunque, se ha bisogno di qualcosa, io adesso qui gente non posso stare al telefono.
3: Sei sicura?
4: Vuole passare, poi le possiamo dare qualche consiglio.
3: Sai che c'è l'accento minga da attrice porno, proprio una roba incredibile.
4: No, guardi, buongiorno.
3: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
5: Erboristeria, mi danno il numero, no?
6: Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Ropenol? Senti, sei erbaglio tu?
5: Sei?
6: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta? Erboristeria? Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia? Vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia?
5: Ma tu stai parlando, ma io non ti ho riconosciuto.
6: Pensa a te, che cazzo devi essere, un veggente che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimini di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco, orco dell'erba. Sono l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante in generale, insomma?
5: Sì, sì.
6: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso cambiate il verso, che sei una mucca, sei diventata. Madonna, quanto mi sei
5: io, a me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
6: Pensa
5: a
6: te.
5: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
6: Madonna, che sei alla recita degli elementari?
5: Ah, Dio.
6: Madonna, sai che adesso
3: questo è già cadavere, eh?
6: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
7: Pronto, erboristeria?
6: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
7: No, Geppetto è lei.
6: No, io sono Massimi di Quarto, mi passi Geppetto?
7: Geppetto, te lo metti nel culo.
6: Gia, puttana di merda. Gia. Sei ingazzata la bastarda.
3: La moglie è pantera, eh.
5: Buongiorno, buongiorno.
6: Conosci Massimino di Quarto?
5: Massimino di Quarto non lo conosco.
6: Cazzarole, questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque? Tutto sommato. Prima ha risposto, non so se...
3: Pantera.
6: Una pantera nera mi ha risposto prima. Mi ha detto che mi devo infilare in culo.
5: La pantera nera è mia moglie. Bene a risponderti così.
6: È bravo, gli è scattato
5: la lana. Oltre il limite tu stamattina.
6: Ascolta, ci vuoi di merda?
5: Fatti vedere che così ne possiamo parlare.
3: Una minaccia, qua.
6: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora, le foglie di coca le procurate o no?
5: Dai, forza,
6: di merda!
5: Di sorella procuro io.
6: Sai che non
5: le
6: sai il rumore
5: coca,
6: che fa il sibilo di un proiettile?
5: Sì.
6: Proprio così,
5: dai,
6: senti.
5: Mi stai proprio scocciando.
6: Quando si infila nel corpo
5: fa... presentare? Ti vuoi dire il nome?
6: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
5: Quarto di tua sorella. Che è sto Massimo di Quarto?
6: È basca la sorella.
3: Ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì e ti scano la vita. Te, pantera. Ma vai a fanculo.
5: Ma pure faccio pure tu.
3: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
6: Ma guarda questo, ma la gente è maleducata.
3: Maleducata proprio.
6: Ma cosa gli ho chiesto?
3: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo!
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Un'ospite straordinaria con noi questa sera, cacciata a pedate da Mediaset e resuscitata grazie ai vertici della Rai e infilata in ogni buco di palinsesto come lo stucco negli smaroni dei muri in ristrutturazione. Diamo il benvenuto a Barbara D'Urso.
1: Col cuore, ciao a tutti col cuore.
0: Col cuore, ancora sta stronzata, te saluto. Ciao Barbara, ma non ti sei stancata di fare sto gesto gordito anni 90?
1: Ma certo che no, è il mio marchio, messo il mio tormentone. Alla gente piace, me lo chiedono tutti.
0: Ma tutti chi? Se so 9 mesi che sei stata pisciata dalla TV, come un litro de Ceres all'Oktoberfest. Per ovvi motivi legali non entreremo nei dettagli della sfracellata de carriera che hai avuto. Anzi, sfrutteremo questo tempo assieme per capire meglio cosa accade ora nella tua carriera. Se non sbaglio, hai esordito a Ballando sotto le stelle e ti sei presa subito a sputi in faccia con la Serpeverde della Lucarelli.
1: Sono tutte gelose del fatto che sono una figa atomica.
0: Ma che cazzo è sto rumore? Lo senti?
1: No, non sento nulla.
0: Vabbè, andiamo avanti. Beh, insomma, Barbare, diciamo che le fighe atomiche so altre. Magari una trentina d'anni fa te davo pure ragione, ma oggi se non te sparano 300.000 watt in faccia e ti caricano il trucco de Madame Tussaud, non te riconosce manco tu genero. E a proposito di luci da stadio, è vero che fra le clausole del contratto con la Rai c'è anche una fornitura straordinaria di energia dalla diga di Castel Giubileo per illuminarti sui primi piani? Non trovi sia eccessivo per le spese di una TV statale?
1: Ma non è vero. Bisogna sfatare questa cosa che io abbia una illuminazione diversa dalla normalità quando appaio in TV.
0: Aspetta un attimo. Scusate regia, ma che cazzo è sto rumore di alta tensione che si sente nei cambi di inquadratura? Non lo senti anche tu, Barbara?
1: No, non lo sento.
0: Eccolo ancora. Io lo sento fortissimo nell'auricolare e nelle casse monitor di studio. L'ho sentito anche adesso quando ti hanno inquadrata.
1: Ma io non sento niente.
0: Eccolo ancora, scusate, facciamo un attimo un esperimento regia. Quando dico io inquadrate me e quando dico Vetusta inquadrate Barbara. Ok, proviamo. Vetusta! Io, inquadratemi. Vetusta!
1: Ma che significa sta cosa, scusa?
0: Cazzo ne so, Barbara, quando te inquadrano è come se generassi un campo elettromagnetico, come se il tuo volto interagisse con i macchinari e producesse un curioso effetto elettrico. Porca troia, Barbare, porca troia, a furia di farti sparare milioni di watt in faccia mi sei diventata una cazzo de Duracell.
1: Ma mi state facendo uno scherzo?
0: Ti giuro, Barbara, scusami, facciamo un altro esperimento. Puoi tenermi il telefono in mano un secondo? Ecco, era scarico che mi stavo messaggiando da 2 ore con la Lucarelli per piarti per il culo. Tiè, pialò. Ecco, tieni.
1: Oddio, è esploso.
0: No, ma questa è pazzesca. Aspetta che voglio provare a metterti in bocca una lampadina. Apri, ecco. No vabbè, ma non ci credo, stupefacente. E chi cazzo sei, Elettro di Spider-Man con le tettone? Alzati un attimo e trattieni il respiro. Me devo da levare l'ultima curiosità scientifica.
1: Ma che fai con l'aspirapolvere?
0: Te caccio al culo la spina. Pazzesco! Alla prossima puntata di Bestie. State buona, Barbarella, che visto che ci sono aspiro i cocci delle lampadine finché il culo me regge il vattaggio.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Alan in Love, Alan in Love.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Chi sei?
3: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
2: Sei Alcio.
3: E allora, come andiamo, signora?
2: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
3: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
2: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
3: Strano, che strano.
2: E come va tu?
3: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano che ha tirato giù.
2: Sai che è presto compleanno di Aldo, vero?
3: Lo so.
2: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te. Fa il muratore.
3: Aspetti.
2: Lo conosci questo Alessio?
3: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
2: Mi ha salutata.
3: Bene.
2: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
3: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
2: E sarà fatto.
3: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
2: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Cort, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche altri.
3: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
2: Ho capito, sì, lo conosco.
3: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricorda?
2: Buono anche quello. Poi c'è Obama
3: viene sicuro.
2: Matteo
3: Renzi viene.
2: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Non dirlo,
3: no.
2: Matteo Renzi,
3: sì.
2: E poi Obama si inculano loro due,
3: no.
2: Matteo Renzi,
3: sì.
2: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
3: Aspetti un attimo, signora. Lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
2: Sì, ma mi fa impossibile. O che scherzano. Dopo Renzi
3: Signora, lei
2: Renzi mi ha detto: guarda che a me mi piace scherzare. Mi ha detto qualche setto, ho detto questo, sì. È solo per scherzare.
3: No, Matteo Renzi. Allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari. Capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini. Alla fine ci si incula.
2: Non lo sapevo io questo.
3: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no? Che sbarcano
2: coi
3: fucili, coi mitra, tutti muscolosi. Ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, c'è cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, presente, no, l'attore?
2: Sì, sì. E dopo anche
3: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompini. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana. Poi lui è un bellissimo uomo. Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
2: Ma quando lo conosco bene.
3: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, bestia.
2: È bellissimo. Capito.
3: Poi Lino Banfi invece me lo sono incontrato per un po'.
2: Anche Lino Banfi.
3: Sì, poi ci siamo lasciati.
2: Lo vedo sempre alla televisione.
3: Perché lui mi diceva "porca puttana" ogni volta. "Porca puttana", era un po' fastidioso, ma i terroni.
2: Sì, scherzo,
3: sì, allora tu sei lì che te lo stai incontrando, stai per sbagliare questo. "Porca puttana, non sono ricchione, non sono fifi, sono commissario, faccio culo così". Vabbè, dai. Dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
2: Ecco.
3: Stato, sono contento di averla sentita, è stato bello.
2: Anch'io sono contento.
3: Bello confidarsi, vabbè, raccontarle queste cose, bello.
2: Dai.
3: Le voglio bene, signora.
2: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
3: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
2: Io ti confermo che sono una monocoloide.
3: Perfetto, grazie signora, a posto.
2: Ciao Alfio.
3: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
2: Ciao.
1: Come andrà a finire questa telefonata?
4: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano gli zamposi anni 70. Napoleone installava il suo famoso sodalizio con Stalin, ma nel frattempo, negli Stati Uniti, apriva un meraviglioso luogo magico.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni e tutti dicevano fosse un parco dei divertimenti, ma io che la so molto lunga mi son detto «E se fosse un'astronave?»
0: Stiamo ovviamente parlando di Disney World. Pupazzoni, giostre pazze, l'iconico berretto con la faccia di Pippo e tanta allegria. Questi gli ingredienti del parco più famoso del mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati, perché questo posto nasconde degli inquietanti segreti.
3: In tanti hanno sostenuto la morte di Walt Disney, soprattutto dopo averlo visto nella bara. Eppure io non ci ho mai voluto credere e dopo un'attenta analisi mi sono convinto che la salma era un semplice pupazzo. Sì, un pupazzo! Infatti, analizzando le parole Walt e Disney, si può notare che la parola Disney è contenuta proprio in Disney World. Non può essere una coincidenza, non può essere!
0: Naturalmente no. Infatti, da qui partiremo per analizzare gli inquietanti misteri del mondo dei parchi Disney. Sapevate che i misteriosi omini che cantano e ballano nell'attrazione di Small World sono lì per ipnotizzarci? It's a small world after
4: all. It's a small world after all. Per anni ci hanno mentito, io ero là. Ricordo ancora quando li ho visti per la prima volta. Quel balletto, quella canzoncina. E avevo solo 9 anni. Da quel momento ho iniziato a bere. Non entrateci, è tutto un inganno per vendere i loro superalcolici. Per fortuna mi è rimasto Babbo Natale.
0: Già, fortunatamente tutti noi possiamo ancora avere fiducia in Babbo Natale, che a differenza di Disney World non ci ha mai ingannato. Ma andiamo avanti. Nel 2001 chiuse una famosa attrazione, Disney River Country.
3: River Country era uno spettacolare parco acquatico della Disney, costruito su un lago, tipo una giostra dei trucchi di Garland, ma più figo però. Mia madre però, che era un'investigatrice, scoprì che il lago veniva usato per smaltire scorie radioattive della vicina centrale nucleare. E fu questo a far mutare i bambini. Ed è per questo che un braccio più corto dell'altro. Me lo ha detto mamma!
0: Sconvolti? Anche noi. E un'altra inquietante coincidenza è che River Country è stato chiuso nel 2001 dal governo Bush. E cos'altro è successo nel 2001 col governo Bush? Non ci arrivate? Esatto, proprio l'attentato alle Torri Gemelle. Che sia solo un caso. Ma per andare a fondo della questione, abbiamo mandato un nostro agente segreto a visitare l'attrazione abbandonata. Vi avvisiamo, l'audio che sentirete ha dell'inquietante.
5: Eccomi, sono qui dentro River Country. Come vedete, l'acqua è tutta cacata. E la faccia di Paperino ormai non si vede più. È dal 2001 che è chiuso. Ben 50 anni ormai.
6: Ehi tu, che cazzo fai? Non puoi stare qui!
5: Oh cazzo, via, via, via!
6: Fermo, chiamo la polizia!
0: Avete sentito? Ora è tutto chiaro. Non abbiamo più dubbi. A Disney World ci stanno i fantasmi. E se ancora non siete convinti, abbiamo un'altra testimonianza chiave.
7: Ero sulla giostra dell'amore col mio ragazzo quando ad un certo punto iniziai a ciucciarglielo. Mi eccita troppo farlo quando c'è Paperino a guardarmi. Ad un certo punto la giostra si fermò e udimmo una voce lontana che diceva: «Fermi, non si fanno queste cose, chiamo la polizia!» Uno spirito mi aveva parlato. Una volta tornata a casa, io e il mio ragazzo eravamo così sconvolti che scopammo tutta la notte, mentre il peluche di Paperino ci fissava. Wow, che nottata!
0: Ancora dubbi? Ma questo fantasma chi è? Ormai sembra chiaro. È il fantasma proprio di Walt Disney. Walt Disney.
8: It's a small world after all.
1: circolano un sacco di menzogne su Walt Disney, che fosse un sodomita, un massone, un nazista, un fumatore che fumava di nascosto e anche un po' faccio. Insomma, un merda d'uomo, è per questo che il cadavere di Walt Disney fu surgelato e seppellito sotto l'attrazione dei Pirati dei Caraibi, che era la sua attrazione preferita, e da allora tormenta chiunque entri nei suoi parchi.
0: Proprio così, Walt Disney era un merda. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peter Lippia.
2: Vai, dai! Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala e andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sai media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dico.

0: 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide.
2: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
3: Papino, io mi annoio. Posso vedere la TV?
4: Ma noi non ce l'abbiamo la TV.
3: Quella del vicino col cannocchiale.
4: Ma no, oggi è chiusa la TV perché sciopero televisivo.
3: Allora ascolto la radio.
4: Ma per carità, la radio è piena di trasmissioni volgari che dicono le parolacce, tipo lo Zodi 105. Non voglio che diventi un cafone.
3: Ma allora che faccio? Uscire no, la TV no. Ma perché dobbiamo restare tutto il giorno chiusi a casa? Per caso stai cercando di impedirmi di scoprire qualcosa?
4: Io? Ma no, ma figuriamoci. Oh, il campanello, vado io.
3: Ma vado sempre io.
4: Vabbè, stavolta ti riposi che c'hai le ossa fragili. Chi è?
5: Ma come chi è? Merdotide. Sono Rambaldi, no? Pirla.
4: Non ci siamo per nessuno.
5: Ma dai, fammi entrare, Pirla. Non glielo dico al bambino toccoglione che non ha riaperto le scuole, tranquillo, Pirla.
4: Ok.
6: Uè, Fernandozzo, lo sai che non ha riaperto le...
3: Ma era il signore del bar. Che voleva? Che hanno riaperto?
4: Niente, amore del papà adottivo, niente.
3: Le scuole? Hanno riaperto le scuole? Bene, perché mi devo comprare lo zaino, il diario, i libri.
4: Ma no, te l'ho detto che quest'anno le scuole non possono aprire perché i bambini non sono vaccinati e quindi si rischia un'epidemia di peste bubbonica.
3: Madonna mia, io c'ho paura.
4: Ma non ti preoccupare, perché noi rimaniamo chiusi in casa fino a giugno e nessuno si accorgerà di niente.
7: Fernandello carissimo, amico mio, grandissimo, numero uno, specialissimo
3: Crusca!
4: Ma tu come hai fatto?
7: Ah, come ha fatto, Fernandez? Sono entrato dalla finestra mentre Rambaldi ti distraeva, no?
4: Ma porca di una miseria, ma adesso pure le alleanze fanno!
3: Hai visto, papino, c'è Crusca! Hai fatto bene a venire, perché se rimanevi chiusi in casa con noi...
7: No, Fernandez, non me la prendo la peste bubbonica! Ovviamente. Comunque ero solamente venuto a dirvi che hanno riaperto le...
4: Le vecchie ferite di un passato lontano che torna a tormentarci?
7: Ma che cazzo stai a dire, Mario? Non ti inventare sempre le cazzate. Hanno riaperto le scuole, hanno riaperto. Le hanno riaperte. Fernandez, svegliati.
3: E vai, allora non c'è il pericolo dell'epidemia. Dai, papocchio, andiamo a comprare le 106 cose che mi servono. Allora, lo zaino, i libri. C'è pure l'astuccio, hai visto che bello l'astuccio?
4: Sì, insomma, non lo vedo benissimo.
3: Ma allora è vero che ti sei venduto le corn?
4: No, le ho solo mandate in riparazione.
3: Bravo papino, quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che ripara gli occhi da sola, senza mandarli in riparazione. E se non ci riesco invento una macchina che te li manda in riparazione direttamente.
4: Beh, bravo, bravo, così la vendiamo e mi riprendo le corna.
3: Papino, ci siamo scordati le forbici.
4: Ah, davvero? Vabbè, ma tanto da quest'anno a scuola non si possono portare oggetti che tagliano.
3: E perché?
4: Perché se ti tagli ti viene un'infezione rara che si prende solo a scuola.
3: E che infezione sarebbe?
4: La scuola!

0: This is the zoo, only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa sgrillettare.

La cappella con un plettro da chitarra elettrica mentre ascoltate un album dei Metallica. Benvenuti a questo nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, vestito da stregone voodoo, che mi ficco degli spilloni nella cappella per far venire il mal di testa a Max Brigante, che ci ha fatto silurare la parodia del suo programma, e leggere ovviamente le vostre calde, che dico caldissime, lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice la Marchesa del Coito, ed è dedicata al suo amato Schiavazzo. Caro Schiavazzo, mio dolce, lurido, bellissimo scroto tubercolotico ricoperto di stracci e vane speranze. È con il culo stropicciato da una lunga notte di passioni fra le oscure proboscidi all'ambasciata nigeriana che ti scrivo questa dolce, dolce lettera d'amore. Sono ormai 2 anni che ti tengo prigioniero nelle segrete di Castel Squirtone, il maniero del 1300 che ereditai dal mio vecchio padre dopo un lungo straziante bocchino al cianuro. Quanti dolci ricordi in questi 2 splendidi anni. Lo ammetto, lasciarti per mesi e mesi senza cibo né acqua per farmela poi leccare con la foga di un dannato dantesco è stata una delle idee più geniali che abbia mai avuto. Ma non è solo per la tua indotta passione di scheletrico moribondo figlio di puttana che ti amo, amore mio. No, no. C'è molto, molto di più fra di noi. Io amo tutto di te. Amo quando ti faccio prelevare dai servi nel cuore della notte e ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Caltanissetta. E ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Castel Squirtone, per poi darti la caccia con una muta di cani lupo super dotati. Amo quando, confusa e spaventata dopo un brutto incubo, ancora in camicia da notte, scendo da te, giù nelle segrete, e ti prendo a calci nei coglioni fino a slogarmi il ditone del piede ferrato. Già, amore mio, non puoi neppure immaginare quanto mi sollevino lo spirito le tue urla imploranti e i patetici piangistei con cui mi chiedi la misericordia di toglierti la vita. Ed è per questi profondi, che dico profondissimi, sentimenti che voglio dedicarti una dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento, il vero, vero, vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice, la Marchesa del Coito, dedicata al suo amato Servazzo, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Servazzo, angioletto sdentato e purulento, ogni tuo ematoma, ogni tuo dito mozzato, ogni tua crosta in... ogni tua crosta incancrenita sul tuo volto, straziato da indicibili sofferenze, sono per me una vera gioia. E credimi, nulla mi farebbe più felice che continuare a farti un clistere di olio bollente ogni volta che mi sento un po' giù di morale. Purtroppo il crudele destino si è frapposto fra di noi, amore mio. Sarà forse stata la passione o la mancanza di luce, le privazioni a cui ti ho sottoposto in questi lunghi anni, che ti hanno fatto finire inspiegabilmente in coma. Da beffarda è la sorte degli innamorati. Proprio quando pensavo di darti fuoco e scoparti tutto avvolto dalle fiamme, gli dèi hanno voluto strapparti al mio ignifugo abbraccio. E dunque, con il cuore pesante, sarò, mio malgrado, costretta a darti in pasto ai porci domani mattina all'alba. Addio, addio mio dolce schiavazzo. Mi consola sapere di averti fatto felice per tutto questo tempo. Ed è per celebrare la felicità vissuta assieme che voglio dedicarti quest'ultima dolce canzone d'amore.

0: L'amore non ha confini. L'amore è veramente fantastico. E vorrei che anche voi mi mandiate le vostre mail per leggere le vostre incredibili storie d'amore come questa. Il mio indirizzo mail è Fabio Alisei è un comunista di merda, chiocciola, prima o poi andrei a vivere in Cina, figlio di puttana.com. Alla prossima, ciao bellissimi!
1: Discorretto, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.

Avevo deciso di lasciare il mondo radiofonico, ma poi uno zingaro per strada, dopo avermi rubato anche il midollo osseo, ho deciso di riprendere l'eretta via, perché questo mondo sta andando a puttane proprio come vostro padre. E allora ho deciso di regalarvi nuovamente le mie perle di saggezza, anche perché lo zoo più invecchia, più fa puttanate che io devo assolutamente raccontarvi. Siete pronti? E allora vai, Tecnoloide! Bose grazie! Regola numero uno! Se anche tu decidi finalmente di farti montare delle nuove gomme sulla tua splendida auto nuova che hai sudato una vita per averla, ma quando arrivi dal gommista capisci che non è quello giusto e lui ti risponde che sono 40 anni che monta gomme a mezza Miami e quindi dopo 2 ore ti riconsegna l'auto con le gomme della Graziella e i cerchioni completamente massacrati, bravo, benvenuto coglione, per risparmiare ti sei fatto inculare, sei come Mazzoli. Regola numero 2. Se anche tu, mentre ti stai facendo controllare la prostata, l'urologo, con le sue 2 belle dita impiantate nel culo, ti guarda tutto dolce, come se volesse farti capire che anche lui ha il culo sfondato, ma in realtà tu hai il culo slabrato solo perché la sera prima hai partorito uno stronzosauro. Benvenuto! E chi va sempre dall'urologo è... Wendy!

sul lungomare, ti inginocchi davanti a loro, ma non ti accorgi di esserti inginocchiato su una merda di cane. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ciao Luca Alba! Ti sei inginocchiato su te stesso! Regola numero 4! Se anche tu vivi con tuo nonno e sei convinto che i tuoi zii l'abbiano portato in vacanza e quindi chiudi casa, stacchi acqua e luce e gas, segregandolo vivo al 50° piano, e quando torni dopo un mese di ferie trovi una mummia in salotto coperta di vermi con il telecomando in mano e su un foglio scritto brutto figlio di puttana dove cazzo sei porco. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Regola numero 5! Se anche tu ti spari un mega selfone mentre ti getti nel mare di schiena, ma cadi su un bambino coi braccioli spezzandogli una gamba e il padre ti riempie di pugni in diretta su Instagram. Bravo! Benvenuto! Sei come Fabio Lisei! Sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu, mentre sei in viaggio sull'aereo, senti una puzza di piedi devastante e dopo 4 ore di volo decidi di dire al tuo vicino di rimettersi le scarpe, ma dopo un'ora che le ha rimesse scopri che i piedi che puzzano erano i tuoi? Classico! Benvenuto! Sei come Herbert Ballerina, un rachitico di merda! Tu non sei dei nostri! Fratelli e sorelle! Io ritornerò molto presto! Se anche voi volete raccontarmi le vostre disavventure, mandatemi subito una mail a wender@105.net. E adesso per chiudere, mi trapano il cazzo! Oh!

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa accendere un mutuo trentennale con la zingara dagli incisivi di ottone che avete conosciuto nel parcheggio del supermercato. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che cerco di cagare un fascio. E come ogni sera sono qui che cerco di cagare un vascello pirata dopo aver ingoiato mezzo chilo di mattoncini Lego per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore, l'esimio professore Augusto Latini, ed è dedicata alla sua amata Porno Alunna. Cara Porno Alunna, ti scrivo questa lettera mentre con l'altra mano traduco la metafisica di Aristotele in giapponese farfallino. Ah, mia dolce, dolcissima Porno Alunna, chi l'avrebbe mai detto che io, un professore universitario di mezza età, felicemente sposato con una cozza atomica, capace di spegnere qualsiasi erezione con un solo sorriso, un giorno si sarebbe follemente innamorato di una mega gnocca 25enne col culo di marmo e due tette buone per fare una spagnoletta a 10 dinosauri alla volta. Ah, è proprio vero quel che scrive il poeta. L'amore è cieco, mia dolce Porno Alunna, e il nostro è stato il sentimento più sincero e disinteressato che si possa immaginare. Non sai quanto mi fa felice che tu, decelebrata dai capezzoli di miele, abbia vinto con le tue sole forze il concorso pilotato per diventare la mia assistente personale. Ah, mia tenera, vacchissima Porno Alunna, non ascoltare le male lingue. Quel posto te lo sei sudato. E come se te lo sei sudato? Ore e ore chinata sui libri mentre io te lo buttavo incessantemente. Ore e ore chinata sui libri mentre io te lo buttavo di continuo in c***o con la furia di un vogatore posseduto dal demonio. Gli sforzi da te profusi per raggiungere la tua meritatissima posizione sono davvero encomiabili. Ah, amore mio, non ti vergognare se le tue labbra hanno preso definitivamente la forma della mia cappella. O se sembri un ghepardo albino quando qualche studente ti abbaglia per scherzo con il Luminol. Tu sei una grande, una grandissima accademica, mia dolce Porno Alunna, e quando finalmente imparerai a scrivere correttamente il tuo nome, nessuno potrà più dire nulla contro di te. Ed è per farti capire tutto l'amore e il rispetto che nutro per la cagna che, per l'amore che sei, che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.

è il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del professor Augusto Latini, dedicata alla sua amatissima Porno Alunna. Mia dolce Porno Alunna, perfettissima fra tutte le vacche, spero che tu non abbia frainteso le mie parole. Io non ti vedo come un oggetto, assolutamente no. Non ti vedo affatto come un'idiota bambola di carne su cui sfogare senza ritegno i miei istinti più selvaggi in cambio di favoritismi. Quando ti guardo, io vedo altro, molto altro. Vedo la tua amica Giovanna, per esempio, quella con lo stacco di coscia di 1,5 metri e lo sguardo da pantera in calore. E qui, purtroppo, arrivano le note dolenti, amore mio. Giovanna si è impegnata molto, davvero molto ultimamente, dimostrando un indice di vacchitudine ben superiore al tuo. Ed è quindi con il cuore straziato che mi trovo costretto a revocare il tuo assegno di ricerca e rimpiazzarti mio malgrado col puttanone appena menzionato. Sono certo che saprai perdonarmi, amore mio, ed è per farti capire quanto queste 3 settimane siano state importanti per me che voglio dedicarti un'ultima dolce canzone d'amore.

0: vero amore, il vero sentimento. E anche oggi si conclude così questo appuntamento dedicato all'amore. Voi continuate a inviarmi le vostre lettere cariche di sentimento al mio nuovissimo indirizzo mail, che è: non credete mai a una parola di quel coglione di Fabio Alisei che non sa assolutamente un cazzo. Chiocciola vale lo stesso per Tony Severo e Rosario Pellecchia. Punto. Siete dei creduloni del cazzo. Alla prossima puntata! Ciao belli!
1: Discorretta, la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi tre alzate.

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie.
2: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Bau, hai messo incinta una strega?
1: Uè! Messo incinta una strega la vai da tuo padre, eh? Quello che si divertiva a sbattere sui manici di scopa. Sto facendo gli scongiuri, sacco di polci. Perché stasera vado a giocare al casinò, capito?
2: Bau, bau, ma vecchio orso, al casinò sono soldi buttati. Drogati, no?
1: Uè! Drogati no, la vai dire a tua sorella, eh? Quella che si è fatta rifare la vagina a forma di buco del c***o.
3: Ciao, nonnino mio anzianissimo.
1: Pure tu, anzianissimo, la vai dire a tua nonna. Quella che era così all'antica che ingoiava col cucchiaio. Dai, spostati, nipotana, devo uscire qua.
3: E dove vai di bello, nonnino mio mattissimo?
1: Uè! Ma detto che è mattissimo, la vai dire a tua madre, eh? Quella che si masturbava col mini pimer. Vado al casinò, mignotta delle nevi.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, nemmeno se riesci ad aspirare un arcobaleno col culo. E mettiti buffone a protezione della fregna, chiaro?
4: Sento come una strana puzza. Fammi sentire un attimo perché sono cane. Questo deve essere un pirata che è morto con la nave, con tutti quanti i passeggeri della nave stessa dentro il culo di una balena già precedentemente morta, divorata da balene morte, e tutte le balene morte insieme ai pirati stanno putrefacendo nello stomaco di un kraken, che è un mostro gigantesco dentro il mare morto, anche lui dentro il mar morto, che è proprio puzzo di verme morto, l'infame, che proprio King Kong ci ha cacato sopra i vermi, con l'infame vomitato anche Godzilla sopra con i morti.
5: Ciao Heidi.
4: Ah no, è solo il bambino con la pelle di Colon.
3: Ciao Peter.
5: Ma Heidi, ma perché pisci dagli occhi? Hai bevuto collirio?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato al casinò e mi ha lasciata qui tutta sola. Io volevo andare così tanto al casinò.
5: Ma guarda che fortuna sfortunata che hai, Heidi. Guarda caso, ho proprio un casinò qui nelle mutande.
3: Davvero?
5: Sì, sì. Dai, prendilo, prendi il casinò.
3: Subito, Peter.
5: Brava, brava, così, brava.
1: Ehi! Ferma, nipotana! Allontanati da quel cazzo con le labbra in alto.
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare al casinò?
1: Sì, sto aspettando che la nonna di Peter torni dalla piscina.
5: Ma vecchio orso, ma ti stai sbagliando, mia nonna non sa nuotare.
1: Ah, ecco perché ingoia sempre la puttana anziana.
5: Ma vecchio orso,
1: quella che dal culo ha fatto uscire tua mamma, porco. Hai capito? Eh? Andiamo a scopparci la nonna del bastardo qua?
2: Porco. Io gli faccio il culo a quella troia.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: ma quando mai non c'è nessuno che mi... se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
7: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
6: È perché lui l'ha picchiata in culo vostra madre! Quella puttana! No!

0: Cinghiale di storia volete che vi racconti? Fini di troia!
1: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: Oh!
0: Oh, come oh? E voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
1: E dai, papà Castoro, non fare la merda! Raccontaci la storia!
0: Come la merda, vostro padre? Vabbè, allora, senti, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
1: E poi? E poi? E poi?
0: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
1: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Oh!
0: Ancora, oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
1: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Per favore, per favore, per favore!
0: Porco mi scoppia la testa, basta! Madonna! Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba. Mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
1: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
0: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh! Oh, siete avvisati! Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
1: No, questo era l'anno mezzo. Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Piace? Hai visto? Non è vero che ci giustavo a cazzo, hai visto?
1: Piace, piace, piace!
0: Ah, allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
1: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
0: Oh, e poi?
1: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a pigliare la gente!
0: Senti, e poi?
1: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
0: E poi?
1: Ah! Basta! E poi Dottor Jekyll non riesce più a controllare Mr. Hyde!
0: E poi?
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Merda!
2: Però.
1: Però. Però.

0: Perereretto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
2: Però. This is the Zoo.

0: Nello scorso episodio, oltre una revolverata spassosissima nella coscia della piccola Clara per dimostrare se fosse realmente invalida, si è profilata una ennesima situazione alquanto complessa. Quel merda del nonno ha deciso di cantarsela con la signora Rottenmeier. Questa cosa non è piaciuta affatto ad Heidi, che ha sempre cercato di mantenere ben segreta la sua reale natura e tutte le attività criminose, coadiuvata anche dalla sua identità di bambina semi-mongoloide. E adesso cosa cazzo succederà ancora?
1: Brutto vecchio sifilitico e ignorante, ti rendi conto che casino che hai creato?
2: Non romperci i cazzi, Heidi. Ormai quello che è fatto. Ora, le due stronzette fanno parte della gang. Una ha anche i cingoli. Volendo possiamo armarle le spalle e usarla come ariete nelle rapine ai portavalori. Secondo me sarebbe fighissimo.
1: Ma stai parlando seriamente? O cerchi solo di stemperare una situazione drammatica?
2: Sì, perché?
1: No, perché sto seriamente valutando di infilarti un serramanico in quella gola secca e dalla quale escono solo stronzate.
2: Heidi, non stai ragionando in maniera lucida. Il potere ti ha dato al cranio. Non cogli l'opportunità. Pensaci bene, altre due femmine nella banda, di cui una con la fica d'oro.
1: Parli dello skateboard o della vetusta?
2: Ovviamente della bagascia adulta, l'altra è troppo piccola per quello che ho in mente. E oltretutto, anche se questa è una serie di fantasia, scritta con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, c'è un limite oltre il quale si va in galera.
1: Io carico la 9x21. Tu parla. E se quando avrai finito sarò interessata, la poserò dietro la schiena. In caso contrario ti apro il terzo occhio buddista, ma con il tuo cervello che compone un bel quadro di pop art alle tue spalle.
2: Calmati, cazzo, e stammi a sentire. La vecchia porcona ha un potere innato fra le cosce, oltre ad avere una insana propensione alla religione del bocchinesimo. Se noi la mettessimo nel capanno ben ripulito a fare delle gran marchette, ci faremmo un mucchio di spicci. Sai quanti bifolchi della zona non toccano una passera da almeno un decennio? La prima puttana utile è ad almeno 2 giorni di cammino da qui.
1: Bravo, nonnino! Per oggi mi hai evitato di passare 2 ore a pulire con l'ammoniaca gli schizzi del tuo cervello merdoso dalle pareti.
2: Sapevo che ti saresti presa bene.
1: L'idea non è malvagia, ma cosa ne facciamo della go-kart?
2: Ho pensato anche a questo. Chiederemo un riscatto a quel ricco pezzo di merda di suo padre. E lei la terremo segregata in quella stanza del cazzo rincoglionita di fentanyl.
1: E se suo padre chiama gli sbirri o si presenta qui su in montagna, che cazzo facciamo?
2: Tagliamo la lingua a Peter e gli diamo tutta la colpa fingendoci vittime anche noi.
1: Porca troia, che infamata! Ma è la dura legge della malavita, purtroppo.
2: Fotte cazzi.
1: Ok, io penso a Cira Immobile. Tu chiama suo padre e mi raccomando, non farti sgamare subito come un coglione. Cerca di camuffartela bene, quella cazzo di voce da tabagista consumato.
3: Pronto, chi parla?
2: Taci e non dire un cazzo. Abbiamo in mano tua figlia. Se non vai dagli sbirri e fai il bravo, nessuno la seppellirà in almeno 10 buche diverse dopo averla scomposta con una motosega. Ci faremo sentire presto per dirti dove portare 1 milione di franchi. Non fare lo stronzo, hai capito?
3: Io non so chi siete.
2: Certo che non lo sai. Che cazzo di discorso fai? Che rapimento del cazzo sarebbe?
3: Non so che cosa volete.
2: 1 milione di franchi. Te l'ho detto prima, demente.
3: Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro.
2: A chi la racconti, scemo, sappiamo che sei pieno come un bastardo.
3: Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi.
2: Sei un esattore delle tasse?
3: Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete, io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò.
2: Sai che puoi solo farmi un bocchino brutto, scemo. Prepara la grana e smetti di guardare i film di quella faccia da mongoloide di Liam Neeson. Ascolta bene questo suono. Ascoltalo bene, eroe. Prepara il grano o sono cazzi.
3: No, non fermo, pagherò.
2: Bravo, ci faremo sentire noi.
0: Porca troia, che super crossover si è sparato l'autore. Comunque la vecchia che batte e la storia del riscatto mi stanno intrigando parecchio. Chissà come la prenderà la bastarda della Rottenmeier che dovrà succhiarsi una fila di cazzi montani da qui a Capodanno segregata in una stalla. Poi si sa che i montanari non sono proprio l'emblema della pulizia personale. Figa che schifo. Vabbè, speriamo che non ci chiudano prima la serie per la deriva che sta prendendo. Mi spiacerebbe tantissimo. E comunque è vero, Liam Neeson ha proprio la faccia da mongoloide.

0: Mario. Come ogni giorno, sono qui a renderti partecipe degli accadimenti della mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, conosci per caso uno che si occupa di riparare le tapparelle?
1: No, ma se vuoi, ho un amico che entra nelle case di notte e si chiava la gente dopo averla narcotizzata. Poi si frega la roba e scappa dopo aver cagato per terra in mezzo al salotto.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Beh, comunque le mani sulle tapparelle le mette.
0: Già, in effetti. Ma non credo che faccia il caso mio. Purtroppo mia mamma ha rotto le tapparelle in legno e mi ha chiesto di farle riparare. Solo che non so chi chiamare.
1: Vuoi che provi a sentire un mio amico che si occupa di anziane?
0: Ah, un tuttofare che aiuta la terza età.
1: No, uno stupratore seriale che fa fuori le vecchie su commissione per liberare appartamenti per gli eredi.
0: E la Madonna che ferocia! E che inusitata violenza verbale mentre si parla di una parente prossima acquisita, nonché mia genitrice.
1: Alla fine ragiona, quanto costa riparare la tapparella? E quante altre cose si romperanno? Con quei soldi li diamo a Mustafa, lui va là, la chiava, la scanna, la butta nel ticino, tu ti trovi un appartamento sfitto da mettere a reddito.
0: Ma è mia madre, ma stai scherzando?
1: No, se avessi scherzato avrei imbracciato una roncola e ti avrei tagliato un dito, per poi nasconderlo e vederti girare per casa mentre ti cronometravo un minuto secco, prima che la decomposizione ne impedisse il ricongiungimento con l'arto.
0: Effettivamente ti preferisco seria.
1: Senti, Smorfia, a me tua madre è palese che mi stia sui coglioni.
0: Vero? Non l'avrei mai detto.
1: Lo so, lo nascondo bene per non farti rimanere male.
0: Grazie, lo apprezzo.
1: Comunque, quella vecchia troia di tua madre deve crepare male.
0: Ah, è giusto per nasconderlo meglio.
1: Senti, forse un amico che potrebbe risolvere il problema della tapparella di tua madre. Ma sappi che lo faccio solo perché ti amo e voglio che apprezzi lo sforzo che faccio per sopportare la megera del cazzo. E poi perché a Natale voglio un mitra e un'anaconda.
0: Ma un semplice diamante?
1: Roba per froce puttanelle.
0: Giusto, giusto. E comunque grazie, amo. Lo apprezzo. E questo tuo amico risolverà il problema?
1: Sì, vai tra. È un esperto.
0: Ah, grazie, grazie. Hai capito, caro diario? Purtroppo avrei dovuto sincerarmi sulle capacità e l'ambito di competenza dell'amico di Cosa Fica prima di dargli l'indirizzo di mia mamma. Avrei evitato quello che è successo. Io sono felice per lei, ma mandarmi delle foto mentre si limona un ugandese di 28 anni in vacanza alle Canarie un po' mi urta. Praticamente Cosa Fica gli ha mandato a casa un gigolò di colore. Tale chilo e mezzo. Io voglio la sua felicità, ma le foto in perizoma avvinghiate al signor chilo e mezzo mi fanno incazzare a morte. In fondo lei è mia mamma. E che dirà il mio papà da lassù? E poi che nome è chilo e mezzo? PS. Cosa Fica mi ha fatto vedere una foto che gli ha mandato il suo amico chilo e mezzo a letto con mia madre. Trauma. PS2. Ho visto la foto di mia madre con in bocca quella cosa nera piena di vene che sembrano corde da risalita. Super trauma. PS3. Ora so perché si chiama chilo e mezzo. Il chilo è il cazzo. E il mezzo i coglioni. Mega trauma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo
2: dirà,
3: no? Sì.
2: L'ha messa, andevo. Perché pure
3: no,
2: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È fuoco.
2: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa lunedì un po' oggi.
4: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105.
6: Poco tempo fa. In una galassia vicina. Circa 2, massimo 3 chilometri dietro al tabaccaio, quasi vicino all'edicola di Franco. Sì, dai, a pochi passi dal bar Barnabeo, dove lavora con la zoccola di Luana. Dai, cazzo! Avete capito, no? Insomma, lì. No, non lì. Lì. La morte nera è stata distrutta. Un soldato dell'impero del male ha dimenticato il gas aperto dopo aver cucinato una bustina di cacciucco surgelato della Findus. Fortunatamente Lord Fenner era riuscito a farsi fare una pompa sul pianeta Troion ed è sopravvissuto per miracolo.
7: Lord Fenner, la morte nera è stata distrutta!
8: Maledetti ribelli, figli di una cagna rognosa puttana, con sti fili da spruzzi!
7: No, signore, non sono stati ribelli!
8: Allora, maledetto Han Solo, ricchione bastardo puttano, con la diarrea che lo possa accompagnare perfino mentre dorme e muore!
7: No, signore, nemmeno Han Solo!
8: E allora chi cazzo l'ha distrutta?
7: Il cacciucco, signore! Un bustone di cacciucco surgelato della Findus!
8: Maledetto Capitan Findus! Che ti si possa congelare il c***o! Che ti possa cascare e rimbalzare dritto nel...
7: No, signore! Non è stato Capitan Findus, ma il tenente Stronzolin, che ha dimenticato il gas aperto!
8: Ma po... però qua me lo... qua proprio me lo dovete far dire, Ma come cazzo si fa?
7: Che ha dimenticato il gas aperto!
8: Ma po... però qua me lo... qua proprio me lo dovete far dire, Ma come cazzo si

0: Panda posteggiata in strada dura poco più di 4 ore prima di essere sfondata, profanata e spesso rubata.
1: Signore, non credo sia il caso di scendere vestiti così. Potremmo destare qualche sospetto.
2: Sospetto? Cosa intendi? La mia tuta perfettamente ermetica e a prova di laser è l'unico capo d'abbigliamento consentito dalle forze oscure. Non me lo tolgo dal 1977, nemmeno per defecare.
1: Chissà che odore di merda.
2: Cosa dici, soldato? Tu sottovaluti il potere della puzza.
1: Signore, qualcuno sta bussando alla porta.
2: Chi osa?
3: Allora! Dei pagliacci in maschera, eh?
2: Come osi insinuare certe idiozie?
3: Guardi che carnevale è passato! Se siete due culattoni in cerca di Gay Pride, avete sbagliato strada, mamme!
2: Tu, ora, ti allontanerai dalla nostra astronave e ci lascerai ormeggiare qui, dimenticandoti di quello che è accaduto.
4: Io la faccio arrestare.
1: Signore, ma è sicuro di volersi incamminare in questo luogo vestito così?
2: Non capisco la tua preoccupazione, soldato.
5: Guarda che culattoni!
6: Uè, Giovanni, ti hai visto? Due ciabalini dal culo!
5: È tutta colpa di Berlusconi!
1: Pervertiti! Gliel'avevo detto, mio signore, eh?
2: Cerchiamo di mangiare qualcosa e andiamocene in fretta da questo posto di malati mentali.
0: Lord Fenner e lo Stormtrooper decidono di cercare un luogo per rifocillarsi e cercare qualcuno in grado di aiutarli a fare benzina e a levarsi velocemente dai coglioni.
1: Quel luogo con la scritta messicano sembra faccia del cibo.
0: I due entrano nel ristorante messicano, ignari di quello che li attende.
1: Questi terrestri mangiano davvero strane cose, mio signore. Non so lei, ma io ho lo stomaco che fa rumori strani.
2: Sì, soldato. Anche a me sta succedendo qualcosa di... Oh, cazzo.
1: Che succede, mio signore?
2: La mia tuta è ermetica e ho un riciclo d'aria.
1: Ma quindi, mio signore?
2: Credo di essermi cacato addosso.
1: Dicesi aerosol di merda, mio signore.
0: Cosa succederà? Scoprilo nella prossima puntata di Merde Stellari. Lord Fenner sulla Terra alla ricerca di un filtro dell'aria nuova per evitare di respirarsi il culo per il resto della sua vita.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
0: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia, che voglia di farmi scopare da tre nani.
1: Tamarri.
2: Oh, Jimmy.
3: Pronto?
2: Pronto? Mi senti?
3: Pronto?
2: Oh, so pronto, mi senti?
3: Io sì.
2: Allora che cazzo continua a dire pronto? Sei il contadino? Quello che non fa sapere le pere, quella roba lì che si dicono, del formaggio. Oh, c'è la frutta, verdura, quelle cagate lì.
3: Ma chi, con chi vuole parlare, mi scusi?
2: Sei mica quello che c'hai, sei mica c'ha la frutta, verdura, quelle cose lì. Sei mica contadino?
3: Sì, perché? Che cosa c'è?
2: No, niente, che cazzo. Oh, ma ce la fai stamattina? Cosa ti sei fatto? Già un quarto di chianti?
4: Ha paura, dì che
2: appena
4: vuoi comprare.
2: Tu sei Jimmy Mani di merda, mi ha dato il tuo numero un fruttivendolo, mi ha detto che tu c'hai i semi, la frutta, sei un personaggio.
3: Ma io sono di Asti, voi dove siete?
2: Ma non è che ci dobbiamo incontrare per scopare a metà strada in un motel?
4: Siamo di Valdichieri, dì.
2: Siamo di Valdichieri. Ma amiche, ma cosa
3: scusate, c'è? Non capisco, mi sembra tutto così surreale che non riesco a capire.
2: No,
3: mi
2: è
3: scusi,
2: che
3: secondo
2: me tu hai bisogno di qualche RAM, perché vedo che il sistema operativo è di una lentezza devastante, proprio non sei allineato con questo spazio-tempo. Tu stai parlando con Terminator nel futuro.
3: Non mi parlare sopra.
2: Grazie, non mi parlare sopra, t'ho detto. Saccagno! Jimmy! Richiama Jimmy.
1: Tamarri.

0: Oh, Cro-Magnon, senti, ho capito che la conversazione con te deve essere un po' più basilare perché hai un po' di problemi intellettivi, probabilmente l'evoluzione.
1: Guardi, io non so se ci stiamo prendendo in giro, mi va bene. Se vogliamo parlare seriamente, mi dica che cosa bisogna.
0: Oh, già che sei in mezzo ai cani che ti stanno sbranando, cosa fa la lotta con i cani, fai queste cose. Senti, io ho la necessità di avere dei semi. Oh, hai finito di picchiarti con i Labrador? Ma ce la fai? Ma è possibile avere una conversazione con te? Ma cosa sei, latitante? Ma che cazzo mi saluti? C'ha bisogno di te, scemo di merda! Che cazzo mi saluti? Cro-Magnon! Ma guarda, quello è proprio credibile. Senti, tu
2: sono i Labrador.
0: Tu che sei della zona, senti un attimo.
2: Ci penso io, ci parlo io.
0: Non riesco
2: io
0: ad avere una conversazione con
2: ci parlo io con il gelato.
0: Non è un gelato, Cro-Magnon, cretino. È un uomo delle caverne.
2: Cro-Magnon la
0: non è un gelato la c***a. Cro-Magnon è un uomo delle caverne, un primitivo.
2: Oh, che cazzo ti gridi? Pronto?
3: Pronto.
2: Ci sei?
3: Sì, ci sono.
2: 3, 2, 1,
0: vaffanculo!
2: Ciao grande, senti un'informazione.
4: La discornacca!
2: Mi senti? Un attimo che ti passo mio cugino.
0: Oh, leva il viva voce che non si sente, coglione!
4: Ma va a bocca che la grande bocchi di mamma, discornaccia! Tu e ci si, pure!
0: Senti, quando hai fatto la terza elementare posso
4: ma
0: ricamarti.
4: Ma va che bocchina a te che lo curno dei padre, te dicevo.
0: Oh, che ti devo chiedere un'informazione, Cro-Magnon. Ma tutti io li becco gli uomini delle caverne oggi. Senti, quando hai finito il paleolitico, devo farti una domanda.
4: Andiamo da mamma, discornaccia!
0: Ma ce la fai a mettere, non so, tipo un mezzo idioma della nostra società? Come faccio a capirti? Leva sto viva voce, codardo! Minchia, ma questo chi... dove hai chiamato? A Regina Cele hai chiamato?
5: Tamarri.
6: Sono deficiente.
0: Che sei deficiente.
2: Cosa hai detto, scusa? Pronto?
6: Ma chi è il telefono?
2: Sono io, ma hai detto deficiente.
6: Non ti avevo parlato, chi è il telefono?
2: Ciao, senti, sono Giovannino. Ciao, piacere, senti, è un'informazione. Io avrei bisogno dei semi per coltivare la frutta in casa.
6: Ma mi
2: stai facendo
6: pure io.
2: Che cazzo vi sdoppiate? Chi siete? Gli Eisenberg? Pronto? Con chi sto parlando?
6: Ma sei scemo?
2: Ma tu sei scemo? Non ho capito. Io ti chiamo, ti sto parlando, ti spiego le cose e parlate in due. Le ho chiesto se avete i semi per coltivare. Mi sembra fa... Madonna mia.
0: Aspetta, io c'ho il modo per comunicare con le popolazioni. Con queste popolazioni.
2: Pensaci te, va Massimino, che io non li capisco.
0: Perché io ho visto un po' di documentari, mi sono documentato, so come ci si approccia a questo tipo di... Io, uomo, Italia, tu avere semi? Tu?
6: Tu avere Kait!
0: Abdu! Tu avere semi, fare frutta. Rondo. Niente.
2: Lo sapevo, hai visto il documentario sbagliato.
0: Ma perché mi sono addormentata a metà, magari in fondo spiegavano meglio.
2: Tu devi guardare quello, tu hai guardato quello di Pompei. Devi invece guardare quello dei Magnum Algida.
0: Ancora, Cro-Magnon non è un gelato, cretino.
2: Adesso lui sa tutto.
0: Cro-Magnon è una zona della Francia dove hanno ritrovato dei resti umani.
2: Certo.
0: Gli hanno detto l'uomo di Cro-Magnon.
2: Vabbè, continua a imbarcarmi, te con i gelati e il...
0: non è gelato!

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con molto ritardo, dicono le ricerche. E chi lo ha deciso? Intanto, come si sa, che sentiamo se si ha quella polverina per risolvere il problema. Un pezzo. Sentiamo se si ha tutt'altro che banali. Per esempio, vediamo.
2: Siamo nella foresta della Malesia. Qui vive la tigre. Un felino che in media pesa 300 kg. È ferocissimo. E mangia decine di chili di carne al giorno. La tigre non ha pietà per niente e nessuno. E quindi una domanda sorge spontanea. Per quale cazzo di motivo ho accettato di venire qui da solo? Mi sto cagando sotto. Vedete questa? È una Jeep. E questo un mazzo di chiavi. Avete sentito? Questo era il temibile ruggito della tigre. Avete sentito? No, non era la tigre. Ho avuto un prolasso intestinale dalla paura. E ora mi cavo dai coglioni immediatamente. Che sintesi? Qualche sto documentario di merda.

0: Lo Zoo di 105. Mondo di Arda, seconda era. Il ritorno di Sauron sotto mentite spoglie, l'esplosione del Monte Fatu ad opera di un bambino Maori e una pioggia di meteoriti che cagano senza tetto inchiavabili. Vi sembra abbastanza? E invece no. Un nuovo noioso flagello si sta per abbattere sui nostri coglioni già abbondantemente ammaccati. Sfuggiti alla grinfie di Adar e della sua armata di orchi, l'elfo tunisino, la capezzolona e il bimbo minchia scoprono di aver contratto una pericolosa blasfluenza. Una malattia molto contagiosa che colpisce le vie respiratorie a suon di bestemmie, chiamata Orcovid.
1: Bene, abbiamo lì, abbiamo stamattina. Possiamo fermarci a sbirro, non ci sono più sbirro.
2: Meno male, non oso immaginare quanto stupendo sesso interrazziale avrei dovuto fare con quegli orrendi orchi tutti belli viscidi e muscolosi.
1: Proprio... bambino, proprio... Senti, donna, ma tu sei sicuro che figlio non ha mancato ossigeno? Non ha avuto un problema di cascata da vagino quando stava nascendo? Cosa è successo, bambino? Proprio stranuscio. Vabbè, comunque. Vostro, però, Vostro. Vostro.
2: Oh no! No! No! Orco. Orco. Sì, mi sa che abbiamo preso l'Orcovid!
3: No!
0: Ai ai ai ai. Che sfortuna per i nostri tre coglioncelli preferiti. A poca distanza, intanto, l'ibraimovicesco Adar e la sua orda di orco stanno battendo i boschi alla ricerca dei fuggitivi, dove presto incontreranno il senza tetto inchiavabile e le hobbit New Age della tribù dei Piedopelù.
4: Preste, preste, miei orco... Fiutate con l'unase! Alzate l'unase e fiutate le tracce! Dobbiamo acciuffare le fuggitive!
5: Cos'è?
4: Io dovrei dire cos'è, che è...
5: Fiutare questo, non era fiutare!
4: Questo è grugnire!
5: Grunnare!
6: Ma perché tu fiuti così?
7: Sentite, ma io non è che mi sento tanto bene, se devo essere sincero. Stamattina mi sono alzato, di solito mi faccio due ovette sbattute. Sono un po' così. Mi sono alzato un po' di cattivo, un giorno mal di schiena. Cioè, come se mi sentissi dei sintomi di qualche malattia.
6: Scusate, posso tornare a casa?
4: E non che non vuoi! Scusa, stiamo dentro l'inseguimento! Che fai? Basta fare richiamo, stiamo inseguendo le fuggitive. Nessuno si può estraniare dalla lotta perché è un gran video della mignotta.
6: Allora non mi sento troppo bene.
4: Ma me ne frega un cazzo orco. Un orco cazzo. Nessuno si può sottrarre alla fuga. Se lo dici grande Adar, che sarei io.
5: Bravo, bravo.
4: Scusate.
7: Ha preso l'Orcovid pure lui.
4: Non ho che rispetto per il vostro creatore.
7: Oh, aspettate, ma non è che adesso ci chiudono i ristoranti?
5: No.
8: Ma non ce li abbiamo i ristoranti, che?
7: Se ce l'avevamo ce li chiudevamo.
4: Zitto un momento, state zitti, brutti scelti. Che sta arrivando qualcuno.
9: Ah, uè, facci, mistero, sparizioni di orologio, sparizione portavoglio, guarda.
10: Senti, Gandalf, ti posso chiedere una gentilezza? Mi potresti ridare l'orologio?
9: L'orologio è un'altra dimensione adesso, sta viaggiando nel libero etere, ingoppa la macchina, amico mio.
3: No, ti ho visto che l'hai messo nella tasca, perdonami.
9: Tasca magica, tasca magica, guarda, sta guarda dentro la stacca, sta l'orologio. Guarda, sta o non sta?
3: Sì, lo vedo proprio nitidamente.
9: Hai visto, è ricomparso, poi più tardi faccio vedere la magia. Adesso concentriamo. Guardate, vedete, ci stanno gli orchi, ma tranquilli che io tengo il vaccino contro l'orcovid. Ma visto il vaccino, è la cura.
3: Oh merda, gli orco.
10: Scappiamo, vergogna dello spazio.
9: Rifaccio la stessa battuta prima che ci fatto. Io tengo la cura, l'orcovid, ma che faccio la magia, sono gallo stregone, è arrivato allo spazio.
8: C'ha la cura! Il barbone di merda, c'ha la cura!
11: Ladro bastardo!
4: Aspetta, che qua sono facile tutto, che qua è come quello che vendeva la piuma dell'arcagnolo Gabriella. Un momento, ma tu scusi, stregone straniero che viene dallo spazio, con la barba finta che si vede proprio che è di crine.
5: C'ha l'elastico.
4: C'ha pure l'elastico, si vede. Ma tu sei proprio sicuro che questo vaccino contro l'orcovid è sicuro, che non tiene effetti collaterali? Sei sicuro o no?
9: Ma sono sicuro, è sicurissimo. L'ho fatto io personalmente, ho lavato a barba finta, ci faccio faccio e l'ho giù rimesso dentro e mi sta. Me l'ha cipigliato pure io.
8: Barbone, c'è scritto AstraZeneca sul vaccino, siamo sicuri che è buono?
9: Quello è l'antico regno degli... Antico regno elfico, non ti preoccupare, te lo devi prendere tu, prenditelo solo tu, i pepigli che lo fa Pfizer.
8: Allora facciamo così, c'ho un'idea, e lo fai tu.
11: Ma che me l'hai fatto? Ma quante dosi mi hai fatto?
8: Ho fatto 26 dosi di AstraZeneca.
11: Ah, meno male, così adesso sono proprio protetto.
4: Scusate, in tutto questo che è arrivato lo stregone, qualcuno ha visto la mia 127? Stava parcheggiata là.
11: Se l'è portata via lo straniero.
4: E pensavate che era gratis?
11: Vedi gli stereotipi sugli stranieri. E quante cazzo di dosi mi fai?
8: 64 dosi di AstraZeneca.
11: Adesso sono proprio protetto. Però non sono trasmissibile.
8: Ah, ok. E me l'hai passato, pezzo di merda?
11: Sì, ma non sei malato.
8: Ah, ok.
11: Stai benissimo.
0: Come andrà a finire? Il mondo di Arda finirà sotto lockdown? Oppure il misterioso vaccino trasformerà in orrendi troll tutte le belle fiche della terra di mezzo? Non vi resta che scoprirlo, oppure no? Fate come cazzo vi pare, tanto questa serie la paga Bezos e andrà avanti anche se non la guarda più nessuno. Cough. Ho preso l'orcovid anch'io, porco d***o.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. La Guardia di Finanza non ti multerà se non richiedi la fattura ad una strega. Gli studi sulla febbre hanno influenzato la medicina moderna. Pensate, pur avendo 7 vite, i gatti hanno solo 2 anche. È bene che tu sappia che infilzando le banconote che hai nel portafogli con un coltello non otterrai banconote dello stesso taglio. Se un elettricista ti installa una presa della corrente dentro al bidet, è una presa per il culo. Se sei in barca tra Messina e Reggio Calabria con dei problemi dentari, un dentista potrà fare un ponte sullo stretto. Ed ora una notizia scientifica. Recenti studi hanno dimostrato che la profezia Maya del 21-12-2012 non si è mai avverata. Anche se il tuo cane è un incrocio, non sei autorizzato a piantargli un semaforo nella schiena. Le persone malate di Alzheimer spesso non ricordo cosa dovevo dire. Vabbè, proseguiamo. Nonostante il Colosseo abbia più di 40 anni, non passa le sue giornate su Facebook a scrivere buongiornissimo caffè. Se butti un boa in mare, non cercherà la boa. Dopo la sua morte, il signor Nivea è stato cremato. È bene che voi sappiate che le pompe funebri non sono considerate necrofilia. Se un elettricista batte un calcio di rigore, è probabile che faccia una rete elettrica. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
6: Marco Mazzoli ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre.
6: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre.
6: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta. Ma tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia!
6: Addio.
5: Colpa mia!
6: Ma vai a cagare!
5: Se non
6: ero
5: per me, se non ero per me non facevate nemmeno appare se non riassumisce la notizia tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va!
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
6: Hai paura?
8: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wall e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
9: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
8: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
10: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
6: ti ucciderò
10: Pasqua ancora la sai
11: la radio alla p***ana d'esordo.
6: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa
6: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
6: ma fate
10: dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
6: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
10: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Buonasera!
3: Aspetta la fine della sigla, no?
2: Scusa, Pino J, rimettila da capo. Eccoci, amici.
3: Ma allora sei un coglione.
2: Scusate, amici, ma ho perso le cuffie e non riesco a capire quando è finita la sigla. Che poi è strano, non perdo mai niente. Ciao, Nanda, che bella che sei sempre. Mio fratello Daniele Battaglia, come sta?
4: Tuo fratello un cazzo, ti odia quanto ti odio io.
5: Ha ragione, merda!
2: Pensate, amici, che in tempi non sospetti fui chiamato proprio da Dodi Battaglia per fare un featuring coi Pooh. Peccato non aver potuto. In quel periodo ero in tour col tuo Mamasita negli States. Nanda, vai con le coordinate per mettere gli ascoltatori in contatto con Mintasa.
4: Cazzo sei? Un pilota d'aerei? Dai, mandate un messaggio WhatsApp, almeno non piange. Tanto il numero lo conoscete, no?
2: Pino J, che facciamo? Mettiamo un disco?
3: No, andiamo a casa che sono già stanco.
2: Che pezzone. Sono contento di averlo proposto, amici. Questa hit è anche la canzone che apre sempre i tuoi Mamasita Tour. Pensate che il beat lo ha creato con le sue mani proprio per me? Mio fratello Cleme, Clementino. Ma non perdiamo tempo perché è il momento dell'intervista del giorno. E posso dirvi, secondo me questa è l'intervista del secolo.
4: Ma va che non c'è nessuno oggi.
2: Oggi a 105 Mintasa è venuta a trovarci una delle due mani del vostro Max Furfante. Ciao Mano, innanzitutto benvenuta a Mintasa. La prima doverosa domanda che ti voglio fare è questa. Cosa si prova ad essere attaccata al braccio che a sua volta è attaccato ad un corpo così bello e scolpito? Immagino, a volte vorrei essere te. Senti Mano, tu sei sempre a stretto contatto con Max Furfante, ma sono sicuro che i momenti più belli li passi al mattino, quando appena sveglia, scivoli tra le sue gambe tornite e inizi a grattare quei due bei testicoli proliferi, eh? Sì, certo, anche quando insieme a tua sorella lo lavi, chissà che emozioni provate. Quanto tempo vorrei dedicare a questa intervista, amici? Anche perché non è da tutti riuscire a portare a casa un'intervista di questo calibro. Cara Mano, io ti ringrazio di essere stata ospite a Mintasa. Ti posso chiedere l'autografo? Siamo alla fine della puntata odierna, cari intasati. Saluto Nanda.
3: È andata a chiamare l'ambulanza?
2: E Super Pino J.
3: Merda!
2: Vi lascio come sempre col detto del giorno. Te Flintstone, per me, numero uno.

0: Ciao disturbati mentali, mi chiamo Marco e vorrei fare uno scherzo al mio amico Simone che fa l'agente immobiliare vicino a Latina. 3 settimane fa gli hanno rubato il borsello con tutti i documenti e adesso è in paranoia che qualcuno li possa usare per fare qualcosa di illegale, tipo truffe o cose così. Vi prego, realizzate la sua peggiore paura e fatelo cacare sotto. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Hotel Palazzo Parigi a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La contattavo perché dopo il suo soggiorno nella nostra struttura non è stato effettuato il pagamento ed essendo trascorse già 2 settimane volevamo sapere quando ha intenzione di saldare.
1: Io veramente non ci sono mai stato lì.
2: Mi scusi, io qua ho una camera, un pernottamento, le cene, le colazioni, l'affitto della limousine intestate a lei con le fotocopie dei suoi documenti, ma manca il pagamento.
1: Quando è stato fatto questo soggiorno?
2: Allora, il soggiorno è stato fatto dal 14 novembre
1: al 14-11
2: dal 14-11 al 22-11 nella suite imperiale.
1: Ok, nel senso, quant'è il...
2: Adesso siamo a 32.000 erotti euro. Adesso guardi, stiamo ancora aggiornando i dati perché alcune spese vanno aggiornate.
1: Sto parlando con il signor.
2: Io sono iconoclasta.
1: Nicolo Crasta?
2: No, il nome è Mauro, il cognome è iconoclasta.
1: Nicolo.
2: Sono il responsabile di Palazzo Parigi.
1: Ok, Nicolo Crasta. Ok.
2: Sì. Sì, adesso è ok per lei, ma non è ok per me.
1: Allora, io le dico una cosa. Visto che lei ha sentito comunque i carabinieri, giusto?
2: Sì.
1: Vuol dire che qualcuno ha usato il mio documento.
2: Ma questo mi risulta abbastanza surreale, mi permetta.
1: No, io praticamente ho una denuncia.
2: Sì.
1: Del 7/11/2024.
2: Sì.
1: Dove mi sono stati praticamente rubati.
2: Sì?
1: I documenti.
2: Perché lei sostiene che qualcuno si sia spacciato per lei per soggiornare nella nostra struttura, è questo che
1: sì,
2: sta dicendo?
1: Anche perché fondamentalmente, mi perdoni,
2: sì.
1: Se lei ha avuto il documento in mano,
2: certo.
1: L'ha vista la persona che gli ha dato il documento?
2: Allora, non so se lei ha, diciamo, contezza di quella che è la nostra struttura.
1: No.
2: Palazzo Parigi è un 5 stelle deluxe. Non penso che lei crederà che io personalmente vada a visionare i documenti di tutti gli ospiti che arrivano nella nostra struttura, capisce?
1: Ok.
2: Parliamo di politici, presidenti, imprenditori, emiri.
1: Però è successo.
2: Non so lei come sia abituato, non ho idea delle strutture nelle quali lei abitualmente soggiorni. Dubito fortemente che lei abbia mai soggiornato in una struttura paragonabile a Palazzo Parigi.
1: E perché?
2: Perché se lei pensa che il direttore generale di uno degli 11 hotel più importanti del mondo vada a controllare le foto sui documenti, probabilmente non è stato in uno degli 11 hotel più importanti del mondo. Questa è la mia supposizione.
1: Che, probabilmente potrebbe anche non essere un mio vezzo venire lì, però la situazione
2: credo
1: è
2: che lei non
1: semplice.
2: Se lo possa permettere, ma andiamo pure avanti.
1: Ma questi non so, mi perdoni, io non so problemi suoi. Al di là di questo, comunque, voi avete ricevuto e avete dato limite a una persona che si è presentata con un documento mio. Io ho una denuncia in mano fatta dalla stazione dei carabinieri. E voi fate quello che volete.
2: In questo momento la nostra struttura è intenzionata a recuperare i 32.000 e passa euro, insomma, che lei ha indebitamente sottratto alla nostra struttura.
1: No,
2: dileguandosi.
1: No, questa è un'illazione, non glielo permetto.
2: Mi scusi, io non prevarichi.
1: Questo non glielo permetto perché questa è un'illazione.
2: No, non okay? Prevarichi, non prevarichi,
1: io,
2: non
1: no,
2: prevarichi.
1: No, lei non se deve permette.
2: Ma
1: perché io non ho sottratto nulla a nessuno, anche perché fondamentalmente lei mi ha parlato di date dove io, visto che lei fa tanto il figo, ho delle cose sportive che ho fatto dove io mi trovavo esattamente nella lista.
2: Ma
1: quindi non si permetta di fare illazioni del genere, io non ho sottratto nulla a nessuno.
2: Guardi,
1: okay?
2: Questa,
1: poi voi fate quello che volete.
2: Questa favoletta lei la racconti pure ai carabinieri.
1: Non è un problema
2: interessa.
1: Mio.
2: Guardi,
1: ma come si permette? Io ho tirato fuori 32.000 euro.
2: Guardi,
1: ma che scada Dio?
2: Mi dispiace prima di tutto che lei si stia alterando, non era mia intenzione.
1: Comunque
2: provocare
1: non è
2: la sua
1: intenzione.
2: Collera. Le passo il legale così farà le sue rimostranze al nostro legale.
1: Prego.
2: La prego di attendermi, grazie.
1: Prego.
2: Metto in attesa solo un attimo, grazie. Round 2.
3: Hotel lussuoso della Madonna, Palazzo Parigi. Questa è la linea riservata ai clienti sotto i 500K. stai per essere collegato ad una persona con la barca. Quindi stai nel tuo e parla pulito.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Pistacchio di nome?
2: Antonio Pistacchio.
1: Antonio.
2: Sì. Qui risulta un pernottamento per un totale di 32.347 euro che include una serie di massaggi con richieste particolari, 12 cene accompagnato da altre persone, qui mi segnano delle signorine, insomma, ora non so con esattezza, sì. Servizio in camera, champagne, eccetera. Lei, da quello che mi stava comunicando...
1: Quindi questa è una struttura che mette a disposizione anche delle signorine, mi sta dicendo
2: No, mi scusi, non mi mette in bocca parole che non ho detto,
1: A noi
2: risultano addebitate sulla camera. Mi scusi, mi faccia finire. Ha ragione il mio collega che lei è un po' eccessivo. La prego,
1: eccessivo,
2: la prego di contenersi,
1: bene.
2: Io sono un avvocato laureatissimo, la prego di. Stavo dicendo che sono state addebitate sulla stanza, sulla sua camera, 12 cene accompagnate da alcune signorine.
1: Quindi io faccio favoreggiamento, giusto?
2: Ma mi scusi, ma lei pensa realmente che l'avvocato dell'albergo Palazzo Parigi stia a guardare ciò che fanno i clienti nella nostra struttura?
1: Lei fa delle
2: mi hanno portato una fattura che non è stata saldata perché la carta di credito fornita non è passata. Ora, mi scusi, io vorrei farle una domanda. Ma chi mi dice che lei non ha messo in piedi questo giochino? Quindi lei è andato dai carabinieri a fare la finta denuncia qualche giorno prima, così lei era pulito per farsi la simpatica, diciamo così, settimana in una struttura alberghiera da milioni di euro, si è fatto le sue belle ciulattine con i troioni e poi viene a dire che lei è stato derubato e noi siamo qua ad accusarla di aver fatto chissà che cosa. Mi scusi,
1: Sì. Ma sa qual è la cosa che le dice male? Che praticamente anche chi mi ha fatto diciamo l'operatore che mi ha preso la denuncia in questi 7 giorni, quelli che siano, mi ha visto, quindi visto che lei sta facendo delle relazioni molto importanti.
2: Ma magari ma io faccio l'avvocato da 40 anni, mi scusi, secondo lei io non so come funzionano queste cose, io di truffe ne ho viste di tutti i colori, senta.
1: Quindi mi sta dando anche del truffatore.
2: Io non le do del truffatore, io sto semplicemente dicendo che qua c'è un conto da pagare e lei adesso inizia a dirmi, ho i testimoni, eccetera. Sarà il giudice a stabilire se lei è innocente o meno. Io ho un conto di 32.000 euro da saldare, ha fatto i suoi porci comodi, le chiedo nuovamente come intende pagare.
1: Ancora che ho fatto i porci comodi.
2: Ma mi scusi, a noi risulta, non mi dia del lei, mi scusi.
1: No, non te do del lei per niente.
2: Il signor è stato nella nostra struttura con delle puttane, ecco.
1: Fai una cosa, va a giocare, ciao.
2: Pronto?
4: Round 3.
1: Pronto?
2: Sì, mi scusi, la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, ma purtroppo non siamo giunti ad una conclusione della nostra trattativa.
1: Iconoclasta, ascoltami un attimo.
2: Sì,
1: io ho appena chiamato la struttura.
2: Sì, dica.
1: Non risulta nulla.
2: Sì.
1: Quindi, fa una cosa. Cancella il numero mio. Io sto a lavorare.
2: Allora, a parte che lei è palesemente un puttaniere e secondo me anche drogato, ma volevo dirle anche che lei non solo ha pernottato a Palazzo Parigi, ma sarà anche in diretta nello Zoo di 105 perché lei è vittima di uno scherzo. Caro puttaniere, caro drogato puttaniere e truffatore.
1: Ma vaffanculo.
2: È uno scherzo del tuo amico Marco.
1: È un disgraziato. Ho chiamato Palazzo Parigi chiedendo di questo conto. Ma è bello che ho lasciato anche il vostro numero, quindi adesso sono cazzi vostri.
2: Vabbè, ci andiamo a far colazione tutte le mattine noi.
1: Buona giornata.
2: No, ciao bello. Ciao Simone.
1: Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron.

0: paese di merda che viviamo. Pensi, siamo venduti anche le mutande agli esteri. Non c'è mezzo prodotto italiano che è ancora made in Italy. Ma ci siamo venduti pure l'aceto balsamico di Modena. Ma vi rendete conto quando siamo stronzi? Tu pensi i modenesi che se la menavano? Ci abbiamo l'aceto buono, l'aceto balsamico. La pista hai preso nel culo. Adesso fai l'aceto della Twinings, là, come cazzo si chiama. Tu pensi che gli inglesi solo comprate l'aceto balsamico? Come te la sei presa nel culo? Ma neanche, tra poco il parmigiano lo fanno in Indonesia. Test di cazzo. Mamma, come ci godo. Mo chiamo qualche modenese, lo sfotto.
1: Pronto?
0: Pronto? Sei modenese tu? Senti, hai sentito che l'aceto balsamico se l'hai comprato gli inglesi? Te la sei presa nel culo, adesso che ti mangi sul parmigiano, sto cazzo?
1: Quella picchiacchi mamma te.
0: Minchia, quanto sei modenese terrone proprio. Ma che modenese sei che parli meridionale?
1: La zoccola nata.
0: Mamma mia, e pensi che abita a Modena? Poveri modenesi, non c'hanno più neanche il modenese. Sono tutti terroni adesso a Modena.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Sei di Modena tu?
2: Certo, sto botta.
0: E adesso che ci metti sul parmigiano? Che l'aceto balsamico se lo so comprati gli inglesi, stronzo!
2: Oh, sentite. L'aceto è roba nostra. Ma l'aceto è roba nostra, ma se vuoi.
0: No, l'aceto balsamico non è più un cazzo di tuo, se lo so comprati quelli del tè. Adesso l'aceto te lo sei preso nel culo. Che ti mangi sopra il parmigiano?
2: Oh, ma che cazzo vuoi? Ma chi è? Ma chi sei?
0: Sono
2: ma
0: stronzo! Io ci vado le scritture altrui! Come l'avete preso che mi hanno venduto l'aceto balsamico? Tra poco mi vendono anche il parmigiano, lo fanno in cinese tra poco!
2: Senza fammi nuenza, non entra sulle mie clatroietto sorella e poi la mitemia dentro la sei! La mitemia dentro la sei, la botta la mitemia, su
0: me! Stai patendo come ci godo che stai soffrendo, che il tuo aceto balsamico te lo puoi picchiare nel culo adesso! Come ci godo!
2: La va che sto sorella, la so! Cletto medra, che avvegna una sienta a te, tutti i tuoi tendere, tutti i tuoi parenti, che avvegna un cancro in la becca, ma di quelli proprio incurabili, tutta la vita.
0: Vedi che ci stai patendo proprio.
2: Non torni dal culo.
0: Come stai soffrendo, minchi, come ci godo.
2: Ma è sempre che la trovi tua sorella, senti che la trovi tua sorella se che me la gasta bene dal parmigiano.
0: Sì, ma senti, ma perché non provi a mettere il tè sul parmigiano? Così fate uno scambio culturale.
2: E culturale, senza trovi me culturale, sempre calcola la vacca e tomedra. Pensa la vacca e tomedra.
0: Stai soffrendo,
2: la vacca e tomedra.
0: Ah, che bello sfotterti, mi stai dando soddisfazione. Dai che un po' ci stai battendo un po', che adesso quando vai a Cesenatico non puoi più dire, vieni a berti l'aceto balsamico buono nostro, perché voi non ci avete più un cazzo. Ce l'hanno gli inglesi. Adesso quando vengono tutti rossi di capelli che puzzano di cipolla sulle spiagge, gli inglesi dicono c'abbiamo la Tennis e l'aceto balsamico di Modena. E quelli di Modena se la sono prese nel culo. Stai patendo, stronzo. Come c'è rimasto male.
3: Come ci godo. Quando ti telefona ti macina i coglion. La sua voce stridula ti spappola i maron.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mancano meno di 24 ore per levarsi dalle palle questa enorme, immensa, colossale, cosmica rottura di coglioni delle elezioni americane, che questa volta sono diventate forse la serie TV più lunga e pallosa della storia degli Stati Uniti. Ma io voglio sentire le vostre previsioni, voglio sentire a caldo che cosa pensano gli italiani di questo appuntamento elettorale che, ve lo dico per inciso, non cambierà un cazzo, non cambierà un cazzo mai di niente, perché gli Stati Uniti sono in mano alle lobby. Apriamo con Franco da Bari. Franco, chi vince? Vai.
4: Kamala.
3: Vince Kamala, perché?
4: Perché è donna e a me piace.
3: È donna e a te piace? Ti piace Kamala sì. Esteticamente?
4: Esteticamente, è una bella donna.
3: Ci daresti due bottarelle, Franco?
4: 5, 6, 7, 10. Dipende che ce la facciamo.
3: Certo, tutta la serie di Fibonacci, eh?
4: Bravo. Perché quelli ragionano solo con il cazzo.
3: Ecco, ragionano con il cazzo.
4: Bravo.
3: Ma secondo te una donna potrebbe mai desiderare di chiavarsi Trump?
4: No, dai, Trump è un ottantenne, che cazzo, quello è solo ricco e basta. Come un vecchio italiano che ha 70 anni, che si fosse con una ventenne, mi piace l'amore. Ma perché sta pensione di culo, mi piace quello che hanno loro, non l'amore.
3: Quindi è un vecchio stronzo porcone rincoglionito col cazzo moscio.
4: Bravissimo.
3: Grazie Franco, buon viaggio, lascio Drom, ciao.
4: Ciao.
3: Andiamo da Filippone, sentiamo Filippone. Trump o Kamala, chi vincerà questa elezione? Vai.
5: Ah, Trump, Boldi, figa, Boldi, vince Boldi, figa. C'ha le puppe, pera. C'ha le puppe, pera, no. Pieni bidine, figa. Speriamo vince Trump, così scoppia per aria tutta l'America, la Cambogia, la Corea, il Giappone, via di Dio. Tutto scoppia.
3: Tutto, ma non ho capito, scusa, la parte di Boldi e delle puppe a pera, non ho capito.
5: Vuoi dirmi che Trump non assomiglia a Boldi?
3: Non mi sembra che assomiglia a Boldi.
5: Minchia,
3: Trump
5: è uguale, c'è pure il parrucchino biondo uguale, sembra Boldi, sì, sembra dai.
3: Boldi. E tu voteresti per Boldi?
5: Io, piuttosto che votare Kamala mi sa di una
3: di
5: pazzerella,
3: che?
5: È molto pazzerella.
3: Di una pazzerella, tipo chi?
5: Tipo quella gran vacca della Tomare, secondo me.
3: Perché adesso
5: passiamo quella gran vacca della Tomare che ti ha fatto i capelli unti, gli occhi strabici, fai schifo, Crucio.
3: Tua sorella.
5: Fatela una doccia ogni tanto.
3: Ma io mi lavo tutti i giorni e poi mi cospargo di olio motore per essere simile ai porci come te.
5: Porci come te.
3: Suino.
5: Sai che se ti metto sull'asfalto, scivoli come il curling.
3: Morirai di peste suina e Lollo Brigida scorreggerà sulla tua tomba. Ciao.
5: Tu morirai di tappi in culo.
3: Ciao. Andiamo da Gianni dal camion. Vai Gianni, la tua posizione. Chi vince?
6: Trump.
3: Sicuro.
6: Trump. Grande presidente Trump.
3: È un grande. Ecco, dica, spieghi perché lei sostiene apertamente il presidente Trump. Dica.
6: Sostengo Trump perché è biondo e bello. È cicciotto.
3: È biondo, bello e cicciotto, ma è anche arancione.
6: Ha ragione, in che cosa c'ha ragione?
3: Non c'ha ragione, è arancione, è di colore arancione. Che cos'altro la conquista di questo presidente? Dica.
6: Cosa mi conquista? Che è un gran patriota.
3: È un gran patriota.
6: Patriotissimo.
3: Perché? Scusi.
6: È stato un patriotissimo.
3: Perché? Che cosa lo rende particolarmente patriottico? Dica.
6: Cosa lo rende? La bandiera delle strisce.
3: Ce l'hanno tutti gli americani la bandiera delle strisce, tutti, di tutti la bandiera.
6: Sì, ma lui ce l'ha più bella.
3: Lui ce l'ha più bella, c'ha più stelle, c'ha più stelle.
6: È più strisce soprattutto.
3: Sono più strisce, quante strisce c'ha Trump? Dica.
6: Avrà una cinquantina di strisce e una quarantina di stelle, o viceversa.
3: Ha esagerato proprio, non si contano. Cazzo ridi,
6: bene,
3: dai, potente. Dai, segaiolo, dai, levati dal cazzo.
6: Sarà fatto.
3: Dai, levati dal cazzo. Carmelo D'Andria, chi vince?
7: Trump.
3: Vince Trump, perché?
7: Non lo so,
3: non
7: è
3: lo
7: sensazione.
3: Ha sparato a casa, la sensazione, lei possiede un sesto senso?
7: Non lo so,
3: lei parla con gli spiriti, vede conigli bianchi.
7: No, con l'alcol, non con lo spirito.
3: Lei parla con l'alcol, si sente questo, si percepisce dalla sua voce?
7: No. Solo al settimo senso.
3: Lei al settimo?
7: Ho superato il sesto.
3: Sì,
7: bravo.
3: In cosa consiste?
7: È tipo quello Super Saiyan, capito?
3: Sì, che fa che cosa?
7: Super Saiyan,
3: sì, ho presente, sì, quello con i capelli biondi luminosi, sì.
7: Bravo, che poi partiva dal terzo, quarto, quinto livello. Ecco, il settimo è un gradino sopra il sesto.
3: Ho capito, allora guardi, le do un aggiornamento. Perché io possiedo l'ottavo, che è quello di mandare a fanculo la gente. Vada a fanculo, dai, vattene a fanculo. E facciamo un ultimo tentativo, prometto un ultimo tentativo, per rintracciare l'amico mio, scomparso ormai da 3 settimane, e il mio cuore orfano piange, ma proviamo, proviamo. Amicone, come andato?
8: Brutta merda, cane, non sa chiamarmi amicone, brutta merda. Io non sono amico tuo per il cazzo, brutta merda, cane.
3: Piccola farfalla del mio cuore, come andato?
8: Non sa venire a rompermi, coglio, ma perché cazzo mi chiami Tony, l'unico cane? Così epiteti, bastardo, cane.
3: Amico
8: cancella
3: mio...
8: immediatamente questo numero, cane.
3: Scamorzina.
8: Cancella immediatamente questo numero.
3: Mi sei mancato, amico mio, sei andato via senza avvisare.
9: Ascolta, ascolta, sì. Calmiamoci un attimo.
3: Infatti, perché sei andato via senza avvisarmi?
9: E
3: questo è il modo di fare? E questo è il modo di fare? E questo è il modo di fare?
9: Ah,
3: bravo, chiedi scusa, umilmente scusa.
9: Chiedo scusa per gli epiteti che ho usato.
3: Umilmente.
9: Umilmente. Ti ho detto che sei una merda, una grandissima merda, perché...
3: Esatto, dimmi sua maestà, chiamami
8: sua maestà. Sei una grandissima norma, cane! Sei una grandissima norma! Sei un grandissimo icone! Ascolta!
3: No!
8: Ascolta, cane!
3: No!
8: Allora io!
3: No!
8: Non hai visto, hai visto!
3: No.
8: Hai capito?
3: No!
8: Hai capito?
3: No, no!
8: Puta merda!
3: No!
8: Devi stare zitto, cane!
3: No, no, no, no,
8: non chiamarmi! Devi affrontarmi di persona, bastardo, cane! Devi affrontarmi di persona!
3: Minaccette.
8: Bastardo di maledetto bastardo.
3: Minaccette,
8: cane.
3: Minaccette, le solite minaccette.
8: Non andato... sta, no, non sono minaccette, cane, sono promesse le mie.
3: No, dai.
8: Sono promesse, cane, bastardo maledetto.
3: Okay, dai.
8: Bastardo,
3: sei
8: bastardo,
3: scappato.
8: Madonna,
3: no, ti sei andata a nascondere, sei scappato. Io
8: tu non
3: c'era.
8: Devi
3: sei
8: venire a rompermi i coglioni, non sono andato a nascondermi a nessuna parte.
3: Sei
8: non
3: una carotina. Sei una
8: e tu non vieni a spiegare persone come me.
3: Io faccio il cazzo che mi pare,
8: cane.
3: Faccio il cazzo che voglio, carotina.
8: Carotina.
3: No.
8: E quando parlo io,
3: no.
8: Tu devi stare zitto.
3: Manco per
8: hai
3: cazzo.
8: Capito?
3: No.
8: Il telefono è mio. Infame maledetto.
3: Io non prendo ordini. Non prendo ordini da carotine come te. Sei una carotina.
8: Ah, lui mi sei scappato. Ma cosa prestati tu, cane? Te la sfaccherò, bastardo, cane. Bastardo, maledetto, cane. Te l'ho promessa, è una promessa. Non sei un iPhone, cane, pure se però, bastardo. Ti annullerò, morirai male.
3: Non sapete quanto sono sollevato. Ero così preoccupato che fosse stato rapito da una triade cinese e finalmente è tornato. Solo così può essere ancora una volta Natale. Alla prossima. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago?
4: Nell'arcipelago?
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
7: Sì, la cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96.
4: Una
7: business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
4: Recession. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora?
7: Ancora Lindsay, no.
4: Lindsay.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane.
7: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
3: ma
8: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente...

0: se andiamo a casa a giocare alla PSP, al Grand Theft Auto.
1: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
1: Che non Theft. Theft.
0: E al Grand Theft Auto,
2: Liberty Island.
3: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
1: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
4: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
1: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
1: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso va bene, rompi coglioni a me.
2: Scusa, la macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
1: Rover?
4: Rover
1: Vogue.
4: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
1: Borger,
2: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: Ottuagenaria puntata. La dottoressa Jodie Forrester sta indagando su un pericoloso serial killer che cattura le donne e ne uccide tutte le amiche false e ipocrite. Per questa ragione ha chiesto l'aiuto di un altro serial killer recluso da tempo nel penitenziario di Alcatraz, il terribile Annike Duball.
1: Venga, dottoressa, venga pure.
2: Arrivo.
1: Si sbrighi a venire.
2: Un attimo, ecco, sto per venire.
1: Ma insomma, deve fare sesso con un secondino proprio prima del nostro interrogatorio.
2: Oh, insomma, e va bene, vengo.
3: E io cosa faccio?
2: Continua da solo che io devo interrogare il terribile Annike Duball.
1: Un tizio che faceva un censimento una volta provò ad interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave ed un buon Chianti.
2: Ma che schifo!
1: Infatti ho vomitato al primo boccone. Mai mangiata una roba più schifosa. A parte quando sono andato al ristorante vegano con Mazzoli.
2: Parliamo del serial killer che devo catturare.
1: Le serve il mio aiuto, dottoressa, altrimenti non riuscirà mai a catturarlo.
2: Lei lo conosce bene?
1: Certo, era un mio allievo.
2: Ah, una roba tipo The Following?
1: Sì, comunque una cosa simile. Quel ragazzo ha imparato da me.
2: Perché cattura donne per uccidere le loro amiche false e ipocrite?
1: Ogni cosa ha suo tempo, dottoressa Forrester. Lei deve fare prima qualcosa per me.
2: E cosa?
1: Raccontarmi un ricordo che la tormenta.
2: Ok, io tifo il Milan e poco tempo fa ho visto Milan-Empoli e...
1: Qualcosa di meno scabroso.
2: E va bene, una volta ero bambina e sentivo urlare gli agnelli. Le loro grida mi tormentavano la capoccia, non riuscivo a dormire.
1: Quelle povere creature innocenti.
2: Creature innocenti? No, veramente io ero a Cortina d'Ampezzo ed ero finita vicina di stanza con la Puelca e i suoi cugini. Hanno fatto un festino e poi sono arrivate pure dei travi.
1: Dottoressa, ho già 6 ergastoli, non aggiungiamo pure una querela da parte di quella gente là. Veniamo al soldo.
3: Era quello che stavo tentando di fare.
1: Senta, può dire al secondino di toglierle una mano dal reggiseno? Non potete sbrigarvela quando abbiamo finito.
3: Ma porco d***o, ha ammazzato 700 persone e si imbarazza per una palpatina?
2: Forza, fai come dice, aspettami di là.
1: Dottoressa, ho deciso, la aiuterò, ma voglio qualcosa in cambio.
2: Cosa?
1: Voglio mangiare un'ottima persona.
2: Ma è inaudito, io non posso.
1: Le assicuro che è possibile. Non chiedo una persona per bene, mi accontento del mio vicino di cella. È un clown pluriomicida.

0: Da condannato a morte, le autorità acconsentiranno, dottoressa.
1: Io non so.
0: Lei interceda per me, mi faccia fare il mio ultimo pasto umano e io le consegnerò il serial killer a cui sta dando la caccia. Milan-Empoli è stata davvero così brutta? La dottoressa Forrester starà ai patti? E il terribile Annike Duball potrà veramente mangiare il clown pluriomicida che desidera tanto? Lo scoprirete nella prossima antropofaga puntata di Dissapori, che si intitolerà Cucino It. Welcome to the
2: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
4: So io l'attivista.
5: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. È il calzolaio?
5: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno a lei. Senta, chiamavo per un'informazione. Voi risuolate le scarpe proprio del tutto?
5: Sì, se è il caso, sì.
4: Ah, ok. Le spiego perché sa che c'è un sacco di gente maleducata in giro. E l'altro giorno con la scarpa ho pestato degli escrementi.
5: Sì.
4: Ecco, io un po' l'ho pulita sta scarpa, è una scarpa di gomma. Un po' l'ho pulita, solo che più che altro, diciamo, sono rimaste delle macchie nell'inconscio della suola.
5: Sì.
4: Cioè, nel senso, nell'anima. Diciamo.
5: Vuole pulirla o toglierla?
4: Vorrei chiedere a lei un consiglio. Io pensavo magari a qualche seduta, non so. Mi dica lei, che devo fa?
5: Sarebbe da pulire se sono rimasti gli escrementi, signora.
4: Sì, no, ma è una macchia.
5: La suola non è rotta.
4: No, è, diciamo, è rotta dentro. Cioè ha delle ferite.
5: Senta,
4: nel profondo.
5: Non me la può portare a far vedere.
4: È che non vuole più uscire. C'ha paura, mo.
5: La suola?
4: Cioè, nel senso, non riesco più a portarla fuori, capito? Si è traumatizzata e non riesco.
5: Ma chi è che si è traumatizzata, mi scusi?
4: La suola.
5: La suola,
4: Cioè, o faccio una specie di inganno, magari le dico che la porto fino al bagno, invece la chiudo in una scatola e la porto da lei. Un po', diciamo, cioè tipo un po' la terapia d'urto, capito?
5: Ma sta parlando di una scarpa, signora?
4: Sì, una scarpa con la suola di gomma, una scarpa. Quelle che lei
5: tratta. Ma non me la può portare a far vedere?
4: Ci posso provare. Si lamenterà, però ci proviamo, sì.
5: Ma chi si lamenta? La suola?
4: La scarpa, sì, la suola, sì.
5: Signora, guardi, no, sta scherzando?
4: No, affatto. Sono estremamente preoccupata io per questa situazione. È una settimana che piagne.
5: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio?
5: Sì.
4: Sì, buongiorno. Senta, io ci avrei una domanda. L'altro giorno sono finita per sbaglio su un escremento, penso, dei cane.
5: Sì, e poi?
4: Poi ho pulito la scarpa, soltanto che diciamo, c'ha un po', come dire, paura di uscire, perché no, che ricapiti, c'ha paura che ricapiti.
5: Vieni qua, che così non riesco a capire cosa c'ha.
4: Allora, la scarpa è destra e si chiama Patrizia.
5: Sì.
4: La sorella si chiama Marta ed è quella di sinistra, che però non è stata, cioè, il trauma è solo di Patrizia. Quindi è una scarpa con la suola di gomma, c'ha un po' di annetti, però insomma, se li porta bene, gliela porto e lei vede poi se riesce, insomma, a curarmela.
5: Vieni quando vuoi, io sono aperta, non è che...
4: Ok, va bene, ok.
5: Buona giornata.
4: Grazie, anche a te. Stupido.
6: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio?
6: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, senta, una domanda. Io l'altro giorno ho pestato per errore un escremento con la scarpa.
6: Sì. Sì.
4: Ecco, l'ho pulita un po',
6: sì.
4: Soltanto che, diciamo, sei un po' tipo impaurita, non vuole più uscire.
6: Ah. Me la porti a vedere, vediamo. Posso vedere, perché così a non vedere non posso dirle niente. Però vedendola posso dire se posso fare qualcosa io.
4: Ho capito, ma fate in dei hospital oppure bisogna lasciarle, diciamo, ricoverate?
6: Ah, Ma bisogna lasciarmele qui, non posso. Non è una cosa che posso fare subito. Sì, anche il suo tempo. Poi bisogna vedere la scarpa, che condizione è. Se è una cosa che si può fare veloce o no. Tutto lì.
4: Ma
6: capito?
4: Ma i pasti li devo preparare prima o ve ne occupate voi?
6: Cosa?
4: Dei pasti.
6: Non lo so.
4: No, mi dica lei, sennò io le faccio un baracchino con la cena e la colazione. Mi dica lei. Io...
6: No, ma non è che hai sbagliato numero, no?
4: No, il cazzolaio ho chiamato.
6: Sì.
4: Dico, visto che mi ha detto che la deve tenere per qualche giorno, volevo capire che, cioè, se fornite voi tutto, magari un pigiamino, una cosa, oppure se porto io una sacca con un po' del cibo, un pigiamino, un cambio.
6: Pigiamino di che cosa? Non ho capito.
4: Della scarpa.
6: No, non c'è bisogno di niente. Basta che me la porti, voi. La guardo, la vedo. Ah. Se posso fare qualcosa gliela sistemo.
4: Perfetto, tutto. Splendido, speriamo.
6: Né pigiamini, né altro, niente.
4: Perfetto, allora vi occupate di tutto voi. Vabbè, poi il conto quello che è, non importa. Io pago tutto perché, cioè, ci tengo a Patrizia.
6: Vabbè, lei me la porti che vedo, va bene?
4: Va bene, ok. Allora, grazie, mi fissa un appuntamento o vengo?
6: No, nessun appuntamento qua. Vengono, è quello che ognuno per conto più su, appuntamento qui non ce n'è.
4: Ho capito, va bene, allora grazie, vengo con Patrizia appena riesco.
6: Va bene,
4: arrivederci. Ecco, vedi, uno di poche parole, ma stupido.
2: L'attivista.
4: Che so io.
2: L'attivista.
7: Radio 105.

0: www.radioradio.it.
1: Ehi, Erburbio!
2: Dimmi, Gianastapestio!
1: Aspetta che chiamo anche Tarbel Belbolb.
2: Sono Tarbel Belbolb, mi avete cercato?
1: Ma ragazzi, ragazzi, ho trovato un oggetto imperdibile!
2: Alludi forse a quei tre mattoni della porta sacra del giubileo del 1975?
1: Li hai visti anche tu?
2: Era impossibile che non mi ci cadesse l'occhio, è un'offerta sensazionale!
3: Hai detto porta santa?
2: Sì!
3: Sono imperdibili! Sono imperdibili! Stupido.it.
4: Pronto?
5: Messer Giorgio?
4: Pronto?
5: Messer Giorgio?
4: Sì?
5: Sì, sono il cavaliere dell'abate Monsignor La Favella.
4: Pronto?
5: Sì, mi sente?
4: No, non sento, chi è?
5: Sono il Monsignor dell'abate, cavaliere della Terga.
4: Sì?
5: Chiamo in merito ai reperti.
4: Quali reperti?
5: Ai mattoni.
4: Ah! Mi dica?
5: Mi dica lei.
4: Cosa?
5: Dei mattoni.
4: Beh?
5: Quanti ori vuole per i mattoni?
4: Ori?
5: Sì.
4: Ma chi è? Non ho capito.
5: Pronto?
4: Sì, chi è che non ho capito?
5: Mi dica per gli ori.
4: Senta, lei, mi sa che, visto che, che chiama con un numero privato, penso che sia una persona poco seria, la saluto.
6: Lasci parlare me, cavaliere, mi sente?
4: No, non la sento più.
6: Sono il cavalier Giorgione, puttano
4: sì.
6: della sega, mi sente?
4: Come?
6: Siamo interessati all'acquisto dei suoi mattoni.
4: Allora?
6: Volevamo sapere quanti danari vuole per questi mattoni.
4: Ma l'ha letto l'annuncio?
6: C'è scritto offerta, non viene specificato quanti danari.
4: E allora lei, se ha letto offerta, faccia un'offerta.
6: Le offro 3 cavalli, 2 asini e quella...
4: E un vaffanculo.
7: Allo?
4: Allo? Non sento Allo? Più.
7: Sono Lord Munifico Pipparoli, cavaliere dell'Ordine
4: sì.
7: del Coppolo.
4: Ho capito, allora vieni e fammela una pippa.
7: Intendo perfezionare l'acquisto di questi 3 sacri oggetti.
4: Ho capito. Pronto.
7: Or dunque.
4: Pronto.
7: Or dunque.
4: Pronto.
7: Villico, porta rispetto a Lord Munifico Pepparoli e abbassa lo tono della tua voce, poiché io sono cavaliere di Malta e anche pure di Cipro.
4: Tu sei uno stronzo e vedi di andare a fanculo.
7: Vile, vile, tu mi vilipendi orso.
4: Ciao.
7: A singolar tenzone ti svito.
4: Non te sento più, cretino.
7: A singolar tenzone ti invito, brutto stronzone. Domani allo sorgere del sole noi incroceremo i nostri spadoni per vedere chi di noi detiene la sacra giustizia in codesta disputa. E siccome io sono Lord Munifico Pepparoli, cavaliere dell'Ordine del Coppolo, io batterò te e rapirò la tua famiglia e stuprerò le tue donne e mi impossesserò del tuo maniero e tivi e gli brucerò. Allo culo devi andare.
1: Ma chi è? Ma chi è? Sto fenomeno.
8: Bellissimo.
1: Madonna.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati a Passaggio da qualche parte, l'unica trasmissione seria che parla di scienza e cultura spendendo una valanga di soldi pubblici con criterio. E sul web ci andiamo solo per mettere i like ai gattini e alle tette della Leotta, mica come alcuni che pensano di fare divulgazione scientifica con l'accento di Afragola e una webcam del PC e senza avere nemmeno un pacco enorme come il mio. Ma basta menarsela e passiamo al sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Cyborg Sfortunelli. Faremo un viaggio attraverso le officine e i laboratori di ricerca di una startup di Napoli, che intravede nel futuro l'esigenza di sostituire con le macchine, oltre alcuni dei lavori, anche qualcuna delle figure chiave della società, come i mendicanti storpiolotti. E vedremo infine come verranno realizzati umanoidi con le handicappazioni e come verranno programmati per essere in tutto e per tutto dei mangaloni handicappini, così da poter svolgere la funzione per cui sono stati progettati, ovvero il mendicio. Tu baci me, che bacio lui che bacia me. Una frase celebre di una canzone tormentone estivo della famosa cantante Annalisa. Ma anche il tremendo specchio dei tempi dove la promiscuità sessuale diventa una bandiera di libertà, trascurando il vero significato intrinseco in queste strofe. Ovvero la divulgazione della cultura della mononucleosi mania. Sarà la cantante Annalisa leader di una setta di malati di mente? Il tonno pinne gialle ha veramente le pinne gialle? E perché? Forse per moda? Faremo un viaggio nelle profondità marine alla ricerca dei negozi dove alcuni pesci e mammiferi comperano i loro outfit per comprendere se sia solo un fenomeno passeggero oppure se presto vedremo delfini sciarpa verde, balene cappello blu e pinguini in perizoma. Sì, perché lo sanno tutti che i pinguini sono un po' finocchioni.
1: Sì, è vero, lo sanno tutti che i pinguini se lo pizzano sotto la coda con la scusa dei maschi che rimangono a covare le uova al posto delle femmine che vanno a caccia. Dai, chi cazzo coverebbe delle uova al posto della femmina? Piuttosto vado a prendere il pesce anche per lei. Se covi sei froccio, lo dice anche Freud. Adesso passiamo ad un documentario speciale ed esclusivo della nuova serie prodotta apposta per noi. Hai capito, Moccia? Apposta per noi. Non scaricato dalla rete, prodotto apposta per noi. Buona visione.
2: Decine di migliaia di anni fa, sulla Terra tormentata dalle fasi finali della glaciazione, sul pianeta Terra, vivevano due gruppi umani molto diversi fra loro. Quelle merde dei Neanderthal e i fichi dei Sapiens.
3: Ma che cazzo di modo di fare è? Sembra specie umana, yo!
2: Non sappiamo quando esattamente quelle carcasse deformi e brutti cessi dei Neanderthal si siano levati definitivamente dai coglioni della storia.
3: Oh!
2: Ma è certo che in un momento preciso della storia i due gruppi si siano incontrati. Oggi immagineremo il momento di quell'incontro e l'inizio del declino della società dei Neanderthal di merda.
3: Mannaggia, devo cagare! Questa cespuglietta, ecco!
2: Eccolo il Neanderthal. Sta cercando un posto per defecare. È robusto, nanetto con le braccione e le gambe corte. Una frontona buffa e il nasone da porco.
3: Oh!
2: Praticamente un incrocio fra Paolo Noyes e Marco Mazzoli.
4: Chi si facende?
3: Oh!
2: Ma ecco spuntare fra le frasche un Homo sapiens. Bello, alto, intelligente e con un bel completo di giaguaro ottimamente rifinito che sfina il suo corpo ben tornito e proporzionato. Con lui vi è una femmina sapiens, una gran fica rispetto ai rottami di merda delle Neanderthal.
4: Chi fai a dietro le luci spuglie?
3: Stava cacando, ma tu chi sei? Si sapiens?
4: I sang sapiens, e lei è moglie sapiens.
5: Sapiens anche detta.
3: Ammazza, che fica lei, eh.
4: Ti piace?
3: Sì.
4: Non la vuoi avere?
3: Lo so, diciamo che le nostre non è che sono uguali a queste.
2: Accidenti, fra i due nasce subito un alterco.
4: Perché tu non sei voluta, io sono voluta.
3: No, sono voluta anche io.
4: Ma che, guarda che faccio che ti...
3: Vabbè, quella è la fronte e serve per riparare dalla luce intensa della nevicata.
4: Ma pur dalla pioggia ti ripara con la fronda.
3: Oh, fatta cazzo tu che sto cagando.
4: Non vuoi?
2: le loro diversità evidenti mettono in imbarazzo il sottosviluppato mezzo mangaloide del Neanderthal, che non prende bene il modo di fare della coppia di splendidi sapiens.
3: Senti, ma sono tutte così le rette?
4: No, queste non c'esse.
3: Pure?
4: L'altra so più figa ancora.
3: Minchia.
4: No, minchia lo dico io che mi ha toccato lo CES.
2: Il Sapiens è forte, intelligente e ben armato, perché ha imparato a plasmare l'ambiente e le risorse a suo piacimento, mentre il Neanderthal è un pacifista allineato con la natura e ciò che essa può fornirgli senza sfruttarla oltre le proprie esigenze.
5: Uè, Gaetan, guarda com'è brutta questa muccola, guarda ma che fronte che c'ha.
3: Oh.
5: Gli tocca terra tra un po'.
3: Che cazzo?
4: Non si prende in giro il mongolato.
5: Oh. Guarda, fagli vedere come mi impecore, così capisce come si fa.
3: Oh, ma che state facendo roba mentre sto cagando?
4: No, è un documentario.
2: Quindi il Sapiens ha un arco, un pugnale di avorio, una lancia di denti di animale, mentre il Neanderthal possiede solo un bastone acuminato che usa anche come appoggio per cagare.
4: Così ti evolva pure tu.
5: Ti mostriamo come si fa.
3: Oh, basta prendermi in giro, che adesso te ne tiro uno che ti spacco quel bel viso che hai.
4: Biondo, hai visto l'occhio azzurro?
3: Come fai a essere già biondo? E io sono nero merdo!
4: Hai fatto colpo da solo!
3: Ma che cazzo di evoluzione avete fatta voi?
5: Io tengo pure le lentarelle a contatto!
3: Pure, l'hanno già inventate quelle vostre!
5: Azzurre!
3: Ma perché noi abbiamo solo dei legnetti di merda?
4: Perché siamo mongolati! Io sono evoluto!
2: Senza alcun ripensamento e pietà, il Sapiens trafigge l'impertinente Neanderthal facendolo morto nelle sue proprie feci.
3: A chi, mongolati? Scemo o scemo?
4: Scemo, scemo a me!
3: A te, scemo!
4: E io te spado! E te li spado!
3: Madonna, quante ne hai?
4: Sono piene!
3: Crepo dentro la mia merda!
2: E con questo esemplare, i Neanderthal si sono estinti. Lui era l'ultimo maschio fertile, fortunatamente. Ma un tremendo dubbio ci assale. E se invece di prosperare i Sapiens con tutta la loro brutalità avessero prosperato i Neanderthal e il loro modo di essere in linea con la natura circostante? Oggi, che mondo sarebbe?
1: Già, che mondo sarebbe oggi? Beh, sicuramente pieno di cessi di merda. Io lo preferisco così, con tanta fica come la Leotta. E poi, diciamocelo, a chi cazzo fotte qualcosa se un domani i nostri pronipoti non sapranno cos'è un leone? Io li ho visti e del resto non me ne fotte sei cazzi. Alla prossima puntata e vaffanculo Moccia.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: This
0: is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai.

0: Sei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. Ma non quella marina, no! Gli piace il pesce rosa! Sì! È ricchione! E sì! Le nuove avventure di Sanpei!
1: La carpa! La carpa! Sto dormendo, sono felice!
2: Ehi! Sveglia, nipote di merda! Sveglia! Chi dorme non piglia pesci!
1: Nonni Pei, che succede? È scoppiata la terza guerra mondiale, nonno!
2: E la scoppia nel culo la terza guerra mondiale! Sono già le 4 di mattina! Devi andare a pescare il lavativo di merda!
1: Ma Nonni Pei, io odio pescare! Mi sfracelli i maroni! E sono pure allergico al pesce! Perché non posso andare a scuola come tutti i ragazzi della mia età?
2: Cazzate! La scuola è per troie froci! Tu sei troia per caso?
1: Beh, troia no, ma forse un po' frocio!
3: Scusate, sono il regista della serie, ma perché gridate tutti po***a?
1: Perché a furia di stare tutto il tempo sul lago a pescare e a stare nel silenzio abbiamo perso il limitatore, non sappiamo qual è il volume giusto, perché viviamo tutto il tempo da soli nel silenzio di merda dei laghi, quindi non capiamo qual è il volume giusto.
2: Dai forza, tu monoressico, poche storie, al lavoro, ti ho anche costruito una nuovissima canna da pesca, guarda.
1: Ma Nonni Pei, questo è un ramo attaccato a un laccio della scarpe! Non pescherò mai niente con sta cosa!
2: Cosa? Metti in dubbio le mie doti di costruttore di canna da pesca? Quella che ti piscino le orecchie!
1: No, no, è bellissimo, la canna è stupenda, nonno! Sono certo che prendo una centinaia di pesci! Tanti!
4: Perché gridano?
5: Mica due dementi. Due coglioni in casa.
2: Se torni mani vuote stasera ci mangiamo quelle cotolette che è al posto delle orecchie.
1: Che campione che sei, Sanpei. Minchia, che due coglioni. Sono qui a due ore e non ho preso niente. Non riesco a regolare il volume. E silenzio che mi ansia.
6: Sanpei, ma che sorpresa. Non pensavo di incontrarti proprio oggi che mi sono depilata la patata.
1: Sai che non ti sento, puoi urlare?
6: Dai!
1: Non ho capito, veramente!
6: E tocca a te!
1: Cosa?
6: L'ho già detto la mia battuta!
1: Ah, stai seguendo il copione proprio preciso!
3: Sto pescando, se gridate si spaventano i pesci.
1: Ah, ecco perché non peschiamo mai un cazzo! Ma mi devi scusare, a furia di stare sul lago sempre da soli? Non sappiamo regolare le voci, hai capito?
3: Sì, ma stai ancora gridando, mi vanno via tutti i pesci.
1: Lo so, è più forte di me, mi devi perdonare, non riesco proprio.
3: Abbassa il tono, anche la squilibrata prima che gridava, è arrivata.
1: Ma là perché ci frequentiamo, capito? Vabbè, comunque ci mancava proprio sta zoccola, bastarda. Yuri, lasciami in pace, sto cercando di pescare.
6: Ma perché non fai una pausa e lanci l'amo nel mio stagno dell'amore depilato?
1: Vattene! Non vuoi capire che sono frocio?
3: Scusate però, allora. Non bisogna gridare. Secondo, se gridi non peschi un cazzo. Allora è meglio che vai a infilare il tuo salmone nella fregna qua della berciatrice e mi lasciate pescare per i cazzi miei.
1: Ma scusa, ma io ti ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito. Sto prendendo con la mia ragazza.
3: Stai gridando? E mi scappano i pesci!
1: Guarda che stronzo ha fatto scappare i pesci! Che cazzo gridi?
6: Dai, meglio! A me piacciono i froci!
1: Vai via! Cazzo infame, vai! Vai!
6: Ah, sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere! Ora mi devi asciugare le lacrime col cazzo!
1: Vuoi urlare di più che non ho capito cosa hai detto?
6: Ho detto che sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere! Ma sei sordo?
1: Oh, ma te ne voglio andare che mi fai scappare i pesci!
3: Ma allora...
1: Non si pesca un cazzo in questo stagno, eh! Vengo qua da 18 anni! Che palle!
7: 6 ore dopo.
8: Buongiorno, Sanpei! Vedo che abbiamo avuto la stessa idea!
1: Questo! Ma male che sei arrivato tu, mi annoia a morte! Sono qui dalla torre, non ho preso un cazzo!
3: Scusate, però adesso arriva pure il quercio! E la puttana, il quercio! Io sono qua a pescare!
1: Ma tu lo conosci a questo?
8: Ma che cazzo lo conosci a questo qua? Non l'ho mai visto! La pesca è così comunque, a volte ne prendi tanti, a volte non ne prendi nessuno!
1: Ma sai, ma sono 18 anni che non ho preso mai una carpa!
8: E capita!
1: Ma però non posso tornare a mani vuote, sennò dopo i pei, come cazzo si chiami la nonna, mi cagano le orecchie!
8: Vabbè, vediamo se ho più fortuna di te! Oh! Preso!
1: Oh!
8: Preso! Oh! Un altro!
1: Uè, stronzo! Ma dove vuoi andare? Oh?
8: Non sento! Non ho capito!
1: Ho detto stronzo! Te ne vuoi andare?
8: Tieni, Sabetti, ti regalo la metà dei pesci che ho pescato! Così tuo nonno sarà contento di te!
1: Ma perché gridi?
8: È il mio tono di voce, tranquillo!
1: Davvero, grazie, quercio, grazie! Cosa posso fare per te?
8: Beh, se avessi voglia di prendere un pesce in più, magari uno rosa!
1: Aspettavi altro, froccio di merda!
2: Sono tantissimi, bravo! Io credevo che non avresti preso un cazzo!
1: Beh, in realtà un cazzo l'ho preso,
2: Cosa?
1: E tu? Hai subito fino a casa!
3: Va che suo nipote l'ha presa nel culo, glielo dico, eh!
8: Però per tre pesci!
3: Sì, sì, per tre pesci si è preso il pesce nel culo.
1: Ah, ma che se non deve mai chiamare i carabinieri,
4: Ma poi a Tokyo chiamo i carabinieri.
0: E sì, le nuove avventure di Sanpei.
7: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
3: dai,
6: oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma lei prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
7: Valuta il film!
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
9: Minchia zio Fane, ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex, il re indiscusso della musica meridionale torinese. Oggi sono qui per farvi sentire i brani che stanno avendo più successo nel panorama dance italiano, che ormai è morto dal 2000, incredibile, ma io non mollo mai, vero Caputo?
10: Sì, hai veramente ragione Gabri.
9: Caputo, cosa hai fatto questo weekend?
10: Ma niente Gabri, sono rimasto in studio perché mi hai chiuso dentro.
9: Andiamo avanti.
11: Nuova entrata!
9: Entra la canzone che rivoluzionerà tutto il mercato discografico, Arriva il pinguino transalpino. Sentiamo.
12: Oh, il

0: zio fa. Ma questa è veramente la numero una delle numere una, eh? Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Antonella. Ascolta, dopo che ho ascoltato il tuo ultimo CD, ho segato in due mia madre. Secondo te è normale?
0: Minchia zio fa, che brutta storia. Andiamo avanti.
2: Gabri, ascolta, ho saputo che hai messo la musica nella pizzeria dietro casa mia. Ti volevo chiedere, ma fai anche feste di compleanno?
0: Minchia, mi hanno beccato. Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao Gabri, come stai? Numero uno, ho ascoltato l'altra sera quello che mi hai detto, ho portato mio nonno a puttane, poi è morto.
0: Grandissimo, né? Se hai fatto il video, mi raccomando, inviamelo via mail. Ma adesso
4: come fai? Come fai a dare un consiglio così? Portare il nonno a puttane per farlo infatti. Oddio, oddio, non ce la faccio a farlo. Aspetta.
0: Minchia, grandissimo, né? Se hai fatto il video poi mandamelo. Ma adesso non riesco. Pensare a una cosa brutta. Minchia, grandissimo, né? Mi raccomando, se hai fatto il video inviamelo via mail. Ma adesso andiamo avanti, né? Che arriva un'altra numero unissima di questa classifica. Lei ormai è in classifica da ben 2 settimane. Lei è una grandissima porca, ma canta molto bene, né? Lei è Squarci e questa è Il Cacciaduro per tutta la vita. Numero

0: io zio Fa, vi ricordo che queste canzoni le potete trovare sulla mia pagina YouTube, YouTube. Attenzione, siamo arrivati in chiusura, ma oggi tenterò di battere il record mondiale del mondo facendomi ghigliottinare la testa mentre mixo due dischi incredibilmente famosi degli anni 90. Il primo disco è Corona e il secondo disco sono gli Eiffel 65. Allora attenzione, iniziamo a mixare, adesso entra Corona. This is the rhythm of the night. Sentite il disco? Attenzione, adesso mixo con gli Eiffel 65, li faccio entrare. Fantastico, benissimo. Adesso mi farò ghigliottinare. Caputo, sei pronto? Mi raccomando, non fare minchiate. Solo e quando io ti dirò lascia la corda, tu devi...
1: Gabri, dai smettila, non mi spaventare. Cosa faccio, sfumo? No, perché la gente ci sta guardando. Gabri? Gabri?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
9: sì,
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, Gaetano, mi si appaga a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport.
2: Però senta, l'aggiornamento tempestivo è importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
2: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
2: Su tutto qua.
5: Va bene.
2: Lo sport.
5: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
2: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
2: ma tu,
3: che ti ho
2: ma
3: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
2: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
2: Dio cane! Cane! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
2: Uno.
5: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
2: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
5: sì,
4: sono
5: ecco,
4: quello della cancra,
5: sì,
4: dell'esame delle feci.
5: Sì.
4: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
4: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
4: No.
5: No.
4: Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca.
4: Ma
2: non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
4: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
2: Decisivo?
5: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
3: hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: i soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Sei felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce ne ho 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
2: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: Ma no, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: Sì, sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
1: Sì, sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
0: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
1: La vuoi la parte o no?
0: Eh beh, sì, più di ogni cosa al mondo.
1: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
0: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
1: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
0: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti...
1: No, no, no, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
0: Ma come? Non colgo...
1: Sì, gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
0: Eh beh, sì, sì, capisco. Allora mi spoglio.
1: Bravo, bravo, così, bravo. Bravo, bravo.
0: Ma che fa? Ma mi scusi?
1: Claudio, va.
0: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
1: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
0: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
1: Il provino.
0: Non capisco, non capisco.
1: Oh, la vuoi la parte o no?
0: Sì, tantissimo.
1: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
0: Cosa?
1: La minchia.
0: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
1: No, no, non mi chiamo la minchia, intendo il cazzo bello.
0: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
1: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
0: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
1: Dai, dai, Gocci, ci approvini, dai!
0: Credo di aver colto dalla sua insistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
1: E va bene, dai. Mi rivesto sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
0: No! Non posso perdere questa occasione. Ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina. Forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
2: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
0: Eh no, super, niente fica.
2: Allora vado.
0: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
2: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
0: Eh no.
2: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che sennò ti metto le mani addosso. Hai capito?
0: Ok, grazie, super, faccio subito. Wow, funziona!
2: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione, non vorrei rimettere.
0: Ci penso io! E grazie, super minchia!
2: Volo!
0: Piombino! Arrivo!
1: Vengo!
0: Arrivo!
1: Vengo!
0: Arrivo!
1: Vengo!
0: Arrivo!

0: No!
1: Arrivo!
2: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
3: Splendido, splendido, che uccello ha!
4: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Superminchia! Duro

Guatemala.

0: Ciao Mariannina, ma che faccetta triste che hai?
1: Sì, perché mi manca la mia casina e i miei giocattoli.
0: Mamma mia, che anima consumista! Sei così piccola e pensi solo ai giocattoli!
1: Ma sono tanti giorni che siamo qui dentro alla TV e io voglio andare a casa!
0: Ecco, tieni! Così giochi e non mi fai la tristona che mi rovini la trasmissione! Sai quanto è costata a Gesù questa trasmissione? Non vuoi far arrabbiare Gesù, vero?
1: Ma perché Gesù c'ha la TV?
0: E minchia, tra radio, televisioni e mani dentro mezza economia internazionale! Sai Gesù col Vaticano quanto pia?
1: Che significa Giuseppone?
0: Dai Mariannina, gioca con sta bambola di pezza e non me romper cazzo!
1: Cazzo che?
0: Cazzempo! Non c'è cazzempo che dobbiamo mandare il cartone! Vai regia con i mamma!

0: Il mio nome è William. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è far innamorare di me quel tipaccio di Skeletor, che, anche se c'è una mezza frequentazione, sembra non voler proprio sentir parlare di qualcosa di più serio. E poi anche io frequento ancora il mio ex Fisto, ma lui non sembra essere geloso. Che barba!
1: Ehi, mamma!
2: Che due coglioni con sti messaggini! Possibile che quella cazzo di checca non abbia altro da fare che mandarmi 600 selfie mentre si prova dei vestiti? E basta cazzo! Adesso ti spengo così non mi martorizzi più le palle. Finalmente un po' di pace in questo castello di merda. Adesso vado a finire finalmente il mio progetto malefico per distruggere Eternia e cancellare per sempre tutte quelle facce di cazzo paladini di sta minchia.
0: Oscheluccio, sei in casa?
2: Oh, porco...
0: Ma cosa sono ste parole da grezzone? Sai che non è top la blasfemia? Lo dice anche Vanity Fair, che chi impreca non al top negli inviti ai party esclusivi. Vorrei mica saltare la Fashion Week di dicembre, vero? Sai che le mie nemiche non vedono l'ora di dire che il mio boy non è uno da feste top.
2: Ma che cazzo stai blaterando, Non ho la minima idea di cosa cazzo sia la Fashion Week di sto cazzo. E poi in casa mia bestemmio quanto mi pare. A proposito di casa mia, chi cazzo ti ha autorizzato ad entrare così senza nemmeno chiedere il permesso?
0: Mamo, ti avrò mandato 1000 messaggi troppo top e tu nemmeno una rispostina, mi sono preoccupata. Così sono corsa a vedere se ti era successo qualcosa. Magari potevi essere stramazzato a terra in seguito ad un malore. Ero preoccupata per te.
2: Ma perché parli al femminile? Sei un cazzo di uomo Cristo? E poi se non rispondo è perché mi stai troppo addosso.
0: Ho capito. Finalmente mi è tutto chiaro.
2: Oh, finalmente hai capito che...
0: Che non riesci ad accettare che mi vedo ancora con Fisto, ma solo da amici, e fra noi non c'è più nulla. Mi stai punendo per questo.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Mi spiace se la cosa ti fa soffrire, Skelly.
2: Ma hai battuto la testa?
0: Amore mio, che bello sentire che ti preoccupi per me.
2: Ma non ci penso proprio.
0: Il fatto stesso che pensi che io possa ferirmi mi riempie l'anima, come un cucciolo accudito dal suo padroncino.
2: Adesso vomito.
0: Credo che il modo migliore per tornare in equilibrio sia farlo.
2: Andarsene subito?
0: Certo che no.
2: Che stai facendo? Fermo, non sono solo.
0: Ti piace, Skelly?
3: Skeletor, porto notizie da Eternia. Oh cazzo.
2: Beastman, posso spiegarti tutto.
0: Skelly, chi è questa troia?
3: In che senso troia?

0: creatori dell'universo.
1: Allora bambini, piaciuto il cartone con i ricchi
2: I ricchi che?
1: Ricconi, sono pieni di sordi, vivono nei castelli, non l'hai mai visti Mariannina?
2: Senti Giuseppone, questa bambola di pezza che mi hai dato puzzina un po'.
1: E allora se non ti piace ridammela, che il mio cane si sta già prendendo male che gliel'ho levata da sta cesta.
2: Ma che schifo, è una bambola del cane.
1: E beh, che ragionamento mi fai Mariannina? I cani sono come i bambini. Su, alla prossima puntata di Bim Bim Bim. Ciao bambini.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
2: J-Ax e Fedez, senza K,

0: casa.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Qualcosa non mi torna. Quel Beastman vive a casa del mio lui. E nessuno mi leva dalla testa che siano anche amanti. Se lo scopro, gli tiro così forte i capelli che nessun parrucchiere troppo top riuscirà mai a rifargli la permanente a sta troia.
2: Imamma!
3: Maledetto Imamma! Non ne posso più dei suoi poteri magici gay! Non riesco più ad evacuare correttamente! Mi fa male l'ano da un mese! Come facciamo a levarcelo di torno, Skeletor? Io sono terrorizzato ogni volta che sento profumo di sandalo e rumore di tacchi. Lo dici a me? Non riesco più a dormire. Ogni volta che chiudo gli occhi, sento il suo respiro sul collo mentre fa quella cosa dentro di me. Oh, come facciamo a ucciderlo ogni volta che stiamo per provarci farnetica a qualche cosa gay e in un attimo siamo soggiogati alle sue voglie perverse da invertito. Visto che con la violenza non risolviamo il problema, cercherò di fermarlo con l'arma più potente che conosca. Quale arma? La pietà! Andrò personalmente ad Eternia al cospetto del re e chiederò il suo aiuto per sconfiggere questa piaga che si sta inculando tutto il suo regno. Geniale, Skeletor. Forza, passami la pomatina lenitiva e la preparazione H, così posso sedermi. Subito, Skeletor.
2: Imamma!
4: Mio re, posso disturbarla?
5: Porco, ma non vedi che sto cagando?
4: Mi perdoni, sire, ma la questione credo che sia molto seria.
5: Così seria? Da entrare nei miei gabinetti mentre sto cagando e svolazzarmi attorno proprio nel momento in cui stavo staccando un bel cilindro di merda soddisfacente.
4: Ha ragione, sire, ma come vede, io non ho la faccia e nemmeno il naso, quindi non ho sentito il lezzo delle sue feci, altrimenti non l'avrei disturbata. Ma ora che sono qui posso disturbarla.
5: Dai, cane, dimmi.
4: Sono un po' di giorni che osservo vostro figlio Adam e, se devo essere sincero, comincio a sospettare che ci stia tenendo nascosto un segreto molto, molto, molto pesante per il futuro della monarchia. Ehi!
5: Allora, dopo che vedrò Skeletor che mi ha chiesto udienza, ne parleremo approfonditamente. Intanto levati dai coglioni.
4: Va bene, sire, vado a spiare sua moglie che si masturba.
5: Porco, ma sei normale? Skeletor, che cazzo vuoi?
3: Sire, sono disperato. Ho bisogno che uniamo le forze per combattere una piaga che sta lentamente distruggendo l'eterosessualità del nostro regno.
5: Dopo anni che cerchi di distruggerci tutti con i tuoi piani da deviato mentale del cazzo, adesso piombi qui a chiedermi aiuto, ma ti fai nelle vene testa di merda.
3: Sì, perché il problema è suo figlio.
5: Ma vostra merda, ma che cazzo ci avete tutti da rompermi i coglioni con mio figlio oggi?
1: Papi, sei nella sala del trono. Oh, diamine Skelly, ma che ci fai qui?
5: Ciao Adam, oggi sei al centro di parecchie conversazioni reali.
3: Sono qui perché dovevo parlare al re di alcune cose. Niente di che.
5: Ma che cazzo dici, Skeletor? Stavamo parlando di...
1: Moda, viaggi, acconciature troppo top per la stagione estiva. Dai, che figo. Posso partecipare? Oppure, se il re non si offende, posso portare Skelly nella mia cameretta che devo fargli vedere il mio poster troppo top della fiera del circo che stiamo organizzando per il mese prossimo? Ti prego, papi, posso.
5: Ma fate un po' che cazzo volete, così torno a finire di cagare che quel merda volante mi ha interrotto un mega cilindrone noccioloso.
3: No, ti prego, la cameretta, no, la cameretta, no. Non mi fai vedere il poster?
1: Dopo, Skelly. Dopo. per il potere di Gay School. Sei matta a venire a casa dai miei? E se ci scoprono, stupida?
3: Ormai nulla ha più senso.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Servastraccia, Servastraccia, dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda, mi scusi il ritardo, stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
2: Sbattolano di quello che stai facendo, non credi di esserti dimenticata qualcosa? Tutta sguattera?
4: Potrei farle la stessa domanda da maniera strana, vi è piaciuta?
5: Bravo, bravissimo.
4: Grazie.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: Troppo, signore, grazie.
6: Sublime.
3: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
2: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
3: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
2: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?
7: Mis dos coñitos.
8: No es fácil continuar si estás herida. Son las trampas que siempre tiene la vida.
3: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
2: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
9: Sì.

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo, meglio di Bimbi!
2: Bravo! Ciucciare!
0: Troppo gentile!
3: Cavolo! Oggi è pieno di gente il museo!
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo, bravo!
1: Non mi è piaciuta, eri meglio una volta!
3: Oh, bene! C'è la guida del museo! Seguiamola!
6: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
0: Potrei fare la stessa domanda!
6: Bravo! Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
3: Davvero? Qual è il segreto?
0: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravissimo!
1: Intenso!
2: Intenso! Meraviglioso!
1: Prendi questi gladioli!
0: Basta, basta fiori, grazie.
6: Il segreto di una donna...
4: Non osare!
7: Non osare!
6: Una donna che...
3: Dici il segreto!
6: Il segreto! Il segreto!
3: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Blasfemo.
2: Bravo però, bellissima intenzione, bravo.
3: Bravo.
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Adoro i miei fans.

0: nerdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cani vuoi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eoculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
10: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
10: vieni
9: puoi
10: qua,
9: fare!
10: Vieni qua, Leon
9: fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! No, è più puttana! Metto la cela! Tolga la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
15: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
16: l'asciugone palanca.
17: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
18: Sì, pronto?
19: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno proprio di un'informazione veloce al volo, una roba di un attimo.
18: Sì, mi dica.
19: Perché le spiego, si è creato un piccolo qui pro quo con il mio vicino, che è una cosa che va avanti da anni. Perché praticamente questo passo carraio che ho io, no, risulta essere via Goffredo Marangoni, letterato morto nel 1845. Ma in realtà la mia proprietà, questo passo carraio, dovrebbe essere dove c'è praticamente la porta di questo garage, che è in via Putifarre Crosetto, capisce? Ora, per non so quale motivo, vedi, questo passo carraio mi sta in via Goffredo Marangoni e via davanti, dove abito io, che è via Putifarre Crosetto, martire della Resistenza. Questo qua mi mette sempre la macchina, capisce?
18: Sì.
19: Esattamente, allora io dovrei fare un cartello con un passo carraio che dice che il passo carraio è in via Putifarre Crosetto, capisce?
18: Va bene.
19: Esattamente, perché lei spiega tutte le volte questo tipo qua c'ha questa macchina vecchia che è una Talbot, aspetti che ho preso un appunto, è una Talbot.
18: Ma io, guardi che io faccio cartelli, va bene così, io le faccio il cartello come mi dice lei.
19: Esattamente, certo. perché le spiego, il mio vicino, capisce, in questo modo è costretto a spostare la macchina, ci posso mettere la mia, capisce?
18: Se lo dice lei, basta un cartello per risolvere la questione, va bene.
19: No, ma io ci ho provato.
18: Importante essere ottimisti.
19: Ma perché questa roba affonda nel passato, perché le spiego, praticamente questa roba è nata più di 21 anni fa, che io c'avevo quest'albero di noce, capito? Quest'albero di noce, cioè praticamente questi era grosso, è un albero bellissimo, un albero alto così, ma un noce centenario, diciamo, no? Cosa succedeva? Che allora praticamente i rami un po' cadevano delle noci, no? Un po' cadevano dentro la mia proprietà, un po' cadevano nella sua proprietà, e di legge mi aspettava a raccogliere le noci, perché se cadono nel suo giardino sono le sue, e un altro po' cadevano in strada. Ora la parte davanti in strada, capisce? Quella di via Putifarre Crosetto è mia, no? E invece quella di via Marangoni, Goffredo Marangoni è su. Però praticamente, diciamo, il confine tra via Putifarre Crosetto e via Goffredo Marangoni è sull'autostrada, è un po' più ampio, capisce? Allora lui, col fatto delle noci, siccome poteva raccogliere più noci, allora approfittato, dopo le noci ha cominciato a metterci anche la macchina, capisci?
18: Quello è...
19: Cosa...
18: a metterci una scritta.
19: Perché mia moglie, che tra l'altro è una discendente diretta anche di questo putifare Crosetto, che è un partigiano della resistenza, sa mica non scemo qualunque, morto nel 44 sotto i colpi del nemico, una persona meravigliosa che ha combattuto. E comunque mia moglie non è proprio discendente diretta, però diciamo che di secondo grado possiamo ricondurre a questo putifare Crosetto. Abbiamo anche la medaglia pesa a casa, sa? Sì, c'è questa medaglia dentro, una adesso è un po' overata, perché sa, sono quelle cose della casa che non usi mai, quelle stanze lì. Una volta quando c'erano i miei figli ci andavamo anche più spesso, ma questo salottino qua dove ci sono tutte queste medaglie, queste robe, queste memorabilia, non lo temo più tanto. Come cosa stavo dicendo che mi sono perso, non mi ricordo più.
18: Che c'ha la medaglia che vuol fare il cartello.
19: Cartello delle noci, delle noci. Allora si può mettere eventualmente, siccome questa persona è palesemente un ignorante, si può mettere ad esempio che uno scoiattolo, una cosa di questo genere qua.
18: Ah certo, si può fare tutto.
19: C'ha lo scoiattolo?
18: Ah certo, certo ce l'abbiamo.
19: Ecco.
18: Abbiamo e si vede subito.
19: Ecco, grosso.
18: E però mi dovrebbe mandare una bella mail con quello che ha bisogno e dopo io le mando la bozza prima di realizzare il cartello.
19: Ma la posta elettronica, diciamo, no?
18: Esatto.
19: Ecco, allora magari mi faccio aiutare da mio nipote, che è una persona un pochino più ferrata, che fa ingegneria, sa?
18: Bravissimo.
19: Bravo, con tutti i soldi che ha speso per farlo studiare, adesso studia all'estero. All'estero è andato fino a Canberra, sa lei dov'è Canberra?
18: Sì, lo so.
19: Dov'è?
18: Meno male che...
19: No, dov'è, me lo dica, perché tutti sanno, quando io parlo di Canberra, che sono giù al circolo, qua, sai, c'ho questo circolo dove vado spesso a giocare alla canasta, queste robe qua, allora tante volte dico, Canberra, tutti, sì, Usomi, e poi non lo sa nessuno.
18: Non si sa dove. Non è intorno alla Gran Bretagna.
19: No, è la capitale dell'Australia, è un posto importante.
18: Lontano.
19: Ecco, l'abbiamo mandata a Canberra, adesso là in Australia, e allora mi faccio aiutare da lui, perché le spiego che mia moglie è capace anche di usare quella roba lì, quella per fare le videotelefonate, non so come...
18: Non ho presente.
19: Skype, una roba di questo genere.
18: Sì,
19: quello lì che tu ti chiami da lontano, ti vede, ti pare. L'audio arriva sempre un po' in ritardo, poi cosa vuole? Io sono uno di poche parole, quindi quando ci sentiamo su questa roba qua di Skype, un saluto al volo, capisci cosa vuole? Saremo quei 20-25 minuti proprio per chiederti come stai, capisci come mio nipote può ti fare, che fa l'ingegnere a Canberra.
18: Certo.
19: Va bene.
18: Ma allora... io aspetto una sua mail fiduciosa.
19: Ma mi deve dare l'indirizzo, però.
18: Allora, il mio indirizzo è info@mrm.milano.it.
19: Milano, Roma, Milano, bel viaggio, Milano, Roma, Milano.it. Esatto. La metto alla tensione del...
18: Rossi Paolo.
19: Paolo Rossi si chiama lei?
18: Ha visto.
19: Ma lì va come quello dei mondiali.
18: Esatto.
19: Ma pensi un po' che storia, che giornata anche di... Ma lo sai che io ho una foto con Berzot?
18: Sì.
19: L'ho beccato una volta a Vesi, ma pensi un po', ma saranno tanti anni fa, ancora doveva vincere i mondiali. Sarà stato 78-79, e lì ero lì sulla spiaggia a Vesi, ma io sono un pescatore, mi piace mi tanto andare a pesca, andavo su questo molletto di Vesi, ma al mattino presto, perché cosa vuole? Poi quando viene caldo, un po' la fa male alla pelle, un po' che i pesci non che danno quando c'è caldo, insomma, bisogna andare al mattino presto che si nascondono dietro gli scogli, così, eh? E lì sono lì che pesco, a un certo punto vedo questo signore alto parlare, dico, ma questo qua lo conosco, mi sembrava uno del sindacato, perché ho fatto anche sindacalista negli anni 70, e dico, lì sarà, lo confuso con un sindacato, e invece poi, mentre sta per andare via, che era con una signora, ho detto, prima non è Berzo, pensavo. Allora che dico, vieni Berzo, te, ho stretto la mano, quel chiacchiere veloce, sai cosa vuole, io sono uno di poche parole, giusto, un ciao, giusto.
18: Va bene, allora aspetto fiducioso, va bene?
19: Va bene.
18: La ringrazio, grazie della chiacchierata.
19: Ciao, un abbraccio, ciao, sei nello Zodi 105.
18: Ah, immaginavo, ecco, lo sapevo che era uno
19: scherzo. Non ce l'ho fatta, con solo uno di poche parole.
18: Non era possibile.
19: Dai, un bacione, un abbraccione,
18: Va bene, grazie.
19: Ciao, un abbraccio,
18: ciao.
20: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
21: Merda!
20: Però.

0: retro.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scena. Alla promessa. È tempo di grandi rivelazioni.
1: Quando sei nato? Da rinascita tua? Quando?
2: No comment.
3: No, Don Alonso, deve rispondere. Non può dire no comment. Che giorno è oggi?
2: No comment.
4: Dannazione. La cosa è più seria di quanto pensassi.
0: Reso scemo dall'abuso di Malori, l'elegante Don Alonso comincia a farneticare come un Ornella Vanoni ancora scopabile.
3: Temo che il suo ultimo malore le abbia provocato un serio danno cerebrale.
2: Non dire cazzate, gondoliera nappa. Non sono mai stato così lucido in tutta la mia vita.
0: Non sapendo bene che pesci pigliare, affidandosi all'antico adagio Malore scaccia malore, il figlio Manuel e la cameriera Nappa gli provocano un ennesimo malore nella speranza di farlo tornare in sé o in qualcun altro.
4: Ho sentito che a Lupi mi è uscita la nuova
1: colazione primavera! Che stagione è adesso?
2: No! Shopping a Lupi, no! Don Alonso! Don Alonso! Malore! Outfit! Oh merda! Ci sono! Ho capito! Ho risolto il caso!
3: Davvero, Don Alonso? Ce lo dica! Ci dica la soluzione del caso! È la seconda volta che sta per dare la soluzione e poi cade in coma! Va bene la suspense, ma adesso sta esagerando!
2: No, te lo dico nella prossima puntata. Ora devo finire di avere il mio malore. Il malore va gustato. Il malore è un piacere. Se non è buono, che piacere è?

0: Forse Don Alonso non ci tenga sulle spine. Sputa e rospo. Chi è l'assassino di mia madre?
1: Sì, papà, dai! Non sto nella pelle della curiosità, guarda! Si vede anche la carica e pulsa.
2: Dici il suo nome, padre.
3: Il suo nome? Ma chi ha detto che l'assassino della chiattona debba per forza avere un nome? Io no, di certo. Non sarai per caso suo complice? Figlio Manuel con la barba? Figlio Manuel con la barba?
2: No, padre, non essere paranoico. Tutti hanno un nome.
1: Non solo le persone, anche gli oggetti hanno un nome.
3: Bugiardo, se è vero che tutte le cose hanno un nome, dimmi come si chiama quella cosa lì.
2: Quella è una sedia.
1: Padre!
3: Una sedia? Una sedia? E che diavolo di nome è per una sedia?
0: Don Alonso, lei è chiaramente ancora sotto sciocco per il malore. Che dica il nome dell'assassino, così poi possiamo chiamare un medico.
3: E va bene, il nome dell'assassino è... il nome dell'assassino è...
2: Avete sentito? Un vetro in frantumi.
1: Qualcuno è entrato in gas? Oddio, che paura! Io sono cassafobico!
3: Non saltiamo a conclusioni affrettate. Magari è solo un gatto randagio che ha sparato un calcolo renale dal cazzo colpendo la finestra.
4: Sono un intruso! Sono un intruso!
0: Oddio, che paura! Un intruso! Siamo in grave pericolo.
3: Non necessariamente, cameriera Nappa. Non tutti gli intrusi hanno cattive intenzioni. Per esempio, Babbo Natale o i ladri sono molto gentili.
4: Ho cattive intenzioni! Ho cattive intenzioni!
2: Ho capito. È un sicario mandato dall'assassino della madre della cameriera Nappa
1: per chiuderci la bocca per sempre! Ci vuole chiudere la bocca! Come faremo a mangiare i fonzi?
3: Non dire sciocchezze, figlio. Come fa a chiuderci la bocca per sempre? Prima o poi dovrà andare a pisciare, non credi?
0: Don Alonso, il suo malore l'ha completamente rincoglionita. Qui stiamo per finire tutti al creatore!
3: Quindi tu credi in un al di là, cameriera Nappa? E dici che anche lì potrò vendere i miei vestiti di qualità a prezzi bassissimi?
0: Sinceramente non ci tengo a scoprirlo, Don Alonso.
4: Mani in alto! Questo è un omicidio! Come avete potuto immaginare dal mio sigaro, sono un sicario! Mi manda il mister...
0: Mi scusi, signor sicario, sarebbe sigario?
4: Se... Sigario! Comunque mi manda il misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudervi la bocca per sempre!
3: E come credi di farlo? Noi abbiamo tre bocche e tu hai solo due mani!
4: Minchia, ma è diventato proprio scemo!
2: Gliel'avevo detto.
1: Quello che non le ho detto, però, è che è solo lui
2: a conoscere il nome dell'assassino.
1: Ah, no, non ce l'ha ancora detto! Ci tiene sulle spine! È come se siamo seduti su un cactus!
4: Beh, in questo caso non c'è bisogno di fare una strage. Sparerò solo a lui.
3: A lui? A lui chi? Si può sapere chi è questo coglione? Ah, hai sbagliato! Mi hai preso al cuore! Non alla bocca!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Dissapori.
3: Dissapori.
2: Dissapori.

0: XXVissima puntata.
1: Sono numeri romani.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ah, ok. 26esima puntata, mortacci vostra. Jennifer ha chiamato l'amico suo, quello che sta sulla Prenestina, perché stavolta ha fatto un guaio che mo so cazzi amari.
2: Sinister, finalmente!
3: Ho fatto prima che ho potuto, Jennifer. Ora devi dirmi cosa è successo.
2: È successo questo.
3: Questo cosa?
2: Non lo vedi?
3: No, no.
2: Quest'uomo che giace cadavere qui, sui miei piedi.
3: Ma è il dottor Villaboldi, il celebre ginecologo.
2: Aiutami, Sinister, credo sia morto.
3: Ne sei sicuro?
2: Sì, gli ho sussurrato tutte le battute di Colorado e non ha riso.
3: Quello non vuol dire niente. Devi sentire se respira.
2: Ma non è semplice, ha un sacchetto da congelatore intorno alla testa.
3: Tastagli il polso.
2: Ma le braccia sono staccate dal corpo con un macete.
3: Allora, ma di preciso com'è morto il dottor Villaboldi?
2: Te lo spiego dopo, Sinister. Ora mi devi aiutare. Lo devo far sparire da qui prima che torni Adelaica.
3: Lasciami riflettere un attimo.
2: La smetti di specchiarti?
3: Ah, scusa, è che mi piaceva molto la mia acconciatura.
2: Ma io un cadavere e tu pensi all'acconciatura?
3: Lasciami fare. Piuttosto, mi spieghi cosa ci faceva il dottor Villaboldi a casa tua?
2: Sai che Adelaica è incinta?
3: Sì, ma le ho già spiegato che non faccio nessun test del DNA.
2: Il dottor Villaboldi era venuto per propormi un pigiama parto.
3: Una festa?
2: Ma no, un pigiama parto, una nuova tecnica per far partorire una donna senza togliere il pigiama, così non si deve spogliare, geniale.
3: Qualcuno sapeva che sarebbe venuto qui?
2: No, mi ha detto che passava qui per caso e ha pensato di fermarsi.
3: Ok, non tutto è perduto. Allora sappi che poche settimane fa ho scoperto che in Florida, vicino Miami, esiste una base missilistica gestita dalla mafia cecena che lancia cadaveri nello spazio.
2: Davvero? E come l'hai saputo?
3: Me l'ha detto un DJ italiano che vive lì e che vuol far licenziare un paio di persone dal suo programma senza troppo clamore.
2: Ok, quindi portiamo il cadavere in Florida e lo facciamo sparare nello spazio.
3: Non sarà facile, Jennifer. Ci vogliono molti soldi.
2: Quello non è un problema. Ho tutti i PIN della carta di credito del dottore. Me li ha dati prima di morire.
3: Te li ha dati prima di morire? Jennifer, mi potresti spiegare com'è morto?
2: Credo un attacco di raffreddore.
3: Sicuro?
2: Puoi scommetterci.
3: Va bene. Ora però non c'è un minuto da perdere. Partiamo per la Florida e passiamo a trovare anche quel mio amico DJ.
4: Riusciranno Jennifer e Sinister a ritrovare la base missilistica della Florida? E magari strada facendo fare cadavere anche Mazzoli e spararlo nello spazio? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà Cape Cadaveral!

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Dopo una lunga degenza ospedaliera dovuta al mio primo milione di visualizzazioni e... bastarda!
3: Ancora? Uffa, ma la smetti di farmi del mobbing per i risultati del canale?
2: Ma quale mobbing e mobbing? Sto solo godendo come un bastardo alla facciazza tua da quattro occhi. Spara pidocchi. Anche se l'ultimo video l'ho pagato col sangue e le confusioni dopo la leggerissima esplosione che ci ha visto coinvolti. Sono strapieno di felicità e le menomazioni non mi infastidiscono nemmeno più.
3: Wow, ma come fai a pettinarti adesso?
2: Cazzo fai, stronza? Fai la sarcastica. Guarda che con tre dita in meno si vive una vita piena ugualmente. E poi lo sanno tutti che non mi pettino. È roba da finocchi. Io sono per il nature.
3: Mi spiace molto, sai che ora sei un po' compromesso nelle tue attività motorie e funzioni primarie, ma io ti avevo detto che costruire un razzo con un tubo e del carburante non era una bella idea.
2: Gna gna gna gna gna. Te l'avevo detto, gna gna gna. Ma vaffanculo, va! Guarda che è andato storto solo perché avevo solo fatto male alcuni leggerissimi calcoli matematici che non sono purtroppo nelle mie preparazioni in merito aerospaziale, ma...
3: Cosa?
2: Ma...
3: Cosa ma?
2: Ma... Oggi voglio sbancare l'internet con il mio nuovo esperimento che recupererà la sonora figura di merda del precedente.
3: No, ti prego, basta roba che scoppia. I vigili del fuoco ti hanno avvisato che la prossima volta ti lasceranno ardere come un arrosticino. Non ne possono più di dover intervenire per colpa tua.
2: Uè, stronzetta, ma tu da che parte stai? E poi, questa volta, nel mio esperimentonissimo, non userò materiale combustibile.
3: Esperimentonissimo?
2: Fico, vero? Il nuovo nome per il mio spazio dedicato alla scienza applicata.
3: Non mi fa impazzire, sai?
2: Non me ne frega sei cazzi, sai?
3: Che cattivo.
2: Su dai, poche ciance e piantami questo cacciavite in una coscia.
3: Ma sei scemo?
2: Taci e fai quello che ti ho detto.
3: Ma perché devo cacciarti un cacciavite in una gamba? Ma che senso ha?
2: Si vede che non sai un cazzo di neuroscienza. Guarda al lato del mio cranio.
3: Ma che cos'è quella cosa piena di mosche e sangue rappreso che ti spunta dal cranio? Che schifo!
2: Ho comprato nel Deep Web per sole 600 euro una versione beta di Neuralink di Elon Musk e come un moderno Frankenstein me lo sono autoimpiantato nel cranio. Anche perché all'ospedale delle sorelle scalze di Via Andrate, dove sono in cura per altre cosucce riguardanti la psiche, non hanno voluto farlo fare ai neurochirurghi.
3: Ma sei deficiente?
2: Forse, ma la scienza ha opinioni contrastanti in merito.
3: Ma secondo te, con 600 euro, compri una tecnologia sperimentale di Elon Musk e poi te la pianti nel cranio da solo?
2: E quindi? Cosa c'è di sbagliato nel ragionamento?
3: Potresti morire di setticemia o avere danni cerebrali. Si vede da qui che quel coso che ti sei infilato nel cranio è una porcata. Una mezza cianfrusaglia con una pila attaccata.
2: Sto bene, tranclicca.
3: Cosa?
2: Sai, Clefloze, non mi è stlatlo bene.
3: Oh, cazzo! Parli molto strano! Forza, forza, sali sul motorino che ti porto subito in ospedale!
4: Matalina, ti accendo! Fatto, vado!

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione.

0: spaccato in piazza e è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
0: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
1: Bravo.
0: Una, questo è su di te, però, eh. Mm-hmm. Ah, dai, dai. Ma quello sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
0: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
0: Ne faccio
1: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
0: Sì, sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
0: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
0: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
0: A casa,
1: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
0: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
0: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
0: L'ho lanciato.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
2: Ok ragazzi, la missione di oggi è quella di far accettare la lentezza agli italiani, che ormai corrono sempre più velocemente. Per farlo però mi servirebbe l'immagine di una persona estremamente lenta. Ce l'ho! Davide Mengacci! Allora aspetta, mi concentro. Voglio diventare Davide Mengacci! Ecco, sono diventato Davide Mengacci. Adesso possiamo telefonare alle persone. Signora!
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Davide Mengacci.
3: Oh!
1: Come sta, signora?
3: Bene, grazie.
1: È contenta di sentirmi?
3: Sì, sì.
1: Lei contenta?
3: Senta, ma vuole dire qualcosa?
1: Sì, io sarei interessato,
3: sì,
1: a venire da lei oggi per riprenderla con la telecamera mentre cucina da mangiare. Che dice?
3: Ma io oggi esco, no, non sto qua, mi vengono già a prendere, già...
1: Noi le portiamo tutta la spesa gratis.
3: Non è possibile, non sono disponibile.
1: E lei cucina?
3: Questa settimana sono impegnato, tutto programmato.
1: Lei di solito, signora, come si veste in casa sua, signora?
3: In casa mia mi vesto secondo come mi va il cervello, mi dice il cervello.
1: A volte va in giro nuda?
3: No. No, a me no, queste cose non esistono.
1: Non va mai in giro con il buco del culo senza mutande?
3: Vedete, perché le donne proprio depravate fanno queste cose.
1: Pronto? Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto?
4: No, non ti conosco.
1: Davide Mengacci, signora.

0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Senta, lei è di Bari, vero?
1: Di Bari, sì, certo.
0: Ma è vero che i baresi sono dei terroni di merda?
1: No, perché? No, non è così. No.
0: Perché qui a Milano,
1: sì,
0: sostengono che i meridionali,
1: ecco,
0: sono come la merda.
1: No, non è vero, no.
0: Però quando vanno in giro, hanno lo stesso odore del buco de...
1: No, non so niente queste cose.
0: Cioè, i pugliesi hanno un odore corporeo simile al cazzo.
1: Beh, devo lasciarti per mio marito.
0: Ai cazzo.
2: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
3: Pronto?
0: Pronto, signora.
3: Con chi parlo?
0: Buongiorno, sono Davide, signora, mi ha riconosciuto?
3: No, forse si è sbagliato numero.
0: No, signora, sono Davide Mengacci. Come sta?
3: Cosa cerca?
0: Volevo sapere se lei fosse disponibile per fare delle riprese mentre lei cucina da mangiare. Tra l'altro è la puntata dedicata al couscous.
3: Ma io sono pugliese.
0: Ma infatti io, per metterla a suo agio, signora, verrei in casa sua con 14 marocchini.
3: Sì, per fare cosa?
0: Se lei potesse accogliere me e i marocchini in disabilié.
3: Sì, te l'ho messo a te, a tua moglie e tutta la razza tua.
0: Ha messo giù? Io sarò lento, ma la signora è velocissima a fare la bastarda di merda, Welcome to the
4: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
5: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
4: Nelle puntate precedenti, il dottor Stronzo, malamente interpretato da super comparsa, è interrogato dalla polizia a proposito di alcune morti sospette fra i suoi pazienti.
6: Sì, dottor Stronzo, mi perdoni se ho interrotto la sua
7: pneumopleuropericardioctomia.
6: Sono l'agente segreti dell'Intergol. Sto indagando su alcune morti sospette fra i pazienti dell'ospedale. Pensiamo sia da attribuire all'abuso di un nuovo farmaco, il Corrutin. Ne ha mai sentito parlare?
8: No, di nuovo Troppo, così è mannaro. Meno mannaro. No, così è uno che si lamenta della peristalsi, no? Che è? Cos'è? Il cardiotogo? Che è sta roba? No, non deve piagnucolare, deve fare... perché lei finge di non sapere, cioè, perché lei è stato colto in flagrante, con le mani nel sacco.
9: Ah, mi ha beccato.
8: Eh sì, quindi lei fa... non mi pare, come per dire... Cioè, se discolpa, capisci?
9: Ma mi pare!
8: Ma cosa urla? Ma che è una portinaia è diventata? No.
9: Ho fatto 700.
8: Perché, scusi? È una persona nata nel 74 questa, perché è settecentesco? No, lo faccio attuale, contemporaneo, prego.
9: Non mi pare!
8: Che cazzo è, Enrico Ruggeri?
9: Musicale.
8: Ma no, musicale, normale. Dici, no, non mi pare.
9: No, non mi pare.
6: Davvero? Molto strano, perché mentre lei eseguiva la pneumopleuropericardioctomia, mi sono permesso di dare uno sguardo alle sue ultime ricette. Lei ha prescritto 190.000 scatole di Corrutin, solo nelle ultime settimane.
9: Ah, sì?
8: Che si è spaventato?
9: L'H.
8: No, ah, sì.
9: Ah, sì, ora ricordo. Sa, lo stress per la...
7: Pleuropleurocardiottomia.
9: A volte gioca brutti scherzi alla memoria.
6: Lei è sospettato di aver causato la morte di almeno 5 pazienti. La dichiaro con l'accusa di omicidio colposo. Ha diritto a chiamare un avvocato.
4: Messo alle strette a proposito delle esagerate prescrizioni di Corrutin, tenta la fuga correndo via veloce come una controfigura e costringendo la polizia ad aprire il fuoco con le pistole di scena.
7: Fermo! Fermo, sparo!
4: A farne le spese è il dottor Fanti, che ora giace per finta nel reparto Grandi Sfigati dell'ospedale Santa Forfora, con una benda in testa a ricordarci che è ferito alla testa. Per finta. Divorato dal rimorso, il dottor Stronzo cerca di fargli visita. Motore partito, azione!
8: Via, dottor Stronzo, tocca a lei. Cominciamo bene, ma vai, forza.
9: Andrea, come ti senti, Andrea?
10: Fermo, dottor Stronzo. Il dottor Fanti è ancora troppo sdraiato per ricevere visite.
9: Mi lasci starmi. Lo devo vederlo.
11: Lo lasci passare, dottoressa. Il dottor Stronzo è un caro amico.
9: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto. Purtroppo, però, va bene.
8: No, non aggiunga. Ma perché fa queste incidentali? Non aggiunga. Vada dritto.
9: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio.
8: No.
9: Ma questo è difficile.
8: Vabbè, ma lei si prepara un po'. Ma sa, scusi, che ci stanno le cose.
9: Cranio Tomia
8: Pennacchio. Non è Tomia Pennacchio. Chi è questo Tomia Pennacchio?
9: Guarda che è difficile.
8: Ecco.
10: Se no, se volete, lo posso dire io. Faccio sempre le parole incrociate. So brava con le parole lunghe.
8: Quello nella foto chi è?
10: Alfredo, mio cugino.
8: E che sta sulle parole incrociate?
10: Me le so fatte da sola.
8: Ah.
9: Sì, è una...
8: persona con dei problemi.
9: Beh,
8: giustamente.
7: L'avete chiamato?
8: No, burrasconi, stia.
9: Meno problemi, pensavo.
8: E facciamo fare alla signora, prego. Però signora, se tolga le brioche dalla bocca, perché i flaudi se li sta a mangiare.
10: Sì, scusate, non guarino.
8: Ripartiamo dalla battuta.
9: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
10: Graniodomia pneumovariedale.
8: Sì, però non con l'accento di un bovaro de Frosinone. Non riesci a dire cranio con la C, dura.
10: Granio.
8: No.
9: Si dice cranio, scusa.
8: No, si dice cranio con la C. Via, che sta a giocare a Monopoli. Vuole anche 20
9: euro. Ti faccio un segno io.
10: Bravo.
8: Faccio il segno, bravo. Non troppo evidente, la prego.
9: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
8: No, sei fischio. Ma che è Pierino. Ma non lo so, alzi una spalla, non lo so. O faccia un movimento con le sopracciglia.
9: Ok. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione
8: di... Si è mangiate le parole.
9: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
8: Che è? Che è sto qua? Cos'è? Franco Franchi, che fa?
9: Ha fatto l'occhiolino.
8: Ma non riesce a fare l'occhiolino senza fare...
9: No, perché è una disfunzione e quando muovo un occhio...
8: Allora non faccia l'occhiolino, scusi.
9: L'occhiolino...
8: Scusi, lei deve ammiccare a una bella ragazza che... È mai scopato lei in vita sua.
9: No.
8: Infatti. No, è troppo. È una cosa più...
9: Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
8: Gli è cascata la pena.
9: È il segnale.
8: Ma è un segnale che... Cioè, confonde. Non so, alzi una spalla.
9: Va bene. Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
8: No, vabbè, ma se me la lei un tavolo. Ma se...
9: Perché alzando la spalla, sono scivolato.
8: Sì, lei è proprio dinoccolato. Niente, faccio io il segno, va bene?
10: Io credo di aver capito dove devo entrare.
8: Ecco, va bene. A Martuscello Calafregna, prego.
9: Oh, Andrea, temevo non saresti
10: sopravvissuto... Grande Tommy, un bravo varietale!
8: Troppo presto!
4: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa sta diventando più lunga di Oppenheimer. Ci fermiamo qui, tiriamo un sonoro porco e ci riproviamo domani. Doc Medici Senza Cervello.
12: Radio 105.

0: rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello?
2: Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va di la tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Scorreggiato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa. Bau bau, perché sei in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vuoi dire a tuo padre, eh? Quello che cagava stronzi con i baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo all'altra parte, che c'ho i minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau, sì.
3: Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Nonnino mio vecchissimo, vuoi dire a tua nonna, eh? Quello che si faceva scoppare l'ostoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua, io.
3: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau, bau, bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando sopra un ventilatore dentro i miei polmoni. E questa volta nel vero senso, realmente proprio, non nella scenetta, proprio nella realtà.
4: Ciao Heidi.
1: Senti anche tu questo profumo.
3: Ciao Peter.
1: Minchia,
4: Heidi, come mai hai la stessa faccia di mia nonna quando ingoia la dentiera e la deve cercare nella cacca?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a una degustazione di vini e mi ha lasciato qui tutta sola. Io volevo andarci tanto alla degustazione di vini.
4: Ma guarda che fortuna sfigata che hai, Heidi. Il caso vuole che ho un'enoteca proprio qui nelle mutande.
3: Davvero?
4: Certo, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
1: Io sto per vomitare, te lo dico!
3: Ma non avevo mai assaggiato un vino che sa di formaggio!
1: E adesso spocco! Te l'avevo detto, lascia perdere, bau!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
1: Lo senti anche tu, vecchio orso!
0: Madonna mia! Ma cos'è, oh? Merda!
3: Ma non dovevi andare alla degustazione di vini?
1: E tu non devi farti operare la faccia, farti mettere un altro naso, perché...
0: Ma certo, ma sto aspettando la nonna di Peter qua.
4: Impossibile, mia nonna non beve.
0: Lo so che non beve, però ingoia. La puttana.
4: Ma vecchio orso!
1: La zoccola.
0: Zitto, vai carrozzella, infame.
1: Bravo, mi ha colpito il cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti, Wender e Johnny hanno chiamato Ennio.
2: Pronto, salve, sono Bartolomeo Bartolini.
1: Dicendogli che alle poste di Reggio Emilia c'è un pacco da ritirare, con all'interno delle pillole di Viagra e della vasellina.
2: Sì, a me è arrivato un pacco a suo nome.
1: Ma abbiamo scoperto che Ennio fa venire a casa sua ogni settimana una vecchia del paese per farlo burare.
3: Io la buro in tutte le maniere.
4: Ma è sua moglie o è un'amica così?
3: È una donna del paese. Ah. E si fa burare.
1: Ma il capo delle poste decide di passargli il fattorino, Bruce Springsteen. Riusciranno a fotterlo? Andiamo a sentire.
5: Dove abita Ennio?
3: Cagami Bruce Springsteen! Dai!
4: Bruce Springsteen! Rimanga in attesa, glielo passo subito a Bruce Springsteen.
2: Guarda che quelle palline ti fanno burrare molto di più. Se tu con la signora fai una sola burrata, con le palline ne fai 10.
3: Ma sempre male a sedere. Ma io la burro quando posso, prendi le palline blu.
2: Scusa, ma se tu non glielo metti nel sedere, perché lei fa male il sedere? Scusami Ennio, ma tu non gli fai niente alle mucche, non gli dai niente alle mucche?
3: Gli vanno a buttare la mattina quasi tutte le mattine col secchio.
2: Non te ne porti una a letto ogni tanto?
3: Vai a cagare.
2: Devo portarti le pillole.
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo. This is a zoo.
7: Vai,
6: dai!
8: Attenzione! Attenzione, Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: guarda. Lo so che è difficile capire quali sono i miei occhi e quali sono i miei capezzoli, perché sembro praticamente un fantasma. Ma guarda che seno!
1: Aspetta, Barbara, scusa, dobbiamo interrompere un attimo, c'è stato un calo di tensione, perché purtroppo abbiamo dovuto dare la corrente all'aeroporto per gli atterraggi di emergenza.
0: Ma siete cretini! Prima vengono le mie rughe, poi gli aerei in emergenza, Stavo dicendo, amici, che bello godere delle sofferenze altrui. Tutto questo è Sbomeriggio Live dalla vostra Barbarona. È il momento di collegarci con Alda. C'ha un altro grande ospite oggi. Alda Ciuciani, ci senti? Grazie della linea, Barbarona. Anche oggi sono emozionatissima, come sempre. Oggi è con noi un grande attore che ci ha fatto ridere, che ci ha fatto riflettere, che ci ha fatto anche schifo. Sì, perché è proprio brutto come la merda. Danny DeVito!
2: Ah, stavi parlando con me che non capivo, mi hai detto schifo la merda e queste...
0: Allora capisci un po' l'italiano, furbacchione.
2: No, è il doppiatore che è molto bravo, che utilizzate. Infatti vorrei ricordare che questa non è la mia voce, è la voce del vostro doppiatore che mi sta doppiando molto velocemente.
0: Danny, detto anche Danny DeVito, in realtà tu ti chiami Danny Michael DeVito Junior.
2: Sì, sono figlio di nani, no. Mia madre è Biancaneve.
0: No.
2: Esatto, purtroppo abbiamo tutta una famiglia così. Infatti potete vedere, io vivo praticamente adesso scioriniamo subito questa problematica, che vedo che mi state fissando tutti le gambe.
0: Tu sei di origini italiane, infatti il primo.
2: No, io sono di Hogwarts. Mio padre invece è della terra di mezzo. Infatti è hobbit. Sono metà hobbit e metà puttana da parte di mia madre.
0: Certo. Danny, senti, allora, ripercorrendo la tua carriera cinematografica, il primo film che hai realizzato, pensa, realizzato con il grande Mario Monicelli nel 71, si chiamava La Mortadella. Di cosa parlava il film?
2: E già là dovevo capire che la mia carriera sarebbe partita proprio alla grande, perché è mezzo brutto nano, mostro. Faccio un film che si chiama Mortadella con un italiano, poiché non ho mai capito nulla di quello che è successo nel film. Comunque il film narra la storia di me, che sono un porco, proprio inteso come maiale, che vengo macellato e mi trasformo in mortadella. Chiunque mi mangia poi sente la mia voce nel cervello, che dico che bestemmio tantissimo.
0: Nell'84 hai realizzato con il famoso Robert Zemeckis il film All'inseguimento della pietra verde. Un film bellissimo.
2: È bellissimo, bello, ma lo ricordo ancora. È lì che ho iniziato a peppare. Bellissimo. No. Praticamente la storia di me, che sono un mezzo tossico drogato. Da questo problema che ho, perché sono tutto nano, brutto, mostro. Io inizio a peppare, però sono anche daltonico. Quindi ho dei problemi generali enormi, perché sono mostro e anche non vedo i colori. E praticamente vedo la coca verde. Tutto pazzo. E vedo che uno di quelli con cui esco c'ha un pezzo di un sasso grosso in tasca, no? Andiamo fuori, beviamo la serata in discoteca, vedo che nessuno tira fuori la pezzata. Allora mi incazzo e passo tutta la sera a cercare nelle tasche la pietra verde.
0: Ma non è così. I gemelli.
2: Gemelli,
0: regia gemelli. Di Ivan Reitman. L'88 sei tu con il tuo fratello gemello Arnold Schwarzenegger. Filmone.
2: Che ci assomigliamo tantissimo.
0: Zero, proprio zero.
2: In questo film siamo due gocce d'acqua. Infatti la gente non ci distingue al cinema e dice: ma cazzo, ma io sono incazzato, che volevo vedere uno, vedo l'altro. Però siamo talmente uguali che non ci distinguono. Allora a me cosa hanno fatto? Mi hanno bruciato vivo. Poi mi hanno arrotolato, schiacciato con un camion. E allora lì ci si distingue un po' di più. Perché sono proprio. Io sono deforme, certo. Rovinato da quel film lì. Che è bella, è la storia di me e lui, che siamo omosessuali. Ci inguliamo in una roulotte per ore. Solo che Schwarzenegger è grosso, no? L'hai visto che lui è gigante e mi mette un braccio in culo. A un certo punto mi usa come pupazzo.
0: No.
2: Mi muove come Kermit la rana, proprio con la bocca.
0: Vabbè, andiamo avanti, va. Nel 2005 poi incontri un personaggio importantissimo dello spettacolo e realizzate il film Be Cool.
2: È qua l'apice della mia carriera.
0: Sì.
2: Sono questo ragazzo di Memphis che ha due culi, uno davanti e uno dietro. Non ha il pene, purtroppo.
0: No.
2: E proprio è sfigurato. Cioè, proprio quando si cala i pantaloni, c'è un culo davanti e un culo dietro.
0: Sì.
2: Che cagano anche in momenti diversi della giornata. Quindi io passo tutta la giornata sul water. Soltanto che il culo di dietro riesco a sedermi. Il culo davanti devo portarmi dietro delle strutture di legno che mi tengono diciamo, orizzontale rispetto alla tazza del water, è una vita infame. Una vita infame, sì, anche sì, perché non fabbricano i pannolini doppi con due culi. Il problema qual è? Che dietro sono omosessuale, cioè eterosessuale, e davanti sono omosessuale. Quindi mi piace prendere i cazzi davanti, e di dietro invece mi piace la figa, ma non ho il cazzo. Quindi è tutto un problema psicopatico, quello che ha scritto il film. Un malato, spero che l'abbiano arrestato, un pazzo. Ho preso i soldi, l'ho fatto. Vedo.
0: Ecco, un altro bellissimo film del 2010, La Fontana dell'Amore. Molto bello.
2: E qui sono uno che proprio perché poi con quello che ha scritto il film doppio culo gli ho detto senti, non è che posso fare la figura adesso, mi devi dare un cazzo, cioè, voglio fare un film che ha un cazzo incredibile, cioè. E faccio questo film in cui ho un cazzo, uh-huh. E quando diciamo spruzzo, se posso dire in televisione,
0: certo, certo.
2: Quando proprio c'ho questa fontana proprio urlo proprio un pazzo che mm-hmm. quando viene cioè inizia il film che mi sto masturbando. Dopo 20 minuti vengo e 45 minuti sto ancora venendo. Non riesco a fermare.
0: Senti, non ricordo molto, pare che abbia vinto addirittura anche un premio Nobel, Nobel Son.
2: Sì, questo è un farmaco, praticamente è un po' un film pubblicità. È un farmaco che per quelli che non dormono bene, no?
0: Sì.
2: Che non hanno un bel sonno.
0: Cioè. Senti, nel 2006 hai fatto un film che si chiamava Prima o Poi Svengo, coi puntini.
2: Esatto, e questo è un altro porno, ne ho fatti 3 o 4 di porno.
0: No, no.
2: Però poi svengo, che è un po' la cosa del vengo, sai, il gioco di parole vengo.
0: Sì, sì, sì,
2: ma
0: sì,
2: è svengo. Esatto, quindi praticamente io riesco a, si può dire la parola sbare soltanto quando sto, mi tirano un colpo forte sulla testa e sto perdendo i sensi. Quando vado con le donne io gli do una mazza e dico quando vedi che sto per sbare mi devi tirare un colpo forte con una mazzetta da 5 kg. Allora se sto svenendo riesco a sbare. Però mi sporco tutto perché non riesco a controllarmi. È una scena orribile. C'ho certi bernocoli.
0: Però certe sbate
2: anche. Non me ne rendo conto perché dopo sono svenuto. Però vedere la pellicola, minchia, che schizzi.
3: Sbomeriggio live.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
9: Dai. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
9: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapessi che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No.
8: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
2: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
14: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
15: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
16: Chi è? Pronto?
17: Chi sei?
16: Chi Chi cazzo è, scusi?
17: Ma che cazzo è che parla?
16: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
17: A te te l'ho fatto.
16: Chi è questo qua? Da dove arriva? Da quale satellite?
17: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
16: Ah, ti ho visto.
17: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
16: Sì,
17: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
16: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
17: Ciao, sette burro.
16: Ciao.
17: A sorte.
18: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
19: Salve, lei chi è, scusi?
18: Armstrong.
19: Armstrong.
18: My bro.
19: Sì.
18: Come and rain. Should I rain.
19: Lei non è di colore, però.
18: Fatto la cazzo.
19: Vado?
20: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
21: Vai, ma tu. Ma.
19: Cosa? Che c'è?
20: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
19: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
21: Vai tu lì dentro, vai.
19: Dai, no, dai, vai dentro. Dai,
22: dai, vieni dai, dentro, Leo.
19: Dai, Leone.
21: No, è troppo.
19: Dai.
21: È una merda.
19: Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
20: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
19: sì?
20: Appena vede che io muoio,
19: sì?
20: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
19: io.
20: C'è Gaccia da Vè.
19: Gaccia da Vè.
20: Che è un disco.
19: Sì.
20: E allora.
19: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Ah, sto morendo.
20: No. Muoio io sul letto.
19: Di colpo?
20: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
19: Di chi?
20: Di qualche donna.
19: Di tua moglie?
20: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
19: Okay, okay.
20: Di una bella ragazza.
19: Sì.
20: Guardando. Dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
19: Mm.
20: E lì respira che farà. Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
19: sì.
20: Mi vestono,
19: sì.
20: Mi mettono nella cassa da morto.
19: Sì.
20: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
19: Gaccio da Vè.
20: Cagaccio a Vè. Oh, moro.
19: E fino al
20: cimitero,
19: sì.
20: Ci sarà sempre questa musica qua.
19: Sì.
20: Gaccio da Vè.
19: Gaccio da Vè.
20: E la gente dietro che balla con me. Allora,
19: tu non puoi ballare, sei morto?
20: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
19: sì.
20: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
19: Cosa?
20: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
19: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
20: Ti tiro dentro,
19: sì. Ti alzi in piedi.
20: Mi alzo in piedi,
19: sì.
20: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
19: sì.
20: Ti facciamo un taglio sul culo,
19: sì.
20: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
19: sì.
20: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45, e lì. L'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
19: E morirò con te.
20: E morirai con me.
19: Per i colpi.
20: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
19: Ragazzi,
20: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
19: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
20: Ma non è adesso.
19: No, è arrivato adesso. Sotto.
20: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
19: È un water con le ruote nero.
20: Vai tu adesso
19: tu
20: che fai
19: dentro.
20: Bene alla famiglia.
19: Tu
20: vai
19: tu. Dentro.
20: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
19: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao stronzo.
20: No! Se. Adav dai.
23: Out. Rai Spreco presenta
24: Chi l'ha svisto?
25: Chi l'ha svisto?
26: Chi l'ha svisto?
27: Chi l'ha svisto?
28: Chi l'ha svisto?
23: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
29: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
29: Scusi, non sto capendo.
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
1: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
1: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
1: Abbiamo vinto, usciamo!
29: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
29: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
29: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
29: sì,
4: no?
29: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
29: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
5: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
4: Sì, che devo fare? Stavo
5: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
4: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
29: Guardi,
4: forse c'è il sangue. Allora,
29: sì, va
4: signora...
29: Bene. Questo
4: mi ascolti, sì. Ero puttane.
29: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
29: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
29: Don Gaetano?
4: Gaetano?
29: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo.
5: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
29: Scusi, lei...
4: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
4: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era il prosciutto, mozzarella.
5: L'uranio. Un poverito.
4: Cotechino.
5: Inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porcaccia me se.
4: Porca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
29: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
29: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
29: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
29: ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
29: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto
29: quanto. Va bene.
4: Lo sport.
29: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
29: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
29: Sì.
4: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
29: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
29: E
4: per
29: cosa
4: chi non
29: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
29: Sì.
4: Ecco.
6: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
4: ma tu,
6: che ti ho
4: ma
6: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di Bagalovelli. Un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Cani, c'è il colpo di Bagalov.
29: Sì.
4: Ecco fa il colpo.
29: Ecco.
4: Uno.
29: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco di...
29: dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
29: Sì.
2: Allora,
29: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
2: No.
29: Tente
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
7: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
29: bene,
2: visto.
29: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
29: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
29: sì.
2: Decisivo?
29: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
29: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
9: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambole.
1: Bello essere tutto pippante! Forza, rettili da cazzo! Corre, corre, rettile, corri, porco me! Che faccio? Mi insulto anche da solo, sono troppo eccitato!
2: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Perché urli contro il televisore?
1: Ah, Pollon, Pollon, sembra scassare la minchia, sembra rompere le palle! Mentre Pippo guardo la TV, e mentre Pippo stiro, e mentre Pippo cucino, e mentre Pippo dormo, che ancora devo capire come faccio! Sei come avere il masso di Sisifo sui coglioni! Lasciami in pace, sto guardando la gara fra Achille e la tartaruga, no? Ho scommesso 1 milione sulla sconfitta di Achille. Pensa quanto sono stronzo.
2: Ma nonno Zeus, sei scemo? La tartaruga non può battere Achille.
1: E sbagli, è rincoglionita in vestaglia. Aspetta un secondo, scusa. Non ho più i denti davanti, li ho risucchiati nel cranio. Condotta la bamba che l'ho fatta pipare sta cazzo da cartaruga, come cazzo si dice, fa da 0 a 100 in 3 secondi. Vai, corri, testuggine di minchia, corri!
2: Ma uffa, nonno Zeus, pure le tartarughe adesso possono pippare, perché io no? Dai, fammi fare una prova per diventare una dea.
1: Va bene, scassa minchia, basta che la smetti di trascinarmi le palle nell'ade. Ecco la prova, eh? Mi piace fare porcellino perché mi sento la bamba nella signora. Dovrai far innamorare di te Narciso, il ragazzo noto per la sua bellezza e per essere frocio di se stesso. Si autoscopa. Se si innamorerà di te, ti farò diventare una dea e potrai pippare.
2: Oh, grazie, nonno Zeus! Corro subito a far innamorare Narciso!
1: Ma no, porco me, cazzo! Me cane, cazzo, io stronzo!
2: Che è successo, nonno Zeus?
1: La tartaruga ha infartato, puttana la mia donna!
3: Più bella cosa di te, più bella cosa non c'è.
2: Eros, presto, ho bisogno del tuo aiuto.
3: Ciao Pollon, cosa ti serve?
2: Ma Eros, ma ti è venuta la remoscia? Cazzo sei, Luca Alba?
3: Scusa, ho avuto un incidente, mi sono morso la lingua.
2: Comunque, devi usare le tue frecce magiche per far innamorare di me Narciso. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò snasare la polverina bianca degli dèi.
3: Tranquilla, grazie ai miei poteri ti trasformerò in Pollon Amadori.
2: Fai silenzio, Eros. Guarda, ecco Narciso, lì vicino allo stagno.
4: Oh sì, come sono figo. Quanto vorrei scoparmi da solo. Sì, Narciso, sì. Oh. Mi eccito da solo, guardandomi da solo, mi scoperei da solo.
5: Perché fai il gesto della vagina? Fai il gesto della vagina, sei un uomo innamorato di se stesso. Non devi fare il gesto dello Skrillex.
3: Ma che fa? È scemo? Si masturba guardando il suo riflesso nello stagno? Ma perché?
4: Oh, sì!
3: Minchia, ma non sta bene questo povero ragazzo!
2: Chi se ne frega, forza! Tirai una delle tue frecce magiche al cuore e farla innamorare di me!
3: Ok, prendo la mira e via!
4: Aia! Aia!
3: Preso!
4: Oh, cazzo! Perdo l'equilibrio e cado nello stagno. Aiuto! Affogo! Non so nuotare! Sono figo, ma non so nuotare! Mi sgrilletto, ma non so nuotare! Mi metto un dito in culo, ma non so nuotare!
3: Oh, cazzo, l'ho ammazzato! Vabbè, ci metteremo una palla tipo che è caduto nello stagno mentre si specchiava, ok? Non voglio finire in galera!
2: Uffa! Anche per oggi non si pippa! Ma porco mio nonno!
1: Eccomi, sono comparso perché qualcuno mi ha chiamato, Pollon! Dov'è? Dov'è? Dov'è Narciso? Dov'è Narciso?
2: È successo un casino, nonno!
1: No, scappa! Arrivano gli spirri! Corri nel cesso a buttare tutto quello che c'è! Guarda, aspetta, no! Mi pippo tutto! Metti, buttamela in bocca, me lo mangio!
6: Non sento più la bocca, però dici che si vede che ho pippato!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
4: Marco,
3: che apri, ma hai sentito?
4: Non si tira giù le finestre qua.
3: Madonna, mi sembra la trombetta col
4: tractor. Non ti distrarre, stiamo registrando.
3: Marco, ma sento la puzza.
4: Hai cambiato culo.
3: Porca puttana.
4: Questo è un bianco.
3: Dai.
4: Vai.
3: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
4: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
3: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
4: I tortelli?
3: Boh. Ma tu.
4: Comunque belle però, obiettivamente.

0: tecnico, sei pronto per ascoltare le disgrazie dello Zodi 105, ma anche dei suoi ascoltatori? E allora parediamo! Se anche tu sei in gita a Parigi e da bravo italiano ad ogni bella ragazza che passa per strada gli fai i complimenti pensando che tanto non avrebbero capito mai un cazzo, ma ad un certo punto, mentre stai aspettando che il semaforo diventi verde, arriva una mega topa spaziale e tu le dici chissà quanti cazzi avrei preso su, e lei si gira e ti dice sicuramente meno di quella di tua madre. È successo anche a me. Benvenuto, senti i nostri. Baby, always. Se anche tu vai a fare la cacca e per una questione di igiene copri la tavoletta con la carta igienica, ma quando finisci di cacare ti alzi e te ne esci bello sereno senza accorgerti che hai tutta una coda di carta igienica smerdata che ti penzola dai pantaloni.
1: Bravo, benvenuto, sei dei nostri.
0: Tu se anche tu esci di casa con la tua bella macchinina ma ti dimentichi il libretto di circolazione pensando tanto devo fare pochi metri, che cazzo vuoi che mi fermi? Ma sfiga vuole che dopo 500 metri un poliziotto ti fa cenno di fermarti e ti chiede patente e libretto. E tu con aria sarcastica gli rispondi: scusi, agente, ma io non sono tenuto a.
2: Ma io non sono tenuto a.
0: E lui con la stessa simpatia ti dice: io invece sono tenuto a sequestrarle la macchina e la patente, coglione! Bravo! Benvenuto!
3: Sei dei nostri!
0: Se anche tu incontri per strada una

0: Bene, eventualmente.
1: No, non li fanno mica con il pene.
0: No, perché vedo che c'è un principio di, ma è, diciamo, un po'...
1: No, è un principio di, come Ken, come Ken. Della Barbie.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma tu ne hai soltanto uno?
1: Sì, perché ne avevo solo uno per l'uomo.
0: Ah, ho capito. Molto bello, comunque, fatto molto bene con questi addominali, pettorali, eccetera. E per caso hai anche la parrucca? Perché così un po' mi inquieta, ecco.
1: No, no, la parrucca c'è, una... inizialmente era tipo un caschetto, invece adesso l'ho fatta stilare da un parrucchiere. Uh-huh. E c'ha la riga in parte lunga.
0: Ah, perfetto. Un attimo che ti passo il mio fidanzato Lallo, che vuole sapere un paio di cose in più. Lallo, vieni, vieni un secondo, per il manichino.
1: Sì.
2: Sì, ciao, sono Lallo.
1: Ciao.
2: Stronzo. Allora, non ci fare caso, la sindrome di Tourette, conosci? Non farci caso. Zaccala. Capito?
1: Va bene, comunque dimmi.
2: Allora, volevo chiederti due informazioni. Sai per caso il peso, l'altezza? Zaccala. Fanculo, fanculo. Il peso, l'altezza?
1: Peso, l'altezza?
2: Puttana.
1: È uguale a quello del tuo moroso.
2: Cosa? No, dico il manichino, quanto pesa?
1: È uguale a quello del tuo moroso.
2: Che cosa, scusa?
1: Il peso, l'altezza. Il cervello invece è uguale al tuo. Infatti un manichino non ce l'ha il cervello. Per il pene che mi hai chiesto prima, invece.
2: Il pene?
3: Quanto non ho io il pene? Te lo infilo tutto nel culo, faccio del cazzo, ammazzati te la tua famiglia di merda.
2: Pronto? Puttana!
4: Stupido, stupido.it.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di una scuola di canto e musica per imparare a cantare, perché vogliono diventare cantanti neo-tamarri. Tac!
2: Tamarri.
3: Sono Massimi di Quarto, volevo imparare un po' tutte le arti musicali del canto, della musica.
4: Madonna, allora,
3: che sforzo che hai fatto nella riflessione. Ti ho chiesto troppa roba. Niente, facciamo così, facciamo che non ti ho mai chiamato, dai, che sento già che non ci avete voglia di fare un cazzo.
2: Tamarri.
5: Pronti?
3: Pronto? È la scuola di musica?
5: Canto?
3: Sì, insegnare a cantare.
5: Io non insegno canto, però se vuole le posso dare qualche numero di riferimento. Sì, ma io non insegno canto.
3: Sì, melodia, grazie che me lo sei. Lei cos'è che fa, scusi, per capire chi ho chiamato?
5: Ma lei sta a Trapani?
3: No. Sono qui, allora... sono vicino. Vabbè, ma mi serve, io devo venire a Trapani proprio. Ma poi allora, a te che posso... cazzo te ne frega che cazzo devo stare a Trapani? Dammi sto cazzo di numero, muoviti. Ma pensa a te, un'ora e mezza qua, dove sei, chi sei? Ma che cazzo sei? Minchia, lo sbirro. Dai, per favore, dammi il numero. Ma ti devi proprio muovere, Ma che cazzo fai? Ma che cazzo ti credi? Che cazzo c'hai, un cavallo dietro che calcia contro il muro? Che cazzo sei, Zorro? Ma pensa a te, dai. Senti là che calcio. Vabbè. Oh! Ma pensa a te, oh, ma hai rotto il cazzo. Ma hai rotto il cazzo, oh!
2: Tamarri!
6: Pronto?
3: Pronto! Salve, sono Massimo di Quarto, l'ho chiamato col baritono che ho fatto tutto il fenomeno. E ho chiamato perché volevo sapere, siamo un duo pesantissimo di YouTube, no? E noi abbiamo iniziato facendo trap, però vorremmo imparare a cantare, proprio a cantarissimo. Madonna, che respiro che hai fatto, che è successo? Stai in palestra?
6: No,
3: stai...
6: Ma
3: stai facendo la...
6: Non l'ho mai sentita.
3: Madonna, che ti sei alzata stamattina proprio scazzatissimo. Sta telefonata, ti ha rovinato la giornata.
6: No, non sapevo. Siccome di Mattarelli e Pazzarelli ce ne stanno tanti che ci telefonano, insomma, di gente poco seria, allora non capivo se era una presa in giro o una richiesta effettivamente.
3: Allora, perché noi siamo un duo un po' sciroccati di mente, no? Cioè, siamo anche mezzi tossici, siamo personaggi orribili. E noi siamo di Quarto Giro Abbiategrasso.
7: Sì.
3: Cioè, siamo

0: periferia di Milano.
1: Vabbè, ma da qui a Roma non vi conviene, ma trovate la scuola a Milano, fate prima.
0: Va, siamo pieni, spacciamo, siamo carichi di soldi proprio. Anzi, è meglio che ci muoviamo dal quartiere, che ci vedono a cantare e magari ci pigliano pure.
1: Sì, vabbè, ma Roma è troppo lontana, state troppo fuori il settore. Poi una volta a settimana, ma come fate? Ciao!
0: Ma guarda che ha fatto tutto lei!
2: Tutto lei, ha detto che non possiamo andare neanche a Roma!
3: Tamarri!
4: Oltre
5: una no. Wow!
4: Pronto?
5: Ciao! Senti, chiamo strumenti musicali, no?
4: Sì.
5: Ciao, ciao. Senti, volevo parlare con qualche esperto. Poi magari lo sai anche tu, non lo so, sai, non è che voglio fare quello che la donna non sa le cose, anzi. Magari sei super professoressa.
4: No, vabbè,
5: non sono quel tipo di uomo, ecco, volevo già presentarmi così. Piacere, ciao, sono Giovannino.
4: Piacere.
5: Ciao. Senti, io ho chiamato il negozio perché avrei bisogno di delle informazioni, perché vorrei preparare lo studio per fare la musica. Quella.
4: Ok. Musica guarda, io sono diciamo una semplice commessa.
5: Ok.
4: Quindi per parlare di questo serve il mio titolare, che verrà oggi pomeriggio.
5: Ah, quindi sei adesso non c'è, non posso parlare con lui, ok? Sei solo
4: Per ora ci sono solo io. Di pomeriggio dalle 5:30 in può chiamare.
5: Sì. Vabbè, mi hai messo un po' in imbarazzo, te lo devo dire, devo essere sincero, Ma ha colpito molto la tua voce, ecco. Non voglio dire altro, nel senso non voglio passare da maniaco o altre cose.
4: No.
5: Però è giusto che uno, se c'ha un pensiero nella testa, lo dica, perché la vita è una sola e non va buttato via. Vabbè, oggi verrò in negozio e mi piglierà male, te lo dico già, perché sono uno timidone, poi mi trasformo e divento Gata Walpa. Va bene, dai, ti ringrazio,
4: Grazie a lei.
5: Ciao, gentilissima, ciao, bella.
4: A lei.
5: Ciao, ti mando un bacio. Ciao, fantastica. Ciao.
3: Tamarri.
0: Buongiorno. Sono Massimi di Quarto, sciroccatissimo. Voi vendete attrezzatura per...
6: scusami, non ho capito nulla.
0: Vabbè, ma se parli con la voce che sembra due toni sotto la scorreggia, mica non ci voglio fare un cazzo stamattina. Sono Massimi di Quarto. Come? Madonna, adesso...
2: Adesso è
0: proprio è finita.
2: È pattume.
0: È proprio. Sì, sì, richiama proprio l'astuto.
6: Pronto?
0: Oh! Oh! Oh! Che devo comprare la roba della musica! Quanto costa? Quando devo venire?
6: Oh! Prego!
0: Ho detto che devo comprare la roba per fare la musica! Sono fatto come un cane! Devo comprarmi il computer, devo comprare la roba per fare la musica, i microfoni, tutto! Adesso devo farlo! Quanto costa che vado a prelevare?
6: Non lo so.
0: Mille, bastano 1000 euro!
6: Non lo so.
0: Ma che cazzo, non sei un cazzo! Sono fatto come un cane! Dai, 1500, porto 1500! Ehi! Ti rispondimi!
6: Non lo so.
0: Ma non sei un cazzo! Ah! Ti morto la guancia! Ma io porto 2000 euro! Preparami il computer, microfono, scheda audio, tutto, preparalo! Sto arrivando! Ok?
6: No, non ce l'abbiamo queste cose.
0: Ma non hai un cazzo! Hai una chitarra, impara solo la chitarra, te la spacco nella schiena la chitarra con tutte le corde di ciambolgo, mica come una coppa tappendo, scemo di merda! Va bene, sto arrivando.
7: Ha paura! Panico, panico, panico, paura! Paura!
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Ultimamente tutti i giornali si stanno occupando di un tema molto delicato: lo stupro, gli abusi sessuali, gli abusi psicologici da parte di personaggi molto influenti del mondo dello spettacolo. Il tutto inizia con il papà dei Robinson, Bill Cosby, accusato di stupro e abusi sessuali da più di 200 attrici americane. Bill Cosby viene distrutto, trascinato in tribunale come un criminale. Dopo più di un anno di processi, viene considerato innocente. Poi scoppia il caso di Weinstein, noto produttore di Hollywood. Anche lui è accusato da oltre 30 attrici di aver abusato del suo potere
10: per portarsele a letto.
9: A ruota segue Kevin Spacey.
11: E come se non bastasse,
9: anche l'Italia ha i suoi piccoli molestatori. Pure Tornatore viene accusato da un'attrice italiana di averla molestata in cambio di una parte in un film. L'opinione pubblica, come al solito, si divide in due. E durante questo periodo molto delicato per il mondo dello spettacolo, anch'io sono responsabile di una terribile molestia. Già, perché l'anno scorso, in concomitanza con l'uscita del film On Air, ogni volta che invitavo un personaggio famoso dello spettacolo in studio, per lasciargli una firma indelebile, infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche. L'ho fatto a VIP di ogni tipo. Persino Pupo si è preso il mio cazzo nella tasca. Ma dopo un servizio alle Iene di grosso successo, ho avuto il piacere di incontrare anche la conduttrice Nadia Toffa. Sì, quella ragazza dolcissima, con quel musino molto tenero, con i suoi capellini biondi, il suo sguardo innocente, sì, ebbene sì. Ho approfittato di quel grande momento di notorietà per infilare anche a lei il mio pene nella sua tasca. Ora la domanda è: ma tra 20 anni, quando magari la sua carriera sarà alla fine, quando avrà deciso di sposarsi e avere figli, e una mattina mentre starà indossando i suoi pantaloni penserà: ma cazzo, ma in questa tasca c'è stato il pene di Marco Mazzoli, mi ha molestato. Preoccupati per quello che potrà succedere tra 20 anni, contattiamo Nadia Toffa e capiamo se il mio cazzo nella tasca un giorno potrà darmi il titolo di molestatore.
12: Pronto?
9: Nadia?
12: Sì.
9: Ciao, scusami se ti abbiamo disturbato, solo che è una roba importantissima questa.
12: Ah, ciao Marco.
9: Ti ho chiamato prima.
12: Scusa. No, perché mi sono 02, scusa, sono in mezzo a un casino.
9: Nadia, scusami, guarda, ti rubo 2 minuti. Sai che ultimamente si parla solo di molestie sessuali, no? E Weinstein, adesso come si chiama? Kevin Spacey. Tutto sto casino. Sono qua con Paolo anche.
13: Ciao Nadia.
12: Ciao Paolo.
9: È venuto fuori un casino oggi perché nella Bastard Inside Line, che è il nostro, diciamo, è la linea diretta con gli ascoltatori, un ascoltatore mi ha fatto riflettere, mi ha detto: ma non è che Nadia Toffa adesso ti denuncia per molestie perché gli hai messo il cazzo nella tasca?
13: Ecco, allora Nadia, noi abbiamo pensato una cosa, cioè se questa cosa ti ha disturbato al punto che non hai voluto parlare al momento, ma a distanza di tempo, comunque, cioè quel cazzo nella tasca ti ha reso una donna diversa.
12: In the task.
13: The cats in the task. Ecco, se vuoi, noi siamo disposti a ricomprare i pantaloni con, diciamo, le macchie del pene di Marco, e fornirti un pantalone identico, se questa cosa può lenire questo affronto.
9: Cioè, la domanda è, Nadia, ma potrebbe succedere che tra 20 anni tu ti svegli una mattina e pensi: ma quello là mi ha infilato il cazzo nella tasca, io lo denuncio?
12: E ti denuncio!
9: Non c'è un modo per risolverla. Cioè, non posso ritirare il cazzo dalla tasca perché ormai l'ho messo. Però
12: c'era anche un video. Cioè, ci sono anche le prove, volevo dirtelo.
13: Allora, a tal proposito, se tu hai intenzione comunque di denunciarci, noi abbiamo pensato, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, avevamo intenzione di fare un'orgia con te.
12: Ah, mi sembra un'ottima idea, ragazzi. Cioè,
13: lanciarti i cazzi addosso come
9: Paolo.
12: Allora, diciamo una cosa, che in quel video rido, sì, no? Perché so che Mazzoli è una bestia ed è molto simpatico e quindi mi sono prestata, diciamo così, però, allo scherzo.
9: Però psicologicamente ti ho turbata?
12: No.
9: Perfetto.
12: Quindi, no.
13: Ah, ok, allora non dobbiamo ridare indietro la pistola sparacazzi come lo vuoi regalarti a Natale.
12: Volevo dire questa cosa, che loro me l'hanno spacciata come una cosa che lui ha fatto spesso.
13: Sì, l'ha fatta anche a Pupo. Pupo si è leccato i baffi.
10: Pupo mi ha fatto anche un mezzo lavoro di mano.
13: Ha messo la mano anche dentro.
12: L'ho accettata solo per quello, perché era un segno di amicizia.
10: Io non ti dimenticherò mai, Nadia, sappilo. Tu sei la mia migliore amica per sempre. Cioè, nessuno
13: neanche la sua tintoria, Marco, non dimenticherà mai.
12: Mi ricordo ancora che jeans avevo su, e da quella sera non l'ho più rimesso.
13: Perché sono di insalata di mare.
12: Mamma.
10: Grazie, Nadia, un bacino, tesoro. Buon lavoro.
12: Bacia a voi.
10: Ti aspetto a Miami, guarda che qua è pieno di teste di cazzo italiane.
12: Segnalazioni.
10: Ok, ciao. Che
13: infamazza.
10: Certo. Ciao, Nadia, grazie. Ciao.
13: Io l'ho visto la sparacazzo, io la regalo lo stesso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Discovery Franco presenta i Vichinghi.
2: Bene, fieri Vichinghi, oggi si sposo di mio figlio la Pella Hakark con il Vichingo Brunt. Siamo qui a Printaro per augurare lungo vito assieme e che le mutilazioni in battaglia e la morte di parto non rovinino loro felicità per almeno uno anno.
3: Ti auguro!
4: Auguro!
3: Ti auguro!
5: I maschi!
2: Io posso cantare di canzone per sposi?
6: Knur, taci! Tu sei completamente ubriaca di sidra. Tu non sai quello che tu dici.
2: Sì, io felice, io voglio cantare di canzone per sposino.
6: Nein, solo di femmino canta di canzone, non di guerriero.
2: Io molto di sensibile. Io piaccio cantare mentre uccide di nemico e fa violenza su suo famiglio. Aiutati a coprire urla straziando di me.
6: Tu malato lo sa, vero?
2: Un pochino, ya.
7: Knur! Tutunque vuolo cantaro per mio figlio e suo disposo?
2: Ah, lui ha sentito me! Ya! Ya!
7: Good! Bene! Anche se cosa un po' da uomo che siete su altro uomo con bastone piscio piscio dentro buco cacco, io accetta, perché ciò io crante di questo giorno è, io. Prega, Knur, tu allieta tutto villaggio con tuo canzono da pervertire.
2: Scusate, schiarisco mia voce, io forse ho bevuto un po' sidro troppo. Zinche, zinche, zinche, nello culo te lo spince. Zinche, zinche, zinche, che la sposa se lo cince. Zinche, zinche, zinche, che lo sposo c'ha le corna. Zinche, zinche, zinche, la tua famiglia mangia cacca.
7: Senti, Knur, anche se devo ammettere che tua canzone bello melodio, mi sembra che tuo testo forse un poco da rifedero. Credo che io adesso forse deve tagliare tuo testo e metterlo dentro tuo buco cacco cacco prima di lanciarlo con palestro verso lontano di mare di fiordo.
2: Perché mio canzone non piaciuta? Bella, simpatico, di festo, zinche zinche.
7: Nein!
2: Forse devo rivedere testo.
7: Già, io credo che tu devi rivedere di testo, già.
2: Vuole che canta altra?
7: Nein, Knur, nein, nein, nein. Zinche zinche credo che sia ultimo successo di tuo carriero, già.
2: Vabbè, allora io mi siete continuo a di bere, ya?
7: E nein, Knur.
5: Cosa è zinche zinche?
7: Tu vede? Nein, Knur. Tu ha fatto piangere di mio figlio e suo sposo molto arrabbiato, Knur. Io credo che tu devi pagare per tuo affronto.
2: Ma che cazzo, ma dov'è finita libertà di artista? Voi non legge metafora di vita in canzone, poesia?
7: Taci, Knur! Oggi è giorno speciale e quindi io non infilerò tuo testo in tuo buco cacco cacco per lanciarti con palestro verso orizzonte su mare di fiordo.
2: Grazie, grande capo Vichingo, grazie, anche perché io ho bevuto tanto, non ha voglia di volare.
7: Ma?
2: Ma che dice ma? No ma! Niente ma!
7: Adesso fa violenza con capro uomo davanti a tutto invitato e noi rite e tu salvo!
2: Nein! Ma tu sei malato nel tuo mento! Io non faccio violenza con capro uomo!
7: Va bene,
2: come tu preferisci. Leva tuo sciarpo che tagliamo tuo testo. Vai.
8: Oh, bello capro, bello. Adesso diventa anche duro, fa schifo, capro.
2: Nein, Knur, tu non incula, tu sta sotto.
8: Coma. Ecco, capro. Ma niente faccio con l'equo. Io ci ho impegnato.
2: Prenditi il culo di capo.
5: Vai, capro.
2: Zinche, zinche, zinche.
8: Voi malati sapete, vero?
2: Zinche, zinche, zinche.
1: I vichinghi. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
10: Adesso non so perché mio nipote mi ha detto che voleva un gioco nuovo per quelle cose lì della Stanton lì, no? Da attaccare al televisore. E siccome compie gli anni ce lo volevo comprare. Adesso un attimo che provo a guardare sulla rubrica del telefono chi posso chiamare, eh?
11: Siete in linea con video. Se desiderate comunicare con i nostri uffici, digitate.
12: Benvenuti. Signorina, attendere, prego.
10: Ma mi ha messo una canzone che. Ma manco ci fosse Nilla Pizzi. Pronta? C'entra linea?
12: Attendere, prego.
10: Sarà sicuramente un neg.
13: Buongiorno.
10: Ma come contorno? Buongiorno.
13: Buongiorno.
10: Ah, pronto, buongiorno. Senta, mi scusi, sono Italo, mi chiamo, ho 92 anni. Devo comprare un videogioco per mio nipote.
13: Sì.
10: Però non so cosa comprargli. Mio nipote ha una di quelle robe lì, la PlayStation.
13: Ma non abbiamo quel PlayStation 4, non li abbiamo.
10: Ma non so se è la 4 o che cosa.
13: Me lo deve dire lei, perché se non...
10: Ma no,
13: la 4 non abbiamo giochi.
10: Ma un attimo che glielo chiedo, eh. Adelina! Che numero è quella del bambino del gioco? Ha detto che è la 3.
13: La 3 c'ho solo rimanenze, non novità, io ho solo delle rimanenze per la 3.
10: Ma come rimembranze?
13: Rimanenze.
10: Ah.
13: Rimanenze, cioè lo stock. Non abbiamo giochi nuovi, abbiamo stock della 3.
10: Ah, stop. E sì. che gioco è?
13: No, è ce ne sono vari.
10: Mi può dire i titoli che magari glieli dico?
13: No, ma che non le posso neanche dire i titoli, sono una miriade, saranno 300.
10: Beh, ma mio nipote ha 9 anni, cosa gli posso regalare?
13: Ce n'è diversi, ora per telefono glieli posso dire i titoli. Ce n'è tanti di giochi.
10: Rispoli? Pronto?
13: I giochi ce ne sono molti.
10: Ah, ok. E quindi cosa posso fare?
13: Uno deve venire qui e guardare.
10: Ma mi costano tanto?
13: Si parte dai 5,90 euro a salire.
10: Grazie, è stato gentilissimo.
13: Prego, di niente, buongiorno.
10: Ma come contorno ancora?
13: Vediamo.
10: Pronta?
13: Sì.
10: Sì, buongiorno. Senta, io mi chiamo Italo, ho 92 anni e sto chiamando perché devo fare un regalo al mio nipotino, che ha 9 anni, no? E allora, siccome lui ha un gioco che si attacca alla televisione, la PlayStation, adesso non so bene come si chiama, no? Che si mettono dentro dei dischetti e uno gioca, presente? Sì. Ecco, io volevo sapere che cosa posso regalare per un bambino di 9 anni, perché non sono molto esperto, io arrivo dal dopoguerra, non è che ho questa passione per i giochi, capito?
13: Però io devo sapere che cosa ha lui, perché può avere...
10: Ha detto che si chiama PlayStation
13: 3.
10: La 3, quella lì, bravo, la 3. Però io non so a un bambino di 9 anni cosa posso regalare, mica posso regalare tipo che si sparano, capisce? Perché poi... Dopo non voglio fargli rivivere la guerra come l'ho vissuta io, capisce?
13: Sì, ci sono giochi di calcio, ci sono tanti tipi di giochi.
10: Ah, bravo, bravo, di calcio, perché lui ti fa la Juve.
13: Male queste cose, mi dispiace.
10: Sta male?
13: Direi un po' di più.
10: Lei sta male?
13: No, dico male che ti fa la Juve,
10: ho
13: mi
10: capito.
13: Dispiace.
10: Ma scusi, perché lei che squadra tifa?
13: Io tifo Fiorentina, sono di Firenze.
10: Ma lei è una squadra di merda però la Fiorentina, mi scusi, eh.
13: Questo è vero, purtroppo sì.
10: Fate schifo il campionato.
13: È vero.
10: Senta, ma e quindi di calcio come si chiamano quei nomi lì? Perché almeno me li scrivo e glieli dico anche ad Adelina, mia moglie, capito?
13: Per esempio c'è FIFA.
10: Ma è un gioco di paura FIFA però.
13: No, FIFA è... Federazione Giocaccio, insomma.
10: Ah, ho capito, tipo un acronimo, via.
13: Sì, sì.
10: Ah, pensavo fosse roba di paura.
13: No, FIFA potrebbe essere un gioco di calcio, però anche lì purtroppo sul nuovo, essendo una console vecchia, non si trovano più tanto facilmente.
10: Ma e qual è l'ultimo modello di quelle robe lì che è uscito? Magari gli compro il gioco e anche un proprio, com'è che l'ha chiamata, consorte?
13: La console.
10: Ah, ecco, bravo.
13: L'ultimo modello è la PlayStation 4.
10: Che è il modello dopo quello che ha mio nipote, allora non è che deve costare moltissimo magari.
13: Più di 200 euro.
10: La Madonna.
13: E se no io ho una console, qui ho una console usata, che si chiama la Wii.
10: Come si chiama qui?
13: Wii, W-I-I, Wii.
10: Ah, quelle robe americane, via. Ma voi siete aperti fino a che ora oggi?
13: Fino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.
10: Perché devo passare, devo andare in farmacia a prendere la roba per la prostata e allora passo dentro a vedere, così mi fa vedere qui, lì.
13: Va bene.
10: Vabbè, allora grazie, è stato molto gentile, buongiorno. Niente, Adelina, allora oggi pomeriggio insieme alle pillole della prostata ci fermiamo a comprare quella roba lì, il qui, che mi ha detto che è la roba che va bene per Giacomino, va bene? Che poi per me sarà roba da negri.
9: Italo, il nonno dello Zodi 105.
14: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd.
1: 105 105 Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: l'asciugone palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho notato come pinne, ma perché mi butta giù?
5: Roma Garden, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
5: Prego, dimmi.
6: Senta, volevo sapere, mia moglie si è recata recentemente presso il vostro punto vendita per acquistare, diciamo, delle piante, no? Diciamo, delle robe verdi, non so.
5: Okay.
6: Non so, esattamente. Allora, siccome io sono un soggetto tendenzialmente allergico, no? Allora si è creata, diciamo, questa piccola discussione, perché ci ho detto, beh, lì Marisa mi porti a casa della pianta, io sono allergico, non vorrei mai che poi mi venga uno shock anafilattico, capisce?
5: Sì.
6: Perché le spiego, una decina d'anni fa ho fatto i ponfi, non so se c'ha presente i ponfi, ce l'ha presente i ponfi?
5: I
6: ponfi.
5: No.
6: E i ponfi sono praticamente questa analisi molto dettagliata dalle allergie che si fanno dagli hospital. Praticamente tu vai, metti il braccio, no? Ti fanno tante piccole punturine di cose alle quali puoi essere allergico, a cominciare, diciamo, dagli ortaggi tipo i pomodori, le fave, i piselli, le pannocchie, le carote, le melanzane, le fagiolà. E poi per passare, diciamo, ad altri agenti allergogeni come i gatti, i cani, i canarini, i topi, le tartarughe, le graminacee, le cucurbitacee. Insomma, tutte ti fanno un centinaio di questi ponfi. Adesso non li sto a raccontare tutti, ma ci sono le fragole, i lamponi, le banane, per vedere se a che cosa sei allergico. Insomma, che ho fatto sti 100 ponfi, pensi un po'.
5: Ma che piante sono?
6: Ha comprato una pacchira.
5: Non c'è problema. Poi?
6: Ecco, poi ha preso un rincospermo.
5: Rincospermo, quello che riesce, c'ha il suo profumo.
6: Ecco, magari è l'odore che mi dà fa. Perché sa un po' di profumo, ma anche un pochino di urina. Cioè, non so come
5: adesso. Massa.
6: Sì. Sa che cosa mi ricorda quell'odore lì? Mi ricorda il souk di un posto in Medio Orientale dove sono stato. Una volta sono stato ad Agra, non so se conosce la località, perché io sono stato anche un viaggiatore. Quando sono andato ad Agra, questo posto bellissimo con un mercato che ha più di 2500 anni, penso un po', 2500 anni di mercato, quando sono stato lì c'era questo odore pregnante che loro chiamavano Jasmine. Esatto. Però sapeva un pochino di profumo e un pochino di piscio, diciamo, insomma, di urina, chiamiamola come vuole lei. Sai quella pipì di capra, quell'odore forte di pipì di capra, che tipo quando fai la pipì che hai mangiato gli asparagi. Mi piacciono tantissimo gli asparagi. Io li faccio con le uova, mi faccio il mio vetto con gli asparagi quando è stagione, solo quando è stagione. Perché surge l'altro, poi non mi piace tanto.
5: Un po' più breve che devo servire.
6: Sì, scusi,
5: sono
6: perché
5: la gente qua davanti alla casa.
6: Cassa, no, io ho fatto, tendo a dilungarmi un attimo. Perché una volta io non sapevo di essere allergico a questa specie di tipo di frumento, che adesso non saprei dirlo, perché sono andato in una vacanza a campagna, che mi andare in campagna mi rompo i coglioni perché non c'è mai niente da fare. Comunque ti dice, andiamo a fare una passeggiata nei prati, restate tipo metà di giugno, ma forse anche un pochino oltre la metà di giugno, tipo 17-18 giugno, poteva essere una roba di questo genere qua. E andiamo a questo prato col cane che non era mio, anche il cane Patrizio, che era un cane, insomma, di una cugina di secondo grado di mia moglie, che tra l'altro adesso è morta, povera donna. Comunque anche il cane è morto, tra l'altro anche Patrizio è morto proprio male, schiacciato sotto una macchina, povera bestia. Comunque, vabbè, andiamo. Pronto? Richiamala un attimo.
7: Pronto?
6: Ecco, sì, deve essere caduta la comunicazione.
7: Sì?
6: Ecco, perché le spiego, come dicevo poc'anzi al suo collega, no? Mia moglie, siccome ieri abbiamo rattalato per delle cose che non le sto a dire, che magari non le interessano tanto, è andata a comprarsi delle piante, adesso mi ha riempito il balcone di queste belline di piante che non è.
7: Ma che cosa?
6: Dalle piante.
7: Che cosa? Che piante?
6: Allora aspetti che le spiego. Mi sono preso un breve elenco. Sono 15 piante. Se mi può fare gentilmente il favore, perché il suo collega non è stato sufficientemente esauriente nel rispondere alle mie domande. Potrei essere forse allergico al fertilizzante che usa mia moglie?
7: Ma io come non c'è? Questa è una domanda che deve chiedere al dottore, però io come faccio a rispondere?
6: No, perché magari lei, lavorando in un vivaio, perché le spiego?
7: Non significa, ma ogni persona è a sé. Lei deve chiamare il suo dottore. Io ho questa cosa.
6: Potrebbe
7: essere allergico al concime che mettono sulle piante.
6: Potrebbe essere anche l'insetticida, però l'lapsus potrebbe essere stato foriero di una nuova ipotesi, sa?
7: Oddio, ma che gli è successo perché a lei? Non ho capito io.
6: Mi è venuto in mente che mia moglie su queste belline di piante ci spruzza di tutto e sta usando questo concime che è a base di escrementi di tacchino.
7: Io però gli devo dire, glielo ripeto,
6: sì,
7: che deve chiamare il suo allergologo, dottore, e chiedergli questa cosa. Io non sono in grado di dargli questa risposta.
6: Ma lei ha mai sentito qualcuno allergico alla cacca di tacchino?
7: Ma io chi è che è allergico quando viene da me già lo sa a che cosa è allergico.
6: Ma no, non so, magari lei una volta ha venduto, che ne so, un quintale di cacca di tacchino, un altro gliel'ha riportata e ha detto, guarda, si fonda la sua merda.
7: No.
6: Ma come faccio io a sapere se sono allergico? Ci do una nasata nella cacca del tacchino?
7: No, ma lei penso che mi sta prendendo in giro.
6: No, ma scusi, abbia pazienza, io ho questo problema qua, non vorrei mai poi.
7: Ma lei deve chiamare il suo dottore,
6: dottore.
7: Non me.
6: Ma non è che possa andare dal dottore, prendo un chilo di merda di tacchino e vado dal dottore e ci dico, mia doc, sono allergico, come faccio? Beh, lì, cioè, l'ha comprata, poi ci avete una responsabilità, un domani che non ho ciò che in altre.
7: Io quello che prendo è c'è scritto sopra, ma la signora non ha comprato da me. la cacca del tacchino, perché io non la vendo, come non ho venduto la paghiera in questi giorni, che gli devo dire?
6: Non ha comprato da lei la cacca del tacchino?
7: No, penso proprio di no, va bene?
6: E com'è possibile? Scusi, sulla scontrina c'è scritto, concime biologico e escrementi di tacchino.
7: Aspetta, mi legga lo scontrino sopra da chi è che ha comprato queste cose?
6: Vivaio verde idea, vede che l'ho colta a palo, allora lei la vende sotto banco, lei contrabbanda la cacca del tacchino.
7: Allora, se lei prende la sua confezione, c'è tutto quello che c'è dentro.
6: E cosa c'è dentro? C'è la merda del tacchino, c'è un uccello che non vola, che ha caccato nel sacchetto e fa una puzza di merda che non si respira, scusi.
7: Io fra un minuto gli attacco il telefono.
6: Infatti.
7: Lei continua così, allora io gli sto spiegando che se lei va sul concime, sulla confezione del concime, e gira la confezione nella parte dietro, c'è tutto quello che c'è dentro.
6: Ma qui
7: chiama il suo dottore e gli dice quello che c'è dentro.
6: Va bene, allora chiamo il dottore e dico: senta dottore, le leggo un sacco di merda e lei mi dice se sono allergico.
7: E certo, questo deve fare, ma io che gli devo dire? I concimi biologici sono così, sono della cacca degli uccelli, la cacca delle mucche, la cacca delle galline.
6: Ma scusi,
7: ma da me che vuole? Cioè, uno non deve comprare il concime biologico.
6: Ma allora uno si mette le piante nel balcone e poi c'è il balcone pieno di merda. Scusi, ma che cazzo di attività
7: allora,
6: è? Ma chi
7: allora,
6: è che l'ha ragionata così?
7: Concime chimico, azoto, fosforo e potassio.
6: Vabbè, senta, guardi, non ne veniamo a capo. Non lo so, non si vuole assumere la responsabilità del mio shock anafilattico, va bene.
7: Guardi.
6: D'accordo, avrà mie notizie, sa? Avrà mie notizie.
7: Arrivederci.
6: Arrivederci, oh, cazzo.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Uè, Terroni, oggi i tamarri sono alla ricerca di caramelle per l'alito pesante. Sentiamo cosa combinano. Tac!
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Massimi di Quarto, parlo con Erboristeria?
3: Sì.
4: Ah, senti che sei proprio, c'è un piede che è già dentro la fossissima proprio. Senti, c'hai un prodotto per l'alito di brasato, proprio di persona che ha fatto la vita pesante?
3: Vabbè, siete molto fantasioso praticamente.
4: Ma cosa stai facendo di così impegnativo? Che ti vedo distrattissima proprio.
3: Ma io sto lavorando, non è, c'ho gente in negozio.
4: Ah, c'è un negozio pieno di gente che si deve ficcare l'erba nelle tasche, ho capito.
3: Sentite, voi siete spiritoso, ma non è il caso.
4: Infatti, prendiamo la vita con la tristezza, che è proprio il momento giusto della giornata. Va bene, dai, ti lascio al mortorio. Ciao, simpaticissima.
1: Tamarri.
5: Pronto, erboristeria?
4: Ho l'aglio, in bocca! C'ho l'aglio pesantissimo, proprio ieri sera l'ho mangiato da mia cognata. E c'ho in bocca, ragazzi, è una roba, sembra che ho ciucciato un cadavere. Cosa posso fare? Potete darmi una mano? Richiama la bastarda.
6: Erboristeria?
4: Che cazzo fai che mi metti giù la cornetta? Mi hai messo giù la cornetta, stavo parlando! Stavo parlandissimo, mi hai messo giù la cornetta. Scemo di merda! Siamo a po'. Con quella che mi ha messo la... Ah, forse non sei tu, no? Perché prima ho chiamato, no? Siccome c'ho questo problema di alitosi, qualcuno mi ha messo giù la cornetta. Allora mi sono un po' innervosito. Ma non sei tu, allora?
6: Ma no, io veramente non ho chiamato nessuno, mi scusi.
4: Ah, forse ho sbagliato numero. Oh, perdonami!
6: No, ma chi cercava? Mi perdoni?
4: Niente, io sto cercando un prodotto perché c'ho in bocca la fogna di Calcutta. Sembra che mi ha cagato in bocca un piccione. È una roba impressionante stamattina, che ho mangiato da mia cognata ieri sera, no? Allora stamattina mi sono svegliato, la gente schiva la testa come i proiettili. E allora stavo mezzo pensando di mettere qualcosa in bocca per mettere a posto la situazione.
6: Comunque c'è il prodotto.
4: Ma copre anche l'odore, tipo come se avessi divorato un cadavere.
6: Sì, assolutamente.
4: Proprio se l'avessi ciucciato un elefante morto. Proprio una roba che fa schifo. Scusa un attimo che devo scorreggiare. Scusami, Pronto? Pronto? Ma guarda questo.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
8: Non ho capito un cazzo di quello che hai detto, che non ho sentito cosa ha detto. Pronto? Buongiorno, signora.
7: Buongiorno.
8: Ah, l'erboristeria, come sta? Tutto a posto?
7: Sì, mi dica.
8: Salve, senta, io ho un problema di alitosi. Volevo risolverlo. Mi hanno detto di chiamare un'erboristeria, che mi ha detto lì ci sarà.
7: Allora, dipende da cosa dipende l'alitosi. Se parte dal fegato, si fa un bel trattamento depurativo per migliorare la funzionalità digestiva che c'è in compresse e risolve il problema.
8: Quindi il problema non è la bocca. Diciamo, è come il motore della macchina, il motore che ha l'alito puzzolente.
7: L'alitosi che parte dalla bocca, okay, se fosse solo bocca, significa che lei praticamente non lava bene i denti, ok?
8: Ho capito.
7: Che cosa significa? Che praticamente all'interno della cavità orale.
8: Sì, ma io li lavo i denti,
7: Che prolifera per liberare la flora batterica.
8: Ho capito.
7: Il problema fosse questo.
8: Sì, Piero Angela, vai.
7: Ok, è sufficiente aggiungere qualche goccia di olio essenziale di menta al normale dentifricio, che praticamente facciamo due cose. Prendiamo l'alito e automaticamente togliamo la carica batterica presente nella cavità orale.
8: Perfetto. Okay.
7: Però sinceramente
8: basta, non ne frega un cazzo. Oh, minchia, un'ora e mezza a raccontarmi. Dimmi, vieni qua, piglia di sto prodotto e va. Che cazzo, mica ti ho chiesto le informazioni chimiche dal fegato di quel cazzo che è? Ma ho capito. Non ho capito. Io ti
7: chiedo.
8: Allora, ce l'hai un prodotto che vengo lì, lo prendo e me lo metto in bocca?
7: Tutte e due.
8: Basta.
7: Non le voglio fare spendere.
8: Che cazzo, sono pieno di soldi. Me ne frega mia minchia. Vengo lì, mi prendo il prodotto. Lei è stato molto gentile, assolutamente. Beh, proprio guarda,
7: volevo...
8: no, però minchia, io ti chiamo un'ora e mezza, 40 minuti a sentire ma hai rotto i coglioni, bro, che devo stare anche qua a dirti che mi hai rotto i coglioni. Comunque vengo lì e mi vengo a prendere un cazzo di prodotto, hai capito? Ma non ci provare a parlare ancora, che proprio stai muto quando entro, che se provi a dirmi qualcosa proprio e cominci cazzo di logo roico. Va bene, dai, va bene.
7: Okay,
8: ci vediamo dopo, ciao grande.
7: Ciao.
8: Ma pensa a te, un'ora e mezza di mica, che cazzo me ne frega a me.
9: Attenzione, perché ora sentirete la challenge tra Massimino e Giovannino. I due cretini si sfideranno a colpi di caramelle atomiche. La sfida consiste nel riuscire a portarsi a casa la telefonata inserendo in bocca questa caramella atomica che aumenta la salivazione del 1000%. Inizia Massimino.
10: Ma è dentro la succosità o è fuori?
11: Lo scoprirai
10: solo vivendo.
11: Certo, che cazzo te lo vengo a dire.
10: Allora sto per...
12: Cacca. Pronto, scusi.
5: Sì.
12: Ho in bocca... C'ho in bocca una roba. Mi hanno dato un prodotto. Che troia. È una roba. È ancora lì?
5: Sì.
12: Mi hanno dato una caramella che è iper. Che si chiama Screen Store. Evidente. È come se c'hai un malandrino in bocca che ti sta coltellando, una roba. Già hai un prodotto per l'alito, bastardo. Hai fuori la merda.
9: Adesso tocca a Giovannino, ma voi a casa non fatelo.
13: Erboristeria, buongiorno.
11: Sì, pronto. Buongiorno.
13: Buongiorno.
11: Ciao.
12: Mi sento, signor. Pronto? Pronto? Pronto?
10: Non sputare! No!
11: Mi viene a vomitare!
10: Non me ne frega un cazzo! La tieni! La tieni! Mordila, mordila, mordila!
11: No, no!
10: Mordila!
11: Non sputare!
14: C'ha paura! Panico, pa, panico, pa, panico, paura!
15: Oh!
14: Paura!
16: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
17: Lo Zoo di 105 presenta
18: Il segreto.

0: era lui da plebebete! Serva straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'armadio freddo!
0: Frigorifero! Si chiama frigorifero, analfabestia!
1: Certo, donna Ruanda! Come dice lei, donna Ruanda! Di cosa ha bisogno?
0: Presto! Indossa gli stracci della domenica! Dobbiamo andare alla fiera del paese! Fra poco inizia l'asta di cose di un certo valore!
1: Oh, che bello, donna Ruanda! Io adoro le aste! Le chiamo subito un taxi!
0: Cretina! Non lo sai che io e il tassista abbiamo un trascorso anale?
2: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
1: Ma signora, allora come ci andiamo alla fiera?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: Maresciallo Sciallomare, capita proprio a caso. Mi faccia la cortesia di accompagnarci alla fiera comunale.
3: Potrei farle lo stesso favore.
2: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Ah, qué bella fiera.
1: C'è la cartomante, c'è la cartomante. Posso andare a farmi leggere il futuro?
0: Certo che no, stronza. Non lo sai che io e la cartomante abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Potrei farle lo stesso il culo.
4: Carità.
0: Quella strega userebbe certamente i suoi poteri per scoprire il mio
5: segreto.
0: E nessuno deve scoprire il mio
5: segreto.
0: Perché è un segreto.
2: Si quieres ahora, porque no te vayas. Me convierto en nada.
3: Signore e signori, accomodatevi. Inizia l'asta di cose di un certo valore.
6: Buonasera, mia cara donna Ruanda. La informo che sono venuto a quest'asta per comprare una cosa inestimabile. Per comprare una cosa di inestimabile valore. E questa cosa sarà certamente mia.
0: Oddio, il mercante in fiera. Il più abile affarista del paese. Dannazione, sarà davvero difficile vincere quest'asta, visto che...
1: Visto che
0: io e il mercante in fiera abbiamo avuto un trascorso anale.

0: adesso silenzio anche lei, signora col culo abusato, per favore, che rimbalza la voce dentro il buco del culo e fa un sacco di effetto ecco. Iniziamo la nostra asta. Silenzio, signor, signor. Il primo oggetto messo all'asta è questo stupendo coccola scarafaggi d'avorio intarsiato di catarri, appartenuto al grande filosofo Piperone. La base d'asta è 800 denari. Chi offre di più? Chi offre di più?
1: 900 denari.
2: Potrei farle la stessa offerta.
0: 900 denari alla signora col poro sulla chiappa sinistra che l'ha preso in culo praticamente da tutta la comunità di questa telenovelas. Nessuno offre di più? 900 denari uno, 900 denari due, 900 denari tre, aggiudicato a Donna Ruanda. Vai, culo facile. Il secondo oggetto all'asta sono queste deliziose formicine da cappella in broccato di merda, appartenuti al conte Buffascroti. La base d'asta è 1800 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: 2000 denari.
0: 2000 denari di nuovo per il buco del c***o, con la donna intorno e la signora con la vagina leporina. Nessuno offre di più? Nessuno offre di più? 2000 denari 1, 2000 denari 2, 2000 denari 3. Aggiudicato a me per 2000 denari a 3.
1: Ma porca puttana, dannazione, c'ero quasi.
0: L'ultimo oggetto di oggi è questa busta sigillata contenente il
3: segreto
0: di Donna Ruanda, appartenuta a un monaco giapponese cieco. La base d'asta è 60.000 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
4: 80.000 denari.
1: Dannato mercante in fiera. 90.000 denari.
4: 100.000 denari.
1: 200.000 denari.
4: Io sempre uno più di te. Tiè, Arimo, gioco è finito, ho vinto io.
0: Aggiudicato per sempre uno in più al mercante fiera. Bravissimo, lei è molto sagace, che furbizia. Se lo faceva anche prima non ci scaramellava i coglioni.
4: Ho vinto. Ora scoprirò finalmente il
3: segreto.
4: Donna Ruanda, dai, apriamo la busta.
5: Qual è? Qual è? Il segreto! Forza!
4: Ma no! Porca troia, no! È scritto in braille giapponese! Chi cazzo lo sa il braille giapponese qua?
6: Mi dia qua quella busta! Io conosco il giapponese braille!
4: Prego, tenga!
7: Scusate, scusate. Chi ha dato me di figlio di puttana adesso?
6: Forse devo ripassare il giapponese!
7: E io forse devo fare tuo culo!
8: Era tan differente quando stavas tu.
6: Accetterò di farmi fare il culo soltanto con la base musicale di Orzo Way.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
2: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Katze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Forrest Katz.
2: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, ah, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda, Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo. Sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Andavo, dai, subito, dammi lo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love. Nella puntata precedente,
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.

0: Nell'attesa che venga organizzato il tour nazionale di Santina in tutte le piazze italiane. Per tenere calda la nostra vecchia, abbiamo deciso di rimetterla in contatto col suo vero marito. Sì, Aldo Basso.
1: Signora?
2: Pronto?
1: Signora Baseterra, sono Alfio.
2: Dica, ho da fare adesso.
1: C'è suo marito, sono riuscito a trovare suo marito, signora, in collegamento da Marte.
2: Va bene, dai, fai presto perché ho da fare.
1: Sì, un attimo, le passo suo marito.

0: Amore!
1: Dimmi.
0: Ciao amore, come stai?
1: Bene.
0: È tantissimo che non ci sentiamo.
1: Lo so. E tu dove sei adesso?
0: Adesso sono nella capitale di Marte.
1: Oh, bello lì, vero?
0: Sì, bello, ma mi avevano detto che venivi a trovarmi, amore, non vieni?
1: E come faccio? Sono a piedi, vengo fino lì a dove sei tu, a Marte. Come faccio? A piedi?
0: Sì, amore, ascoltami, io ti devo dire una cosa, mi manchi tantissimo.
1: Anche io, caro.
0: Sai che adesso ti devo dire cosa è
1: successo. È vero che tuo nipote Franco Santoro ti ha detto che ti sei sposato con Vanessa?
0: No, amore, non è vero. Dicono queste cose solo per farci allontanare.
1: Io ti voglio bene.
0: Io ti amo, amore mio, ti amo tantissimo.
1: Anch'io, amore, non voglio.
0: Ascolta, ma è vero che tu sei. Ehi, quando parlo io, devi stare zitto.
1: Sì, devo stare.
0: Allora, chi è il tuo capo?
1: Sì, scusami.
0: Allora silenzio, ascolta. Allora, ma è vero che stai ancora con Pietro?
1: Come?
0: Stai ancora con Pietro?
1: No, amore, no, sono con te.
0: Tu ami solo me, vero?
1: Io vivo solo per te.
0: Amore, quando finisco di parlare poi parli.
1: Era che stavo telefonando.
0: Sto parlando io, silenzio!
1: Oh, mamma, sì. Dimmi.
0: Amore, senti, facciamo un figlio?
1: Sì.
0: Dimmi. Lo chiamiamo Ermenegildo.
1: Che cos'è?
0: No, ha detto facciamo un figlio.
1: Facciamo?
0: Un figlio, amore, ho voglia di avere un figlio da te.
1: Magari, caro.
0: Amore, non ci vediamo da tanto tempo. L'ultima volta è Sanremo. Io ho bisogno di scopare.
1: Anch'io. E anche tanto.
0: Senti, amore, io non ce la faccio.
1: Sai chi è che mi vuole bene anche?
0: Amore, se parlo io, tu fai?
1: Silenzio.
0: Brava.
2: Erano mesi che non si sentivano, quindi erano mesi che non si toccavano.
0: Amore, ascolta, amore, ascoltami un attimo, ascoltami. Io voglio fare, cioè, adesso veramente, adesso sono su Marte. Sarà che non c'è gravità qua su Marte?
1: Ma, sì, cioè, stai bene lì?
0: Sto bene, ma c'ho il c***o in su.
1: Alessandro come sta?
0: No, Alessandro non lo vedo più. Non te l'ho detto?
1: No, ma mi ha detto Franco che è lì a casa tua.
0: No, l'hanno rapito i calabresi.
1: No,
0: io stavo cucinando il risotto giallo. A un certo punto Sono amore. Amore, sì? Ascoltami però quando parlo,
1: Non voglio.
0: Allora,
1: non
0: stavo
1: voglio.
0: Cucinando il risotto giallo. Dalla finestra sono entrati i calabresi. Perché sai che loro entrano dalla finestra.
1: Io voglio di vedersi, amore.
0: Amore, io voglio di sb***are. Organizziamoci.
1: Lo so, manca di vedersi.
0: Ma io adesso voglio di sb***are, amore. Devo sb***are.
1: Beh, allora come facciamo? Aspetta.
0: Hai voglia, amore, hai voglia di me.
1: Sì, calma.
0: Senti la mia lingua che ti passa sulle mennone. Quelle grosse che hai penzolanti.
2: Preparatevi a una nuova telesega nello zoo.
0: Dai amore, dai, mi sto già toccando, senti.
1: Sì.
0: Vecchia t***a.
1: Aspetta un attimo.
0: Sì. Dai. Senti, sei una vecchia puzzolente di merda.
1: Sì.
0: Ah. Amore, prendi il mio cazzo di gomma che ti ho regalato.
1: Aspetta.
0: Spaccatelo in faccia, merda.
1: Senti.
0: Il vibratore, lo sento. Sì, lo sento, amore. Vai, passatelo sul clitoride, vai. Ah. Amore, ti ricordi come una volta dentro e fuori? Dentro

0: E fuori!
1: Ah, amore, sì,
2: così. Bello.
0: Oh. Dai, amore, dai!
3: Candy e poesia. Candy, candy e l'armonia.
0: Dai, amore.
2: Non ce la faccio più!
0: Amore! Dai!
3: Candy è la magia. Candy, candy e simpatia.
2: Sì! Cosa non devo dire? Io non ce la faccio più, amore!
0: Devi dai,
2: sto
0: dai l'acqua,
2: voglio mutande bagnate,
0: voglio il Niagara dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
2: E tu non vieni?
0: Dentro e fuori sto venendo, vai, vai.
3: E zucchero filato e curiosità, è un mondo di pensieri e libertà.
2: Forza, dentro fuori, dentro fuori.
0: Dai, dentro e fuori, dentro
2: e fuori.
0: Adesso tiralo, mettilo di dietro, mettilo.

0: Minneapolis che mi eccita, è Minneapolis!
1: I miracoli!
0: Dai, forza! Ah! Oh, oh, ancora, più. Ancora, Minneapolis, Minneapolis!
1: Ecco!
0: Minneapolis, amore, Minneapolis! Oh. Sentilo che vengo! Ah, ah, ah,
1: che bello!
0: Ah, ah,
1: ah.
2: Altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di... Alan in Love.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo al mio ragazzo, Pasquale, che il mese scorso ha perso il portafoglio con tutti i documenti. Siccome è una persona molto ansiosa, ha paura che qualcuno stia usando i suoi dati per fare delle truffe, o peggio. Credo che non serva aggiungere altro. Umiliatelo pubblicamente. Un abbraccio. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor F***. Salve, sono Castagni della Chimco Italia.
1: Non mi interessa.
2: No, non ha capito. L'ho chiamata per dirle che il finanziamento che ha richiesto è stato accettato, quindi procediamo per la consegna dello scooter.
1: Io non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Signor F***, sono Castagna, ha parlato con me quando è venuto in concessionario. Tra l'altro il numero di telefono che mi aveva lasciato con i documenti per la richiesta del finanziamento.
1: Io non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Ma scusi, lei non è il signor F***, Pasquale, nato il 86 a Salerno?
1: Ma non ho richiesto nessun finanziamento.
2: Non... Signor F***, sono io, sono Castagni. Lei è venuto da me in concessionario a
1: settimana. Dove? Dov'è la concessionaria?
2: A Milano, la Chimco Italia.
1: Io sono di Battipaglia.
2: Allora,
1: è impossibile.
2: C'è qualcosa. Scusi un attimo, Allora, il documento. Io ho qua i documenti. Signor Pasquale F***, nato il 26 a Salerno. Il numero di telefono, tra parentesi, che lei mi aveva dato era scorretto e ho dovuto chiedere in anagrafe il numero corretto.
1: Ma infatti c'è stata qualche truffa perché io quasi un mese fa ho perso i documenti.
2: Ah! Cazzo!
1: Io non ho fatto niente, c'ho anche la denuncia con i documenti smarriti, io non ho fatto nessuna richiesta.
2: Ah, accidenti, meno male, allora che l'ho trovata e l'ho chiamata subito.
1: Io non ho fatto nessuna richiesta.
2: Perché io qua...
1: Devo andare dai carabinieri, adesso vado perché ce l'ho sotto casa.
2: Ah, meno male, no, infatti, allora coordiniamoci, perché io qua ho la richiesta di finanziamento fatta da, probabilmente allora, la persona che sta utilizzando i suoi documenti, che ha chiesto un finanziamento per uno scooter nuovo a Chimco AK550 da 12.000 euro, tra parentesi, che è stata approvata stamattina, quindi la cosa, io la stavo cercando appunto per dire, meno male che ho chiamato prima che venisse in appuntamento a questo punto la persona che sta impersonando lei e utilizza i suoi dati.
1: Appunto, perché lei... io non ho fatto nessun finanziamento, che devo fare?
2: Allora, aspetti un attimo in linea, perché mi sta entrando proprio la persona che ha i suoi documenti con cui ha chiesto il finanziamento. Un attimo solo. Scusi! Round 2. Scusi?
3: Io?
2: Sì. Può venire qua un secondo?
3: Sì, dica.
2: Lei mi ha chiesto un finanziamento settimana scorsa con questi documenti.
3: Sì, certo, sono venuto a prendere il motorino.
2: Ok, allora io infatti stamattina la stavo chiamando per dirle che è stato approvato il finanziamento, ma questi documenti non sono suoi. Perché io in questo momento ho in linea la persona che è proprietaria dei documenti, che mi dice che i documenti sono stati smarriti, c'è una regolare denuncia. Quindi lei, per cortesia, adesso si siede e io chiamo i carabinieri.
3: Guardi, se lei guarda la foto sul documento, sono io.
2: Potrebbe essere tranquillamente falsificata.
3: Potrebbe essere falsa. La persona al telefono.
2: Allora, scusi un attimo, metto in viva voce. Scusi, la metto in viva voce così almeno ci triangoliamo un secondo, perché io intanto devo chiamare i carabinieri per questa situazione.
1: Sì, chiami i carabinieri, tanto io ho la denuncia fatta con i documenti smarriti un mese fa.
3: Scusa, bello, ma chi cazzo sei?
1: No, tu chi cazzo sei?
3: Io sono Pasquale F***.
1: No, io sono Pasquale F***.
3: Per me puoi essere anche Giuseppe Garibaldi, io sono venuto a prendere il motorino, che cazzo vuoi?
1: Per me puoi essere Giuseppe Garibaldi, non ti preoccupare, io adesso vado dai carabinieri.
3: Ma vai dove cazzo ti pare, io me ne vado col motorino, ma non ho capito
4: perché. Lei non va adesso.
3: Non ho capito, ma perché adesso questa persona sta telefonando
2: per
3: il mio motorino?
2: Lei non mi sembra una persona nata a Salerno,
3: perché?
2: Infatti mi veniva anche questo mezzo,
3: perché?
2: Ma le sembra l'accento di Salerno.
3: Ma cosa c'entra? Non è che nasce con l'accento, ma che cazzo sta dicendo? Ma è fuori di testa lei.
2: Scusi, lei allora.
3: Ma lei è sicuro di lavorare qua in Chimco?
2: Ma certo, io sono già il responsabile.
3: E questa persona al telefono, chi cazzo mi rappresenta?
2: Telefono, tra parentesi.
1: Senta, io mi dà dei recapiti, adesso vado subito dai carabinieri.
2: Allora, noi siamo la Chimco Italia di Milano.
1: Un attimo, resta al telefono, adesso vado direttamente e vi faccio parlare con loro.
2: Allora, si segni anche dei dati per piacere, perché io adesso...
1: Un attimo, sto già scendendo.
2: Ma il signore se ne sta andando, dove va? Non vada via!
3: No, non sto andando via, sto andando a cercare una persona competente per farmi dare il mio cazzo di scooter.
2: Il signore sta...
3: Il signore è un truffatore, ancora non l'ha capito?
1: No, lei è un truffatore!
3: Ah, io sono il truffatore, chi è il napoletano dei due?
1: Lei, ma che cazzo c'entra?
3: Cosa che cazzo c'entra? Io sono qua a Milano, lei è a Napoli, e sono io che sto truffando lei, ma siamo matti!
1: Ma veramente stai facendo?
3: No, ma veramente stai facendo tu? Ma che cazzo vuoi? Io sono a Milano, nel mio concessionario, abito qua, mi conoscono tutti. Te chi cazzo sei? Che chiami per rompermi i coglioni sul mio motorino?
1: No,
3: ma
1: no,
3: chi cazzo ti conosce?
1: Ho telefonato loro per avvisarmi.
3: Sì, certo.
1: Ma io non ho chiamato nessuno.
3: Telefono loro al numero di telefono di chi? Che ho lasciato il mio di numero di telefono.
2: Ma il suo numero di telefono mi dava spento.
3: Perché c'avevo la segreteria, non prendeva.
2: Però
3: chi cazzo è questo impostore? Chi è il terrone qua che mi sta rompendo i coglioni col motorino? Si può sapere, faccio un casino io qua.
2: Ma può darsi che sia un caso
1: no,
2: di
1: voi. Io faccio un casino.
2: Ma lei è nato a Salerno?
3: Certo che sono nata a Salerno.
2: Ma dove
1: sei nata a Salerno? Ma dove?
3: Ero bambino, i miei sono venuti via quando avevo un anno e mezzo e sono cresciuto
1: ma
3: qua.
1: Ma a me non mi interessa niente, ma ho la denuncia fatta.
3: Ma io mi ci pulisco il culo con la tua denuncia,
1: sì,
3: non me ne frega un cazzo.
1: Non ti preoccupare.
3: Sì, ma io infatti non sono preoccupato, sei tu che ti dovresti preoccupare, Vesuvio.
1: Io non mi preoccupo di
3: io
1: niente.
3: Io ti scateno la guardia di finanza, hai capito? Ti aizzo la fiamma. Bestia.
1: Dai. Sto andando avanti ai carabinieri.
2: Allora, aspetta un attimo. Allora, gli puoi dire che sei al telefono con Radio 105, lo Zoo di 105.
1: Pezzi di merda, lo sapevo. Pezzi di merda, questa è la mia ragazza. Pezzi di merda.
3: Bravo, esatto.
1: Pezzi di merda.
3: Uè, capi fregrei.
1: Sei Alisei.
3: E Noiz.
1: Mamma, raga, troppo forte, non ci credo. Mamma mia, non ci credo.
2: Meno male che ti abbiamo bloccato prima che entravi dai carabinieri.
1: Mamma, non ci credo.
3: Ti sei cagata addosso?
1: Tanto.
3: Va bene, dai, sfogliatella, vatti a prendere una camomilla. Ecco, ricomincia a respirare. Dai, Pulcinella, levati dai coglioni, che per
1: non
3: oggi ti abbiamo già piallato. Ciao, bello, ciao.
1: Vi amo, ragazzi.
3: Ciao, Pasquale, ciao. Un abbraccio. Ciao.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: Caro diario provvisorio, eccoci ancora qui a raccontarti come procede questa sventura su questa isola deserta nel mare dei Caraibi, dove ci siamo ritrovati dopo un naufragio della nave sulla quale stavamo passando le vacanze. Ecco un nuovo aggiornamento. Giorno 3. Ritorno alla normalità. Amore, hai visto le faglie da culo?
1: Sono in terra, di fianco al buco water nel bagno invisibile.
0: Che profumino! Stai preparando la colazione, amore?
1: No, ho scorreggiato.
0: Ah, scusa, non è colpa mia. È che da quando ho assaggiato le feci per sfamarmi, i primi giorni di permanenza qui su quest'isola, credo di avere un pelo di confusione in testa riguardo il cibo commestibile.
1: Senti, oggi che si fa? Pensavo di andare in spiaggia a fissare il vuoto mentre la pelle delle nostre scottature vola via e gabbiane ci sorvolano sperando di vederci accasciare a terra privi di vita, così da potersi sfamare con le nostre parti molli.
0: Wow, anche oggi?
1: Senti, un compito da darti. Purtroppo, come sai, le nostre scorte alimentari stanno finendo, quindi a breve dovremo ingegnarci per trovare altre soluzioni.
0: Vuoi dire che abbiamo già divorato tutti i superstiti?
1: Non avendo frigoriferi, con un cristiano ci fai due pasti. Poi la carne va male, considerando che oggi è il terzo giorno, tre cristiani. Ne rimangono altri quattro in giro per l'isola che si nascondono e poi è un casino.
0: Ma scusa, amore, ma se invece di divorare i passeggeri superstiti, iniziassimo a collaborare e magari trovassimo una soluzione alternativa per sfamarci? Tipo la pesca o la raccolta di cocco?
1: Ma sei stronzo? Ma non sai che inquinamento c'è dentro i pesci? Con tutta la plastica che galleggia nell'oceano? Ma vuoi vedermi avvelenata d'arsenico?
0: No, ci mancherebbe. In fondo il cannibalismo è una forma arcaica di sopravvivenza. Però magari un cocco o un serpente ogni tanto, giusto per variare. Sai, comincio un po' ad avere gli incubi di notte a pensare ai volti impauriti delle tue vittime mentre decidi da che parte cominciare a mangiarle. Cioè, finché era sopravvivenza, ok. Ma ora credo che tu stia un attimo degenerando in una sorta di sadismo.
1: Ma che cazzo dici, cretino? Smettila di dire cazzate e passami il mio femore ascia e il mio elmo fatto di crani umani, che è ora della caccia alla pappa.
0: Appunto, dico. Hai sentito? Un elicottero! I soccorsi!
1: Maledetti, con tutto questo casino mi fanno scappare le prede.
0: Amore, ma sei scema? Ci sono venuti a salvare! Bisogna farci notare in qualche modo. Ma perché non fai nulla?
1: Amore, purtroppo è troppo tardi. La lunga permanenza in questo luogo selvaggio ci ha cambiato profondamente. Ed ora è questa la vita che sappiamo vivere. Non riusciremmo più a reintegrarci nella civiltà moderna.
0: Ma che cazzo dici che siamo qui da tre giorni? C'ho una voglia di Candy Crush nel traffico che fa paura, stronza! Ehi, siamo qui! Siamo qui, ehi! Ehi, siamo qui, veniteci a salvare! Ehi! Ehi!
1: A chi hai detto, stronza?
0: Io, stronza? Non capisco, non so di che parli. Ehi, siamo qui, veniteci a salvare!
1: A chi hai dato della stronza?
0: Amore, ma ti sembra il momento di stare a fare delle discussioni su chi ha detto cosa? Dobbiamo farci vedere dall'elicottero, è la nostra speranza di salvezza.
1: A chi hai dato della stronza?
0: Vista l'insistenza, credo un semplice scusa non possa cambiare le sorti della discussione, giusto?
1: A chi hai dato della stronza?
0: E lo prendo come un sì?
1: A chi hai dato della stronza?
0: Non puoi picchiarmi, porto gli occhiali!
1: Non sono occhiali, sono le tue dita! Ma che puzza!
0: Scusa! Mi sono cagato addosso dalla paura! Hai capito, caro diario provvisorio? Oggi abbiamo perso un'occasione importante per andarcene da quest'isola maledetta. È tutto per una parola sbagliata. Non si dovrebbe litigare fra compagni di vita, e tantomeno di sventura. Comunque, appena riesco a sfilarmi il cocco che cosa fica mi ha incastrato nel culo, ci faccio pace. Fa sempre così, si arrabbia, ma poi bastano due coccole e gli passa. P.S. So che non dovrei dirlo, ma il cocco non ha faticato ad entrare. Cioè, un po' mi è piaciuto. Questa cosa mi spaventa un pelo. PS2. La cosa del cocco in culo vorrei rimanesse un segreto. Non so come affrontarla sul piano sentimentale.

0: Ciao bastardi! Fate uno scherzo al mio amico Davide, che è un vero coglione. A settembre ha comprato una moto di grossa cilindrata, ma non l'ha usata per tutto l'inverno perché non ha ancora la patente. Dovrebbe cominciare ad usarla nei prossimi giorni, a meno che non ci sia qualche problema col precedente proprietario. Che ne dite? Annientatelo! Round 1.
1: Pronto, signor? Mi perdoni, signor Davide, sono Cirosoni della motorizzazione civile di Milano.
2: Sì, salve.
1: Mi perdoni se la disturbo, la chiamo la motorizzazione civile di Milano perché ci è giunta una pratica di registrazione di una targa.
2: Sì.
1: Stavamo facendo le pratiche di registrazione, purtroppo siamo un po' rallentati per via di una serie di problemi informatici, ma questa moto non può essere intestata a lei perché vi è un blocco amministrativo del precedente proprietario.
2: Cioè, mi scusi, mi può spiegare? Sono molto ignorante in materia.
1: Le spiego. Noi ci siamo resi conto stamane che la motocicletta non poteva avvenire il passaggio di proprietà perché il precedente proprietario, che attualmente rimane ancora lo stesso proprietario, ha un carico pendente a suo nome. Cioè, non lo so, con lo Stato probabilmente, no, o multe non pagate o tasse, qualsiasi cosa sia. Comunque c'è un fermo amministrativo sulla motocicletta. Quindi significa che la moto non poteva essere ceduta. Quindi di fatto la motocicletta è ancora intestata al vecchio proprietario.
2: Ma mi scusi, io lo scopro solo oggi. Io cosa devo fare? Come posso comportarmi?
1: C'è un problema di fondo, cioè il proprietario attuale, questo signor Vincenzo, deve pagare quelle pendenze che ha per fare sbloccare il veicolo dalla motorizzazione in modo che possa avvenire il passaggio. Quindi lei dovrebbe contattare questo signore, dirgli di pagare quello che deve pagare e di fatto ritornare in agenzia a rifare il passaggio di proprietà.
2: Però adesso sono in possesso di una moto che non è mia, quindi.
1: No, di fatto non è sua e non può neanche circolare perché c'è un blocco amministrativo.
2: Ma mi sa dire di quanto è questo blocco amministrativo? Ha questo valore sott'occhio?
1: Allora, io poi tra parentesi è un'informazione che in teoria non potrei neanche darla perché.
2: No, lo capisco, lo dico perché se si tratta di 100 euro li pago io, glielo dico, li pago e giro con la mia moto, cioè è tutto qui. Se fossero 3.000 euro è chiaro che.
1: Posso dirle che non è così semplice, nel senso che lei non può pagare l'importo per un'altra persona.
2: Senta, però l'altra persona si rifiuta.
1: L'altra persona si rifiuta, capito? Credo che lei debba restituire la motocicletta, credo. Cioè.
2: Ok. Perché lei vede che questa persona ha dei diversi pagamenti non fatti?
1: No, io vedo soltanto il fermo amministrativo sul veicolo, che è anche di una certa entità. Credo che sia dipeso da multe non pagate. Le posso passare al mio responsabile? Perché non vorrei dire
2: grazie
1: sciocchezze.
2: Mille. Grazie.
1: Mi perdoni,
2: grazie.
1: Salve, signor.
3: Round 2.
4: Sì, buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Allora, qua c'è una situazione un po' ingarbugliata. Diciamo, le probabilità di venirne fuori sono molto risicate, anche perché noi abbiamo contattato l'agenzia di pratiche auto a Padova e diciamo il precedente proprietario non si è dimostrato molto elastico, nel senso che lui aveva già ceduto il bene e a quanto pare, ma questo glielo dico in camera caritatis, l'importo che ha ricevuto lo ha già speso. È una situazione. Allora, la informo prima le brutte notizie, così poi vediamo magari di fare un piccolo percorso insieme per trovarne anche di buone.
2: Mi esponga pure il problema e mi dica i casi drastici.
4: Allora, no, gliela faccio molto semplice. Allora, innanzitutto, la moto, essendo sottoposta a fermo amministrativo, probabilmente dovrà essere pignorata. Cioè, noi arriviamo.
2: Pignorata.
4: Arriviamo col carattrezzi, portiamo via la moto e la teniamo in un deposito dell'Agenzia delle Entrate fino a quando la posizione fiscale del precedente proprietario non sarà perlomeno chiarita. Quindi, non solo lei non la può usare, ma non la può neanche guardare. Cioè, nel senso, ce la portiamo via. Detto questo. Ci sono delle soluzioni, alcune diciamo molto rapide, per risolvere il contenzioso.
2: Bene.
4: Se lei ha una piccola disponibilità economica, possiamo vedere eventualmente di ammorbidire la sua posizione, ecco.
2: Non ho capito cosa intende dire.
4: Nel senso che se diciamo lei ha un piccolo importo da versare, 600-700 euro, per ammorbidire un po' la sua posizione, magari intanto la facciamo girare un po' in moto e poi sai, i tempi della giustizia sono lunghi, ma nel frattempo lei magari un 2-3 anni gira su questa moto in attesa che poi la giustizia fiscale faccia il suo corso.
2: Ok, ho capito.
4: Non so, ecco, cioè non vorrei entrare un po' nel dettaglio, ma lei mi sembra una persona sveglia.
2: Ma quello che io non riesco a capire è questo. Io attualmente sono in possesso di una moto che non mi appartiene.
4: Esatto.
2: Legalmente.
4: Esatto. Però lei ha fatto il passaggio di proprietà. Lei ha il foglio rosa? Lei però non ha ancora fatto la patente, giusto?
2: La sto facendo, manca veramente poco.
4: Allora guardi, senta, possiamo arrangiare la situazione così. Se lei ha una piccola disponibilità economica, facciamo entrambe le cose. Facciamo la patente, la rilasciamo subito, così lei può girare subito sul veicolo, anche se il veicolo è sottoposto a fermo. Nel frattempo rallentiamo un po' il meccanismo del fermo e soprattutto del pignoramento, e lei, male che vada, si fa l'estate in moto. Male che vada.
2: Ma com'è possibile che con questo versamento economico io possa utilizzare la moto se non è di mia proprietà?
4: Cerchiamo di capirci.
2: Sì.
4: Ci siamo capiti?
2: Ci siamo capiti.
4: Una bella stretta di mano, una mano lava l'altra, in una mano la fresca, nell'altra la moto.
2: Passo a trovarla?
4: Sì, esatto. Se passa di qua, dalla motorizzazione civile a Milano, diciamo con 600-700 buone intenzioni, facciamo patente e sblocco della moto, e lei va in giro per l'estate impennando, tutto felice, e non ci sono problemi. Se, lei mi sembra una persona scaltra, mi sembra un piccolo furetto.
2: No, è chiaro, questo è chiaro, ma voglio capire, un mezzo che non è mio, lo posso assicurare?
4: Sì, sì, allora, fino al termine della procedura giudiziaria, che non so se ha capito, non avverrà mai. Lei può fare quello che vuole, capisce?
2: Bene, perfettamente.
4: Se vuole le faccio una videochiamata e le faccio vedere l'occhiolino. Non so se...
2: No, guarda, capisco perfettamente. Ecco, Sto pensando, devo passare a trovarla e come la trovo?
4: Allora, no, le lascio l'indirizzo. Lei porti 600-700 buone intenzioni e poi si reca durante la settimana lavorativa in orari comunque da ufficio comunale, preferibilmente dalle 14 alle 16.
2: Sì.
4: In Largo Donegani 1.
2: Allora, adesso me lo segno. Sì. Largo Donegani 1.
4: Primo piano.
2: 1, primo piano.
4: Chiede dello Zoo di
3: Radio 105.
2: Zoo di Radio 105.
3: Truffatore bastardo. Truffatore bastardo.
4: Hai appena corrotto un funzionario.
2: Sono in radio. Mamma mia, che bello. Adesso ho 600-700 buone intenzioni per venirti a trovare.
3: Tu sei quella moto di merda ridisposta alla corruzione. Fai cagare, Faio.
2: Mamma, sono famoso.
3: No, sei famoso come coglione. Come...
2: Fantastici ragazzi, vi seguo un sacco io,
3: Senti, ma
2: mi avete fatto
3: fammi capire.
2: I capelli che mi rimanevano in testa.
3: Ah, quindi ecco. Sei cagato sotto, pezzo di merda,
2: Tantissimo, tantissimo. Ma adesso sono felice come una Pasqua, ma io sto parlando con i miei idoli.
3: Ma vattene a fanculo, vai. Bastardo truffatore.
4: Vai piano. Vattene a fanculo col rumore della moto. Dai, facci sentire.
2: Al volo. Brum brum.
4: Ciao, ciao.
2: Brum brum.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
1: Alan in Love.
3: Chi sei?
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
3: No, non sei Aldo.
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
5: Tardes doradas, con soli con giubia.
3: No, Aldo, ha la voce più bella. Si può sapere cosa volete?
1: Sono Alfio, signora, mi riceve?
3: Sì, ti ricevo, Alfio, dimmi.
1: C'è suo marito.
3: È perché sto male.
1: C'è suo marito in collegamento da Marte, signora, che la stava aspettando.
3: No, senti un po'. Sabato mi avete detto, vero? Avete detto, mi avete promesso con la fionda che andavo insieme con Aldo. Invece mi avete preso in giro. Si no, fa mica così, vero?
1: Siamo venuti a casa sua, signora, cosa sta dicendo? Lei non c'era.
3: No, non sei venuto in casa mia, neanche per morire.
1: Sono venuto.
3: Perché io a casa non c'ho, non ci sono. Non ci sono.
1: Vabbè, signora, senta, io la voglio mandare su Marte, così incontra suo marito, fa la pace, vi fate una bella chiavata.
3: Ah, sì, a fare la pace. Ci ha visto come sabato e domenica siete venuti con la fionda e mi avete promesso che veniva Aldo e facevamo fare l'amore. Se avete visto, vero, come siete stati bravi.
1: Ma noi siamo venuti a casa sua, signora, lei che non c'era, dov'era?
3: Dove siete venuti allora? Siamo... Guarda che io non sto più a Marcellise.
1: E allora, se non mi dà l'indirizzo, scusi, eh.
3: Io sto a San Martino, buon albergo.
1: E che ne sapevo
3: io? Mi sono trovata la casa lì.
1: E se non ce lo dice, come facevamo? Noi siamo venuti a Marcellise,
3: No, più a Marcellise, ti ho detto. Io abito San Martino, buon albergo.
1: Non lo sapevo. Noi siamo venuti lì con la fionda per spararla su Marte.
3: E anche ho tirato via, adesso tiro via questo numero e ho la team. È un altro numero.
1: E me lo dia.
3: E così non chiamate più.
1: Ah, va bene.
3: E dopo anche mi prendete troppo in giro.
1: No, è lei, signora, che ci prende in giro, perché lei ci ha raccontato un sacco di bugie, signora.
3: Voglio bene solo Matteo, perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino, mi ha regalato Matteo Renzi. Hai capito? Quello sì, ci le voglio bene.
1: Guardi che quel telefonino gliel'abbiamo regalato noi di Base Terra, signora,
3: Sì, ma questo telefonino l'ha pagato lui, però.
1: No,
3: alle corte venete qua di San Martino Bonanderco.
1: Con i soldi di Base Terra, però, signora. Quindi lei dovrebbe voler...
3: Vabbè, questo non lo so. Ma lavora anche lui, penso, e prenderà un po' di soldi.
1: È il presidente del consiglio.
3: Lavorerà Matteo Renzi. Dopo c'era Obama. Giusto?
1: Sì.
3: E allora me l'ha comprato lì alle corti venete e abbiamo fatto anche la festa. E ho ancora in mente, me lo scrivo sempre sul calendario.
1: Signora,
3: inutile,
1: però...
3: mi prendete. Io le voglio un bene da morire, Matteo Renzi, ma non mi telefono. Ma comunque prima o poi mi telefonerà e dicevo che veniva anche a trovarmi. Perché sa dove sto.
1: Vuole che glielo passi? È qua vicino,
3: Sì, sì, passamelo pure, la vuole sentire.
1: Un attimo che lo chiamo allora, un attimo che chiamo il suo interno, aspetti,
6: Dopo un'ora di telefonata in cui la nostra nonnina continua a fare la vittima del cazzo, decidiamo di dare una svolta e far entrare in scena uno dei più grandi attori della storia. Imitatore, re della radiofonia, recordman al cinema, campione mondiale di bagnatura di donne. Sì, lui, Herbert Ballerina e le sue irresistibili imitazioni.
3: Pronto?
7: Pronto, Santina?
3: Come?
7: Pronto?
3: Ma chi sei?
7: Sono Maurizio.
3: Maurizio Costanzo.
7: Come va? Sono Maurizio Costanzo, show.
8: Get ready for the next battle. Round one. Fight.
9: Pronto?
10: Buonasera, sono Di Francesco, c'è la signora Santina. Pronto? Uè, dai, passami la Santina. Sono Di Francesco, non mi far girare i coglioni che divento una bestia.
11: Round 2. Fight.
10: Santina, sono qui base terra.
9: Ah, sei Alfio?
10: Sì, sono Alfio, base terra. Ciao Pietro.
9: Ciao, baby.
10: Come stai? Tutto bene?
9: Sì, no, perché sono arrivato qui. Ascolta, sono arrivato qui un paio di giorni che sono in ferie.
10: Chi è che chi è che bestemmia? Io sono base terra, Alfio. Passami la Santina, uè.
12: Non sa parlare, tu dici cane.
10: Uè, Santina, sono Alfio, base terra. Ma perché mi tratti così?
11: Final round. Fight.
12: Sì, che attenti, silenzio, è che non parlo nessuno.
10: Santina, sono base terra. Il tuo amico Alfio.
12: No, tu non sei amico Alfio, boia.
10: Sì.
12: Hai capito? Sei Franco Santoro, smettila.
10: Volevo
12: sapere telefonarmi perché se vengo ti spacco la testa, cane.
10: Volevo sapere come stavi.
12: Male sto.
10: Perché? Cosa è successo?
12: E adesso muto giù anche, beh.
10: Ma scusa, ma cosa è successo?
12: Che non posso parlare. Non lo
10: so. Ah, vaffanculo.
11: You lose.
13: Ah! Radio 105.
14: Yeah. Yo. Yeah.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Lui conosce tutti.
3: Ma chi?
2: Lui è pieno di pila.
3: Ma quando?
2: Lui c'ha le Ferrari.
3: Ma che cosa?
2: Lui c'ha le barche e le ville.
3: Ma va!
2: Lui è amico dei più potenti.
3: Ma figurati!
2: Lui sa sempre tutto di tutti.
3: Ma mollami!
2: Lui è... il Cazzaro.
4: Pronto Giacomo? Cosa? Fai una festa in Puglia a Campomarino? Cosa? Vuoi una superstar pugliese? Ti porto Leone di Lernia. Ti fa schifo? Capisco. Fa schifo anche a me. Aspetta un attimo che conosco un altro attore pugliese, vero? So se te lo ricordi. Lino, Banfi. Ciao, va che lo chiamo, va.
5: Pronto?
4: Sì, buongiorno, mi scusi, mi passa Lino gentilmente? Sono Luca, Alba.
5: Sì.
4: Grazie.
5: Alba, vuole parlare con signore.
6: Pronto?
4: Sì, pronto.
6: Chi è?
4: Sì, buongiorno, sono Luca, Alba.
6: Lino? Luca, Alba. Chi è Luca, Alba? Pronto?
4: Sì.
6: Mi scusi, perché non abbiamo capito bene.
4: Prego.
6: Chi parla?
4: Sono Luca Alba.
6: Luca Alba?
4: Sì.
6: Ma vi conoscete?
4: Certo.
6: Ah, perché non adesso il signor Baffi sta impegnato a un appuntamento che ha delle persone. Gliel'ho detto, ma mi ha fatto un punto interrogativo. Se mi
4: Come?
6: Vuol dire a me, gentilmente.
4: Ma sì, vabbè, a parte che, nel senso, un'amicizia un po' datata.
6: Ecco, per questo magari.
4: Poi è molto amico dei miei genitori, quindi magari Alba, se non Luca, se lo ricordo.
6: Luca Alba
4: sono io.
6: Ce l'hai, mi da qualche aneddoto? Qualche
4: sì,
6: cosa?
4: Le spiego. Vabbè, anni fa, l'ultima volta che l'avevo visto, è venuto al 50° anniversario dei miei genitori.
6: Ma dove? Al 50° anniversario?
4: Sì, di matrimonio.
6: Ah. E adesso glielo dico, dove?
4: A Costa Smeralda.
6: In Costa Smeralda, Luca Alba. Posso sapere il motivo della telefonata?
4: Lo vorrei come ospite, se era possibile.
6: Ah, può parlare con me, se lo vuole come ospite, certo.
4: Senta, allora, le spiego. Degli amici dei miei genitori fanno anche loro il 50° anniversario.
6: Sì.
4: Reduci dal 50° dei miei genitori, mi hanno detto, ma si può avere il dottor Banfi per... Guarda, ho detto, provo a chiamarlo.
6: Certo, poi, ma dove e quando?
4: La location sono due, nel senso potrebbe essere o sulla parte del Forte dei Marmi,
3: ma che cosa?
4: Oppure sulla parte delle Cese.
6: Che data?
4: È il 27 di giugno.
6: 27 giugno che forse sta girando.
4: Ah.
6: 27 giugno. Senta, ma tutto questo naturalmente, cioè, a che titolo?
4: Aspetti, attenzione, la interrompo subito. Si tratta di lavoro e il dottore verrà. Certo,
6: no.
4: Allora, una cosa, se parla di me al dottor Banfi, che tra l'altro sono rimasto un po' così perché non ha riconosciuto la mia famiglia, che sono amici da una vita.
6: No, adesso lui non è che ragiona.
4: Sì, guardi, la interrompo un secondo. È una famiglia molto vicina alla mia. Siamo insomma una famiglia benestante, quindi faccio acciaierie, insomma abbiamo diverse industrie, quindi magari si ricorda perché avevamo parlato anche col dottor
6: Banchi. Acciaierie?
4: Ma sì, acciaierie, Rame, Rolex, Alba Magique, Ferrari Giallo, Crystal, Patrick Philippe, Coca-Cola, San Babila, Lotta con i Leoni, si ricorda?
6: Glielo dirò.
4: Sì, la famiglia che richiede il dottor Banfi è una famiglia vicina alla nostra. Sostanzialmente il marito è un ex socio di mio padre, quindi viaggio, albergo, tutto quello che è ovviamente a carico loro, oltre al cachet che avrà il dottor Banco, che adesso io mi ricordo di avergli dato intorno ai 40.000, però ne parliamo poi in un'altra sede, magari davanti a un buon caffè.
6: Bene, grazie.
4: Senta, una cosa, visto che è stata così gentile, posso omaggiarla di qualcosa?
6: In che senso?
4: Non so, un pensiero. Noi facciamo anche orologi, se è possibile glielo invio volentieri.
6: Vabbè, quando ci incontreremo, speriamo di poterci incontrare molto volentieri.
4: Volentieri, mi dice solo la misura, se è un 33 o un 31?
3: Ma chi?
6: Di cosa?
4: Di diametro dell'orologio.
6: Non non lo so.
4: Cioè più femminile o un po' più mascolino, insomma.
6: Maschile.
4: Maschile, più maschile. Grande, va benissimo.
6: Va bene, grazie.
4: Grazie,
6: molto,
4: signora.
6: Molto gentile. A presto.
4: Arrivederci. Pronto, Giacomo? Tutto a posto. Si è ricordato subito di me. Ho parlato direttamente con lui. Mi ha asciugato. Sai, praticamente siamo fratelli. Comunque non ti preoccupare. Mi ha detto che non ci sono problemi. Anzi, mi ha detto che viene anche gratis. Però, mi raccomando, non fammi far figure. Che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro.
7: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
8: È tutto fatto.
7: This is a zoo.
8: This is a zoo.
7: Vai, dai!

0: Ciao carogne, fate uno scherzo a quegli infami dei miei vicini di sotto, che buttano l'umido nei sacchetti di plastica, rendendo completamente inutile la raccolta differenziata del palazzo. Il comune fornisce gratuitamente delle buste biodegradabili, ma loro se ne fregano e buttano tutto insieme e tanti saluti. Avvocato Pistacchio, li faccia smettere. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, la sto chiamando dall'ARPA, Regione Puglia, buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Dica.
2: Sì, mi scusi, guardi, la chiamo per un problema relativo alla raccolta differenziata nel suo comune, Palla del Colle. Sto qua con l'avvocato che è venuto dal ministero apposta per occuparsi di questa questione legata alla differenziata.
1: Beh,
2: è stato segnalato che nella vostra unità abitativa la differenziata non viene effettuata, che continuate a buttare le cose nei sacchetti di plastica.
1: No,
2: questo
1: non è vero.
2: Questo ci è stato segnalato dall'azienda della raccolta, signora. E io non so.
1: No, ma cioè nella zona, non lo so dove. O noi personalmente, non lo so.
2: Allora, guardi, io qua mi hanno segnalato il suo numero da chiamare lei. Poi sto qua con l'avvocato, la faccio parlare con l'avvocato, che questo non è così di mia competenza. Comunque, è stato segnalato dall'azienda di raccolta rifiuti che lei e il suo marito continuate a buttare la spazzatura umida dentro i sacchetti di plastica. E quindi questo vanifica completamente il senso della raccolta differenziata, signore. Se mi mette la plastica dentro l'umido, non è né plastica né umido, capisce? E su questo ticket la Regione Puglia e l'ARPA in questo caso deve aprire purtroppo un procedimento penale, diciamo.
1: Ma guarda, cioè non lo so, guarda, non
2: guardi.
1: Mi sembra nuovo, mi sembra una cosa nuova questa.
2: Signora, è vero o no che lei usa la busta di plastica per buttare la spazzatura umida?
1: Ogni tanto non si può fare. Quando magari non ho quelle altre buste.
2: Signora, ogni tanto non si può fare. Se mi mette la plastica nell'umido, qua se ne va tutto a carte 48. Io adesso le passo l'avvocato Pistacchio, che è arrivato apposta dal ministero da Roma, e adesso le spiegherà che come dovrà procedere dal punto di vista legale. Mi attendo un attimo in linea. Grazie e buona giornata. Grazie. Round 2.
3: Pronto?
1: Sì?
3: Signora, qui abbiamo un problema molto grosso. Noi stiamo facendo proprio a tappeto, stiamo controllando un po' i boscimani, diciamo, del sud Italia, che non rispettano, come può ben immaginare, le leggi e le regole, insomma. Signora, questo è un problema molto grave.
1: Addirittura.
3: Signora, è l'Europa che ce lo chiede, cioè noi abbiamo fatto finta di niente, però si sa com'è, no? Al nord è un altro pianeta, al sud voi pensate di vivere su Marte e non rispettate le leggi.
1: Beh, non è mica tanto vero, eh?
3: Signora, io le garantisco che tutte le segnalazioni che riceviamo di zozzoni che non seguono le regole arrivano sempre dal sud, sempre, mai dal nord.
1: Sempre dal sud, mai dal nord.
3: Noi qui, allora, io sono dovuto scendere giù, tra l'altro, che è una cosa che mi infastidisce, puzza, robe varie, per mettere un attimino a posto la situazione.
1: Non lo so, e come funziona la situazione?
3: Signora, deve pagare. Bisogna pagare.
1: Devo pagare.
3: Deve pagare, deve firmare dei documenti dove lei promette che da adesso in poi userà i sacchetti idonei.
1: Non lo so, dove si svolge questa situazione? Dove...
3: In che senso?
1: Sul comune, uno dove devi andare a parlare, a filmare.
3: No, io le mando. Allora, lei ha parlato col funzionario prima, glielo mando a casa. Se vuole, signora, se non vuole pagare, allora dovrà fare dei lavori forzati.
1: Dei lavori forzati?
3: Beh, sì, insomma.
4: Socialmente utili.
3: Socialmente utili, sì. Lei si rende conto che il pianeta Terra, a causa di persone come lei, sta veramente. È compromesso ormai, lo sa. Lo guarda al telegiornale, lo vede sul riscaldamento globale, cambiamenti climatici, i cheeseburger. Cioè, sono robe che stanno devastando il pianeta, signora.
1: Cioè, voi prendete i singoli cittadini,
3: certo,
1: anziché le grosse industrie che le fanno.
3: No, non iniziamo, signora. Noi andiamo anche.
1: No, non iniziamo. No,
3: rompiamo il culo anche a quello, signora. Cioè, non è. Cioè, non guardiamo in faccia a nessuno.
1: E niente, allora come funziona? A quanto ammonta la multa? Me lo sa dire?
3: Allora, noi abbiamo fatto un'indagine e praticamente lei una volta a settimana almeno ha utilizzato i sacchetti sbagliati. E quindi calcoli che sono 34 euro per sacchetto, siamo intorno agli 875 euro.
1: Ma scherziamo?
3: Signora, lei è una zozzona, non è colpa mia, mi scusi. La sporcaccione è lei, non io.
1: Guardi,
3: sono laurea,
1: io
3: sono
1: anche un pochettino i termini.
3: Signora, io sono laureatissimo, io sono laureatissimo, quindi mi dia del lei.
1: Va bene, può essere laureato, però no, ismo, i termini.
3: Laureato è una cosa, io sono laureatissimo.
1: Ho capito. Signora, può essere laureato quanto vuole.
3: Capito, ma se lei è una sporcacciona, però, non si deve arrabbiare con me, mi scusi, eh. Come intende pagare questi 800 euro?
1: Ma non saprei, guarda.
3: Non saprei, guarda. Allora, signora, la prossima volta che lei si mette a buttare la roba nei sacchetti sbagliati, ci penserà 300 volte, giusto?
1: Va bene, come si svolge la situazione adesso?
3: Adesso le ripasso.
1: Un comunale viene, non lo so.
3: Le ripasso il responsabile, così vi accordate. Signora, non faccia più la sporcacciona, però, per favore.
1: No, ma quale sporcacciona? Abbi pazienza,
3: sono laureatissimo, signora.
1: Abbia pazienza.
3: Usiamo anche.
1: Non ho detto mica abbi. No. Abbia.
3: No, no, lei ha detto abbi.
1: Ho dato.
3: No, mi dà del tu.
1: No. Babbo.
3: Quindi, signora, per favore, io capisco che siete sottosviluppati ancora nel sud Italia, che non c'è, cioè, proprio non ci arrivate a certe cose. Bisogna cambiare, signora, è il momento di cambiare.
1: Mi sta offendendo in un modo pazzesco.
3: Non lei, io offendo in generale, per me da Roma in giù, fuoco e fiamme. Per me,
1: sì,
3: per me,
1: non
3: signora.
1: Vista.
3: Ma che le. Ma peggio, signora.
1: No, vabbè, va.
3: Beh, le passo al funzionario, mi sta facendo innervosire, porco.
1: Funzionario.
3: La roba mi parte il nervo, le passo al funzionario, un attimo solo. Sti terroni, porco.
1: Ma quale terrone di merda, puzza, questo deficiente? Terrone? Round 3.
2: Signora?
1: Eh?
2: Buongiorno, sono il nuovo Musumeci. Allora, niente, l'avvocato mi ha lasciato in consegna di procedere alla raccolta del pagamento oppure di sottoporla diciamo, ai lavori socialmente utili per accumulare la cifra necessaria a pagare la multa.
1: Non lo so, ma vediamo, non lo so come si procede alla situazione.
2: Allora, qua c'è una multa che adesso al momento è calcolata intorno agli 875 euro che lei può pagare eventualmente in 12 rate con un interesse dell'11%, perché comunque diciamo è un pagamento dilazionato che non viene coperto dalla nuova legge 404 del governo, oppure può svolgere lavori socialmente utili per il comune di Palo del Colle o per altri comuni della provincia di Bari finché non raggiunge la montare della cifra.
1: E mio marito di 83 anni può fare i lavori socialmente utili?
2: Immagino di no, signore, quello è socialmente inutile.
1: E allora ormai. Come facciamo?
2: E lei non può fare niente, quanti anni tiene lei?
1: No, io ne ho 77.
2: 77, guardi, così a occhio, l'unico lavoro che ci potrebbe essere domenica mattina? C'è da lavare il culo a questo cammello. Signora,
1: va.
2: È uno scherzo della radio. È uno scherzo di Radio 105, signora. Lei è nello zoo di 105.
3: Signora!
2: Signora!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello. Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, è un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Non hai mai parlato con somale?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto!
5: Vai!
4: Mai!
5: Dai, con calma.
4: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto!

0: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
1: Dai, ba ba ba ba.
0: Bam bam blu bam bam bucciu flu.
2: La moglie vi vi vi.
0: Viva l'Italia. Italia.
1: Poi c'è anche CCC.
0: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
2: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
0: Di Saronno, al maledro di Saronno.
1: Animaletto di Saronno. Come cazzo, animaletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto.
4: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora?
0: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
2: Non ho capito.
0: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
2: Eh sì.
0: E vedrai, vedrai. Quelle se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
2: Sì.
0: Non vivrà mai con te.
4: No.
0: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
0: Vuole il pieno, vuole il pieno.
4: Vuole il pieno?
0: Il pieno, il pieno. La cosa piena.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami, eh.
1: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
4: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
1: Aspetta, se le
0: mia
1: metti
0: moglie,
1: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
1: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
0: Lui. Io.
1: A che età?
0: A 23 anni.
1: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
1: negli
0: macchine fotografiche.
1: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
1: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma
1: sembra...
4: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
0: Ma non è neanche lui. Ma adesso gli hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
1: Che cazzo è di plastica? No, però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
4: sì.
1: Pensa a 80.
4: Mamma.
1: 80 si sfascia, avanza il testo.
4: 80
1: si apre come un sacco.
4: Come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questo è un brucazza, possibile.
4: Vaffanculo. Cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
1: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
1: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
1: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
1: Deve andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
2: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
1: Sì. Anch'io sì.
0: Io ho visto le palle. Ma va a fangulo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere

0: a pensare a valide alternative.
1: San Pietro! San Pietro! Credo di aver trovato l'idea che spacca!
2: Signore, con tutto il rispetto, però, ma perché si è fissato? Fare un pianeta bellissimo, pieno di natura, alberi, animali meravigliosi e cibi in abbondanza, mi sembra perfetto. Ma perché lo vuole popolare di questi esseri disadattati, brutti, spalacchiati, presuntuosi e capaci solo di spaccare tutte cose, di distruggere?
1: Umani! Si chiamano umani, coglione! Il pianeta Terra è troppo perfetto. L'ecosistema è impeccabile. Mi sono avvalso di grafici coi controcazzi, ma è estremamente noioso. Voglio un diversivo, qualcosa che mi dia un po' di libidine, San Pietro.
2: E fumiamoci una canna, non lo so, due righe, un coppia in un CD. Basta che lasci stare gli umani. Ho visto i progetti, signore, mi sembrano delle scimmie calve. Decisamente più ignorante, però, delle scimmie.
1: Pietro, non capisci un cazzo. Io mi annoio. Voglio creare un diversivo. Lasciami lavorare. Trovato! Trovato! Sì, idea della Madonna! Scusa, madre. Darò vita alla prima specie umana. Li manderò sulla Terra per iniziare a popolarla. Poi qualche altra minchiata me la inventerò. San Pietro, accendi la stampante, sono pronto! Ecco, ecco, ecco! Pietro, guarda! Ho mandato sulla Terra i miei primi due umani! Li chiamerò... Adamo... E Adamo!
3: Ciao, bello!
4: Ciao, grande! Io sono Adamo.
3: Ciao, minchia, mi chiamato anch'io. Oh, sei vestito uguale a me?
4: Ah, sì.
3: Stessa foglia.
4: Però io... C'ho il cazzo.
3: Vedere.
4: C'ho il cazzo.
3: Cazzo! È uguale a mio.
4: Ah, c'ho il cazzo anche tu?
3: Eh sì, c'ho il cazzo.
4: Niente... Cosa facciamo?
3: Non lo so... Tanto da mangiare.
4: Ah, cioè. Andiamo a berci una birra.
3: Non c'è ancora
4: non
3: la birra.
4: Non l'hanno inventata.
3: No, niente, niente. No, una mela.
4: Minchia, la mela, però buona alimentazione.
3: Che devi fare?
4: Ah, una partita alla PlayStation?
3: Non c'è.
4: Non è stata inventata ancora.
3: No.
4: Calcio non ce n'è.
3: Calcio, vuoi un calcio?
4: No, dico calcio, il gioco del calcio.
3: Niente,
4: neanche la gazzetta.
3: Che facciamo? Che facciamo? Sei omosessuale tu?
4: No. Neanche purtroppo io, non piace la fica. La fica è stata inventata.
3: No. Ecco.
4: Manca
3: la fica.
4: Però.
3: Niente fica.
4: Però.
3: Cosa?
4: No, dico, siamo adulti. Per uno.
3: Che cosa?
4: No, niente proprio.
3: Che cosa?
4: No, dico un po' per uno, sai.
3: Cosa?
4: Il signore ci ha fatto tanti buchi.
3: Ci
4: ha fatto due buchi del naso, un buco della bocca, due buchi degli orecchi e un buco.
3: Ho capito. Volevi andare. No. Non credo.
4: Comincio io?
3: Non mi interessa. Tu succhi?
4: No. No, purtroppo quello proprio no.
2: Signore, non si offenda, ma questo mi sembra però una cacata universale. E scusi con tutto il rispetto. Io ritirerei il progetto e penserei magari all'alternativa, perché quelli due uomini proprio non si incastrano. Ha giocato mai con i Lego, signore?
1: Mm-hmm.
2: Ci vuole il buco,
1: mm-hmm.
2: Il pertuso e mm-hmm. Ci vuole il pernetto.
1: In effetti... Ce l'ho, San Pietro. E se facessimo Eva?
2: Sì, sono d'accordo. Basta che prima inventa la carta igienica e il divano. E la sigaretta, possibilmente.
0: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra. Solo nello Zoo di 105.

0: La promessa. La soap opera a prova di scempio. Gesù diceva che non c'è nulla di più crudele al mondo che privare un uomo del suo amato sito di shopping online. E in questo rarissimo caso aveva ragione. Dopo essere stato giudicato incapace di intendere e di volere, il povero Don Alonso ha visto infatti passare la guida di donalonsooutfit.it.
1: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Nelle malefiche mani del suo ex socio, Mr. Outfit.
2: Lo so bene che sarebbe una missione suicida, ma si dà il caso che io conosca degli uomini che non hanno affatto paura della morte.
3: 10 anni fa gli uomini di un comando specializzato in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità nascosti in un bordello da 3 soldi. Lì si unirono carnalmente con diverse prostitute, senza usare precauzioni, diventando tutti sieropositivi. Sono tuttora molto malati, messi davvero davvero male. Ma se avete un problema che nessuno vuole risolvere, se nel frattempo non sono schiattati, forse potrete ingaggiare il famoso AIDS Team.
0: A nulla sono valsi gli ingegnosi tentativi di riconquistare il controllo della società. E ora, quello che un tempo era considerato il Willy Wonka della sartoria postale, giace afflitto e sconsolato nella sua tenuta.
4: La

0: Soffro! Soffro!
1: Padre!
0: Come soffro!
1: Ti vedo triste. Soffri per caso perché la tua amata azienda Alonso.it è finita nelle mani con la merda! Quella merda del tuo ex socio che te stra... rubata, eh?
0: No! Soffro perché la mia vacca non mi dice quando cazzo scade il suo latte! Figlio idiota che non sei altro! È ovvio che sono triste, perché mi hanno soffiato da sotto al naso la mia amata donalonsooutfit.it. Per me ora la vita non ha più senso.
2: Ma Don Alonso, non dica così, deve reagire.
0: Mi dispiace, cameriera Nappa, ma senza la mia amata azienda ho perso la voglia di vivere. Rimarrò qui comodamente disteso su questa pila di letame fino a quando non arriveranno i fagiani a divorarmi i coglioni.
1: Padre, in questa regione non ci sono più fagiani, ricordi?
2: Ammazza tutti tu, perché no, no, il loro colore non andava bene con i calzini tuoi. Pensi quando sei pazzo, hai estinto una specie animale selvatica senza neanche farci le tagliatelle, perché sono buone le tagliatelle con fagiani,
1: le mangio sempre volentieri.
0: Ah, destino crudele, non mi viene neppure concessa una morte dignitosa. Ma cosa ho fatto per meritarmi questo?
3: L'interruzione musicale solitamente viene inserita per creare un po' di suspense e creare più pathos ai protagonisti.
2: Don Alonso, che ne dice se invece di piangere sul latte versato non cerca di addestrarsi un poco? Per esempio, potremmo riprendere le indagini per scoprire chi ha ucciso mia madre e rapito il mio fratellino 15 anni fa.
3: In questo momento l'attrice protagonista cerca di riportare l'attenzione alla trama principale, ormai persa per via della droga e l'alcol di cui si nutrono gli autori.
0: È interessante. Quindi tu proponi di tornare a concentrarci sulla trama principale. Ma sì, perché no? Forse indagare su un omicidio è proprio quello che ci vuole. Rinfrescami un po' la memoria, cameriera Nappa. Cosa abbiamo scoperto fino a ora su questo effeminato delitto?
2: Nulla, Don Alonso. Sono mesi che indaghiamo e non abbiamo raccolto il benché minimo indizio.
0: Beh, già qualcosa. Ripartiremo da lì.
1: Scusa, padre, ma se non abbiamo scoperto nulla...
2: Ma che cazzo dobbiamo ripartire? È ovvio, da zero. È come cominciare dall'inizio, no?
0: Proprio dal nulla, figlio stolto con la barba. Perché dal nulla mi è venuta un'idea geniale su come tendere una trappola all'assassino.
3: Ed ecco che si crea un altro momento in cui il pubblico rimane incollato allo schermo, curioso di sapere cosa ha in mente Don Alonso. Potrei spoilerare, ma poi verrei linciato e inculato a sangue dai produttori.
2: Che idea, Don Alonso? Presto, me lo dica, non sto più nella pelle!
0: Ci credo che non stai più nella pelle. Sei grassa come una fogna cinese. L'idea è molto semplice.
3: Ed ecco che sul più bello arriva la pubblicità. Lo stolto rimane curioso e noi gli vendiamo prodotti che non gli servono ad un cazzo, ma li vuole lo stesso.
4: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Indiremo un concorso per il miglior omicidio del secolo con un premio di 1.000.000 euro. Poi sceglieremo quello di tua madre come vincitore. E quando l'assassino verrà a ritirare il premio, gli divoreremo i coglioni.
2: Ma Don Alonso, questa è un'idea geniale! E come pensa di procedere?
0: Semplice, apriremo un sito internet ammazzachepremio.it. Cominceremo a spammarlo in giro e quando si sarà sparsa la voce, giudicheremo il delitto di tua madre come il migliore del secolo. È un piano tanto infallibile quanto illegale. Presto, figlio Manuel con la barba, passami la macchina da internet.
1: No, padre, non lo fare. So che muori dalla voglia di accedere a donalonsooutfit.it, ma lo sai meglio di me che
2: questo ci sembra un casino dentro. C'è pure la chat con la gente che si manda le foto dei cazzi, delle orecchie.
1: E poi c'è sempre la possibilità che tu ti imbatta in sgradevoli sorprese.
0: Pandonie, figlio, quali brutte sorprese potrebbe riservarmi una fugace visita su donalonsooutfit.it?
2: Dannazione! Ora donalonsooutfit.it vende solo vestiti fatti completamente in acrilico!
0: Oh mio Dio! Acri! No! No! bilico, piuttosto la scabbia, le creste di gallo, un 69 con Tullio d'Episcopo, ma l'acrilico no!
5: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Riuscirà a riprendersi la sua amata azienda, famosa per i suoi pigiami in flanella e per le sue mutande 100% cotone con la dicitura uomo, etero e bianco sull'elastico? Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno che mi pare a Brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Se voglio cambiare il nome.
2: Mettetevi comodi.
4: Para guardare il segreto.
2: E benvenuti a il.

0: diavolo è stato? Servastraccia? Servastraccia?
1: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di colazioni sboccate da cantanti famosi.
0: Idiota, ma non lo sai che io e i cantanti famosi abbiamo un tasco sonale?
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti. Ciao, siamo i gemelli diversi.
4: Che esta noche negra me convierte in piedra.
0: Eccolo, eccolo di nuovo.
1: Eccolo di nuovo che cosa?
5: Potrei farle la stessa domanda! Finta precipizio. Bravo, bravo, sembrava quasi di vederlo.
0: Il rumore, maresciallo. Qualcuno si è introdotto a Villa Calabria.
1: Oddio, bisogna chiamare qualcuno.
0: Eccolo ancora, viene dalla soffitta. Presto, seguitemi.
6: Oh, ma hai una domanda.
5: Non si è capito. Ho finto degli handicap. Ah, allora è perfetto, sei un grande.
0: Fate silenzio, dobbiamo prenderlo di sorpresa.
1: Preso! Preso! Preso! È un nano! Stai fermo, nano!
0: Mezzombico?
7: Donna Ruanda!
0: Mezzombico!
7: Donna Ruanda!
0: Mezzombico?
7: Donna Ruanda!
0: Mezzombico!
6: Ma ne vanno la stessa domanda!
5: Finto negro anni 50!
1: Conosce questo nano, donna Ruanda?
0: Ma certo che lo conosco! Lui è Mezzombico, il mio settimo marito e mezzo!
1: Settimo marito e mezzo?
5: Potrei farle la mezza domanda! Ho deciso di cambiare anche un po' la battuta. È un fantastico calembour! Bravo, bravo, bravo!

0: Dopo tutti questi anni non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
1: E adesso sei tornato a scuola. Devi fare negro anni 50.
2: Dona Ruanda, no. Dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto.
0: Dona Ruanda, dopo tutti questi anni.
1: Davanti al microfono.
0: Dona Ruanda,
1: aspetta che sia, sono 43 anni di radio, vai.
0: Certo. Dona Ruanda, dopo tutti questi anni io non ho dimenticato cosa mi hai fatto. Sono tornato per vendicarmi.
1: Aug, questo Aug. È l'indiano. No, dico, questo è l'indiano, mica il negro.
0: Aug.
1: Cazzo di Apache dei miei coglioni, dai.
3: Male. Cosa gli ha fatto Dona Ruanda?
2: Oh, dovrei farle la stessa domanda.
1: Troppo caricaturale, ti sei montato la testa.
4: Ah, no, niente, stupidaggini.
0: Stupidaggini? Stupidaggini! Rivelerò a tutti il mio macabro segreto.
1: Sei un indiano della Gallura.
3: Cioè,
1: un indiano di Oristano.
5: C'è neanche lo stesso carattere.
6: Vabbè, qua abbiamo.
5: Allora facciamo la domanda.
1: Allora, porca troia, chi tocca? Dona Ruanda.
4: Non osare, o te ne pentirai.
0: Il segreto di Dona Ruanda è...
4: Non mi lasci altra scelta, mezzombico.
0: No, ferma!

0: Adesso! C'eravamo quasi!
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno? C'è nessuno?
2: Parla più come un negro di 50.
1: Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! C'è qualcuno?
2: Più 50.
1: Qualcuno?
0: Ma 60.
2: Più negro.
1: Aiuto! Aiuto! Qualcuno?
2: La stessa domanda a farle a tre.
3: Bravissimo! Bravissimo! Sembrava uno dei quattro mori, Pino!

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Con un inganno degno di Nicolò Inganno, nella puntata precedente Don Alonso ha convinto la cameriera Nappa di essere stato lui a uccidere la di lei madre 15 anni prima.
1: Ce l'hai di fronte. Io!
2: Cosa?
1: Sono stato io a uccidere tua madre!
0: Per vendicarsi, quindi, la cameriera prende di mira ciò che sta più a cuore a Don Alonso e pianifica di dare fuoco alla sede di donalonsooutfit.it, in questo momento abitata dal malefico Mr. Outfit.
1: È riuscito, è riuscito! Il mio piano è riuscito alla perfezione. Ora la cameriera Nappa ucciderà Mr. Outfit e io riprenderò il controllo della mia amata azienda.
0: L'intento di Don Alonso è chiaro come la senape. Vuole liberarsi dall'acerrimo rivale e tornare in possesso della sua amata azienda. Ma l'attesa è snervante. Così il sempre arguto Don Alonso decide di ammazzare il tempo, finendo in un comodo coma.
1: Perdonami, ma mi faccio qualche mese di coma e poi te lo dico. Vado a trovare tua madre, Carlo Ancelotti.
0: Cosa accadrà al suo risveglio? Il piano di Don Alonso avrà avuto successo? Torneremo tutti a indossare i pregiati ed economici capi d'abbigliamento imballati con cura e amore dagli Oompa Loompa del nostro Willy Wonka della sartoria industriale? Non ci resta che scoprirlo.
3: La promessa ya serás cuestión de suerte.
4: Svegliati!
5: Esci da questo coma, padre.
1: No, dai, ancora 5 minuti, per favore.
4: Don Alonso, non faccia il morto cerebrale. Non può stare in coma tutta la vita. E poi c'è anche altra gente che ha bisogno di andare in coma.
1: E va bene, va bene. Ma, cameriera Nappa, cosa ci fai qui al mio capezzolo? Non dovresti essere a dare fuoco alla sede di donalonsooutfit.it per vendicarti dell'omicidio di tua madre, di cui ti ho fatto credere di essere responsabile, per poter tornare in possesso della mia amata azienda e liberarmi di Mr. Outfit in un coma solo.
4: Don Alonso, ma io ho già fatto tutto. Ho dato fuoco alla sede di donalonsooutfit.it, ho ucciso Mr. Outfit e poi il signor Manuel con la barba mi ha spiegato che era tutta una bugia e lei non aveva davvero ucciso mia madre.
1: Figlio Manuel con la barba, questa straripante cicciona dice il vero? DonAlonsooutfit.it è di nuovo nelle nostre mani?
5: Sì, padre, la trippona non mente. Il tuo piano è riuscito alla perfezione! Sei un genio, papà! Sei come Galileo Galileo pieno di Newton! Siamo di nuovo tornati proprietari di DonAlonsooutfit.it!
1: Oh, questa sì che è una bella notizia. Adesso mi sono svegliato del tutto. Presto, dobbiamo festeggiare. Ma aspettate, fermi tutti. Mi sono appena accorto di avere i peli del cazzo che mi arrivano alle caviglie. Perché mai i peli del cazzo mi arrivano fino alle caviglie?
5: Padre, io volevo raderteli.
4: Ma sei andato in goma, pancia in giù? E non ce la faccio io senza svegliare. Ho cercato i lettini, quelli dei porn col buco sotto, però non c'erano.
1: Scusa, figlio Manuel con la barba, ma i peli del cazzo non arrivano alle caviglie in una notte sola. Mi potresti dire, per cortesia, per quanto tempo sono rimasto in coma?
5: Beh, non molto.
4: Direi più o meno super giù 2 anni, bro.
1: Cosa? 2 anni? 2 anni? Mi avete lasciato in coma per 5 settimane?
4: No, Don Alonso, per 100 settimane. Lei è rimasto in coma per 100 settimane. 2 anni sono 100 settimane.
1: Ma voi allora mi volete davvero in coma? Senza la mia presenza, DonAlonsooutfit.it non può sopravvivere. Non avete capito che la gente compra i vestiti da noi non solo per la loro elegante convenienza, ma soprattutto grazie al mio impareggiabile carisma?
4: Sì, papà, sappiamo questa cosa.
5: Per questo, mentre tu eri in coma, abbiamo
4: ingaggiato un zozia, uno che assomiglia tantissimo, che prendeva il tuo uomo uguale.
5: Cioè, anche io che sapevo che era un sosia.
4: Mi sono confuso.
1: Un sosia? Un sosia? Non ci credo. Ma è una bugia.
4: No, è tutto vero, Don Alonso. E devo dire che il suo sosia si è comportato davvero bene. È stato anche protagonista di uno spot pubblicitario di grande successo. Ora glielo facciamo vedere. Fai partire lo spot.
6: Salve! Il mio nome è Don Falsonso, il vero Don Falsonso, fondatore di donalonsooutfit.it, l'azienda leader nella vendita online di capi d'abbigliamento di alta qualità per tutte le tasche. Se avete bisogno di un abito di qualità e non avete molti soldi da spendere, donalonsooutfit.it è proprio quello che fa per voi. Parola di Don Falsonso.
7: Sono Chiara Ferragni e anch'io mi vesto solo da donalonsooutfit.it. Molti diranno che mi hanno visto indossare altri capi d'abbigliamento, ma si sbagliano. È solo un errore di comunicazione.
1: No! No! Don Falsonso, no! Don Falsonso, no! No!

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il glande Super Minchia. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.
2: Amore, non chiedermi perché, forse complice il caldo, le donne che si spogliano e scoprono i seni, le cosce, i culi coperti da un leggerissimo strato di cotone. Ma c'ho una voglia biblica di aprirti il canale di Suez e cominciare gli scambi commerciali con la mia nave container.
3: Ma quale container? Sono 3 anni che fra le cosce hai un peschereccio marocchino in avaria agganciato agli scogli.
2: Uè, ma che non è colpa mia, è lo stress del lavoro che porta un pelo di calo di desiderio.
3: Ma se hai un negozio di oggettistica per mancini che incassa 30 euro al giorno, vedi meno clienti tu che una prostituta da 500 euro con la faccia di Rudy Zerbi.
2: Vedrai che un giorno i mancini saranno la maggioranza in questo paese. E allora, quando girerò in Bentley, sarò io a ridere. Comunque, c'ho voglia di scopare. Che si fa?
3: Ecco, tieni, questo è lo Scottex e questo è l'iPhone già su Pornhub. Sezione bocca culo con bisonti neri con gli occhiali. Divertiti.
2: Ma perché con gli occhiali?
3: Dai, che devo andare in ufficio. Slogati il polso e ci vediamo stasera.
2: Dai, amo, almeno proviamoci. L'occasione rende l'uomo porco. Come un rapper in camerino che finalmente trova una fan disposta a tutto, ma che non puzza di sudore.
3: Sai che adesso che mi dici sta roba del rapper mi hai stuzzicata. Facciamo il gioco del famoso e della fan? Piccantissimo.
2: Sì, dai, da chi vuoi che faccia finta di essere? J-Ax, Fedez, Favi J, Marco Mazzoli. No, aspetta, Marco Mazzoli no.
3: Placido Domingo.
2: Placido Domingo? Ma chi è, il tenore di 80 anni?
3: Quanto mi eccita con il vocione. Mi ricorda quando studiavo flauto e il mio maestro di musica mi ha insegnato il giro armonico di Si, La, Do.
2: Che figata, amore mio! Anche io ho studiato flauto. Arpeggi?
3: No, ho ingoiato.
2: Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Mi fai un pompino?
3: Certo, Placido, per te questo ed altro, ma solo se mi fai un do di petto.
2: Uè, Cinecittà, ma che livello di immedesimazione c'hai? Io ci provo.
4: Dai, ciuccia la caramellona, dai! Ciuccia la caramellona, dai! Vieni qua, ciuccia!
3: Ma cosa caramella, ciuccio? Qui è rimasto solo l'incarto! Lo sapevo che la chitarra era senza corda ed io che mi ostino a darti retta.
2: No, amore, aspetta. Io ho una soluzione. Vedrai che questa volta avverrà.
3: Ma chi?
2: È lui, il salvatore dell'amore. La soluzione definitiva alle crisi coniugali. La minchia con intorno un uomo.
3: Veramente vuoi provarci?
2: Spostati e apri la finestra. Questa volta verrà. Assieme. 1, 2, 3.
5: Aiutaci, Super Minchia!
6: Da qualche parte in Nevada, negli Stati Uniti d'America, in una base segreta sotto il deserto.
7: Comandante, ci sono degli sviluppi nelle attività cerebrali.
8: Faccia vedere. Ma com'è possibile? È come se si stesse svegliando dallo stato di ibernazione criogenica. Siamo sicuri che non ci sono degli errori?
7: No, comandante, non ci sono margini di errore. I dati sono presi in real time dal sistema centrale di controllo di criogenizzazione.
8: Dannazione! La sua voglia di scopare le donne di altri è più forte di qualsiasi forma di sedazione. A che punto siamo col rinforzo contenitivo della sua minchia?
7: La struttura di adamantio per ora regge, ma non credo che un'altra erezione possa essere contenuta.
8: Informate subito il presidente!

0: Ecco, generale Schultz, cosa c'è di così urgente da disturbarmi mentre sto discutendo con il rappresentante delle Nazioni Unite?
1: Super minchia, signore.
0: Chi? Il bel cazzo addormentato? Che succede? Dovete rimboccargli le copertine?
1: No, presidente.
0: Generale, mi sta facendo perdere tempo! Perché questo tono? Parli!
1: Si sta svegliando.
0: Cosa?

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Amore, non funziona! Proviamo a gridare meglio dalla finestra! Magari ha cambiato qualche parola d'ordine! Proviamo a essere più specifici!
2: Sì, hai ragione! Proviamo! Ho anche già fatto il bidet!
1: Super Minchia, ti aspetto! Vieni a scopare mia moglie! Hai capito, Super Minchia? Ti aspettiamo! Vieni a scopare mia moglie!
3: Ma che cazzo le gridi? Ti scopo io la moglie, cornuto! Basta che mi fai dormire!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
3: Sei venuto.
4: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il culo?
3: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, capito.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino sono fatti a merda e vedono gli gnomi in cantina. Chiamano i disinfestai, e giustamente finisce a schifo e merda. Vorrei avere un corpo per potergli cagare sulle carte di identità. Sentiamo cazzo dai.
3: Pronto?
4: Disinvestaio? Quello che ammazza scarafaggi, formichi?
3: Sì?
4: Sì, ecco.
3: Chi parla?
4: C'ho un problema in cantina. Cioè, nell'imbosco, sì. Giù di sotto.
3: Dove?
4: Nell'imbosco, io c'ho l'imbosco in cantina. E...
3: L'imbosco? Cos'è l'imbosco? Non...
4: Dove tiene la droga?
3: Dove?
4: Abbassa la voce, scemo di merda. Cosa ti alteri? Cosa stai facendo? Come stai comportando? Guarda che mica sono uno scarafaggio, no. Scemo. Ma questo personaggio!
5: La maleducazione proprio si è fatta a persona dentro di lui.
3: Pronto?
4: Senti, la prossima volta che metti giù la cornetta ti pettino come i Beatles, tutte e quattro? Che ti ammazzo proprio.
3: Mannaia, oh.
4: Ti faccio correre sul ciglio di una strada e ti sparo dall'altra parte e facciamo i videogiochi. Pezzi di merda. Sai, no. Sai che se non la smetti di fare simpaticone, io ti aspiro nell'aspirapolvere, poi stai al telefono e mi racconti cosa c'è nell'aspirapolvere dentro.
3: Va
4: che
3: bene.
4: Sono curioso, hai capito?
3: Va bene.
4: Scemo di merda. Bam, bam, bam, bam. Senti il rumore della pistola? Bam, bam, bam, bam. Hai capito i buchi che ti faccio che riesci più a bere un bicchiere d'acqua? Lo pisci nel capezzo, lo pisci. Gnata, mazzo.
3: La prima mattina.
4: Perché tu immagini i cazzi delle persone. Quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo,
3: Come fai a saperlo?
4: Che si sente, sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella, presente sempre.
3: Due
4: cappelle c'hai? Ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
3: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.
6: Rinascita, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì?
6: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
5: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina. Perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
6: Gnomi?
5: Sì, oddio. Qualcosa del genere.
6: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
5: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se c'è... Che voce che c'hai però.
6: Allora, mi perdoni,
5: sì.
6: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
5: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
6: lei,
5: è il covo maligno delle persone.
6: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare? Non ho capito, è gente che entra a rubare?
5: No, sì, ma passano da sotto la porta, tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le è come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
6: Ah no, impronte di manine e piedini.
5: Sì, robe piccole però, quindi sarà sicuramente dello gnomo, qualcosa del genere, comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
6: Quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare? Quindi pensa
5: certo,
6: che
5: sì, c'è i formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi
6: allora,
5: anche giornali, privati.
6: Direi di fare un sopralluogo per capire meglio che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
5: Sono qua a Milano. Quarto Giaro, è presente dove stai? La capitale
6: se
5: del Bronx.
6: Allora, se mi dà l'indirizzo e fissiamo un sopralluogo.
5: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi. Anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio. Sei,
6: ma vabbè,
5: sei
6: l'esame del sangue non mi interessa.
5: No, nel senso che c'è la voce che do anche il mio DNA se vuoi. Sei talmente professionale che sta cosa mi piace. Mi sta facendo veramente...
6: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
5: No, sto... Allora, cosa vuoi sapere? Come... Innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
6: No, ascolti, io ho qui il titolare.
5: Sì.
6: Dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
5: Sì, quindi... sopralluogo.
6: Ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
5: Sì. Allora, Quarto Giaro, Milano.
6: Quarto Giaro, Milano.
5: Via. Un attimo che... Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato, è piazza.
6: Piazza
5: Armi Speciali 22.
6: Piazza
5: Armi Speciali 22. A Milano.
6: Ok.
5: Chiamami pure quando vuoi, perché se per me... Ho sbagliato a parlare, che mi sto emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio ti aspiro minchia anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata proprio tutta, dai, sei tutta intercalata, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio. La candina con gli gnomi. Poi dopo, se vuoi, ti facciamo due strisce e ti spacco tutta proprio. Oh, non mi rispondi più.
2: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.

La promessa. La soap opera a prova di scemo. I 10 comandamenti parlano chiaro. Se rubi, sei un figlio di... Ed è questo che è successo nelle puntate precedenti. Mr. Outfit ha rubato l'azienda di Don Alonso, trasformandola da prestigiosa azienda di abbigliamento pregioso a schifo acrilicante. Riuscirà Don Alonso a riprendere il controllo della sua amata azienda? Magari escogitando un piano diabolico, imbarcando di cazzate la cameriera Nappa? Non posso spoilerare, altrimenti gli autori mi fanno male, quindi mettetevi comodi ed entriamo nel vivo.

0: Cameriera Nappa, perché piangi? Sei anche tu depressa perché Don Alonso Outfit.it è finito nelle mani di Mr. Outfit e ora vende solo squallidi vestiti in acrilico?
1: No, Don Alonso, piango perché oggi sarebbe stato il compleanno di mia madre Madres. Avevo giurato di trovare il suo assassino, ma comincio a pensare che non ci riuscirò mai.
0: Oh, cameriera Nappa, non ce la faccio proprio a vederti così. Già mi fai schifo normalmente. Con la faccia stropicciata dalle lacrime sei davvero inguardabile. Facciamo una cosa. Ora ti rivelerò un segreto che ti tirerà su il morale.
2: Anch'io!
3: Voglio sentire questo segreto, padre.
1: Anch'io! Mi dispiace, Don Alonso, ma non c'è niente al mondo che possa tirarmi su. È il morale.
0: Neanche se ti dicessi che io, Don Alonso, fondatore di DonAlonsoOutfit.it e pornoattore mancato per soli 10 centimetri, sono a conoscenza dell'identità di colui che ha posto fine alla chiattosa vita di tua madre?
2: Cosa?
1: Don Alonso, non mi prenda in giro. Lo sa che trovare l'assassino di mia madre è la cosa più importante per me. Davvero lei sa chi è stato?
0: Certo, cameriera Nappa. Non scherzerei mai su una cosa così importante come l'omicidio di una lurida chiattona.
1: E allora me lo dica presto! Chi è stato? Chi è stato a uccidere mia madre?
0: Ce l'hai di fronte. Io!
2: Cosa?
0: Sono stato io a uccidere tua madre!

0: prego.
1: Così finirai per stropicciargli il colletto.
2: Sta bene col colletto a punta nei 70, scusa, eh.
0: Posso spiegarti tutto.
3: Ah, davvero? Sentiamo un po', sono davvero curiosa di sentire questa spiegazione.
0: Credimi, cameriera Nappa, se avessi avuto scelta non avrei mai ucciso tua madre. Era una piovosa giornata di marzo, gli affari andavano bene e mi ero appena sposato per la seconda volta. Ma la verità è che mi annoiavo, cameriera Nappa, mi annoiavo a morte. Così, per passare un pomeriggio un po' diverso, ho deciso di provare il mio uccisore portatile su tua madre. Ma qualcosa deve essere andato storto e l'ho uccisa. Sono certo che ora che hai sentito come sono andate le cose, non ti sarà difficile perdonarmi.
3: Ma che cazzo di motivazione è? Bastardo di merda!
0: Aspetta, ferma! Non ho ancora finito, c'è dell'altro. Lasciami parlare.
3: Ah, davvero? Sentiamo.
0: Dopo aver ucciso tua madre, ho sentito il pianto di un neonato. Era il tuo fratellino, neonato Junior. Dovevi vederlo, com'era minuscolo. L'ho raccolto teneramente fra le mie braccia e mi è partito un colpo involontario dall'uccisore automatico e sbam! Andato anche lui.
3: Te ammazzo, pezzo di merda, bastardo!
1: Ferma, Nappa, non lo uccidere.
2: Mio padre si merita di pesce. Alla luce di tutto quanto è un pezzo di merda. Facciamolo soffrire, anche se ho la barba.
3: Ha ragione, signor Manuel, con la barba. Deve soffrire per quello che ha fatto. E so io come farlo soffrire. Farò sparire la cosa che ama di più al mondo. Darò fuoco alla sede de donalonsooutfit.it.
0: No, cameriera Nappa, preferisco morire, ma ti prego, lascia stare la sede di donalonsooutfit.it, dove in questo momento si trova il mio acerrimo nemico, Mr. Outfit, con una caterva di vestiti in acrilico altamente infiammabili.
3: No, ho deciso, vado a dargli fuoco, addio.
0: È riuscito! Il mio piano è riuscito alla perfezione. Ora la cameriera Nappa ucciderà Mr. Outfit e io riprenderò il controllo della mia amata azienda.
1: Ma spiegami, padre, sei stato davvero tu?
2: Ad accoppare la mamma della cameriera Nappa e il fratello, quell'altro nano, che è dall'inizio della stagione, c'è due coglioni così, sei stato tu?
1: Sarebbe un colpo di scena.
0: Ma ovvio che no, figlio con la barba. Io la gente la vesto, non la uccido. La vesto con prodotti di pregio. Come questi pantaloni di lana merinos a scacchi e queste calze morbidissime in cashmere, con questi bellissimi cigni rosa ricamati a mano. Perdonami, ma sento che sto per cadere in coma. Sai che soffro di comite e quando sono nervoso mi prende all'improvviso. Perdonami, ma mi faccio qualche mese di coma e poi te lo dico. Vado a trovare tua madre, Carlo Ancelotti.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Baciami, amore. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, ho scritto un tempo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Guardavo, ammazzato, ci schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105
8: è tornato.
9: È un cretino deficiente, maleducato.
8: L'incubo dei baresi.
10: C'è un figlio di puttana tu, capito?
8: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
11: Scusa, va a lavorare, va, cretino.
8: È il più cinico.
10: Vai a fare il culo, stronzo.
8: Il più cattivo.
9: Cretino.
8: Lui è Gigi Valli della Conservici.
10: È il cazzo, cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
12: Pronto?
13: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservici. La contattavo per il lavoro su internet. Signor Renzo?
12: Sì, sono io, dica.
13: Buongiorno, salve. Senta, la contattavo per proporre un'attività lavorativa molto molto interessante.
12: Di che cosa si tratta?
13: Noi stiamo collaborando, abbiamo qua questa collaborazione aperta.
12: Sì.
13: Con la Fly Zoo, che è un gruppo animalista a difesa dei volatili nelle città.
12: Sì.
13: È nato nella zona di Bari, in Puglia, perché hanno notato che c'è stata una sparizione di volatili.
12: Quindi cosa dovrei fare? Come funziona?
13: Posso andare avanti a parlare o non ho capito qua?
12: Prego, prego, mi scusi.
13: Quindi, questa è la cosa, ma quella cosa più drammatica...
12: Qual è?
13: È che a catturare e poi ovviamente mangiare i volatili siano dei marocchini.
12: Ah, Ma cosa, cioè, cosa dovrei fare? Come funziona questo lavoro? Quale sarebbe il mio ruolo?
13: Allora, la mansione sua è quella di recuperare informazioni riguardo a sti c***i marocchini che si mangiano i piccioni, i volatili nelle città.
12: Sì.
13: E queste informazioni poi le dovrà dare alla Fly Zoo, che denunceranno i responsabili per poi i procedimenti penali.
12: Bene.
13: Allora,
12: bene.
13: Partiamo col test. Allora, nome?
12: Enzo.
13: Cognome?
12: Francesco.
13: Allora, iniziamo col test statale.
12: Va bene.
13: Domanda numero uno. Domanda di idoneità.
12: Sì.
13: Lei ha precedenti penali?
12: No, assolutamente.
13: Statale.
12: Va bene.
13: Domanda numero uno. Domanda di idoneità.
12: Sì.
13: Lei ha precedenti penali?

0: e li porta alla Fly Zoo. Risposta B: prendi il marocchino e gli dai una scarica di pugni in faccia, manate sulla testa, che lo fai diventare senegalese.
1: Io opterei per la prima, quindi prendere i dati e portare alla Fly Zoo.
0: Vediamo cosa ne pensa il computer.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: 5 stelline. Andiamo con la domanda numero 3. Geopolitica.
1: Sì.
0: Dov'è situato il Marocco? Risposta A: nel Nord Africa. Risposta B: cazzo me ne frega mai dove cazzo è Marocco, non ho capito.
1: Nel Nord Africa.
0: Nord Africa, vediamo il computer cosa dice.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: 3 stelline.
1: Ah, non va bene.
0: Va bene, diciamo, però comunque sia, nel senso, non è importante per noi italiani sapere dove cazzo è Marocco, nel senso. Ah. Domanda numero 4, matematica. Allora, ascolti bene qua.
1: Sì.
0: Erano in fila per 6 col resto di 2. Cos'erano? Risposta A: gatti. Risposta B: cazzo. Risposta C: nasi.
1: Mi state prendendo per il culo?
0: Uè, infame le parole qua. Quali prendere per i culi? Ho detto no. Gatti, cazzo, nasi, forza.
1: Ah, ok, gatti, gatti.
0: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer. Qua mi sa che non va bene comunque.
2: Bravo a fare i pompi.
0: Una stellina. Ti sei atteggiato come un infame, quindi stai tranquillo.
1: Ok.
0: Comunque di culo, di culo quasi passato per la media. Quindi da oggi sei il nuovo detective Fly Zoo.
1: Mi sembra veramente una stupidata quello che lei sta dicendo.
0: Allora, oggi si inizia.
1: Ok.
0: Aspetta un attimo che mi sta arrivando un fax qua, aspetta.
1: Sì.
0: Aspetta. Ah, cazzo.
1: Ok. Che cosa succede?
0: Niente, mi sa che il tuo lavoro non sarei più qua, eh.
1: Ah, no?
0: Mi è arrivato un fax adesso. Allora, il nucleo dei carabinieri?
1: Sì.
0: Ha trovato tutti i volatili scomparsi.
1: Ah, quindi ormai l'hanno presi tutti i marocchini?
0: No, non hanno presi i marocchini i volatili. Tutti gli uccelli che scomparsi non ce l'avano i marocchini.
1: Ah, e dov'è che erano allora?
0: Nel figo di tua sorella. Infame, muori!
1: Oh, stronzo!
0: Quella puttana! Vai a prendere i figli di tua madre, vai, infame!
1: Sei un bastardo!
0: Parla pulito, che il piccione te lo fico in bocca, infame!
1: Tu e tua madre, quella baldracca!
0: Ma guarda, sono peperoni di merda, va!

0: La promessa. La soap opera a prova di scempio. Ogni indagine di omicidio si compone di questi elementi fondamentali. Primo, una vittima. Necessariamente nella forma di cadavere morto ammazzato, rinvenuto da qualcuno che poi però non è che se lo mangia o lo nasconde, ma lo mostra tutto tronfio agli amici, parenti e autorità giudiziarie. 2. Un colpevole. Cioè il tizio che si è preso la briga di trasformare in cadavere la persona che nel punto 1 abbiamo affettuosamente chiamato vittima. 3. Testimoni e indizi, ovvero persone o evidenze sensibili in grado di suggerire un collegamento casuale fra la colpevolezza del colpevole e gli mortacci della vittima. 4. Un investigatore, professionista o dilettante, meglio se vestito con elegante semplicità e a prezzi contenuti, incaricato di effettuare il collegamento tra il punto 1 e il punto 2, avvalendosi del punto 3. Ed è proprio qui che entra in gioco l'ineffabile Don Alonso, il magnate del calzino di seta al prezzo di un caffè, più che mai deciso a risolvere l'omicidio della madre della cameriera Nappa, avvenuto nella sua tenuta 15 anni or sono.
1: Figlio, cameriera Nappa, sbrigatevi! Vi voglio immediatamente nel mio studio in rosso!
2: Don Alonso, guardi che siamo già qui davanti a lei da 10 minuti.
3: Infatti, padre, aspettavamo che ci dicessi perché volevo vederci, ma poi iniziate a guardarti l'ombelico con la lente di ingrandimento e non ci hai più cagato di striscio. Hai dei problemi grandi, papà.
1: Ah, giusto, giusto. Scusatemi, ma quando siamo dietro a un nuovo caso, noi geniali ed eleganti investigatori abbiamo sempre la testa fra le fregne immaginarie. Ascoltatemi.

0: Ho importanti novità sulle indagini.
1: Davvero? Ha scoperto l'assassino di mia madre?
0: Non dire cazzate, chiattona. Non sono mica mandrache. Però, leggendo il manuale del perfetto detective, mi sono accorto di una cosa. Non ho né testimoni né indizi sull'omicidio. Assolutamente nulla su cui lavorare.
2: E quindi?
3: Hai deciso che ti arrendi! Ti arrendi! Non mi hai fatto niente, faccio serpente!
0: Giammai, figlio Manuel con la barba. Io non sono certo il tipo che getta la Puglia così facilmente. Non sono mica come tuo nonno, Pedro Alonso, che lasciò annegare tua nonna nella fontana di Barcellona solo perché non voleva bagnarsi i mocassini nuovi. Però per andare avanti con le indagini bisognerà fare una cosa un po' becchina.
1: Cioè?
0: Dobbiamo riesumare il cadavere di quella chiattona di tua madre.

0: riesumare il cadavere? Ma è proprio necessario, don Alonso?
1: Su, non fare storie, Nappa. Ti sto dando l'opportunità di rivedere tua madre. Dovresti fare i salti di gioia.
2: Ma, padre, come pensi di ottenere il permesso di tirare fuori il cadavere della terra? Ma che schifo! Purtro Maroni, siamo diventati! Ci avrà tutti i vermi in culo!
1: Molto semplice, così. Don Alonso, posso chiederle il permesso di riesumare il cadavere della chiattona? Ma certo, don Alonso, le do il permesso di riesumare il cadavere della chiattona. Visto? Permesso ottenuto. Forza, prendete le vanghe e andiamo in giardino.
0: Scusa, papà!
2: Ma la madre di Nappa è sepolta in giardino.
0: Veramente?
1: Beh, certo. Perché tu dove la seppellisci, la servitù?
0: Al cimitero!
1: Bella questa. Dai, smettetela di dire cazzate e scavate prima che vi prenda entrambi a revolverate nello sterno.
0: Ci siamo, padre!
2: Guarda.
1: Interessante. Non ricordavo che la madre della cameriera Nappa fosse una nana a forma di cane.
0: E infatti non lo era. Questo è lo scheletro di un cane. Sembra un pastore tedesco.
1: Cosa c'entrano i preti nazisti?
0: Intendevo la razza del cane, don Alonso.
1: I casi sono due. O tua madre era un cane, oppure... Dove sono i resti di tua

0: L'assassino deve averli spostati per non essere scoperto. Dannazione, era l'unico indizio a nostra disposizione.
1: No, Nappa, non è vero. Perché spostando il cadavere, l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Un errore che finirà per smascherarlo.
0: Davvero? E cioè?
1: Non sono mica un cretino. Se ve lo dico adesso, poi che cazzo facciamo nella prossima puntata? Non sapete proprio nulla delle telenovelas, voi due scarti della società. Ve lo dico la prossima puntata perché sento di avere un terribile malore. Oddio, sto nuovamente cadendo in un profondo coma. E comunque sappiate che lo sanno tutti che siete diventati amanti. Figlio Manuel, come fai a provare piacere nello scopare quella balena cicciona? Quella balena cicciosa di Nappa.
2: Supone!
3: Che schifo! Non riuscirei a toccarti nemmeno con un dildo radiocomandato.
2: Ho solo messo su 2 chili!
3: Dicevo, scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
3: Sì.
4: Sì, e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigia, visto lo suo annuncio di lavoro.
3: Ah, sì, buongiorno.
4: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
3: Allora, io sono Roberto.
4: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è, di?
3: Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge.
4: Provincia di Bari?
3: Sì.
4: Ah, ma pensa... c'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari. Allora ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
3: Sì.
4: La conosce?
3: Sì, sì, ce l'ho presente.
4: Ecco, allora in pratica siccome stiamo lanciando dei prodotti come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte degli italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
3: Certo,
4: chiaro. Tipo, faccio, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun.
3: Sì.
4: Adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto.
3: Sì.
4: Dopo tre mesi vediamo se uno fa, io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là. Se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
3: Certo.
4: Cioè, noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente.
3: Sì.
4: Comunque, il lavoro in essere si tratta di, appunto, guardare nella propria casa delle serie TV.
3: Certo.
4: E come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che lei dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
3: Ho capito.
4: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice, dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
3: Sì, sì, capisco benissimo.
4: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
3: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
4: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
3: Sì.
4: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... quella roba che ti tiene la bocca, non so se è presente quando ti tieni la bocca così... proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
3: Allora io li chiamo piombini.
4: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
3: Sì, facciamo una prova.
4: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
3: Sì.
4: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
3: Sì.
4: Meridionale, che praticamente molla il lavoro.
3: Sì.
4: Per cercare le strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà, anziché trovare delle occasioni di lavoro, trova comunque della gente che abusa di lei.
3: Vabbè, non anticipare.
4: No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
3: Ah, ok, ok.
4: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sb***o in faccia.
3: Sì.
4: Va bene, aspetta un attimo. Francesca! Sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV. Barese ti sb***o in faccia, sì, quella sulla ragazza. Esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, gli diamo la nostra mail.
3: Sì.
4: Intanto segni la nostra mail, la lascio.
3: Sì.
4: Con Servigi.
3: Allora, con Servigi.
4: Slash.
3: Slash.
4: Gigi Valli.
3: Valli.
4: Slash.
3: Slash.
4: Barese ti sborro in faccia.
3: Sì.
4: Dove è arrivato?
3: Allora, con Servigi slash Barese ti sborro in faccia.
4: Esatto. Chiocciola.
3: Chiocciola.
4: Infame.it.
3: Infame.it. Ma c'è un link dove posso visionare?
4: Certo, glielo do?
3: Sì, dammelo,
4: allora,
3: dammelo.
4: Pure. Allora, sì. www.youtube.
3: Sì, sì, sì, conosco.
4: .com, certo.
3: Sì.
4: Slash.
3: Slash.
4: Barese ti sb***o in faccia.
3: Parisi. In faccia, sì.
4: Slash.
3: Slash.
4: Nervoso a mille.
3: Nervoso
4: a mille.
3: Nervoso a mille.
4: Mille in numero,
3: Ah, mille in numero, bravo.
4: Sì. Slash. Conservigi.
3: Slash. Conservigi.
4: Sì. Punto.
3: Punto.
4: Miami.
3: Mai.
4: Allora, le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
3: Sì.
4: Allora, le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
3: Sì.
4: Allora, nome candidato.
3: Roberto.
4: Luogo di nascita.
3: Bari.
4: Serie TV che deve guardare.
3: Barese ti sb**o in faccia.
4: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata, io le auguro la giornata migliore della sua vita.
3: Per me è tutta la mia vita migliore.
4: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve!

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Un antico proverbio dice: chi non muore va in coma. Ed è proprio in coma che giace ora lo sfortunato Don Alonso, dopo aver ricevuto un pugno di pistola dal figlio Manuel.
1: Ok, ho deciso. Sparerò a caso. Boom, boom, boom, boom.
0: Ah! Costretto a decidere chi fra lui e l'impostore Don Falsonso fosse il vero Don Alonso.
2: Non ci capisco più niente. Chi è il vero Don Alonso? Don Alonso o Don Falsonso?
3: Sono io il vero Don Alonso. Figlio Manuel, prendi quella pistola e spara all'impostore. No, figlio, prendi quest'altra pistola e spara all'impostore.
0: Il Jeff Bezos della mutanda, che non si sgomma, è costretto a indossare nuovamente il catetere di Gucci e cade in un oscuro sonno, senza sogni né polluzioni notturne. Cosa accadrà al suo risveglio? Riuscirà a ottenere di nuovo il controllo della sua amata DonAlonsoOutfit.it? E che ne è stato del figlio Manuel e della cameriera Nappa? E la sua ex moglie, Carlo Ancellotti, sarà riuscita finalmente a guarire dalla paresi del sopracciglio? Insomma, quali cazzo di sorprese ci attendono? Non ci resta che scoprirlo.

0: Padre sveglia. Padre,
1: è ora di alzarsi! È il confinito! Suonata la sveglia anticoma!
2: Dannazione, figlio Manuel con la barba! Mi hai svegliato sul più bello! Stavo facendo un sogno stupendo. Era tutto buio e non succedeva niente. Ora che sono sveglio, però, non vedo l'ora di avere la mia rivincita su quell'impostore di Don Falsonso. Gli farò pentire di non essere morto!
3: Purtroppo non potrà farlo, Don Alonso, perché Don Falsonso è morto!
2: Morto? Come morto?
0: Beh, come muoiono un po' tutti. All'improvviso ha smesso di scorreggiare.
1: La sua anima è andata in giro per fare l'amore con Gesù. Pensi che è fortuna con tutta la gente che c'era in giro, proprio col proprietario.
2: Beh, meglio così allora. Possiamo dedicare tutte le nostre energie a scoprire chi ha ucciso la madre della cameriera Nappa e rapito il suo fratellino 15 anni fa.
3: No, Don Alonso, quello lo abbiamo già scoperto mentre lei era in coma.
2: Davvero? Avete risolto il grande mistero? E chi è stato, di grazia? Dimmi, chi è stato a uccidere colei che ti ha sputato dalle gambe?
3: Non ha importanza, Don Alonso. L'importante è che ora è tutto risolto e io ho trovato la pace che cercavo.
2: No, chiattona del cazzo, non mi puoi lasciare in sospeso così. Ora tu mi dici immediatamente chi era l'assassino di tua madre, oppure ti giuro che mi cago addosso.
1: Padre! È inutile che ci minacci.
0: Non te lo diciamo chi ha ucciso la madre, la cameriera Nappa.
2: Vedo che è sempre peggio.
0: No, sono migliorato tantissimo.
2: Non direi. Vabbè, tanto non mi sarà difficile scoprirlo. Basterà leggere i giornali vecchi e troverò tutte le risposte che cerco.
3: Non capisco, Don Alonso. Perché sui giornali vecchi ci dovrebbe essere scritto chi ha ucciso mia madre?
2: Beh, perché immagino che abbiate denunciato il colpevole dopo averlo scoperto.
0: Ti sbagli di grosso, padre.
1: Non l'abbiamo denunciato proprio niente. Omertà più totale.
2: Ah, ho capito. La cameriera Nappa ha scelto la via della vendetta e si è fatta giustizia da sola. Hai ucciso l'assassino di tua madre, non è vero, cameriera Nappa?
3: Se sbaglia un'altra volta, non l'ho ucciso. Anzi, non gli ho torto nemmeno un capello.
2: Ah, ho capito. Si è ammazzato da solo.
3: No, l'assassino di mia madre è Vivo e Vegeto.
4: Vivo? Come
1: perché,
4: in Brianza il Dioano.
1: Come
4: sai che in Brianza dicono il Dioano? Comprato un Dioano, bello il Dioano.
2: Aspetta, scusami un attimo. Tu hai scoperto chi ha ucciso tua madre e non hai fatto nulla?
3: Esatto, Don Alonso.
2: Ma perché?
3: Perché io non volevo mica vendicarmi. Ero solo curiosa di scoprire chi avesse ucciso mia madre. Tutto qui, una semplice curiosità. Un po' come se vuole sapere come si chiamavano i propri bisnonni o cosa significa il tuo nome.
2: No, sei troppo, troppo cogliona. Questa è la cosa più idiota che io abbia mai sentito. Oddio, sto tornando in coma. Rincoglionita.
5: Chi ha ucciso la madre di Nappa? Chi ha rapito il fratellino? Com'è morto Don Falsonso? Come ha fatto a scampare la morte Don Alonso? Scoprilo andando sul sito donalonsooutfit.com. Acquista 12 paia di mutande precagate e mandaci lo scontrino. Riceverete le risposte a tutti i vostri quesiti e un buono sconto del 20%. donalonsooutfit.com. Da oggi anche la linea moda per invertiti e contro natura. Vai nella sezione culandra e sguazza tra piume e paillette. Pazza puttana. Welcome to the
6: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico! Aspetta che ci sono quasi!
2: Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, ho fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio nella foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se...
0: Se le scimmie hanno preso l'AIDS?
4: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo!
5: Presto, presto, presto, alle pompe!
1: Ullala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
5: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
5: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!
5: Perché un cappello che mi sputta dal culo!

0: on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta. Ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
8: Yeah.

0: Caro diario, ti scrivo anche oggi come sono andate le cose della mia vita, perché così un giorno potrò rileggerle e ricordarmi di cose che avevo rimosso. Ecco com'è andata oggi. Amore, accidenti! La macchina non parte più e siamo in autostrada! Che palle! Chiamo i soccorsi?
1: No! Costruiamo un rudimentale segnalatore per chiedere aiuto ad una civiltà aliena e aspettiamoli vivendo di caccia ai bordi della strada.
0: Ah, hai ragione! Ho colto il tuo sarcasmo all'Ale Franz.
1: Ma quale sarcasmo? Dai, strappa dei fili dal cruscotto che io smonto il cellulare.
0: Ma che fai? No!
1: Ecco fatto. Adesso che ho smontato i telefoni potrai riuscire a creare un trasmettitore abbastanza potente per arrivare nello spazio. Tu costruisci arco e frecce.
0: Ma amore, che cazzo hai fatto? Adesso come chiamiamo i soccorsi stradali? Hai distrutto i telefoni!
1: Tranquillo, qualche fottuto alieno riceverà la nostra richiesta di soccorso.
0: Sentiamo. Non vorrei sembrarti disfattista, ma gli alieni non esistono. E lo strumento che stai cercando di creare incollando dei cellulari rotti con dello scotch da pacco non funzionerà mai. Forse è il caso che ci armiamo di pazienza e camminiamo fino alla prossima stazione di servizione.
1: Ma ti sembra il caso di pensare a fare pompini ai camionisti?
0: Ma cosa cazzo? Ma io non ho mai nominato i camionisti.
1: Minchi, sempre le stesse cose in testa. Ma dove è finito il maschio alfa del quale mi sono innamorata? Lo stesso arrogante giramondo che mi scambiava con i beduini per una tazza di tè alla menta. Il medesimo diversamente romantico che una volta mi ha reso momentaneamente claudicante per vedere se c'entrava il pene di un elefante. Il grande che mi accoltellava ad ogni sorso di Fanta perché è infastidito dal rumore.
0: Ma non lo so, io non so veramente di chi cazzo stai parlando.
1: Vabbè, Fonzi, io vado a chiedere soccorso e tu stai qui ad aspettare gli alieni. Il primo che risolve recupera l'altro, ok?
0: Ma amo...
1: Non era una proposta la mia. Brutta me...
0: Mercoledì?
1: No. Brutta me...
0: Međugorje?
1: No. Brutta mer...
0: Merce di scambio?
1: No. Brutta merda!
0: Ah, ok. Iperbole. Ok.
1: Vado e mi raccomando, niente sesso alieno, ok?
0: Ok. Hai capito, caro diario? Sono stato 12 giorni in una corsia di emergenza della Milano-Bologna, vivendo di insetti, aspettando il ritorno di cosa fica. Purtroppo, ad un tratto, forse per via della febbre e della malnutrizione, ho perso i sensi e mi sono risvegliato in ospedale con cosa fica che mi insultava. Perché aveva tirato il pacco alla civiltà aliena. Fortuna che quel camionista cecoslovacco mi ha ritrovato. E dopo avermi vestito da donna e chiavato per 6 ore nel fatiscente retro di un camion degli anni 90, ha deciso di abbandonarmi di fronte al pronto soccorso. Altrimenti sarei morto. PS. Non so se faccia più male la sodomia o la consapevolezza della non esistenza di vita oltre la nostra, in questo spazio infinito. Forse prenderla nel culo.

0: ma proveniva da queste coordinate il segnale di richiesta al soccorso?
1: Ma qui non c'è nessuno.
0: Sempre la stessa storia con questi terrestri di merda.
1: Facevamo bene, quando li vivisezionavamo.
0: Ricordi gli egizi? Con tutti i favori che gli abbiamo fatto? Guarda come ci trattano adesso. Gli infilerei in culo tutte le piramidi.
1: E adesso che si fa?
0: Andiamo a spaventare qualche contadino del cazzo in Texas?
1: Sì, dai, ci sto.
0: E poi una birra e due fiche all'area 51.
1: Figata, zio. Spacchi.
0: Banda.
1: No, poi non dormo.
0: Figa, ma la strada è lunga.
1: Vabbè, dai, solo un pippottino.
0: Alla tigre.
1: Alla tigre.
0: Figa se brucia.
1: È roba di Dagobah, la conosco. La stratagliano.
0: Mi fai un picciotto? Oh, sì, io sono fatto a merda.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Aborto in Costituzione. La Francia svolta e inserisce il diritto all'aborto addirittura nella Costituzione. Mentre in Italia che cosa facciamo? Beh, in Italia abbiamo regioni con il 94% di obiettori di coscienza e l'ultima grande geniale trovata dei nostri politici è quella di far ascoltare il battito del cuore del feto alle donne che hanno deciso di abortire. Ora voi ditemi se siamo un paese civile o se non siamo rimasti nelle più profonde nebbie del paleolitico. Ma questa è la mia posizione personale, io voglio sentire la vostra sull'aborto nella Costituzione francese. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Mimmo da Bari, vai Mimmo, tutto tuo, aborto, vai.
4: L'aborto è quello che dovevano fare a te, Crucen.
3: Perché dovevano farlo a me, scusi, non ho capito.
4: Perché sei ignorante.
3: Ah, io sono ignorante, ma scusi, veramente, da che pulpito, il corvo che dice al merlo come sei nero, eh? Non l'ha capita la similitudine, perché è una bestia delle caverne.
4: Sei caos nella caverna.
3: Lei è un ciupacabra, stai trulli, eh? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Ignorante
4: sei
3: e bestia.
4: Simpatico sei.
3: Sono simpatico, sì, non parli come Lino Baffi che fa ridere solo i peli del cazzo. Senta, lei ha una posizione in merito al fatto che la Francia ha messo l'aborto in Costituzione o no?
4: A me non me ne frega un cazzo.
3: Un cazzo, perché? Perché non gliene frega un cazzo?
4: Perché non me ne frega un cazzo.
3: Ma secondo lei dovremmo
4: della Francia,
3: ma secondo lei dovremmo farla anche in Italia?
4: Non lo so.
3: Lei è metà brasiliano, no. Metà pugliese, eh? Chi è lei? Cotechigno, chi è?
4: Cotechigno, giocava nel Brasile.
3: Nel Brasile giocava. Invece lei dove gioca?
4: Nel Brasile.
3: No, lei gioca nell'Atletico Vaffanculo. Arrivederci. State anche retrocedendo. Andiamo da Veronica. Veronica dalla provincia di Milano. Vai Veronica.
5: Che abbiano inserito è giusto?
3: È giusto. Perché è giusto?
5: Perché una donna è libera di scegliere,
3: ecco,
5: cosa fare.
3: Però in Italia questo non succede.
5: Ma mi risulta che c'è anche un...
3: Cosa?
5: Un iter psicologico anche per aiutare una futura mamma, ecco.
3: Certo, ma una donna che abortisce...
5: Vabbè, ma poi alla fine della fiera scelgono poi quello che vogliono fare.
3: Cosa?
5: Basta trovare un ospedale dove lo fanno e...
3: Certo, ma se lei abita in Molise ci sono il 94% di obiettori di coscienza, lei dove va?
5: Ma sicuramente ci sarà una struttura privata.
3: Quindi una persona deve pagare per poter usufruire di un diritto?
5: No, sicuramente no.
3: È sbagliato.
5: Non è giusto, anche perché di tasse ne paghiamo abbastanza.
3: Ecco, però se lei vuole abortire deve pagare una clinica privata, se no si attacca al cazzo. Anzi, al cazzo ci sei già attaccata, se no non rimaneva incinta.
5: Al cazzo ci siamo già attaccati prima, se non ci si attaccava magari
3: quindi...
5: Basta vedere anche soltanto, cioè abbiamo la prima donna politica al governo che
3: cazzo
5: è la
3: vuole
5: prima
3: di più?
5: Donna.
3: E che cazzo vuole di più? Che cazzo vuole di più? Vuole anche la papessa adesso, che cosa vuole?
5: La papessa? Non ci sono donne al Vaticano.
3: Non ci sono.
5: Magari c'era la possibilità che ci fosse anche una donna.
3: Vuole tutte donne. Tutte donne devono essere. Tutte donne. Gli uomini a lavorare, secondo lei?
5: Sì.
3: Questo è il suo mondo ideale. Un mondo di persone che 5 giorni al mese sono mestruate e rompono il cazzo a tutta la nazione.
5: No,
3: questo è il suo mondo ideale.
5: 5 giorni, ma mettici anche il preciclo, scusami.
3: C'è il preciclo.
5: Noi non siamo i coglioni almeno 15 giorni prima.
3: Certo, considerando in più che.
5: Vabbè, però.
3: Alle 12 lei è già alcolizzata. Alcolizzata, alle 12 lei è già alcolizzata. Lei rompe il cazzo 30 giorni su 30.
5: Ma allora, pazza non lo so, alcolizzata può essere,
3: sì,
5: infatti
3: ma...
5: io bevo tanto con mio genero, c'ho mio genero, sì. Io e lui che ci andiamo...
3: Avete fatto colazione insieme stamattina, si sente?
5: No, purtroppo lui lavora, ho bevuto da sola stamattina, però quando ci troviamo insieme ci diamo dentro mica da ridere.
3: Brava, le direi rida su sto cazzo, ma ho paura che rimanga incinta di nuovo, arrivederci. Andiamo da Ernesto da Brescia, vai, di la tua, vai Ernesto, vai.
6: Chi cazzo vuoi da me intanto, chi ti ha dato il mio numero, te?
3: Si faccia i cazzi suoi. È sbirro lei, è sbirro?
6: Faccia di merda. No, tua madre è sbirro. Faccia di merda.
3: Allora
6: non ho capito. Chi ti ha dato il mio numero?
3: Si faccia i cazzi suoi.
6: Sto lavorando, sto facendo il pane, sto lavorando.
3: Le chiedo un attimo di pazienza che li conto. 1, 2, 12. Sono 19 i cazzi che me ne frega di cosa sta facendo lei. 19.
6: Sono quelli in culo tua madre. Poi.
3: Ha finito di insultare. Bifolco.
6: Sì, lei. Dai, che non c'è tempo da perdere. Dai.
3: Bifolco. Ha una posizione in merito all'argomento del giorno o deve stare lì a fare gli sfilatini da infilarsi in culo?
6: Tua madre si mette gli sfilatini nel culo.
3: Senti, vuoi dirmi, dai Bifolco, vuoi dirmi la tua posizione in merito all'aborto nella Costituzione francese o siamo qua ancora a parlare di cazzate, dai?
6: Non dovevi nascere.
3: Quindi,
6: sei un uomo di merda,
3: quindi,
6: fai schifo, sei la merda della merda.
3: Bene, quindi lei è favorevole all'aborto in questa accezione?
6: Sì, sono al tuo aborto, sì. Spero che bruci in piazza, spero che ti legano a testa in giù in piazza,
3: certo.
6: E ti tiro i pomodori, come le streghe, bastardo.
3: E questo che cosa ha a che fare con l'aborto?
6: niente, che tu devi morire.
3: Le posso dire in tutta sincerità, in tutta franchezza, che sono favorevole all'aborto, ma contrario al parto anale. Così lei non sarebbe mai nato. Arrivederci. Parto anale, stronzo. Ciao, ciao, ciao. E chiudiamo con un gradito ritorno, uno dei nostri ospiti preferiti che mancava dalla zecca da quasi un anno. È con noi il Lupomane.
0: Buongiorno Giuseppe.
3: Come stai, Lupetto? Non ci sentiamo da un'eternità.
0: Sì, sto bene, sto bene. Che gli impegni della vita, voglio mi scassano i coglioni, ste cazzo di mogli qua.
3: Quante ce n'hai, Lupetto?
0: Ne ho una, ma come se ne ho 100. La mattina mi prende, mi tritura i coglioni. Che vuoi che devo fare i servizi? La spesa ormai sono diventato uno zerbino per questa donna.
3: Devi fare come me, Lupetto. Celibe, trans e puttane. Celibe, trans e puttane.
0: Ci vado pure, puttane. Ma i soldi sono pochi, gli aumenti sono arrivati pure alle puttane, voglio.
3: Senti, caro Lupetto, oggi ti chiamo in causa per un argomento spinoso, perché la Francia ha appena messo nella Costituzione il diritto all'aborto. Che cosa ne pensi?
0: Il diritto alla borsa, beh, senti Giuseppe, io non sono contrario a questa cosa, perché una donna deve essere libera di fare quello che vuole,
3: certo,
0: del proprio corpo.
3: Certo.
0: Il problema non è la Francia.
3: Non è la Francia.
0: È il cazzo in culo dell'Italia nostra che non funziona, però, che stiamo ancora indietro.
3: Certo, però il cazzo in culo non ingravida, se non sbaglio. Io non sono ginecologo.
0: No, quello no, oppure sai cosa devi fare, Giuseppe? Per evitare di ingravidare, oltre al preservativo, basta mettere un po' di cera, quella rossa, nel buco della capoccia. Come se tu spari a salve, capito? E non metti in ginta nessuno.
3: La cera lacca sul buco del glande, questo è il tuo suggerimento?
0: Sì, perfetto, un po' di cera lacca, così pur che arriva lo spruzz si ferma là, capito? Come la pistola a salve.
3: Quindi la tua proposta è quella di inserire nella Costituzione italiana il diritto alla cera sul cazzo?
0: Sì, un po' di cera sul cazzo, va benissimo, così evitiamo, però allo stesso tempo direi alla politica.
3: Sì, sì.
0: Cari politici rotti in culo che
3: bravo,
0: non siete altro.
3: Bravo, bravo.
0: Staccatevi un po' da sta cazzo di Vaticano qua, non vedete che c'è il Papa moderno? Fate un accordo sotto banco con Cicillo, fate un bel accordo e vedete che così riuscite anche voi a mettere nella Costituzione italiana il diritto all'aborto.
3: Bravissimo,
0: così
3: Lupetto!
0: Così ognuno scopa, si fa inculare, venire come cazzo e quando vuole.
3: Sei un vate, cazzo, sei il mio profeta, Lupetto. Chiudiamo con il tuo slogan.
0: Sempre, tiro filo, tiro spaga, tiro cazzo, catafreca.
3: È stato un bagno di gioia risentirti, Lupetto. Ciao, alla prossima.
0: Ciao.
7: Radio 105.
2: Hey! 105.
7: Hey! Lo zoo di 105.
8: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
9: Baciamelo piano.
8: I super erotici.
10: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Pen.
11: Non c'è posto migliore del Polo Nord per provare la mia nuova cazzo armatura climatizzata. Vero, Cappella?
12: Certo, signore, ma attento a non cadere in acqua.
11: Perché, Cappella? Cosa mai potrebbe succedermi?
12: L'acqua è fredda, signore. E sa cosa succede ad un cazzo se finisce nell'acqua fredda? Oh, no, signore.
11: Che cazzo succede, Cappella?
12: È entrato un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Stiamo per precipitare.
11: Cappella, aiuto! La cazzo armatura si sta restringendo! Morirò stritolato, puttana Eva!
12: Mi spiace, signore, ma non posso aiutarla.
11: Non voglio morire! Non così, stritolato dentro un cazzo di ferro!
13: Aiutami! Non io!
11: Sì, la donna Pompino! Sono salvo! Sono salvo!
12: La donna Pompino dice: succhio, succhio, sbro, sbro, ingoi, gnam, gnam, ti spompino l'armatura, così ritorna delle dimensioni normali. Such, such, such, slurp, god, god, bagian bagno.
11: Dai, succhia, succhia! Sono salvo! Minchia che sbro! Eccoci tornati alla base. Donna Pompino, mi hai salvato la vita. Per questo ti proporrò una medaglia al soffocone.
13: Oh capo, finalmente è tornato. Ci sono brutte notizie.
11: Quali brutte notizie?
13: Guardi le stesse telegiornale.
14: Edizione speciale, il mondo è sotto shock dopo che un misterioso neonazista ha riempito di svastiche la Statua della Libertà, disegnandole anche i baffetti da Hitler con dello sterco di canguro. La polizia sta indagando sull'accaduto, ma il colpevole non è stato ancora identificato.
11: Dannazione, questo è proprio un caso per i super erotici. Presto, tutti sull'astro anale!
15: Ragazzi! Che bello Charlie Brown, che desastro, che vandalinho, que horror, Belinho que é casinha em café do Belinho, porto belíssimo.
11: Sì, Capitan Sud America, dobbiamo trovare il nazista che ha commesso questo crimine. Ma chi potrà mai essere stato?
13: Eccolo capo, lui ha la faccia da nazista.
16: Guy, io? Io non nazista. Io non nazista. Io negro, lo vede? Guarda, io negro.
11: Non inganni nessuno, figlio di Adolf. All'attacco, super erotici.
17: Con figlio di Adolf. È negro.
11: E ora tutti insieme, il colpo finale, l'inculata fotonica.
16: No, l'inculata fotonica, no, non fare.
11: Tutti insieme, dai. Anche tu, Capitan Sud America, tira fuori quel bel cazzone, dai.
18: Beh, su, cazzone, l'importa,
13: come te l'ho detto, come te l'ho detto.
16: Ok, ma inculato, tu con dentro.
12: Come si voleva dimostrare, anche nel mondo dei supereroi, quello che lo prende sempre in culo è il negro. Razzisti di merda.
16: Fai male!
13: Quando lei che ti taccate in faccia, posso menarmelo che di fianco, non mi tira subito.
19: Quando lei che ti taccate
13: in faccia, non c'è una pastiglia di supermica.
16: Ora tu condendo?
11: No, direi un'altra, forza, sotto tutti quanti. Donna Pompino, spostati.
16: Aspetta un attimo, dai che non ho finito.
18: Le veline.
16: Tu contento?
18: Ho preso talmente tanto di quel buco dal culo che mi ha mandato il telecazzo mea.
8: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
16: Tu con dentro!
7: Radio 105.
20: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
21: È tutto pazzo.
20: This is the zoo. This is the zoo.
21: È perlizia.
20: Vai, dai!
22: This.

0: Lo Zoo di 105. I Cunningham. Hey!
1: Attenzione, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi. Ripeto, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi.
2: Dite che il mio papone si risveglierà!
3: Ma sì, Howard è una persona forte, non piangere, Ricky, vedrai che ce la farà, Ricky.
2: Dici davvero, Alfred?
3: Ma certo, Ricky, e vedrai che scopriremo anche come mai è finito in coma. Glielo dica anche lei, dottore.
4: Signori, io lo spero tanto, ma purtroppo per il signor Cunningham le botte sono state troppe.
3: Figa, quindi è stato picchiato?
4: No, no, intendo le botte di piscia di gatto, i pippotti. Dagli esami risultano 30 grammi pippati col naso e 2 etti pippati col culo. Sono troppi.
2: Povero papone! Si è svegliato!
3: No, miracolo! Vuole dire qualcosa? Parla, Howard!
4: Signori, per favore, non stressate il paziente!
2: Chissà quale sarà la prima parola che dirà!
3: Dicono che chi si sveglia dal coma parla della Madonna e le prime parole infatti sono luce o energia.
2: Parla, papone, cosa vuoi dire? Hai visto la luce?
5: Negra!
3: Ma come negra?
4: Che strano, eppure non ci sono negre qui.
2: È sicuro, dottore?
4: Sì, non ne sento olezzo.
5: Dov'è la negra qua?
3: Ah, temo di aver capito.
4: Capito cosa? Mi dica, Alfred.
3: Il signor Cunningham ha un'abitudine fissa da oltre 30 anni.
4: Sarebbe?
3: Beh, in pratica, quando si sveglia si sente triste, prende una negra e le dà $5 per...
4: Per?
3: Dottore, c'è qui il figlio, forse è meglio...
4: E avanti, non c'è tempo da perdere. Il figlio è grande, ne avrà viste anche lui di vagine.
3: Beh, sicuramente ne ha vista una bella lunga con due coglioni belli pelosi.
4: Ma la smette, finisca la frase. Ogni mattina prende una negra e le dà $5 per...
5: Datemi dell'acqua qua, vi spiego tutto io.
2: Papone, dammi prima un bacino, dai.
5: Figa, ma chi è sto somaro qua? Cos'è che vuoi, ciuccio del cazzo?
2: Ma papone, sono Ricky, tuo figlio.
5: Ascolta, trovatelo di merda. Io purtroppo non mi ricordo di te. Però facciamo una cosa, provo a fare un bel respiro, vediamo un po', aspetta, Ecco, hai visto?
2: Che cosa?
5: Che anche se non mi ricordo di te posso vivere bene lo stesso, vedi? Guarda.
2: Ma io ti voglio abbracciare tanto!
5: Quei infame! Mi vuoi ciucciare la sberla qua? Tra l'altro, c'è una sberla che, mica, congolesi levatevi proprio,

0: Senta, signor Cunningham, cerchiamo di rimanere concentrati. Allora, lei si è svegliato dal coma e ha detto negra.
1: E allora?
0: Cosa voleva dire?
1: Ma dipende, a volte lo dico anche quando mi scappa la merda.
0: Sì, ho capito, ma in questo caso?
1: Ma niente, che in pratica ogni mattina quando mi sveglio mi sento un po' triste, prendo una nigeriana e le do $5.
0: Per fare cosa?
1: Dipende.
0: In che senso dipende?
1: Beh, quando sono triste la picchio, no?
0: Ah, e quando è contento?
1: Cosa vuoi che faccio? La picchio più forte.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano,
11: aspetta,
7: sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
11: India, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porca miseria.
12: Arca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
7: No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: Ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
7: Va bene.
12: Lo sport.
7: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
12: per
7: cosa
12: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
12: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
12: ma tu,
4: che ti ho
12: ma
4: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa? Porca.
4: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
12: Ma commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata,
12: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
12: Uno.
7: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
7: sì,
12: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
7: Sì.
12: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
12: Beh.
7: Non è Don Gaetano.
12: No.
7: Niente,
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
5: Ma io so fare la cacca.
12: Ma
5: non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
10: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene,
12: visto. Benissimo.
7: Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo?
7: Sì.
12: Decisivo?
7: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è già.
13: I russi, gli americani. Così iniziava una delle più famose e apprezzate canzoni di Lucio Dalla. E dopo più di 40 anni da quella canzone siamo di nuovo qua, a rischio del conflitto atomico nucleare fra queste due superpotenze. Come sapete, nel weekend c'è stato un orribile attentato a Mosca. I servizi segreti americani e britannici dicono che è stata l'ISIS, mentre i servizi segreti russi hanno catturato i terroristi e puntano gli occhi verso l'Ucraina. Come sempre quando accadono questi incredibili fatti internazionali, bisogna chiedersi qui prodest, cioè a chi fa gioco una cosa di questo genere. Ma io non voglio dietrologie, voglio delle persone ignoranti, becere e scriteriate che intervengono su questo tema di immensa importanza internazionale. Apriamo le linee.
14: Che ne so, non si capisce più niente qua, non si capisce.
13: Non si capisce, ma visto che la Russia ha mandato un missile sopra la Polonia, un missile. Sì, un missile che ha sorvolato la Polonia per dimostrare all'Occidente che in meno di 40 secondi, boom, tutti morti,
14: Oh, porca mia, vabbè, sono io che mi incazzo adesso, sono dei super coglioni sono.
13: Dei super coglioni chi?
14: I russi.
13: I russi sono dei super coglioni, perché? Argomenti, dica.
14: Io se vado io,
13: se va lei,
14: li metto a KO.
13: Li mette a KO, chi?
14: KO, esatto, esatto.
13: Chi mette a KO? Chi li mette?
14: Cosa gli faccio? Quello fa? Vado io a prendere a calci nel culo.
13: A calci nel culo, ma sa che Putin è campione di arti marziali, uno che è meno forte.
14: Ma che arti marziali? Allora io cosa sono?
13: Cos'è lei? Me lo dica lei, che discipline conosce? Che discipline conosce?
14: Ah, karate.
13: Lei karate.
14: Karate,
13: è karate
14: esatto.
13: Kid è morto. Ha vinto qualche medaglia lei nella sua vita? Un oro, un bronzo, un argento?
14: Ho vinto 3 medaglie di cartone.
13: Ecco, se le ficchi tutte su per il culo, arrivederci. Andiamo dal mitico Franco da Bari sul camion. Lui che ha una visione lucida della politica internazionale. Fai Franco.
15: No, io non ho paura. Solo che noi stiamo pagando tutte le conseguenze di queste guerre alla fine. Ma
13: certo.
15: Io ho paura della terza guerra mondiale, no?
13: Non ce l'hai, secondo te non scoppia?
15: No, secondo me scoppia, solo che non ho paura.
13: Ah, tu te ne frega cazzo, tu dici?
15: Bravo, me ne frega di cosa? Che stiamo pagando le conseguenze di tutte queste cose qua. Loro mandano i soldi, gli aiuti all'Ucraina, là, e noi paghiamo le conseguenze. Loro mandano i soldi, dai, come chiama Israele, e non paghiamo le conseguenze.
13: E noi paghiamo le conseguenze.
15: Non è normale.
13: Quindi scusa, la tua linea quale sarebbe? La tua linea quale sarebbe, Franco?
15: E ognuno ci deve fare i cazzi tu.
13: Ognuno
15: faceva la guerra, facendo i cazzi tu.
13: Scusa però Franco, se durante la seconda guerra mondiale gli americani si facevano i cazzi loro, noi adesso eravamo una dittatura nazista.
15: Come si chiama? Kudere Kiev Dai, Allora c'è buona dall'America, perché l'America ha bisogno dell'Ucraina.
13: Perché?
15: Quando finirà tutto, l'America andrà in Ucraina, dirà. E tu trova mai, tu te ne puoi andare a fare nulla, come
13: certo. È l'imperialismo, l'imperialismo economico, Franco, li si chiama imperialismo economico.
15: Bravo, dai, imperialismo economico, vabbè, non mi devo che io non mi sono giuito come a te.
13: Sì.
15: Io certamente.
13: No, lo so che tu hai studiato sui graffiti sulle pareti delle grotte, Franco, me ne rendo conto. Senti, quindi qual è la tua soluzione, Franco? Vai, alla veloce.
15: Che Zelensky doveva lasciare tutto come si era messo d'accordo con Putin.
13: Come si era messo d'accordo Zelensky con Putin?
15: Che il Donbass, la Crimea doveva essere della Russia e lui doveva vivere tranquillo e non doveva rompere i coglioni. È normale che Putin si è rotto le palle
13: certo.
15: E ha fatto vedere quello che sa fare.
13: È un assassino, quindi.
15: Alla fine, sì, dai, non
13: guarda
15: in faccia nessuno. È uno delle KGB, dai, ragazzi.
13: È uno del KGB. Va bene, Franco, un abbraccio, ciao.
15: KGB, ciao, un abbraccio.
13: Ciao, lascio Drom, buon viaggio. Buon viaggio, ciao, Franco, ciao. Sentiamo Casimiro dal trattore. Vai Casimiro, qual è la tua posizione?
16: No, non ce l'ho una posizione con la cassa di Russia.
13: Ma lei ha paura della guerra, secondo lei?
16: Io no.
13: No.
16: Perché io le faccio le guerre.
13: Lei le fa le guerre, che guerre fa? Dica.
16: La guerra la faccio a qualunque persona.
13: A qualunque persona, è armato lei, sì.
16: No, le faccio con le mani io la guerra.
13: Con le mani fa la guerra lei. Lei al massimo fa un tuca tuca e sua moglie in suca suca. Perché lei fa rumore di clacson?
16: Me le scopo e ci faccio fare i bocchini.
13: Immagino, sì, che lei sia veramente una persona estremamente sexy. La immagino.
16: Io sono veramente strano, guarda.
13: Sì, questo l'avevo vinto.
16: No, quando sono io ho i rifugi.
13: Lei c'ha
16: della guerra, perciò mi dicono andare a rifugio.
13: Dove ce l'hai i rifugi?
16: Quelli della guerra.
13: Quelli della guerra, saranno un po' vecchiotti al momento.
16: No, sono buoni. Perché ogni tanto mi c'è da fare un giro dentro.
13: Ogni tanto va a farsi un giro nel rifugio. Che fa? Se sega? Che fa dentro il rifugio da solo?
16: Ci porta le donne.
13: Ci porta le donne nei rifugi. Lei è un romanticone. C'è chi le
16: arrivo. Porto le donne nei rifugi.
13: E poi?
16: Due o tre donne, passo due giorni. Tre giorni là dentro, no, 6 giorni a queste donne.
13: Ah, le sequestra proprio. Cioè, è un mostro lei.
16: Sì.
13: Va bene,
16: tre pasticche di vivrà.
13: Sì.
16: E vado come un missile.
13: Va come un missile, benissimo. Speriamo che il primo le finisca dritto nel culo. Arrivederci, salve.
16: No, le finisce a dritto nel culo.
13: No, a lei. Bifolco, servo della gleba.
16: A me ne sono la bra, perché stasera c'ho 3 donne,
13: sì.
16: 3 bionde.
13: Sì, tutte e tre nello stesso bicchiere di Lexotan. Tutte e tre, arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria carrellata di teste di cazzo con il mio preferito, un grande opinionista, un uomo dal cuore enorme, Orso Bruno. Ciao Orso Bruno, buongiorno.
17: Buongiorno, saluta a Martina, ma la saluta a Martina Cocchi.
13: Sì, chi se la incula questa Martina, scusa?
17: Ma non lo so.
13: Non lo sai. Senti Orso Bruno, hai visto che sta per scoppiare la guerra con la Russia, che cosa ne pensi?
17: Appunto, le devo tagliare la testa io,
13: Vai a tagliare la testa tu a chi?
17: A Putin,
13: perché gli vuoi tagliare la testa a Putin?
17: Perché fa sempre guerra, io voglio la pace, non la guerra, è bella la pace.
13: Ecco, è bella la pace, perché? Che si fa con la pace?
17: Con la pace si fa l'amore.
13: E con la guerra?
17: Si fa la guerra, si fa la morte.
13: Perché sta succedendo tutto questo?
17: Perché gli americani hanno vinto le armi russe.
13: Americani...
17: è la guerra mondiale, io dico, si getta la bomba atomica.
13: Così gettano la bomba atomica, chi vuole buttare la bomba atomica?
17: La Russia oggi la Russia perde perché tutta la Russia contro che già nata.
13: Non ho capito, Orso Bruno, sembri una partenza in salita di uno che fa scuola guida.
17: Deve fare la pace, non deve mandare le armi.
13: Non deve mandare le armi.
17: Quella che ha fatto per uccidere l'America. Basta che le armi significa lei quello che vuole. Ecco. La guerra porta fame, morte e pestilenza.
13: E pestilenza pure. Benissimo, quindi.
17: La lebbre, malattia.
13: La lebbre.
17: Bisogna sapere 30 metri sottoterra con scavatori. Io porto scavatori, fatto cose cimentali in dei morti. E le posso rimbalzare, la terra non le posso. Spesso adesso, non per questo, le posso rimbalzare tutti i morti.
13: Sì, ma ti sei ingolfato. Cioè, c'è qualcosa che non va. È un problema di carburazione.
17: No, io non tengo problema di carburazione. Tutto a posto. Saluto, ma Nadia, sì. Nadia, con tanto amore, l'orsetta mia. Giovanni Bruno, saluto l'orsetta Nadia.
13: L'orsetta tua, Nadia. Sarà l'ultima cosa che farò prima che un ordigno nucleare mi stermini.
17: Va bene, ciao
13: Orso Bruno, ciao.
17: Orsetta
13: Bruna, sì, va bene, basta, ciao, vaffanculo.
17: Ciao,
13: vaffanculo. Te, il bar, Nadia, e quella stronza di Orsetta Bruna che si farà inculare dai lupi selvaggi. Addio. Vladimiro, prendimi Vladimiro, sono sul tetto, prendimi.
18: Radio 105.

0: Zodi 105. È tornato.
1: Un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
2: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
3: Ascolta, va Laura, va, cretino.
0: È il più cinico.
2: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cazzo, un cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, sono Francesco?
4: Sì, con chi parlo?
5: Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. La contattavo per il suo annuncio di lavoro su internet.
4: Sì, ciao.
6: Vabbè, ciao, cazzo, tuo fratello, io non l'ho capito qua.
5: Tutto del tuo, allora, ti contattavo per farti questa proposta?
4: Sì, dimmi.
5: Per lavorare con la C'hai ragione tu SRL, che è una delle top 5 a livello mondiale.
4: Me lo può spiegare? In parole povere?
5: Allora, devi trovare delle scuse alle persone. Ti può chiamare, non so, il ragazzo che è stato beccato dalla fidanzata con dei messaggini dell'amante sul telefono. Lui ti contatta e tu in tempo reale devi dire una scusa da dire alla fidanzata, capito? Per evitare di casini, robe.
4: Ho capito.
5: Oh, se per te va bene ti faccio il quiz statale e valutiamo la tua attitudine. Va bene?
4: Ho capito, sì, va bene, sì.
5: Allora, nome?
4: Francesco.
5: Cognome? Allora, regione?
4: Puglia.
5: Puglia. Provincia?
4: Sì, Bari.
5: Allora, domanda di livello 1.
7: Livello 1.
5: Ti chiama un marocchino perché sua moglie gli ha trovato delle foto compromettenti e sta tornando a casa per vederci chiaro. Che scusa gli trovi?
4: Che scusa li troviamo? Li troviamo che quello che sta vedendo non è proprio l'attuale, ecco.
5: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
4: Come?
5: Aspetta, che sto vedendo cosa ne pensa il computer dello Stato qua.
4: Ah, ho capito.
5: Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 5 stelline, va bene.
4: No. Ah, è buona.
5: Domanda di livello 2.
4: Sì.
7: Livello 2.
5: Ti chiama il marocchino di prima.
4: Sì.
5: Adesso lui è letto che sta scopando la prostituta.
4: Sì.
5: Lei è una di quelle che battono nelle roulotte per 2000 lire, quindi quelle con le calze strappate, con la crescita sui capelli, capito? Proprio.
4: Ammazza.
5: Proprio quelle marce.
4: Ma vabbè, ho capito.
5: Allora, mentre è lì che ci dà dentro, suona il campanello e c'è la moglie, dall'occhiolino la vede. Che scusa gli trovi?
4: Che scusa gli troviamo? Esce lei dal balcone, lui fa finta di niente. Dice che sono appena uscito dalla doccia.
5: Ma c'ha la sberla in dura lì, come cazzo fa?
4: Che cosa c'ha?
5: C'ha la sberla, la sberla dura davanti, nudo.
4: Vabbè, allora si trova la moglie in questo caso. Mi è andata male la prostituta. Mi stai prendendo in contropiede, grave.
5: No, bravissimo, va bene, va bene.
4: Sì.
5: Vediamo il computer del ministero cosa ne pensa. Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo. 4 stelline. Va bene, va bene. L'importante è 3 la sufficienza, capito? Quindi.
4: Quindi sto bene, tra 5 e 4, dai.
5: Allora, il test è andato bene. E ora c'è la domanda finale. Livello professional. Allora, domanda.
7: Livello professionale.
5: Ti chiama la prostituta del marocchino.
4: Sì.
5: Dalla voce capisci che è tua madre. E lei ti chiama perché non vuole fare la pecorina col marocchino perché ce l'ha troppo grosso. Che scusa gli trovi alla tua mamma?
4: Qui vai un po' sul personale, però. Di non pensarci, fino a quando entra è bene, poi quando esce. E fratemi, questa figlio proprio in controvento.
6: Vediamo cosa ne pensa il computer qua del governo, va.
5: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.
4: Piano, Luigi, dai.
5: Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va. Hai la mamma puttana e sei un pelandrone di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, la notizia più interessante di oggi supera veramente i confini tra fantasia e realtà, perché dopo 60 anni il Molise vorrebbe tornare insieme agli Abruzzi. Questo perché la regione si va spopolando, meno di 300.000 abitanti, e tanti servizi già sono in Abruzzo, quindi un molisano per andare per esempio dai carabinieri deve andare in Abruzzo. E il 9 marzo hanno cominciato a raccogliere le firme per fare un referendum per tornare insieme alla regione Abruzzo. Ora, io voglio dire, dopo 60 anni che la comicità campa alle spalle dei molisani che non esistono, i molisani stessi sono chiamati a votare per decidere se esistere o no. Siamo alla follia! Sarà il prossimo film di Sorrentino sicuramente. Ma apriamo le linee e voglio sentire che cosa ne pensate voi. Andiamo da Ercole, Ercole da Pavia. Vai Ercole, apriamo con te, vai.
4: Cazzo me ne frega, io abito la Lombardia, che cazzo me ne frega, tutta.
3: Beh, però è una notizia di carattere nazionale.
4: Ma che cazzo me ne frega, ma vattene a fare in culo te.
3: Ma vai a far culo tu, che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
4: Ma sei un deficiente, sei ignorante, che tu che sostieni Israele, che uccide i bambini e le donne, ignorante.
3: Io faccio quello che mi conviene. Io faccio quello che mi conviene, io faccio quello che mi conviene, io faccio quello che mi conviene.
4: Ma allora mettiti un palo nel culo che ti conviene, deficiente.
3: Va bene, d'accordo, ci sto, solo se all'altro capo ci sei tu e ti sventolo come la bandiera dell'Europa. Vaffanculo, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Va, deficiente.
3: Penetrati, ciao. E andiamo da Lota da Napoli, che ritorna nella zecca. Vai Lota. Ho sempre fatto i soldi, io sono ricco e munifico come un imperatore romano.
5: L'assegno di inclusione, cruciale,
3: Hai visto?
5: A spese mie.
3: Siete rimasti solo tu e il figlio di Bossi ormai a pendere dalle labbra dello Stato. Parassita. Parassita.
5: Parassita.
3: Senti, parassita, che cosa ne pensi di questo fatto che il Molise vuole tornare con gli Abruzzi?
5: Molise, che da fare? Cioè, ha il diritto di esistere come tutti i popoli.
3: Ma sì, ma il Molise
5: come quello palestinese,
3: Mi stai facendo un bidet, mi stai facendo un bidet di cazzate, bidet di cazzate, bidet di cazzate, bidet di cazzate. Il Molise non vuole più essere autonomo, vuole tornare con gli Abruzzi perché è una regione fallita e quindi gli abitanti del Molise vogliono ricongiungersi.
5: Tutta l'Italia è fallita.
3: A cominciare da Napoli, a cominciare da Napoli, quella cloaca, Napoli, quella cloaca dove vivi tu, cloaca.
5: Mamma te.
3: Cloaca.
5: Napoli balla, non treme, se noi dai c'è stato terremoto, ma ci cagate su.
3: Certo, ma io speravo che vi ingoiasse tutti, io volevo che 2-3 lo girassero a Napoli. Napoli 2-3, Napoli 2-3, Napoli 2-3.
5: Comunque, cruciamo, ma sono anche poco cazzo,
3: Molise. Figurati a me.
5: Parenza, come sta, compagna tua?
3: Sta molto bene. È molto felice.
5: Troppo bene a Parenza, però dopo l'Israele, Palestina, lui non posso parlare con lui.
3: Se la guerra fosse tra napoletani e greci, tu da che parte staresti, scusa?
5: Sembra che napoletano.
3: E allora Parenzo sta con la gente sua, che cazzo deve dire Parenzo?
5: No, deve ragione, però un po' più di obiettività ci vorrebbe.
3: Devi pensare che l'Italia è un paese campanilistico. Ad esempio, se succedesse una guerra tra pezzi di merda e persone ricche, tu saresti dalla parte dei pezzi di merda, sempre.
6: Vabbè, cruciamo, non so quanto, ciao, tanto buono.
3: Ciao. Ritorna nella zecca, dopo tanto tempo, anche Mandrake. Vai Mandracone, di la tua sul Molise, vai.
7: Ma secondo me è una vergogna.
3: In che senso?
7: Ormai non c'è più appartenenza a niente, sono tutti dei fluidi regionali, vendono una schifezza.
3: Non ho capito la sua tesi, cioè qual è il senso di appartenenza a cosa? Che il Molise è una scorreggia sulla
7: mappa? Alla propria regione, alla propria terra, nonostante il Molise, che cazzo fanno? Fa niente il Molise.
3: Appunto, dico, quindi non vale la pena che esista, già molti ne mettono in dubbio l'esistenza, molti pensano che sia...
7: I nuovi nati dovrebbero sentirsi appartenenti al Molise.
3: Il Molise è una creatura mitologica come il Wakanda, quindi se si riunifica l'Abruzzo non se ne accorge nessuno.
7: Ma al giorno d'oggi le regioni non servono un cazzo, nessuno le gestisce, rubano solo i soldi.
3: Certo, ma rubano
7: tutti. Le tengano lì per fare l'Expo. All Italy, così hanno le loro regioni, fanno un po' di soldi, tanto non fa niente, lavoreranno in 10 persone su tutto il territorio.
3: E gli altri che fanno?
7: Ma gli altri stanno in giro, fanno gli arrosticini, vanno in giro con le ciabatte, non fanno un cazzo.
3: Cioè, scusi, mi ridipinga da capo l'immagine del molisano medio, perché è interessante. Lei con una pennellata alla Renoir.
7: Allora, il molisano si aggira per la strada tipicamente con la ciabatta aperta sul retro.
3: Sì.
7: Con nel dente incastrato il pezzo dell'arrosticino cucinato dall'abruzzese, però.
3: Certo.
7: Perché lui non è.
3: Sì, certo, in outsourcing, certo. certo. Quindi non è neanche autosufficiente,
7: gira pagando, sì? E non lavorando, non e fa non lavorando, nulla. Lui non va in giro, commenta, guarda un'opera pubblica, dice sì. Mamma mia, che sfregio, che schifo,
3: si lamenta giustamente.
7: E non fanno un cazzo. Un cazzo.
3: Secondo lei quindi il Molise dovrebbe essere fagocitato dall'Abruzzo così come un arrosticino?
7: Ma sì, a sto punto vaffanculo.
3: Vaffanculo, diciamolo, lo dica.
7: Vaffanculo al molisano ciabattaro con l'arrosticino nel dente.
3: Grazie Mandrake, grazie Mandracone, grazie Mandracone. Alla prossima, ciao. Ciao Mandracone. E chiudiamo in gloria con lui, direttamente da Grey School, l'amico mio del mio cuore, cucciolotto mio con gli occhi a cuore, buongiorno.
8: Well, me, chi?
3: Cos'è, che lingua è?
8: Me, chi? Come ti tappa il fumo?
3: Devi chiappare il fumo, che cazzo stai dicendo?
8: Ma se poi un telefono fa, qua ti m'appello.
3: Senti, scusa, dai, amico mio, col francese fai veramente schifo al cazzo, già non te si capisce in italiano.
8: Ma gente, oh.
3: Cosa? Dai, si sente che sei tu, dai, non fare il coglione.
8: Me,
3: questo è pugliese, non è francese.
8: Ma lei, io ho comprato questo telefono, no?
3: Sì, comprato questo telefono da chi?
8: Mi è venuto un ragazzo italiano.
3: Te l'ha venduto un ragazzo italiano questo telefono?
8: Uè.
3: Con il numero anche.
8: Lui ha lasciato dentro SIM dentro, non so perché.
3: Lui ha lasciato SIM dentro?
8: Sì, comprato venerdì.
3: E quindi tu ti tieni il telefono con la SIM di un altro. Chi cazzo ti chiama, scusa?
8: Ma parli bene con me.
3: Perché sennò che cosa fai? Che cosa fai? Inutile, che cosa fai?
8: Un culo, sei zitto, fai rompere coglioni.
3: Scusa, ma quel telefono deve contenere un virus. Il virus di stai zitto che parlo io, scusa.
8: Sei zitto, lasciami, sei zitto.
3: Ma perché tutti quelli con questo numero di telefono mi devono insultare? Non ho capito.
8: Vaffanculo.
3: Vaffanculo tu, che cazzo vuoi? Pronto? Pronto? No, ma sono sconvolto. Cioè, la vita di questa persona è una serie televisiva. Ha perso il lavoro, allevava clandestinamente cani in terrazzo. Adesso ha venduto il telefono con tutta la SIM. Così, da un giorno all'altro. Siamo alla follia. Per la terza volta nella storia di questo programma dobbiamo ritrovare il numero di Grayskull. Ma io lo troverò. Non è finita. Non è finita. Ti troverò, amico mio del mio cuore. Alla prossima.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Merda!
9: Però.
11: Però. Però.
9: Però.
11: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus. Questo è
3: Wonderland. Ciao maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
4: Ma apro pronto.
0: Pronto? Pronto?
4: Sì.
0: Ma tu chi sei?
4: Francesco.
0: Senta, ma vuoi finire di chiamarmi?
4: Dove?
0: Pronto?
4: Sì.
0: Muoio stronzo d'uomo?
4: No.
0: Beh, vaffanculo.
4: Vaffanculo.
0: Tua sorella?
4: Quella puttana.
0: Tua sorella?
4: Quella troia.
0: Tua sorella?
4: Quella troia.
0: Tua sorella?
5: Cappella.
0: Pronto? Pronto?
6: Pronto, chi parla?
0: Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Non ho capito, chi è che sta parlando?
0: Tua sorella.
6: Mia sorella, ma che vuole?
0: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
6: Perché vuoi mia sorella, Sei l'avvocato qua, lo vuoi passare l'avvocato?
0: Muoio stronzo d'uomo.
6: Ma è da mia sorella?
0: Ma tu chi sei?
6: Da mia sorella cosa voglio?
0: La caramella de sorda!
6: A bocca verità qua, ma chi è che sta parlando? Mi senti che sei una
0: bocca?
6: Pronto? Chi parla?
0: La caramella de sorda!
6: Chi è?
0: La caramella de sorda! Ma
6: io
0: tu chi sei?
6: Sono l'avvocato di Angelina.
0: Beh.
6: Voi chi siete?
0: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
6: Ma probabilmente allora questa signora che è anziana ha fatto il numero e poi però qua ha suonato, quindi voi avete richiamato.
0: Pronto?
6: Sì, pronto, voi avete telefonato voi qua.
0: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Probabilmente la signora ha sbagliato.
0: Tua sorella?
7: Quella è mia sorella che vuole male.
6: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
7: No, quella sia di convivente di figli.
6: Chi sei?
0: La caramella de sorda.
6: Ma guarda che vedete, non chiamate più, se no chiama i carabinieri.
7: E mia sorella che la normale.
8: Quando l'ange di Cristo Redentore,
9: ehi,
8: la gioventù cattolica in cammino,
9: oh,
8: la sua forza e lo spirito divino,
9: oh,
8: origine di sempre nuovo ardore.
0: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
9: Oh.
0: Pronto?
9: Oh.
0: Ancuno? Ancuno?
9: Oh.
0: Uno, vaffanculo, vaffanculo.
9: Oh.
0: Ma tu chi sei?
9: Oh.

0: ancora? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, per scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, posto, dai.
0: Pronto? Muoio, stranza d'uomo.
1: Ehi.

0: culo, eh? No, non hai cazzo di... Vaffanculo, pezzo di merda!
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo tu.
0: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
1: Merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
3: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, per questo... sulla terra aveva questo culo, e diciamo, dove ti avvicini?
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
3: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
3: Che bianche.
4: Ci sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
3: ancora. Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
3: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un cane rimorchio, ma quale la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì, diciamo,
4: una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Non dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi. Tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
4: Che
3: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60. Sinistra?
3: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, addition swan twice, tomorrow you won't last. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Tutto
3: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: Non trimonologia, ho detto etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: L'ultima notizia del Comune di Roma è la seguente. Le monetine della Fontana di Trevi non verranno più destinate ad associazioni di beneficenza, ma saranno proprietà del Comune di Roma. Come la prenderanno i turisti e i cittadini?
3: Roma Capitale, buongiorno, sono Cleo. Come posso essere utile?
4: Buongiorno, senta, sono i Ragionier Vecchi, la chiamo da Giovinazzo, in provincia di Bari. E le volevo chiedere un'informazione. Ho saputo che c'è questa iniziativa del Comune di Roma per le monetine della Fontana di Trevi che andranno al Comune adesso, no? Cioè il Comune vuole prendere diciamo l'ingasso, le monetine che vanno alla Fontana. Ho letto la notizia ieri, me la conferma?
3: Allora, le notizie di giornalismo le confermo, signore, che non sempre sono vero, oppure non sempre vengono attuate, non so che dire, magari poi succede qualcosa che li ferma. Fino a quando noi non riceviamo comunicazione ufficiale dai servizi preposti, quindi comunali, non le dovremmo sempre dire di no, però sto vedendo tutte le pagine.
4: Le spiego il motivo comunque, così sì. Magari lei mi può mettere in contatto con... Allora, io sono venuto circa un anno e mezzo fa, 2 anni fa, a Roma in viaggio di nozze. Perché mi sono sposato 2 anni fa e siamo venuti a Roma, come è chiaro che si viene in viaggio di nozze nella capitale. E noi abbiamo, io e mia moglie, Giuliana, abbiamo buttato 50 centesimi nella fondana. Ora, siccome noi, il vostro comune 5 Stelle, e noi abbiamo votato un'altra cosa, ci dà fastidio che questi 50 centesimi vanno al 5 Stelle. Quindi volevo sapere se li potevamo riavere. Perché in genere vanno alle associazioni di beneficenza. E a me dà fastidio che va. Rispetto il vostro sindaco, la Raggi, ma io 50 centesimi non glieli posso dare. Okay. Quindi volevo sapere questo. Tra l'altro, se le può essere utile, noi li abbiamo buttate sulla sinistra. Sai dove c'è il tritone? Quello con.
3: Signore, no, assolutamente. Stiamo parlando della Fontana di Trevi e sarà proprio difficile risalire ai suoi 50 centesimi.
4: Però allora. erano rari, siccome eravamo stati in Lussemburgo noi, e c'è proprio la figura del Lussemburgo, si vedono. Cioè, se uno li ha raccolti, li vede che sono diversi.
3: Non so se faranno una cenita del genere. Comunque le sto controllando le delibere della sindaca.
4: Sì, perché tanto ci sarà un ufficio che restituisce a chi non ha votato i 5 Stelle le monete. Perché penso che sarà così, perché sono bravi quelli. Erano nuovi comunque,
3: Tanto l'ordinanza pubblicata non c'è.
4: Ma eventualmente anche a 10 centesimi, cioè se non sono proprio 50 che abbiamo buttato, che è un peccato perché quelle sono da collezione, mannaggia. Però a 10 centesimi, 5 da 10, a noi vanno bene lo stesso. L'importante è che non li diamo alla Raggi, quello è il concetto.
3: Rimanga in linea, mi consulto con l'ufficio della sindaca, rimanga in linea, grazie.
4: Grazie, gentilissima.
3: Signora, allora, siccome sì. L'ufficio della sindaca non mi risponde, l'ufficio per i rapporti con i cittadini non ha questa informazione, quindi le devo chiedere di richiamarci oppure le posso dare delle email alle quali scrivere.
4: Senta, se mi cortesemente mi dà l'email, perché sennò che faccio? Spendo 3 euro per recuperare 50 centesimi di telefonata, ha già ragione. Cioè.
3: Livorno Domodossola?
4: Livorno Domodossola, Mimmo! Livorno LD! Livorno Domodossola? Sì?
3: Punto gabinetto.
4: Al gabinetto?
3: In che punto gabinetto, il gabinetto del sindaco.
4: Ah, scusi. Punto gabinetto, quello del sindaco, Mimmo? Punto gabinetto, sì. Sì?
3: Chiocciola comune.
4: Chiocciola comune? Scusi, che sta sopra, che abbiamo la pizzeria, sta facendo la pasta. Chiocciola comune?
3: Punto Roma.
4: E quanti punti sta? Un altro. Punto Roma?
3: Punto it.
4: Punto it. La ringrazio, molto gentile.
3: Grazie a lei per aver chiamato, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno, arrivederci. Mimmo, mi sa che qua 50 centesimi li abbiamo persi. E c'è te che dici. Forse devono pagare 50 centesimi al gabinetto o li buttano dentro, non so, ma che cazzo di comune di me.
1: Il caso. Il caso.
5: Lo Zoo di 105.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
2: Giovanotti!
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
4: 105. Lo Zoo di 105.
5: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
6: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
7: Sì, sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
6: Sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
7: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
6: La vuoi la parte o no?
7: Eh beh, sì, più di ogni cosa al mondo.
6: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
7: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
6: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
7: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
6: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
7: Ma come? Non colgo...
6: Sì, gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
7: Eh beh, sì, capisco. Allora mi spoglio.
6: Bravo, così, bravo. Bravo.
7: Ma che fa? Ma mi scusi?
6: Claudio, va.
7: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
6: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
7: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
6: Il provino.
7: Non capisco.
6: Oh, la vuoi la parte o no?
7: Sì, tantissimo.
6: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
7: Cosa?
6: La minchia.
7: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaianni.
6: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
7: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
6: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
7: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
6: Dai, Colci, ci approvini, dai!
7: Credo di aver colto dalla sua esistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
6: E va bene, dai, mi rivesto sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
7: No, non posso perdere questa occasione, ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina, forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
8: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
7: Eh no, super, niente fica.
6: Allora vado.
7: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
6: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
7: Eh no.
6: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea Super Minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che sennò ti metto le mani addosso. Hai capito?
7: Ok, grazie, super, faccio subito. Wow, funziona!
6: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione, non vorrei rimettere.
7: Ci penso io! E grazie, super minchia!
6: Volo!
7: Piombino! Arrivo!
6: Vengo!
7: Arrivo!
6: Vengo!
7: Arrivo!
6: Vengo!
7: Arrivo!
6: Vengo!
7: Arrivo!
0: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
9: Splendido, splendido, che uccello ha!
10: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Super Minchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
2: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno signora, chiamo per un'informazione.
4: Sì, ma si sente malissimo.
3: Sì, però lei deve pure stare calma, cioè non è che mo... Così?
4: Me sente... Pronto?
3: Me sente meglio?
4: Insomma, dica.
3: Senta, volevo sapere, voi tenete i giocattoli pure per gli animali?
4: Sì, ci sono i giocattoli, sì, per cani e gatti.
3: Ecco, per cani, volevo sapere, ce l'avete tipo i polli de gomma?
4: Sì, ci sono quelli di gomma, sì.
3: Che brutte persone che siete.
4: E tu pure?
3: No, io li vengo a salvare i polli di gomma. Massacratrice di polli.
5: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, come sta?
5: Chi sei?
3: Sono una cliente, chiamo per sapere un'informazione. Volevo capire, voi c'avete i polli di gomma, quelli per i cani?
5: No, signora, quello no.
3: Ah, ho capito. Ma e lei che ne pensa del fatto che i cani gli sbranano, diciamo, sti giochi?
5: Non ho capito.
3: Cioè, dico... Pronto?
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Chi ha, diciamo, sti giochi?
5: Non ho capito.
3: Cioè, dico... Pronto?
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.

0: istruzioni. Lei venga nel negozio e ne parliamo.
1: No, ma io nel negozio ci vengo, però vengo a liberare i giocattoli per i cani, in particolar modo i polli di gomma.
0: Beh, perfetto, inizi. Beh, venga con chi vuole, non ci sono problemi.
1: Saremo una ventina circa, veniamo.
0: 20, 30, 40.
1: No, di più non si può perché in settimana gliela fa la gente. Però
0: ho capito.
1: Veniamo, liberiamo i polli e li ridiamo al loro habitat naturale, che è il pollaio. È il pollaio poi il loro habitat naturale. Finto, no, vero, perché so de gomma, però quello è. Va bene?
0: Voi prima di venire avvisatemi.
1: Li ho già avvisata.
0: Che giorno venite?
1: Il giorno non glielo posso dire perché devo creare del disturbo. Capisce? Sterminatore dei polli di gomma.
2: Andrea, buongiorno, sono Tonia.
1: C'avete tipo le galline, i polli, quelli di gomma, quelli che si mordono?
2: Sì, abbiamo diversi giochi.
1: Tipo, posso chiederle quali, scusi, perché stavo cercando...
2: Sono di ogni genere.
1: Ho capito. E che rappresentano animali?
2: Ci sono.
1: Ok.
2: Col pollo, con il maialino.
1: Ma non c'è un conflitto di interessi in questa scelta?
2: Non capisco di che cosa...
1: Cioè, intendo dire, cioè, questi pupazzi a forma d'animale che vengono maltrattati poi dagli animali, non è, insomma, diciamo anche diseducativo nei confronti dei cani?
2: Ma no, sono comunque dei giochini che non hanno la dimensione del maiale o del pollo reale.
1: Certo, però
2: un giochino piccolo.
1: Ne rappresentano il concetto, diciamo, cioè rappresentano il concetto de pollo, de maiale, de gallina, pure se su de lattice.
2: Sì, dico, però non hanno dimensioni o odore soprattutto di un animale vero, quindi il cane, anche se ci gioca con il giochino piccolo di lattice, non ha a che fare con il...
3: Ci rendiamo conto che questa signora al telefono sta rispondendo alle domande assurde di Lucilla.
2: Un disegno un po' particolare, un po' più aggressivo, ma non c'entra nulla con il carattere della persona.
1: Beh, questo è discutibile, però insomma, diciamo, poi sappiamo la fine che fanno sti giocattoli, no, Porelli? Cioè, vengono dilaniati, diciamo. Cioè, perché nessuno ne parla?
2: Ma ripeto, è un gioco, non è un animale in sé per sé.
1: Ho
2: se
1: capito,
2: ovviamente
1: però...
2: il cane vive con animali, le posso garantire che non l'aggredisce. Io ho un cane e ho anche un pappagallo, però non ho vietato al cane di giocare con dei giochini simpatici.
1: Però lei non è cane come manco lo sono io, però il gioco soffre. Questo intendo dire,
2: va
1: no?
2: Va bene, io mi dispiace, sto lavorando, non ho proprio tanto tempo così a disposizione.
1: Ok, scusi, allora le dico solo che volevo, diciamo, comunicarle che verremo a liberare noi della nostra associazione.
2: Se li vuole acquistare poi,
1: no,
2: ovviamente, la
1: figura. No, non li acquisteremo perché siamo contrari, li liberiamo nel loro habitat naturale. Free polli, signora, free polli de gomma.
2: Va bene, buongiorno.
1: Arrivederci, signora. Stupida, insensibile.
4: L'attivista.
1: Che so io?
4: L'attivista.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Silenzio. Ha detto una parolaccia, no. Però
8: ma porco, ma è una roba vergognosa in un tribunale, porco. Queste robe.
9: Allora, io le ricordo che ho uno zio vescovo, quindi allora. A me dà fastidio lo sproloquio.
8: Come si chiama il suo zio vescovo, mi scusi, signor Sculone?
9: Canato. Giampiero Canato.
7: Lei si deve vergognare, lo sa, lei e suo zio.
9: Si chiama Giampiero Canato.
7: Dalla mattina alla sera.
9: Scusi, allora, si chiama Canato di cognome, cosa devo fare?
7: E anche la gente che lo deve chiamare a suo zio deve bestemmiare per forza, quindi è doppio
9: peccato.
7: Ma non
9: capisco qual è il problema del
8: suo
9: nome
8: zio
9: di mio zio.
8: È una stimolazione bestemmiale, si rende conto?
9: No, non esiste questa parola che ha detto lei.
8: Certo.
9: E comunque oggi ho una brutta sorpresa per voi, ho portato la mia avvocatessa.
8: No, oh, bene. Mi scusi.
9: Dica quello che le ho detto prima.
10: Adesso vi faccio il culo a tutti, brutti pezzi di merda.
9: Ha sentito, saccone?
8: Signorina, mi scusi, signorina, mi faccio parlare con la signorina.
10: Sì, sì, sì.
8: Cara avvocatessa, se le do 1.000 euro, mi fa un po' un...
10: 2.000, minimo.
9: Cosa? Ma scusi, ma che avvocatessa è?
8: Facciamo...
10: 2.000!
8: Allora, facciamo così, le do... Stia zitto lei, coglione! Le do 3.000 euro e un pippotto. A posto così?
10: Fattibile, fattibile.
9: Cosa fattibile?
10: Che mi lascio trascinare dai momenti, capito? Non capisce poi.
9: Sì, no, non ha capito lei, ma io l'ho assunta per difendermi. Lei non può cedere a dei...
10: lo so, ma io sono fatta così e cedo.
9: No, lei è fatta e basta!

0: Io la licenzio.
1: 5.000 euro se viene stasera a casa mia e il signore Infausto ovviamente sarà con me, sì. E ci facciamo una bella chiavata di culo, va bene?
2: Va bene, una bella chiavata, grazie. La grazie. Chiavo dopo allora.
1: Arrivederci, salve.
0: Arrivederci. Ma dove sta andando?
1: Il caso di oggi, sorpresa sorpresona, vede ancora una volta la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso senza preservativo. Il Leonardo DiCaprio che non affoga, il Brad Pitt che non divorzia, il George Clooney che non ingoia, l'unico inimitabile rullata di tamburi, il bellissimo signor Infausto.
0: Allora, uno c'ha un tamburello ed è un giudice, e questo fa capire la serietà della procedura.
1: Ma vede, signore culone. Io per ogni evenienza ho un accessorio. Per il signor Infausto, il tamburello, per lei lo spara scorregge.
0: Ha visto? Cioè, lei si è attrezzato con un fucile che spara le scorregge. Che cos'è, Minions? Ehi, basta.
3: Che bello. Signor giudice, un piacere rivederla a lei e ai signori della giurialeria.
0: Giuria.
1: Signore Ercoglione, cos'è? Le è cresciuta la pancia nelle orecchie? Eh? Ho detto tutti in piedi in onore del signor Infausto.
0: Non posso, signore coso onore. Questo criminale mi li ha rubati. Cazzo ridero.
1: Interessante. Mi dica, signor Infausto, mi dica per quale motivo ha rubato i piedi del signor Ercoglione mentre io appoggio distrattamente il gomito sul pulsante della sedia elettrica del signor Ercoglione.
3: Allora, signor giudice, il motivo per quale li ho rubati è molto semplice. Il mio tavolo da cucina ballava e mettendogli sotto le zampe del signor Ercole ho risolto il problema.
0: Ma io non ho le zampe, sono piedi.
1: Genio. Inventiva a profusione. Che umiltà, tra l'altro. Ha sentito, Ercoglione? Tutto chiarito, tutto risolto. Possiamo andare a casa a bippare, dai, su.
0: Chiarito cosa? Voglio i miei piedi, voglio giustizia.
3: Tra l'altro,
0: voglio che questo lestofante riceva una punizione esemplare. Voglio una regolare processo.
1: Basta. Visto che insiste tanto su questa storia della giustizia, questa corte si ritira per pipare. Linea alla pubblicità, fra poco. Tu sei stanco del solito caffè che sa di caffè?
4: Guarda, non me ne parlare.
1: Preferisci annusare le scarpe di un maratoneta bicentenario piuttosto che bere la solita brodaglia al bar?
4: Senza ombra di dubbio.
1: Bene, perché da oggi c'è Caffetticista, il caffè che sa di piedi.
4: Era ora.
1: Caffetticista, e da oggi anche tu potrai dire
4: un caffè macchiato formagella, grazie.
1: Caffetticista. Benissimo. Sono appena bevuto un bel bicchierone di caffetticista al sapore di croste e gorgonzola.
0: Tra l'altro vedo che alterna col whisky, vedo che le abitudini non si perdono mai in giuria, no?
1: Silenzio! Il caso di oggi vedeva quel bell'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente dal signor Erculone di avergli rubato i piedi per far smettere di traballare il tavolo della cucina. Ascoltate le testimonianze, questa corte condanna il signor Infausto!
5: No!
0: Oddio, ho vinto!
3: Ma signor giudice!
0: Ho vinto! Davvero?
3: Non è possibile!
0: Ho vinto! Oddio, ho vinto finalmente! Oddio, santere di gioia, se avessi i piedi! Ma non posso neanche guidare per andare a puttane! Ma sono felice, sono felice!
3: Ma io non l'ho mai perso!
1: Un attimo, fermi tutti! Mi faccia finire, signore contorsionismo anale! Mi faccia finire, Cristo!
0: Ho vinto!
1: Dicevo, questa corte condanna il signor Infausto alle seguenti pene!
0: Ma no! Voglio sentire come te la passi male adesso!
1: Un mese di reclusione nella casa di Playboy con obbligo di scoparsi tutte le Playmate a volontà.
3: Ma è buono!
1: Obbligo di prendere questo borsone contenente 3 milioni di dollari e spenderlo in meno di un mese.
3: Ma è buono!
1: E infine questa corte lo condanna a ricevere gratuitamente le quote di maggioranza della Apple e della Microsoft!
3: Buonissimo! Grazie, signor giudice, accetto la pena e me la merito proprio stavolta.
0: Scusate, ma che cazzo di pene sono?
1: Devo ancora comunicare il suo risarcimento. Questa corte la risarcisce con ben 300.
0: Wow, sono di nuovo ricco.
1: Proiettili di pregiata fattura che le consegniamo immediatamente. Fuoco al ciccione!
2: Bello, finalmente l'avete fatto fuori sto coglione.
0: Avvocato di merda.
2: Non sapevo più come liberarmene, cazzo.
1: Avvocatessa, ho già ordinato 1,5 kg di bella polverina bianca. Se si compri un po' di vaselina, che stasera le facciamo il culo, eh?
2: A dopo, signore.
1: Arrivederci.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, il casalinghi?
3: Sento, non riesco a sentire cosa dice. Sento tutto a stessi, non riesco a capire cosa dice.
2: Mi sente? Stupido.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, è il casalinghi?
4: Chi parla?
2: Volevo sapere se ci avete le padelle.
4: Sì, padelle ne abbiamo.
2: Padelle, pentole, fuoco, induzione, un po' di tutto.
4: Sì, praticamente quasi tutto ormai è induzione.
2: Ho capito, che forse ancora è una morte più lenta e dolorosa, se vogliamo proprio...
4: In che senso?
2: Dico, per la padella, no? Che viene maltrattata con questa tortura del calore sul fondo schiena, diciamo. Alla risata malvagia come i cattivi dei film della Disney.
4: Sono cattivissima io. Infatti, io prendo a schiaffi le padelle. Io, oltre a usarle a cucinare, veramente le lancio dal balcone ogni tanto. Anche in testa a mio marito ogni tanto.
2: Non ci avevo dubbi. Povera padella. Signora, free padelle. Faccia come noi. Le liberi, le porti al mare.
4: Le foglie secche, me lo dica lei.
2: Questo non è un problema mio. Non è un problema mio. Soprattutto non è un problema delle padelle. Free padelle.
4: Va bene, free padelle. Arrivederci.
2: Arrivederci, Maleficent.
4: Arrivederci.
2: Stupida. Che cazzo ti ridi?
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, il casalinghi?
3: Sì?
2: Sì, buongiorno, senta, io ho visto sul vostro sito, cioè sul sito Google, che ci avete delle padelle molto belle, verdi, verde oliva, sì. Ce l'avete ancora?
3: Sì, certo, padelle, tegami, pentole, sono a rivestimento all'olio di oliva.
2: Ah, ho capito.
3: Anche sull'induzione.
2: Ah, ma mi dica un po' di più di quest'olio.
3: È tipo un antiaderente come quello nero, però è fatto con semi di olio di oliva, cioè c'è anche un composto di quello.
2: Ho capito, tipo per tenerle idratate, cioè come
3: esatto,
2: una specie di spa.
3: Se uno poi vuole cucinare, metterci pochissimo olio, alcune cose anche senza olio non brucia, non
2: sì,
3: attacca.
2: Sì, c'è un po', ho capito.
3: Non vuole mettere olio e queste cose qua.
2: Tipo un po' una spa, cioè tipo spa, sì, massaggio thailandese, sì. Queste robe qui.
3: Poi uno se vuole metterci l'olio lo mette,
2: Certo, però. Ma e allora la mia domanda è questa, perché allora le vendete ai loro aguzzini?
3: Alla?
2: Dico, perché vendete le padelle ai loro aguzzini se stanno così bene nell'olio d'oliva, tutte un po' massaggiate, idratate?
3: Ma perché ne vendiamo un sacco, vanno bene, perché noi poi dobbiamo sempre provarle. Poi la gente che ci dice se va bene o no, perché noi prima di prendere tutta la serie avevamo preso solo le padelle.
2: Mm-hmm.
3: E poi invece poi abbiamo preso anche il resto perché funzionava. Poi abbiamo anche due.
2: Non me ne frega un cazzo!
3: Prenderle, quindi ne fanno un uso, diciamo, molto. Usano molto, quindi.
2: Ma è questo il problema. Certo,
3: ma
2: no,
3: è da diverso tempo che ci sono.
2: Ma io capisco, lei fa parte di una catena, diciamo, inconsapevolmente, quasi contro, probabilmente contro il suo volere, la sua etica. Però ste povere padelle che vengono sbatacchiate su sti fornelli col fuoco, porelle, cioè, chi ci pensa?
3: Lo so, quello non lo so.
2: Cioè, essere pentola è una faticaccia,
3: Lo so, penso, poi sempre col fuoco al culo.
2: Capito? Oh, lei mi capisce finalmente. Uno che mi capisce.
3: Ok. Certo,
2: allora, insieme a me, signore, free padelle.
3: Ok, basta padelle.
2: No, free padelle, no basta.
3: Libere, padelle libere, diciamolo in italiano. Oh, dai, però qualche parola in italiano.
2: Padelle libere.
3: Finalmente.
2: Oh,
3: ok.
2: Oh, alleluia, alleluia. Lei è veramente, lei è il numero uno.
3: No,
2: lei,
3: non penso.
2: Lei è d'esempio per il mondo delle pentole. Bistrattate, okay. Maltrattate, sprattattate.
3: Basta.
2: Basta. Okay. Ingiustizie, okay. Contro le pentole.
3: Basta.
2: Free padelle!
3: Basta. Free padelle.
2: Grande signore, arrivederci.
3: Prego. Buongiorno.
2: Buongiorno al cazzo, stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra tutta cocaina.
2: Aia! Ma porco io! Porca la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna! Non ci vedo un cazzo con questo buio! Aspetta che provo a accendere un pippotto! Non vedo ancora niente, però nella mia mente comincia ad aprirsi un mondo!
1: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Come mai oggi non è sorto il sole?
2: Perché quel figlio di puttana di tuo cugino Prometeo ha rubato il fuoco sacro degli dei! Adesso non posso accendere il sole la mattina! E farci le canne, i pucciotti e ficcarmi buttane!
1: Niente paura, nonno Zeus! Lo ritrovo io il fuoco sacro! Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anche io! Posso andare?
2: Aspetta, aspetta, perché hai detto pippare? Hai detto la parola pippare?
1: Sì!
2: Brava! Allora lo accendiamo! Mi dispiace! È caduto sulla parola uccello! Scusa, mi sono completamente intoccato! Non so che cazzo sto dicendo! Vai, vai, vai, vai a soffocare la cappella col culo e cerca di non lasciare nemmeno un respiro. Oh, come sono giocato.

0: Eros, sei tu?
1: Vedi che canto, cazzo. Sì, certo, Apollo, non mi vedi? In messa quando vuoi.
0: Certo che no. Qui è più scuro che nel culo di Obama. Perché tu mi vedi? Come cazzo fai a vedermi?
1: Ovvio, gli infrarossi. L'infradito di Vasco Rossi.
0: Bene, mi sarai utile. Devo trovare Prometeo che ha rubato il fuoco sacro degli dei. Così nonno Zeus mi farà diventare una vera dea.
1: Guarda, c'è un fuoco che viene dalla spiaggia. Forse l'abbiamo già trovato.
0: Prometeo, che cazzo stai facendo? Perché ti sei dato fuoco al cazzo?
2: Sì, sono un masochista, come godo! Come godo!
0: Forza, dacci il fuoco sacro che hai rubato agli dei dell'Olimpo!
2: Ho detto no!
0: E dai! Per favore! Voglio pippare! Farò tutto quello che vuoi!
2: Ok, te lo do, ma solo se fai una cosa per... per me!
0: Certo! E sarebbe?
2: Devi farmi un bocchino ora!
0: Oh cazzo!
3: Oh, nipotana, sei giornata! Hai recuperato il fuoco sacro degli dèi! Bravissima! Voglio buttarmi su un chilo di coca! Aspetta! Tienimi le scarpe! Tienimi i vestiti! Un attimo! Mangiate dei polmoni! Mangiate dei polmoni! Non respiro più! Mi si è bloccata anche la laringe! Sto per morire, non posso morire, sono un dio! Quanto è bella la coca!
4: Madonna, che entusiasmo!
3: Ma come cazzo parli? Non si capisce niente! Sembra che hai appena fatto un po' un cazzo in fiamme! Cosa?
0: Porco tu!
3: E che non lo dici, si fa un peppotto! Non ho sentito nessuno!
1: E dai! Forza, forza! Andiamo, andiamo, dai, dai!
5: Eros!
1: Dai!
5: Eros! Quale cazzo di motivo stai sfregando tra loro due telecomandi?
1: Dai, voglio accendere la TV! Tu sei drogato, non le capisci, capito?
5: Io drogato? Ma come ti permetti?
1: Scusa.
5: Sembra Zeus sono, no? Come ti permetti? Questa non è gioca! Questo, vedi questo sangue che esce dal naso è una magia.
1: Cioè?
5: Il fatto che ho tutti i denti marci è una magia.
1: Questo zucchero a velo tutta.
5: Che cosa vorresti insinuare?
1: Lo dico.
5: È cipria. Mi sono giuccato perché sono un deo e quindi devo apparire sempre in piena forma. Dio, mi è salito una bamba.
6: Radio 105. This is the zoo.

0: però sono i chinotteri.
1: Scusi. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: crepiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per alcuni sono un ritorno ai geroglifici, per altri un sistema intelligente per rispondere in modo pratico e sbrigativo. Per altri ancora, infine, una soluzione per esprimere o completare emozioni e concetti che le parole non riescono a dire. Sempre più presenti nella nostra comunicazione, le emoticons sono diventate parte del nostro linguaggio quotidiano e di recente, pensate un po', perfino le protagoniste di un film al cinema. Ma nonostante ne esistano già tantissime, Apple ha deciso che non erano abbastanza. Le emoticons devono essere in grado, con un solo simbolo, di rappresentare tutto e tutti, in ogni situazione, con un solo rapido click. Ecco perché il colosso di Cupertino ha deciso di aggiungerne ancora, ancora e ancora. Vediamo dunque le 20 nuove emoticons in arrivo sui nostri smartphone. Numero 20, Hulk gay, con faccia rosa ma incazzatissima. Numero 19, la sirenetta sushi, adagiata sanguinante su un piccolo mattoncino di riso. Numero 18, il falso invalido, con occhiali da sole e chiavi della BMW. Numero 17, il nonno pedofilo, con lecca lecca in mano e sguardo sordido. Numero 16, le ceneri di Pippo Baudo, perché è sempre meglio portarsi un po' avanti. Numero 15, la cacchetta sciolta, per chi ha la gastroenterite ma vuole darti comunque dello stronzo.
2: Numero 14,
1: la banana bio, uguale all'emoticons precedente ma più sana. Numero 13, il dottore obiettore di coscienza, con faccina severa che dice no no, la pillola non te la do.
2: Numero 12,
1: le pere coi capezzoli, la pesca con il buco e la melanzana coi coglioni, per chi vuole arrivare subito al sodo.
2: Numero 11,
1: Gandalf in crack, con pipetta in bocca e occhi rossissimi.
2: Numero 10,
1: le scie chimiche e i due marò, per avere ragione istantaneamente in ogni discussione.
2: Numero 9,
1: la massaggiatrice cinese, con gocciolina sulla faccia che non è né sudore né lacrimuccia.
2: Numero 8,
1: le ovaie di Lilly Gruber, di utilità ancora incerta.
2: Numero 7,
1: il principe azzurro Rasta, per quelle che a 40 anni attraversano l'oceano in cerca di cazzo.
2: Numero 6,
1: il pentito di mafia, di spalle e con nuca pixelata.
2: Numero 5,
1: il Dirty Sanchez, una magnifica bocca con rossetto corredata di un rigoglioso paio di baffoni marroni.
2: Numero 4,
1: Mara Maionchi che bestemmia, con fumetto a forma di cane, maiale, pinguino, dinosauro e inspiegabilmente gheppio.
2: Numero 3,
1: la lesbica grassa, con capelli corti e ciuffo di peli in bocca.
2: Numero 2,
1: il vampiro vegano, con faccia pallidissima e denutrita.
2: Numero 1,
1: Donald Trump che caga, per riassumere con un solo gesto tutta la politica mondiale. Queste erano le 20 nuove emoticons in arrivo sui nostri smartphone. E adesso, omino che corre, più due castagne, più coltello. Ovvero, levatevi dai coglioni, se no vi lamo. Arrivederci.
3: Lo Zoo di 105.
4: L'attivista.
5: Su io l'attivista.
6: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Sono Mary?
5: Sì, pronto, buongiorno signora. Io chiamo per un'informazione. Voi ci avete pure i cuscini?
6: Sì, certo, assolutamente.
5: Ah, ok, di varie forme, insomma, di varie
6: Varie strutture e di varie altezze anche.
5: Ho capito. Ma questa cosa a voi, diciamo, non preoccupa?
6: Cosa?
5: Vendere i cuscini.
6: Perché dovrebbe preoccuparci?
5: Lei sa, no? Poi, diciamo, che fine fanno i cuscini?
6: Ma mi perdoni, allora, penso che da che mondo è mondo tutti dormano su dei guanciali, quindi vendere dei guanciali è la cosa più normale che
5: certo,
6: possa
5: certo.
6: Ovviamente esistere sulla faccia della terra, per cui anche noi come azienda di materassi forniamo i nostri guanciali.
5: No, va bene? Sì, ma finisco il discorso.
6: Mi perdoni, ma io sto lavorando.
5: Pure io sto lavorando, cioè non è che
6: il suo lavoro.
5: Lei è una maltrattatrice di cuscini, e questa è la verità.
6: È vero, sì, effettivamente sì, ha ragione.
5: Lei probabilmente li sprimaccia e lo fa come hobby.
6: Può darsi, senza ombra di dubbio. Attenzione a quello che si dice, perché ciò che si dice è tendenzialmente ciò che si fa. Le auguro una buona giornata, salve.
5: Lei vende la sofferenza, stupida.
3: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione.
3: Mi dica.
5: Voi ci avete pure i cuscini?
3: Possiamo, sì, ordinare anche i cuscini.
5: È una cosa un po' losca, diciamo, tipo mercato nero.
3: No, sono cuscini che ordiniamo.
5: Ho capito.
3: Dei nostri divani, okay. Sono bianchi, non neri.
5: Sì, no.
3: Stampate.
5: Ma che ti sì, sì.
3: Però ci vuole tempo per averli, anche un mese e mezzo.
5: Per dei cuscini.
3: Esatto.
5: Però.
3: Sì, possiamo farli, poi scegliere il tessuto, ecco.
5: Ho capito. Senta una domanda, ma.
3: Mi dica. Prego, pronto?
5: Pronto, mi sente?
3: Sì, sì.
5: Ah,
3: sì,
5: scusi, era andata via un attimo la comunicazione. Volevo sapere, ma voi fate, diciamo, un test della salivazione?
3: No, no.
5: Bla bla bla bla.
3: Mi dica, signora, sono qui che c'ho il telefono che mi stanno chiamando.
5: E io sto a sentire bla bla bla e rispondo bla bla bla.
3: Sì, sì. No.
5: Vabbè, mi sembrava che lo stava a fare lei. Allora, no, dicevo.
3: No, non è che lo sta facendo, mica. Io ho un telefono che suonava.
5: Ah,
3: no,
5: era un telefono. Sembrava una cosa tipo tacchino
3: no, no.
5: Per.
3: No, era il telefono che ho qua sulla scrivania.
5: Ho capito. Senta, però, siccome lei sta anche vicino all'università, dove insomma c'è un sacco di gente che la sera beve e poi la mattina, cioè, va a dormire, diciamo, e sicuramente sbava, magari sbava anche alcolici. Ecco, questo maltrattamento dei cuscini, per voi, cioè, è un tema che vi tocca? O no?
3: I cuscini, noi se uno vuole i cuscini li può ordinare, sono su ordinazione i cuscini,
5: sì.
3: della collezione dei divani.
5: Sì, no, ma dico, che ne pensa lei di queste torture che vengono inflitte ai cuscini della bava?
3: Ma non ci riguardano, signore.
5: Beh, insomma, voi vendete, li vendete, insomma.
3: No, non ci riguarda,
5: No, però voi li vendete i cuscini, quindi siete complici.
3: Guarda, è arrivata dentro gente, ma se vuole venire, guardi, l'aspettiamo e le facciamo il preventivo.
5: Bla, bla, bla, bla, bla. Allora lei deve liberarli, free cuscini, signore! Bla, bla, bla, bla.
3: No, mi scusi, arrivederci.
5: Free cuscini! Bla, bla, bla, bla, bla, bla.
4: L'attivista.
5: Che so io?
4: L'attivista.
7: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
4: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
8: In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV.
9: Dagli forte, menalo, così, dai, for German suplex, Irish whip. Conta, arbitro, conta!
10: Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana?
9: Ma certo! C'è qualcosa che può piacere di più a un seminarista di due omoni muscolosi in mutande avvinchiati tra loro? Qui?
11: Buona, padre carissimo!
9: No, puttana, mamma!
11: Come andiamo? Come va? Tutto bene, padre?
9: Male, brambilla, malissimo, specie al momento del tuo arrivo, malissimo!
11: Dai, padre, su, abbi un po' di pazienza, sii allegro! Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio bisogno di lei, padre carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali.
9: Eh? Ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato?
11: Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven.
9: Oh, era così difficile. Bravo, Magnozzi, vedi che ci capisce. Ti meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora legale. Comunque, in verità, ti dico, non me ne frega un cazzo.
11: Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire.
9: Girolamo, ma che cosa dice questo? Quali sono questi vizi?
10: Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è?
9: Tu, essere inferiore deforme, stai cercando di spiegare a me la superboia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi?
10: Dunque, poi ci sono la lussuria e l'invidia.
9: Come quella che provo per il vicino di casa che c'ha la moglie ucraina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali, io lo so, quella putta. Mamma, si dice.
10: Eh sì, poi c'è la gola.
9: Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito.
10: L'avarizia.
11: Padre, a proposito, ma perché non ci offro una bella colazioncina? È che c'ho lo stomaco che mi fa glu glu glu glu.
9: Piuttosto brucio la cucina.
10: Poi c'è l'ira.
9: E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro. Avete capito, puttane?
11: Padre, si calmi. No, non mi si agiti, figa, dai, su.
10: E per finire mi pare ci sia la pigrizia.
9: E smettila di ripetere, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho proprio voglia di fare niente. Andate via tutti quanti che comincia il main event.
8: Ed ecco il Santissimo Padre meditare sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre seduto sul suo divano.
9: Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio tartufato e cavialato, non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte. E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti.
12: Finalmente.
9: Maron, e tu chi cazzo sei? Poi sei una puttana?
12: Avrai sentito parlare di me, sono il killer dei sette vizi capitali.
9: Maron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey. E notevolmente peggio come attore, ma quella non è una novità.
12: Sono venuto qui per uccidere padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu?
10: Padre, mi avete chiamato!
9: È lui! Eccolo, è questo pastorello deforme, padre Maronno, è lui!
10: Io!
12: Preparati a morire. Ma... ma non muori?
10: Mi dispiace, ma non ho sangue. L'ho venduto tutto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sordomutilata.
9: Girolamo, dagli una botta in testa!
10: Come?
9: Così!
10: Maron, il colpo di Cristo! La sua mossa segreta!
8: E fu così che il padre poté consegnare un pericoloso criminale alle istituzioni.
11: Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Noi non sappiamo come ringraziarla. È una roba incredibile.
9: Dandomi molti denari di ricompensa, è ovvio.
11: Padre, la saluto e che devo andare via, che siamo sulle tracce di un cazzo di criminale pericoloso che viene dal deserto,
9: Non me ne può fregare di meno, ma visto che deve finire la scenetta te lo chiedo. Di che criminale si tratta,
11: È un Saharial killer! Fa ridere, padre? Saharial, come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre?
9: Ti scomunico a te, mammete! Only for you. No, no, no. This is the zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Avevo una domanda. Voi tenete telecomandi?
3: Di che tipo?
2: Del tipo per la televisione.
3: Ho capito, ma che marca?
2: Beh, non so, quelli tipo universali.
3: Sì, però bisogna che ci sia mio figlio che li deve sistemare,
2: certo,
3: col computer.
2: Certo, sì, vabbè, ma una domanda. C'hanno per caso intorno la gomma i telecomandi che avete? La gomma?
3: No.
2: Non c'hanno la gomma?
3: No,
2: Io no. Ho capito, quindi diciamo se uno li sfracassa contro un muro si spaccano.
3: Certo.
2: Questo è un problema.
3: Sì.
2: Senta, c'hanno tanti tasti o pochi tasti?
3: Prego?
2: Dico, quanti tasti c'hanno?
3: Hanno diversi, cioè quelli che servono, signora.
2: Ma per caso mi può far sentire il rumore di uno dei tasti, per favore?
3: No, lei ha voglia di farmi perdere tempo, ciao.
2: No, come ciao? Stronza. Oggi non gliela faccio passare liscia a questa stupida.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, lei mi sta trattando male, lei è stupida.
3: Lei altrettanto, grazie.
2: No, scusi signora, non si trattano così i clienti. Stupida due volte, specchio riflesso di stupida. Free telecomandi.
4: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione, scusi. Voi tenete i telecomandi?
4: Sì, quelli universali, sì.
2: Perfetto. Senta, ma ce l'avete quelli pure con la gomma intorno di protezione?
4: No, no, abbiamo solo il telecomando e basta, non c'è la gomma intorno.
2: Però questo è un problema. Cioè, nel senso, è un po' come vendere un passeggino senza, diciamo, la cintura davanti. Cioè, è una cosa un po' pericolosa.
4: Insomma, si parla comunque di telecomandi che non costano tanto. Poi
2: ma io intendo
4: la protezione, si può vedere se, perché qua ce ne sono di protezioni.
2: Mm-hmm.
4: Che però devo vedere se vanno. Di solito per questi telecomandi costano solo 12 euro.
2: Le protezioni o i telecomandi?
4: Prego?
2: Le protezioni o i telecomandi costano 12 euro?
4: No, il telecomando costa 12 euro.
2: Ah, li svendete. Quindi, proprio?
4: Sì, è per quello che non prendo la protezione, perché non vale la pena. Perché
2: beh, adesso che non valga la pena è una sua opinione personale, perché vale la pena per qualunque telecomando, porello. Cioè.
4: Sì, sì, no, dico, questi sono i clienti che di solito non lo prendono, la protezione, perché è così.
2: Perché sono delle persone orribili e non gliene frega niente se il telecomando si fa male.
4: È così.
2: È brutto però. Cioè,
4: comunque,
2: lui non ha la voce come noi per potersi ribellare, per potersi lamentare.
4: Ok. Comunque abbiamo i telecomandi, le protezioni. Devo vedere se vanno bene per questo telecomando, perché non l'ho mai fatto. Per cui
2: se non va bene, si può fare un bel vestitino di gomma piuma, magari pure con due decorazioni, due fiorellini.
4: Ok. Benissimo, signora, grazie.
2: Questa è una bella idea.
4: I telecomandi abbiamo tutto, va bene.
2: Di gomma ce li ha?
4: La protezione di gomma c'è, però devo vedere se va bene per questi telecomandi. Non l'abbiamo mai provato prima, per cui bisognerebbe provare.
2: Ho capito, ma la sente questa vocina?
4: Di che vocina sta parlando?
2: In lontananza si sente la vocina. Mi sa che è un telecomando. Aiutami, liberami! L'ha sentito?
0: L'attivista.
2: Che so io?
0: L'attivista.

0: Caro diario.
1: Sì, caro mio vecchio diario. Che profumo di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
0: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino. Sì, sono salvo.
1: Scusa se mi sono lasciato andare. Ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
1: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale similcane tipo rettile, ma poco veloce.
1: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Giorboron? Figa, ma dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre. Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia. La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico.
1: Ma amo, quello è il Chupacabras. Una figura semi-mitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
1: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
1: Ah.
3: Ehi, vi abbiamo individuato! State calmi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
1: Amo, siamo salvi!
2: Calmo! E se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
1: No, dai, mi stai prendendo per il culo.
4: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
5: Mangiando gli altri!
4: Vaio! Cosa?
6: Artropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
4: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh! Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina che vi porterà in Europa, dove sarete rimpatriati!
5: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
4: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi e adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, il coglione, capito?
6: Hai ragione, Breton, sei un cazzo di viziatello. In fondo una crocerina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà ormai a noi distante ci serve, no? Zitto, ho ragione io.
5: Sì.
4: Minchia che zerbino di merda!
5: Ma scusi, ma le pare?
4: Cosa?
5: No, dico, le pare il caso?
4: Caso cosa?
5: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando.
6: Cosa?
5: Dico che mi minaccia.
6: Minaccia cosa?
5: No, dico...
4: Ma dacci un po', merda!
5: Ecco, appunto.
4: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco.
1: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua, che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto. Quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto coi cazzi in mano. Ho temuto tantissimo per cosa fica, ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. PS. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi ansima nel collo mentre sento il mio anno strapparsi. PS2. Uno mi limonava. Sempre. Limonava sempre.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista. Pasticceri d'Italia, siete dei sequestratori dei sorprese delle uova di Pasqua. Ve meritate voi di starci chiusi dentro, stupidi.
3: Pronto, pasticceria.
2: Voi fate le uova di Pasqua?
3: Sì, però quest'anno non so se arriviamo a farle.
2: Cioè, mi sta dando una buona notizia, perché cioè io ho una preoccupazione, che è quella di, diciamo, delle sorprese, no? Che, che vengono, diciamo, chiuse in questa gattabuia, in questa galera di cioccolata, per poi magari essere non apprezzate nel momento dell'apertura e gettate via.
3: Ma signora, è uno scherzo o le mi devo ordinare un uovo?
2: Io non voglio ordinare niente, voglio che non facciate
3: allora,
2: le uova.
3: Mia, vada.
2: Io dovevo andare. Free uova di Pasqua!
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, è la pasticceria?
4: Chi parla?
2: Ho chiesto se è la pasticceria.
4: Siccome il numero è sconosciuto, io vorrei sapere con chi parlo.
2: Parla con 333 42 27 12.
4: Cosa vuole?
2: Io volevo sapere se lei è la pasticceria.
4: Mi dica.
2: Sì, quindi sì. Ammazza, che difficoltà, oh. Difficile, eh? Che nervoso mi mette questo! Mo lo richiamo.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la pasticceria.
4: Cosa le serve?
2: Ma sai che lei è veramente maleducato?
4: Va bene, arrivederci.
2: No, arrivederci un corno, scusi, eh. Pronto? Stupido!
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
5: No, signora, quello no, le colombe, ma le uova no.
2: Benissimo, perfetto. Sono molto contenta. Una domanda, nelle colombe ci mettete la sorpresa?
5: No, signora, no.
2: Va bene così.
5: Ok, va bene, grazie, buongiorno, signora.
2: Free sorprese dell'uovo di Pasqua. Brava, stupida.
6: Caravaggio, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per avere un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
6: Sì, signora.
2: Ah, perfetto. Una domanda, ma ci mettete dentro la sorpresa?
6: Noi ce la mettiamo nelle nostre uova, le sorprese, certo.
2: Ma le vostre sorprese o le sorprese di quegli altri?
6: No, se mi viene a portare la sua, però mi deve portare in tempo, perché io poi gli ultimi giorni non posso fare le uova.
2: Ah, ho capito. Senta, ma non vi piange il cuore quando le chiudete dentro le uova al buio, le sorprese? Dico, non vi piange il cuore quando le intrappolate dentro questa prigione di cioccolata, le sorprese? È una roba orribile.
6: Sì.
2: È d'accordo con me che è una roba terribile?
6: No.
2: Quindi lei è un'efferata criminale.
6: Prenderò l'ergastolo.
2: È una sequestratrice, cioè, nel senso, sono persone...
6: Io ho gente davanti.
2: Ma...
7: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
7: Le uova di Pasqua io non le faccio, ho delle uova in vendita.
2: E chi le fa?
7: È una ditta che fa le uova.
2: Ma voi sapete se dentro ci stanno le sorprese?
7: Sì, dentro ci sono delle sorprese. Se ci deve mettere una sorpresa, deve portare qua la sorpresa. C'è il pagamento dell'uovo più 6 euro di apertura dell'uovo.
2: Ah, ma se io invece pago solo l'apertura dell'uovo per liberare la sorpresa?
7: No, assolutamente.
2: Però allora senta, cioè, per cortesia, smettete di perpetrare questo efferato delitto nei confronti delle sorprese. Liberatele! Free sorprese!
7: Liberiamo, ho capito, era una battuta.
2: Free,
7: scusi,
2: non è una battuta, è una cosa serissima.
7: Bene, dai,
2: stupido,
7: grazie,
2: stupido,
7: ciao,
2: stupido,
7: ciao,
2: stupido,
7: ciao,
2: ciao. Stupido, stupido. Libera le sorprese!
8: Pasticceria di Amassari, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi fate le uova di Pasqua?
8: Ci sono.
2: Ma ci mettete dentro le sorprese?
8: C'è la sorpresa di Gino Massari, sì.
2: Cioè, ci sta lui dentro?
8: No.
2: Questi ci mettono un vecchio dentro. Polizia!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli voi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget. Capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che c'è. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di...

0: Ma Lino Banfi all'epoca.
1: Grande Lino.
0: Sì.
1: Mitico.
0: Ma perché è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
1: Scarseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
0: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, tipo che cazzo, porca puttana, quella roba lì.
1: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
0: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sa, quelle cose...
1: Ma mentre il colloquio di lavoro, diciamo...
0: Dai, fai un che cazzo, perché ti do da lavorare, mica, mi fai contento, dai.
1: Porca puttana, la Madonna dell'Ingoroneta.
0: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
1: No, sono vicino Milano.
0: Però io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
1: Sì.
0: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
1: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
0: No, nel senso, possiamo tornare a qualcos'altro. Io. Allora, aspetta, guardi, io le dico: oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valley Management. E ci occupiamo di spettacolo.
1: Perfetto.
0: Lei ha mai fatto, cioè, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
1: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
0: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
1: Ottimo.
0: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pesca, sì. Dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
1: Minchia.
0: Per fare lo youtuber,
1: sì.
0: Le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
1: Le recensioni.
0: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
1: dovrei recensire.
0: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco, che contiene 5 gadget.
1: Il tipo?
0: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo. Una pompetta che fa allungare i cazzi.
1: Sì.
0: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo. Un portachiavi a forma di mano in faccia. E poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla. Quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
1: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
0: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito. È bipolare, scusi.
1: Cioè, le dovrei provare e recensire per te? Con la faccia del cazzo e catena?
0: Poi, infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
1: Lavorare? Lavorare si cazzo in culo? Quello è lavorare? Quello è il lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
0: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare, scusa?
1: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuol faticare? Voglio lavorare, ma un lavoro normale, non certo ficcarmi il cazzo in culo alla bici che esce il cazzo, o il preservativo della puttana di mamma.
0: Facciamo così, guarda, capisco la titubanza, forse sei anche un po' meridionale, forse non sei ad...
1: No, che titubanza, Non esiste titubanza, il cazzo in culo non li picco.
0: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia. Facciamo così.
1: L'avanguardia, Peter Chia, un'altra avanguardia.
0: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico. Ma hai rotto i coglioni, vai a fare in culo. Anzi, guarda.
1: La richiesta di Angela Sorte.
0: C'è una lista di 100.000 persone per fare questo lavoro. La prima in lista per fare questo lavoro è tua madre, quindi. Quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
1: No, perché era puttana da sole. Anzi, forse ti arrivo anche gratis con le recensioni.
0: Senza che fai lo scemo, però non l'ho capito, infame.
1: No, che scemo, bastardo.
0: Ma guarda, sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
1: Appare ti metti le mani in faccia.
0: Vai a mangiare, vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
1: Figli di puttana. Bastardo.
0: Sei ancora lì? Ti sento respirare, un uomo di merda?
1: Bastardo, bastardo.
0: Vai nel trullo a dormire, infame.
1: Bastardo. Che la conosciamo tutte al sud, tua sorella. Una portaerie. Bastardo. Bastardo.
0: Ma se ti mandi invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fa una spaghettata tipo con tua madre?
1: Mi spaghettato di cazzi. L'ho fatto appena con tua madre.
0: Ora sto per androne di merda, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
1: No.
2: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: Su io l'attivista.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete per caso i gesti della roba sporca?
4: Sì,
3: sì. Quelli, sì, ce li avete, diciamo, di diversi modelli?
4: Qualcosina, sì, ce li ho di diversi modelli.
3: Ho capito. E senta, posso chiederle una cortesia? Se prova a prenderne uno, avvicinare l'orecchio, diciamo, lo può sentire?
4: No, allora, signora,
3: Non sente niente?
4: No, ma mi sta prendendo in giro?
3: No, le ho chiesto solo se può accostare l'orecchio.
4: Allora, signora, guardi, le passo la collega, poi glielo dice lei.
3: Va bene, grazie.
4: Grazie, salve. Marica il telefono, grazie.
3: Ah, ma pure chiamata all'interfono proprio. Vabbè. È la coda de paglia.
4: Mamma mia, guarda.
3: Ma in che senso? Mi dovete muovere? Mi hanno attaccato. Siete tutte stupide, ve lo dico all'interfono.
5: Stupida alla cassa 4.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno signora. Chiamavo per un'informazione.
4: Mi dica, signora, prego.
3: Voi tenete i cesti per la roba sporca?
4: Noi abbiamo quelli della di materiale plastico.
3: Ho capito, solo
4: però non hanno il coperchio, sono aperti.
3: Ah, senza coperchio. No, perché ci stanno, io sto cercando quelli di nuova generazione che quando gli butti una cosa dentro, quelli urlano.
4: Ho capito, no, quelli non li abbiamo, signora. Mi piace.
3: Ma infatti peccato, perché sono dei bei prodotti, perché almeno, diciamo, danno finalmente la parola a qualcuno che viene veramente torturato da sempre. Lei ha presente, no, le mutande cacate, queste cose che vengono lanciate, tipo tipo le tutine dei bambini mezze cacate che vengono lanciate in sti bidoni. Signora, ma stavo a parlare. Ma lei è insensibile.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, deve essere caduta la linea.
6: Ah, sì, aspetti che arriva subito.
3: Grazie.
6: È caduta la linea.
3: Ma attaccato? Signora.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Ma
6: buongiorno.
3: Non capisco, c'è un accanimento, diciamo, nei miei confronti. Cioè, stavo cercando di parlare, ma la signora un po' maleducatamente mi ha buttato giù il telefono due volte, non so.
6: Guarda, provi a parlare con me.
3: Ecco,
6: pure.
3: Benissimo, meglio. Dicevo, io stavo cercando i bidoni della roba sporca.
6: Mm-hmm.
3: Ecco, e da quello che mi è parso di capire, diciamo che a voi, come dire, il loro benessere non vi frega niente.
6: Non ho capito, scusi.
3: Cioè, voglio dire, il fatto che vengano ricoperti di mutande cacate non è un vostro problema?
6: No, perché dovrebbe esserlo.
3: Ah, cioè, a lei le farebbe piacere stare con la bocca aperta così che uno le lancia i calzini sudati dei bambini in faccia, in bocca? Che vita de merda, no?
6: Abbastanza, però.
3: Ma si immagini, sta lì così con la bocca aperta. Oh, in attesa di ste mutande. Oh, oh, così. Pure magari uno si strozza pure. Ma che. Oh.
6: Non ho ben capito il fine di tutta questa cosa.
3: Il fine è salvare i bidoni e liberarli, riportarli al loro habitat e soprattutto fargli vivere una vita migliore. Ma che si ride? Oh. Che si ride? Non capisco.
6: No, ridere.
3: Lei provi un attimo.
6: Telefono, sì,
3: ma aspetti, provi un secondo a fare il cesto. Provi un secondo a immedesimarsi. Un attimo solo. Oh, così, provi un attimo. Provi con la bocca aperta. Oh, come dal dentista, provi.
6: Dai, adesso la saluto, terrò conto di questa cosa e...
3: Si ricordi una cosa molto importante. Free bidoni della roba sporca. Free
6: esatto.
3: Gesti della roba sporca.
6: Giusto, giusto.
3: Oh, tutti al grido de free gesti della roba sporca. Oh, oh, oh. Capito?
6: La saluto, che adesso devo tornare a fare un po' di cose.
3: Mi saluti
6: piacere.
3: La signora, che è stata molto simpatica.
6: Buona giornata.
3: Sì, vabbè, stupido.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
7: Radio 105.

0: arrivati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di palle sinistre di nani albini.
3: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Pensaci bene, non ti sei dimenticata qualcosa?
2: No, non credo. Ho spompinato l'asino e fatto riparare la macchina che fa i pompini come mi aveva chiesto.
3: Cretina, ti sei scordata che oggi è il mio compleanno?
2: Oddio, che sbadata! Mi faccio subito perdonare e vado a comprarle un regalo al supermercato.
3: Deficiente! Non lo sai che io al supermercato abbiamo un trascorso

0: cosa posso fare per il suo compleanno?
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ma vedi che sei proprio una plebebete senza cervello? Lo sai che per ogni mio compleanno organizzo un'orgia in mio onore con tutti i cittadini di Ponte Vecchio?
0: Oh, è vero! Mi perdoni, vado subito a prendere l'elenco del telefono e lo comunico a tutti!

0: la stessa domanda. Stessa domanda. Detto in maniera elfica.
1: Sono arrivati gli invitati.
2: Buonasera.
3: Permesso, salve.
4: Sera.
2: Sera, salve.
4: Sera, salve. Salve.
3: Scusi, posso. Sera, c'è il bagno, ciao. Per
2: che
3: la
2: bel cazzo che ha, complimenti.
3: Guardate me. Io ho cagato, non so se può dar fastidio.
2: Puntare il culo, però non me l'aspettavo.
5: Qualcuno sa dirmi se questo è un capestro o una cappella?
3: Io
5: una
3: sento
5: cappella.
3: Solo voci di uomini, però scusate, ma la figa non c'è.
1: Benvenuti, signori. Potete darmi i cappotti e le mutande. L'orgia sta per iniziare.
3: Ah, io sono venuto già nudo.
6: Anch'io.
2: Tanti auguri.
6: Io te.
3: Ma come batto il cazzo sul tavolo?
5: Sicuri che quella sulla torta sia banda?
7: Sì, sì, bravi. Ora però iniziamo a scopare. Uno, due, tre, via!
2: Non sto godendo, mi hai pestato il piede! Ezio Greggio!
3: Scusate un attimo, qualcuno si è accorto che me lo sta mettendo in culo?
5: Giovanni, Anna!
2: Scusate, di chi è questo cazzo?
3: Non lo so, non lo so, ce l'ho nel culo io, però.
7: Sì, che è un compleanno.
2: Ma aspettate, qui c'è qualcosa che non torna.
1: Ma cosa?
2: Oddio, ho scoperto il segreto di Donna Ruanda.
1: Oh. Davvero? E qual è?
2: Che Donna Ruanda...
7: Non osare.
2: Ah, puttana.
3: Scusate, posso scopare il cadavere?

0: pezzo dell'ano alla cassa 5. Tito cassa 4. Only for you. The zoo.
1: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai, dai. Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissime. Bene, si riparte con un nuovo video sul tubo. Il primo di questa stagione, dopo la stupefacente festa di Capodanno, dove ho perso la falange del piede per colpa di un piccolo errore di calcolo sulla miccia da me costruita artigianalmente, collegata alla bomba di Maradona acquistata sul mercato nero napoletano. E... sì, miei cari followers, proprio di questo parlerò oggi. Ovviamente del fascino misterioso del Capodanno.
4: Ma Capodanno non ha alcun mistero, è solo una festa.
3: Taci, taci, cazzo! Ma perché? Perché devi sempre dire la tua, Cristo?
4: Uffa, che barba, sei sempre arrabbiato.
3: Ma non sono sempre arrabbiato, è che me le tiri fuori come i trans sulle statali quando passa un camionista, cazzo.
4: E comunque Capodanno è solo la festa di San Silvestro, un veglione dove si festeggia la fine dell'anno. Dell'anno.
3: Ecco, tieni il microfono, tieni i miei occhiali, tieni, forza, fai tutto tu allora, dai.
4: Dai, smettila.
3: Fai tutto tu.
4: Così ti rendi ridicolo.
3: Allora fai tutto tu, uffa.
4: Ma sei serio?
3: Non ci faccio più niente con te.
4: Dai, non ti volevo far arrabbiare. Tieni gli occhialini e il microfonino e fai il tuo videino.
3: Ecco, brava brutta stronza. Il microfono è mio. È mio. Chiaro?
4: Sì, dai, vai avanti, su.
3: Allora, dicevamo, cari followers, cose verissimers. Il Capodanno ha un mistero intrinseco. Perché si fanno i botti? Da dove arriva questa assurda usanza di far detonare cassette delle lettere e cestini della spazzatura coi raudi? Perché ficcare in culo dei nerdi fischioni? Perché lanciare micette sotto le gonne delle vecchie?
4: Ma che diavolo stai farneticando? Ma questo è teppismo!
3: Si vede che non sei una nerd cicciona. Il mio culo ancora fischia.
4: Ah, mi spiace.
3: Bene, mi sembrava molto fico fare un mio esperimento proprio in onore di questa assurda festa pagana che vede la polvere da sparo protagonista indiscussa.
4: Ma non potevi parlare di zampone e lenticchie? Almeno non ti facevi male. Ho un brutto presentimento.
3: Ah, sì. E chi cazzo ti dice che non ci sono zampone e lenticchie? Infatti, cara la mia, non devo parlare ma insisto nel non tacere e rompere i coglioni al protagonista del video. Questo è un bel cotechino da 3 kg e questo è un chilo di lenticchie. Io adesso farò un bel esperimento dove farcirò il cotechino ben impiattato con un mezzo chilo di polvere da sparo, per poi fare un bel video slow motion della deflagrazione per dare un insegnamento ai più piccoli della pericolosità dei petardi.
4: Caspita! Ma è la prima volta che rimango stupita! Bellissima iniziativa! Wow! Complimenti!
3: Non ho finito, stronzaccia! Non mi interrompere! Ovviamente tenendo la mano sul vassoio.
4: Ma sei cretino?
3: Un po'. Lo dice la scienza però, non io.
4: Ma non puoi farti saltare in aria mezzo chilo di bomba di cotechino e lenticchie fra le mani.
3: E chi lo dice?
4: Sempre la scienza.
3: Fanculo alla scienza! Come dimostro che è una cosa pericolosa se non ne mostro gli effetti?
4: Ma ti fai male!
3: No! Se mentre sta per esplodere lo lanci in aria e fugo, non fa male!
4: Ma come puoi avere un tempismo corretto? È impossibile! Se va storto, ti fai male!
3: Ma va! Che cazzo dici, Priscilla? Ho fatto una miccia di 40 centimetri. Quando arriva a 3, lancio e scappo.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Secondo me è una stupidaggine.
3: Ecco, amici, ho acceso la micciona del cotechinone bomba. Come vedete, tra poco lancerò in aria per fare un bel slow motion della deflagrazione mentre io mi dileguerò agilmente dalla zona di scoppio.
4: Che male. Ma sei un coglione.
5: Figa, ho un centinaio di lenticchie conficcate ovunque. Non sento più la traccia.
4: Perché non hai più una faccia? Deficiente!
2: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda, cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo chiamo.
3: Frank, buongiorno.
2: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, è una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
3: Sì, sì.
2: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo, no? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico. Sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica come situazione. E siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia, questa realtà la stiamo espandendo. Capisci? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia. Sai quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo capisce, al posto di uscire una, ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bullying perché questa è la situazione simpatica.
3: È interessante.
2: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale.
3: Un attimo solo. Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
2: La ringrazio, gentilissimo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
4: Sì.
2: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
4: Sì.
2: No? Sì, divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
4: Abbiamo una piscina a resi.
2: Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
4: Ah, ok.
2: Capisci? Che si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente. Mm-hmm. Però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
4: Sì.
2: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, cioè hanno proprio il palinculo. Cioè sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
4: Allora, guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi i miei, io gliela inoltre. Poi se siamo interessati la ricontatteremo.
2: Certamente, come no. Se mi dà l'email me la sento.
4: Ancora, chiocciola, angelo@garotica.com.
2: La ringrazio, molto gentile.
4: Sicuri.
2: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
5: Sì.
2: Sono Rizzo Savino della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bowling, insomma, per i giochi.
5: Noi non facciamo pubblicità.
2: No, non è per quello. No. Non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema con queste forme di silicone a forma di culo proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero. Diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
5: No, noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
2: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè una roba divertente.
5: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
2: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un eunuco, un uomo senza il buco. Fatto anche la rima, capisci?
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
7: Passa parola e vai a cagare. Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Supercampione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il supercampione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
8: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
8: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, John... si chiama Di Lerda.
8: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
8: È il terzo nome,
2: cioè,
8: come
2: è un principe lei?
8: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
9: quello
2: si chiama?
9: Sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
9: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
9: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al tre, una bella risposta a questo signore. Uno, due, tre.
10: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
8: Bevi qua?
2: Sì.
8: Biberò?
2: Biberò?
8: Bicazzo.
2: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
9: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
8: Certo,
9: certo. Verrazza è mai da una borraccia.
8: La borraccia non
9: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
8: non
9: con un bicazzo in
8: borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
11: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
11: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no.
8: E vai alle scampe,
2: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
8: B! Bibite!
2: Le bibite!
8: B! Banane!
2: Le banane!
8: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! Le
2: b- bravo! Oh, infatti, si
8: io
2: sa, esistono...
8: Io non ho mai visto un piacere respirare con le b***e!
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
8: Voglio!
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
9: La coccinella!
8: Cosa no? Cosa no?
11: Coccodrillo!
9: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
10: Vaffanculo!
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
9: Ma è la coccinella!
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
8: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
8: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
2: Sì,
8: sì, ci te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua.
9: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
9: Sì, è porta fortuna.
2: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
8: Ma è una vergogna!
11: Basta, si
2: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
11: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
8: Ma
2: quale cardamomo?
8: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
8: Zoccola.
2: Sì, giusto.
8: Zoccolona.
2: Giusto,
8: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
9: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
8: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
8: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
8: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Eccomi ragazzi, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, che ho 105.net. Tranquilli, lui paga.
2: La signora Pistone. Vai, zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Buongiorno, per il milanese.
3: Che?
4: Sono una MILF.
3: Chi veneta. Sei, scusa? Veneta.
4: Di mezza età.
3: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
4: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei il mio agio.
3: Vai a quel paese, vai.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Sono una MILF.
3: Chi parla?
4: Sono una MILF veneta.
3: Ma ha sbagliato numero, sa.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
3: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
4: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
5: Pronto?
4: Sono una MILF di mezza età.
5: Cosa?
4: Sbaglio?
5: Cosa vuole?
4: C'è una troia infogliata di Carlos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
5: Pronto?
4: Col tuo Carlos piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
5: Cosa vuoi?
4: Spero tu mi possa contattare il più presto.
5: Eh?
4: Ho voluto essere diretta.
5: Lei ha sbagliato numero.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
5: sì,
4: ma solo...
5: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
4: Cioè, un gran
5: puttanone.
4: C'è
5: telefono al contadino? Eh?
4: Se no...
5: C'ha un toro per lei, va bene?
4: Che vuole la sbrova nel buco

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire. Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma vaffanculo, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Facebook. Sono una signora per bene, lavoro in banca.
1: Chi è?
0: Non voglio essere volgare, ma solo
1: Vaffanculo,
0: ispiro.
1: a te con la porca di tua madre.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo è Wenderland. Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
11: sì.
7: Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
7: sì, sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami
7: sì.
11: Delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi. Lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo, vedi.
4: Mettici il pennino nella cacca.
11: Sei il telefono, stai?
4: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
4: ha
11: c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Orcacciami se.
4: Arca ma...
11: Che sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
7: No,
5: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito, ma per telefono
5: alla priorità.
7: Sì,
5: priorità,
7: anche sulla Rai 3.
5: Su tutto quanto.
7: Va bene.
5: Lo sport.
7: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
5: per
7: cosa
5: chi non
7: si...
5: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
5: Ecco.
6: Glauco! A tavola che è pronto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
5: ma tu,
6: che ti ho
5: ma
6: fatto
5: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata!
5: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata,
5: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
5: Ecco fa il colpo.
7: Ecco.
5: Uno.
7: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio
5: che
6: da lavoro.
5: Bagalov, porco.
7: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
7: sì,
5: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
7: Sì.
5: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
5: Beh.
7: Non è Don Gaetano.
5: No.
11: Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
5: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
7: Sì.
5: Perché il campione ungherese Nemecek.
7: Sì.
6: Porco di... L'insalata che si raffredda, il cane!
5: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
5: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
6: Hai visto
5: ma
6: Peppino?
5: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Le cose verissime. Le cose verissime.
13: Ciao, cose verissime. Ho approfittato della primavera che sta affacciandosi qui sulle sponde del lago di Varese per portarvi un po' fuori dagli schemi dei video del mio canale YouTube.
14: Ma sei serio? Ho freddo cane!
13: No, ma veramente? Ma sei seria? Cioè, fammi capire, adesso sei diventata la mia co-conduttrice? Ma zio Billy, ho detto 30 parole, mi ha interrotto per rompermi il cazzo!
14: Ma come 30 parole? Aspetta, riavvolgo il nastro.
15: ho approfittato della primavera che sta affacciandosi qui sulle sponde dell'Arno di Paresi per entrare fuori dagli schermi dei video del mio canale.
14: 30? Ma diamine, ma sono 30 veramente! Ma dai, hai tirato a caso?
13: No, è una dote naturale, riesco a contare le cose velocemente.
14: Ma questo è un dono pazzesco! Come Rain Man!
13: Chi è? Un supereroe Marvel che combatte i nemici col potere dei fulmini e dei fenomeni atmosferici. Figo, cazzo!
14: No, non esattamente.
13: Niente fulmini?
14: No, niente fulmini.
13: Beh, però essere paragonato ad un supereroe che comanda le forze della natura è spettacolo, cazzo!
14: Ma veramente...
13: Ma... scusa, mi viene solo un dubbio. Cazzo, c'entrano i poteri di dominare i temporali con la capacità di contare al volo?
14: Perché Rayman è il titolo del film, ma in realtà...
13: Ah, ho capito, cara la mia lenti spesse e alito da tabagista. Perché il mega eroe usa il potere del conteggio mnemonico per gestire le previsioni atmosferiche con i calcoli di posizione tra latitudini e longitudini. Figa, ma come mai mi sono perso questa figata di eroe e di film? Ma perché? Eppure non ho un cazzo da fare visto che sono un cesso e la figa non mi saluta nemmeno. E passo la mia esistenza fra porno e Netflix.
14: Senti, non so come dirtelo, ma Rain Man non è un supereroe, ma è il titolo di un film con Tom Cruise e Dustin Hoffman.
13: Senti, stronza, cazzo siamo alla notte degli Oscar. Dai, su, aspetta che ci do un occhio alla sinossi così capisco meglio. Allora, Dustin Hoffman, Rain Man. Due fratelli, nanana, un debito, mamma, nanana, e l'altro, mamma.
14: Perché sei così scuro in viso? Hai letto la trama? Adesso non pensare che io ti stia paragonando al fratello sventurato di Tom Cruise. Ma il potere di leggere così i numeri è tipico degli affetti da patologie mentali. Perché non esiste Rain Man della Marvel? O perché pensi che ti abbia paragonato ad un disabile mentale?

0: sono la merda!
1: Che vuol dire 10?
0: Sono le lettere che compongono vaffanculo!
1: Dai, vieni qui, non fare il bambino!
0: 10!
1: Oh, c'è la strada! Che passano le macchine!
0: 5! E 3!
1: Oh no! Ti sei fatto male!
0: 5! E 3!
1: Perché 5 e 3? Che vuol dire?
0: 5! E 3!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105! Radio 105!
4: Lo Zodi 105.
5: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
6: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspì, prima spiegare.
7: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
8: Ma che cazzo? Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
6: Non me lo fanno mai dire.
8: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
6: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
5: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation,
6: sì. Perché ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
5: E invece non vengo.
6: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti prendono per fare un...
5: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
8: Anzi, perché tanto il campione giusto, secondo me.
6: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardi? La guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
5: Fammi... Dai, Leo!
6: Dai, un cazzo! Come
5: faccio? Tu vai avanti, no?
6: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
5: questo gorilla stavi per
6: sì,
5: dire.
6: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Lui, dai, guardi. Dici che ne bruciamo la pancia.
8: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Sandy. Chi è là?
6: Papà Castoro! Papà Castoro!
4: Andate via! Mi sto scopando una mignotta! Così.
6: E poi?
4: E poi glielo metto nel culo se ve ne andate,
6: Papà Castoro! La scriviamo tutti i giorni questa storia! Papà Castoro! Esci e raccontaci la nuova storia!
4: Col cazzo! Sto trovando mi ha costato 200 ghiande! Dai, via!
6: Dai, Papà Castoro! Per favore! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore!
4: E va bene, adesso vi racconto una storia. Porca miseria.
6: Yeah!
4: Allora, questa storia si intitola Ginocchio. Dunque, c'era una volta un falegname con la passione per il salame che si chiamava Geppetto. Geppetto decise di costruire un burattino per tenerci compagnia e lo chiamò Ginocchio.
6: Perché lo chiamò Ginocchio? Perché?
4: Fatemi finire un attimo. L'ha chiamato Ginocchio perché lo aveva costruito col cazzo che gli arrivava fino al ginocchio, capito?
6: E poi?
4: Madonna, un giorno mi fate scoppiare questa testa di merda che c'ho, eh? Allora, un giorno finalmente Ginocchio si accorse di essere un burattino e chiese a padre Geppetto. Disse, perché io sono fatto di legno e le altre persone no? È perché tu sei ricchione, rispose Geppetto.
6: E poi?
4: Ancora un'altra volta che sei poi, mica. Guarda, ve lo metto in bocca, ve l'ho detto, eh. Guarda, poi non parlo più, Ve l'ho detto. Allora, Ginocchi chiese a Geppetto, disse, che cos'è un ricchione, babbo? E Geppetto rispose, un ricchione è un burattino che quando dice una bugia il suo pisello si allunga magicamente e torna normale solo dopo che l'ha data al falegname.
6: E poi?
4: Oh, ecco, mi piace, nella bocca? Piace a te? Allora, aspetta che lo tolgo. Ecco. Allora, niente, poi un giorno Ginocchio disse una bugia, corse da Geppetto con la sberla tutta dritta e glielo diede.
6: Oh! E Geppetto cosa fece? Cosa?
4: Quanto è difficile raccontare questa storia, madonna. Allora, Geppetto lo prese, ma fu troppo ingordo. Aveva costruito Ginocchio con un pene troppo grande che gli provocò un'emorragia interna e fu così che Geppetto morì.
6: E poi?
4: E poi il povero Ginocchio uccise tutti gli altri falegnami della città a causa del suo enorme pene di legno e si sentì molto in colpa, così in colpa che, guarda, proprio che decise di diventare lui stesso un falegname e quindi andò all'IKEA.
6: Perché andò all'IKEA? Perché?
4: Come perché? Senti, andò all'IKEA per comprare una sega.
6: E cosa fece con la sega? Cosa?
4: Si tagliò il cazzo, se lo infilò in culo e morì pure lui. Va bene? Dai, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cazzo!
3: Che c'è, Mirko? La finisci di cristonare che sto cercando di concentrarmi?
2: Che cazzo, non ricordo più la password del Mac, ho dentro tutto, non posso perdere i dati, sono fottuto, cazzo!
3: Ma minchia, tranqui, basta vedere un tutorial, è pieno di indiani geni del cazzo su YouTube.
2: Davvero? Si può risolvere il problema?
3: Ma sì, fidati, vuoi che lo faccio io?
2: Cazzo, stai attento, ti prego. Stai attento! Ostia, che dolore!
3: Ma dai, seguiamo passo passo l'indiano e siamo sereni. Fidati, l'ho fatto mille volte. Cazzo pensi che con un colpo di dito ti raso tutto?
4: Ehi, infatti!
2: Cos'hai detto?
3: Adesso metto questo ordine in programmazione, poi riavvio premendo R e...
2: Orca troia! Cosa?
3: Ah, figa, mi è scappato il dito!
2: Cosa?
3: Ho rasato tutto. Che strano.
5: Eh già, che strano.
6: Figa, amore, mi ha fatto dormire tutta la notte, sono stanchissimo.
7: Dai, amore, perdonami, però era arrapatissima, mi sentivo proprio bagascia.
6: Lo so, bagasciona, ma sai che da quando faccio il pendolare ho sempre paura di addormentarmi in treno.
7: Ma no, amore, è un Frecciarossa, fa 4 fermate in tutto e la tua è la terza. Stai sereno, chiedi a qualcuno di svegliarti oppure punta la sveglia nel telefono.
6: Sì, lo so che la mia è la terza, ma la quarta è Bari e noi abitiamo in Emilia.
7: Ma secondo te, ma dai, ma non è mica 3 anni che dormi e non ti svegli, dai. Ciao Stallone, buon viaggio.
6: Ciao bagasciona.
4: Ehi, infatti.
2: Biglietto. Ehi. Ehi.
6: Ma dove sono? Oh porca troia. Che saporaccio.
2: Voglio biglietto.
6: No, sono a Bari, mi sono addormentato, ho saltato la fermata di Reggio Emilia.
2: Oh, che cazzo dici, voglio, Reggio Emilia la prossima.
6: Ah, meno male, pensavo di essermi... No, sono a Bari, mi sono addormentato, ho saltato la fermata di Reggio Emilia.
2: Oh, che cazzo dici, voglio, Reggio Emilia la prossima.
6: Ah,

0: di casa ai piedi, no? Poi ho detto, no, il comodino di casa è un po'
1: scomodo, scomodo.
0: Poi cadendo dalle scale con i comodini si sono spezzati e mi si è conficcato nel tallone un perno di legno molto alto, di circa 10 centimetri.
1: Ho cominciato
0: a camminare un po' svirgolato. Ho detto, cazzo, però se avessi un altro perno di 10 cm nell'altro piede, allora mi sono conficcato un altro perno nell'altro piede e mi sono alzato di 12 cm.
1: Ah, che
0: soltanto fuori. Il sanguinamento, il dolore è stato devastante. Ho detto, forse è il caso che io li attacchi a una parte inferiore di queste cose che ho comprato, che è un'invenzione geniale, che servono per avvolgere il piede. Non so chi le abbia inventate.
1: Scarpe, sì. Credo uno che somigliava a lei nella puntata precedente.
0: Un'invenzione straordinaria questa, sì, parentesi. Sì. Ha preso proprio scuoiato, credo abbia scuoiato una bocca.
1: Sì.
0: E allora ho messo sotto i due perni e ho visto, cazzo, sono alto 12 cm in più. E camminavo anche con un modo di fare un po' ricchione così. Ho detto, questo vale per donne e uomini e ambidestri, no?
1: È ambidestri, sì.
0: E alla fine ho detto...
1: Oh, Tacchi, le piace come nome? Tacchi.
0: E l'ho chiamato Trititic.
1: Trititic.
0: Praticamente le calzari
1: non
0: con
1: è
0: Trititic.
1: Non è fortissimo.
0: Vedi, adesso sto indossando questa scarpa a cui ho messo un Trititic di 13 cm.
1: Non è fortissimo quei nomi e mi scusi.
0: Lo so, questa è la mia, una grande lacuna che ho. Sono geniale sull'intuizione, un po' meno sul marketing, aziende.
1: Però, signor Franco, non vorrei deluderla, ma c'è già.
0: E che se... io non so.
1: Io guardi, mi
0: sono
1: sento
0: spiato, sono spiato, quindi dovrò vedere a casa adesso.
1: Ma non ha una roba un po' più innovativa? Già.
0: La questione è che io ho investito tutto quello che avevo nel Trititic. Ho anche perso litri di sangue, sono sfigurato nelle gambe.
1: Ma lei dove vive? Mi scusi,
0: In un laboratorio poco
1: dove?
0: Fuori Milano.
1: Sito dove?
0: Quartiere. Adesso non voglio dire l'indirizzo, vedete, perché poi mi vengono a spiare.
1: Certo.
0: Invenzioni, però posso dirle che non volevo farlo perché secondo me questo è la svolta della mia vita, farmi diventare schifosamente ricco. Allora, durante una rissa, no? purtroppo succedono, sono cose normali,
1: sì,
0: no?
1: Certo,
0: quando uno
1: certo.
0: va a bere caffè la sera, può succede che
1: fa una rissa. Cosa fai stasera? Vado a una rissa. Cioè,
0: sono cose normali. Mi è arrivata una bottigliata in faccia, no?
1: Sì.
0: Ragazzo, all'inizio sono caduto, poi dopo ho tirato due revolverate, ma no, nel frattempo mi sono trovato un coccio di bottiglia conficcato nel volto.
1: Porca miseria.
0: E mi sono reso conto che con l'occhio, io non è che vedevo A, B, C, D, D con la patente che l'ho comprata io, perché non vedevo niente.
1: Sì.
0: Cazzo, con l'occhio adesso vedevo meglio, no?
1: Ah.
0: Minchia, sta a vedere che il vetro incastrato nella faccia. Però ho detto, però è una pratica un po'.
1: Occhiali.
0: Andrebbe.
1: Occhiali.
0: Allora ho detto, cazzo, io prendo, io sfondo le bottiglie in faccia, prendo la parte di fondo, la lego a questa struttura che ho creato.
1: Occhiali, occhiali.
2: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105. Piano.

0: Caro diario, anche oggi è stata una giornata straordinaria e sono qui per raccontarti gli accadimenti. Ecco che cosa è successo.
1: Sveglia Giacomo, dai che oggi è 3 dopo Halloween.
0: Ah, ma amore, che fai? Sei stronza? Stavo dormendo. Come cazzo sei vestita?
1: A parte il fatto che la prossima volta che ti rivolgi a me con questo tono ti riduco in pezzi così piccoli che potranno passare dal buco del cazzo di un topo col cazzo piccolo.
0: E la Madonna, che assoluta capacità di rendere immagine visiva la minaccia e che spregiudicata capacità di incutere timore nel proprio partner attraverso l'utilizzo di gergalità palazzinare e borgatare condite da cinica ferocia parallelistica.

0: Dai, dai, su dal letto che voglio andare a fare dolcetto coltellata in tutto il palazzo.
1: Amore, a parte il fatto che ancora non ho capito il senso del tuo abbigliamento, ma credo di aver colto che sia un travestimento di Halloween estremamente confuso e fallimentare. Guarda che la festa della quale parli è finita 2 giorni fa! E poi, è dolcetto o scherzetto? E non dolcetto o coltellata? E comunque non hai 12 anni e girare a chiedere caramelle per il palazzo vestita da... appunto, ma da che cosa cazzo sei vestita?
0: Da metempsicosi, perché non si vede? Mi sembra ovvio.
1: Scusa, ma che cazzo... Cioè, ok.
0: Dai, dai, ho preparato il vestito anche a te, guarda che spettacolo.
1: Ma amore, quel vestito mi sembra lo stesso che indossava mio nonno quando lo abbiamo seppellito. Adesso non ho ricordi precisi, ma è identico. Anche la spilla degli alpini del suo battaglione.
0: Certo, è proprio il vestito di tuo nonno. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vestirti zombie, ma siccome non avevo tempo di andare dai cinesi, ho fermato la macchina al cimitero e svestito le spoglie di tuo nonno. Così è proprio un vestito originale da cadavere. Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo?
1: Ma hai profanato la tomba di mio nonno! Non ci credo, ma sei fuori! E la salma dove l'hai messa?
0: L'ho buttata!
1: Ma dove?
0: Tranquillo, nell'umido! Mica sono una di quelle merde che inquina! Io ci tengo al pianeta! Adesso vieni a fare colazione, che prima di girare per il palazzo devo andare a buttare nel tombino il fusto di olio per motori esausto che mi ha dato mio zio Carmelo dell'officina!
1: Minchia! Meno male che ci tenevi al pianeta! Altrimenti che facevi? Cucinavi i panda?
0: Bastardo, è spiato nel freezer! Era la mia sorpresa per cena! Ho comprato 2 tranci di panda sul mercato nero cinese. Era per farti una sorpresa. Sei un coglione, rovini sempre tutto.
1: Scusa.
0: Ma dov'è finito l'uomo giocoso e discreto del quale mi sono innamorata? Lo stesso che dall'87 al 98 ha fatto credere ad un'anziana di essere suo nipote per fargli fuori i soldi della pensione in gadget per ufficio, affamandola. Il simpatico clown ubriaco che abusava di me davanti ai bambini del circo mentre si infilava bottiglie di Ceres nel culo alla ricerca di uno sponsor, l'audace prestigiatore che faceva furti negli ospedali approfittando della gente in coma.
1: Ancora? Amo, io non...
0: Zitto, Franco, e vestiti da tuo nonno zombie che voglio le caramelle. E prima, levaci tutti quei vermi.
1: Hai capito, caro diario? Cosa fica è completamente andata di testa per sto cazzo di Halloween. Una festa inutile che non fa parte nemmeno della nostra cultura. Mannaggia la globalizzazione! Comunque la giornata ha fruttato molto, perché le caramelle non le aveva nessuno, visto che sono passati 2 giorni dalla festa. In compenso, per via dello spavento e delle percosse, i vicini di casa ci hanno dato orologi, contanti, protesi dentarie, chiavi di automobili, gioielli, obbligazioni e tanti altri oggetti di valore. Peccato per l'ingegner Rivi del sesto piano. Io l'avevo avvisato di non contraddire mai cosa fica. E se avesse fatto il suo dovere dando un contributo nel sacco dei dolci... Povero Righetti, domani ci sono le esequie. E fortuna vuole che, essendo mascherati, nessuno ci ha riconosciuti. Ed ora la polizia sta cercando un alpino che puzza di merda marcia. E una donna coperta di foto di nani nudi che si segano. Che poi, che cazzo c'entrano i nani nudi che si segano con la metempsicosi? PS, ho recuperato ciò che restava di mio nonno dalla bocca di una decina di gatti randagi. L'ho fatto cremare. PS2, stanotte cosa fica si è pippata le ceneri di mio nonno. PS3, si è fatta anche un pucciotto con la sigaretta e l'ho assaggiato. Niente male, aveva ragione Kate Richards.

0: 105.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Arancia Cazzanica, una fruttivendola stufa dei soprusi di una banda di mafiosi che le chiedono il pizzo in natura, li uccide dopo averli resi inermi con la fica. Azione, si chiama.
3: Pronto?
4: Mi è arrivato un camion di frutta adesso, aspetti un attimo, aspetti.
3: Salve, sono Remo Giramella, comunque io è una cosa abbastanza veloce, me li concede due minuti?
4: Sì, ma io cioè, quando leggo nome sospetto sono preoccupato, mi aspetti lì, aspetti lì.
3: Nome sospetto? Forse l'ho chiamata col numero sconosciuto.
5: Bella vacca.
3: Pronto? Pronto?
4: Io ho detto che non sono sordo, però devo fare, devo scaricare la frutta adesso, aspettami, non aver fretta.
3: No, vabbè, io ho abbastanza tempo perché sono anche sul set di un film, sono un regista. Mi sente adesso?
4: Ma ti sentivo anche prima,
3: No. Lei è una persona molto bizzarra. Allora, le spiego, mentre lei sta scaricando il camion, le spiego un attimo la questione. Io sono un regista di film hard. Mi trovo in zona di Reggio Emilia, ho avuto il suo numero di telefono da una serie di amicizie comuni. So che lei ha un negozio di frutta e verdura. Mi servirebbe un set per girare alcune scene di un film che devo registrare nelle prossime settimane. Volevo sapere se poteva essere interessato
4: ad affittare. Vieni quando vuoi.
3: No, nel senso, dovremmo concordare, anche perché forse lei non l'ha ancora compreso, ma io sono un regista di film hard e dovrei registrare una pellicola che si intitola...
4: Il porro, lo zucchino, c'è tutto, porro, zucchino...
3: Scusi un secondo perché sono sul set, un attimo. Stop, no, ti prego, non parlare adesso, aspetta un secondo, sto finendo una telefonata.
5: Stringo.
3: Ecco, bravo, allora, fagli una quinta di anale e tu fagli un bel pompino, tieniglielo duro, intanto okay. Finisco la telefonata.
5: Vai.
3: Mi perdoni perché sono sul set, quindi sto registrando. Praticamente io dovrei registrare questo film che si chiama Arancia Cazzanica, che è la storia di questa fruttivendola che viene vessata dalla mafia per avere in cambio attraverso una serie di atti sessuali una sorta di pizzo, e mi serviva come location appunto un bel fruttivendolo. So che lei ha diciamo un bel punto vendita, ma secondo lei è possibile fare delle riprese magari con oscurando le vetrine?
4: Sì, va bene.
3: Allora senta, possiamo fissare un appuntamento, magari faccio un salto da lei così vediamo un po' il fattore economico.
5: Pugli nel culo.
4: Il fattore economico,
3: nel senso, quanto mi chiede per l'affitto della location?
4: Ci vogliono tanti soldi perché c'è una location importante.
3: Sì, no, beh, nel senso, ci metteremo d'accordo. Io tanto ho una giornata di ripresa con...
4: Quanto mi offre?
3: Tenga conto che io mi farò le riprese dentro il negozio. Ho una pecorina, un paio di anali. Se mi dà l'autorizzazione per lo squirting, che ovviamente maggiora l'offerta che posso farne, perché sa, quando la donna mi spara dalla fila non si sa mai, poi bisogna ripulire, cioè tutto... Scusi un secondo.
4: No,
3: mi perdoni, sto dando lo stop perché mi ha sbarrato l'attore.
5: Ho capito, questa qua è brava, c'è una fornace.
3: Ho capito che è brava, se non la prendevo, un'attrice porno, no? È normale che sia brava, ma tu da dove vieni? Chi ti ha mandato a te fare questa roba?
5: Nicola, quella.
3: Ah, tu sei quello che viene subito.
5: Sì, sono 12 secondi.
3: Sei Pompetta?
5: Sì.
3: Ok, Pompetta, allora fammi un favore.
4: Ma quanto mi dai di soldi allora?
3: Sì, allora, io capisco che lei ha fretta di chiudere il business, però io sono un attimo sul set, stavo chiudendo una chiavata, quindi un secondo solo. Allora, tienilo di nuovo duro con un altro pompino e speriamo che lo
5: sbagli. No, ma io non sbaglio.
3: Perché mi ha sbagliato l'attore mentre stavo parlando con lei al telefono e purtroppo ho perso l'opportunità di fare un primo piano sulla cappella, quindi mi si è chiuso un po' la situazione. Io posso darle un paio di migliaia di euro, però mi deve far fare la squirtata e al limite magari...
4: Io 2.000 li guadagno facendo niente, 2.000. Ne volevo almeno 10.000.
3: Mi perdoni, 10.000 euro? Lei vende frutta o vende gioielli? Mi perdoni.
4: No, io vendo di tutto. Io so delle cose, faccio delle cose che non ti immagini neanche cosa ti faccio io.
3: Sì, no, io sento anche che c'è una forma di disabilità mentale. Allora, senta, facciamo così. Io faccio un salto da lei, così vedo anche le dimensioni. Lei ha delle zucchine molto grandi? Pronto? Pronto? Porca puttana, mi avete fatto perdere il deal! Ho perso la look, cosa fa? Ciao!
0: Ciao, sono Silvano!
3: Ah, mi avete fatto tornare il nano Silvano sul set!
0: Quello che gli piacerà!
3: Perfetto, Silvano! Allora, scusa, Priscilla, fammi un favore, tieni il cazzo duro al nano Silvano, che facciamo una bella pecorina col nano, eh?
0: Sì, dammi la scala, che non ci arrivo ancora!
3: Ma facciamo abbassare l'attrice! Ciao!

0: This is the zoo, only for you.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Cappella. Pronto?
3: Buonasera, signora Cappella?
2: Sì, chi è?
3: Sono Lello Arena di Equitalia Napoli, mi scusi se la disturbo. È che abbiamo fatto una ricerca e risulta essere intestataria di un solarium a Napoli che ha evaso parecchie migliaia di euro.
2: Ora, sì, ci tenevo solarium, se va a casa.
3: Mi scusi?
2: Ma io non tengo nessuno solarium. Avete sbagliato.
3: Ecco signora, allora ci deve essere stato un pricor quo,
2: sì.
3: Evidentemente qualcuno deve aver invertito i codici fiscali. Però signora, le spiego, purtroppo in questo momento, per come stanno le cose, risulta essere lei debitrice nei confronti del fisco di 197.000 euro. Ora io ho bisogno che lei collabori con noi per poter sistemare la questione. Signora?
4: Ma che, in Italia così è?
3: Sì, sì.
4: Ma sì, vaffanculo, dai, non mi rompere i coglioni, mettilo giù, hai capito?
5: Sì, sì, così.
1: L'incubo italiano.
6: Pronto?
2: Chi è?
6: Sì, salve, parlo col signor Cappella? Parlo col signor Cappella?
2: Sì.
6: Sono Ginepro di Equitalia. Salve, mi scusi, la disturbo?
2: Signor Cappella, è società stante, è la moglie.
6: Credo di aver colto l'etnia. Lei è italiano?
2: Non ho capito.
6: Questo l'avevo colto, ma dico, ma lei è italiano?
2: Sì, sono italiana, sì.
6: No, perché sembrava quasi di Tatooine, o comunque di un altro sistema solare. Lei è Cappella?
2: No.
6: Lei che Cappella è?
2: Io
6: lei è Mar... Ma è parente del Cappella? Cioè dell'altra cappella?
2: C'è un'altra cappella, Cappella...
6: Ecco, perfetto. No, perché io sto... Lei è Cappella Ro... quindi.
2: No, io sono...
6: Iena? Lemma, lei è Lemma. Lemma. Ed è parente di Cappella...
2: E mio marito era. Però mio marito ha suscitato tanto tempo, sono quasi 15 anni.
6: Capito, con Yoda? Dico, lei conosce Yoda?
2: Ma come si Yoda?
6: Sì, immagino, perché credo di aver capito, no, perché... E lei è stata sul sistema di Dagobah ultimamente? Va bene, andiamo oltre. Sono di Equitalia. Pronto? Signora?
7: Ciao.
6: Pronto? Me la richiami un secondo?
1: L'incubo italiano.
2: Pronto?
6: Signora, mi ha avvertitamente... Odo! Ma avvertitamente messo giù, probabilmente c'è più uno piottoli. Mi sente, signora? Immagino. Volevo chiederle una cosa, siccome sono di Equità.
2: Non dico niente.
6: Ma questo l'avevo ampiamente intuito, ma credo in senso lato. Ma riusciamo ad avere una conversazione possibilmente terrestre? Pronto?
2: Pronto?
6: Sì, salve. Allora, come le avrà detto il mio collega, è tutto risolvibile. Nel senso che abbiamo capito da alcune ricerche che abbiamo fatto che la sua cappella non è quella giusta, ok?
2: No.
6: Quindi lei non si deve preoccupare. Ma l'unica cosa che mi interessa è giustificare che io abbia effettuato questa telefonata per avvisarla. Capisce?
2: Io non so, adesso le cappella se ne stanno tante.
6: Beh, no, sì. Appunto. Allora, visto che ci sono tante cappelle al mondo, la sua cappella è quella sbagliata. Però io devo segnarlo nel risponditore citofonico Berberer. Capisce? Quindi lei mi deve semplicemente dire due cose. La prima, mi deve affermare sostanzialmente che lei non è mai stata titolare di nessuna gelateria. Lecco...
2: No, no, no, io non faccio niente. Io so...
6: Perfetto, allora lei mi può ripetere: non ho mai avuto Lecco Cappella?
2: No, no, no, no, no, mai proprio.
6: No, lo può ripetere per piacere?
2: Non ho avuto mai nessuna cappella.
6: Non nessuna, io non ho mai avuto Lecco Cappella.
2: Va bene, io sono alfabeto, mi dispiace, non lo posso dirle.
6: No, non ha capito, lei non lo deve scrivere, lo deve solo ripetere. Cioè, sa come fanno i pappagalli, io le dico quello che devi dire e lei lo ripete, così io la registro e siamo a posto, non le arriva nessuna lettera. Capito?
2: Sì.
6: Perfetto, allora ripeta. Io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
2: Io non ho avuto mai la gelateria deve essere Cappella.
6: De essere? Che ha detto signora? Lecco? Ma ci vuole tanto? Lecco in provincia di Como?
2: Sì.
6: Io capisco che lei è un passo dal primate. Cioè lo sto intuendo. Ma lei ha il pollice opponibile, quello che mi chiedo io. Senta, ripeta semplicemente quello che le sto dicendo. Io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
2: Io non ho avuto mai la gelateria Lecco Cappella. Mai.
6: Perfetto. Io non ho mai avuto il centro solarium Cappella Arrossata.
2: Non ho avuto mai la avuto che non c'è mai passata, mai, io non ho fatto mai niente di questo lavoro.
6: Ma lei mi perdoni signora, ma lei ha un assistente che l'aiuta durante la giornata?
2: No, no, no.
6: No.
2: Non c'ho niente.
6: Niente. Neanche figli che la supportano psicologicamente.
2: Io non c'ho niente proprio.
6: Niente. Lei ha la coda?
2: No.
6: No.
1: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
7: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
8: Che succede, Osceno?
7: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
8: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
7: Monitorando le mie telefonate.
8: Monitorando. No, monitorando. Che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
7: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
7: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
8: Rottermaio.
9: Guarda se c'è un paro urti di una panna.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Maier.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
7: Nella villa del signor Rottermaio.
8: Marien.
7: Rottermaien.
8: Rottermaier.
7: Oh, Rottermaien.
8: Maier.
7: Maier sei tu, è quella puttana de so.
8: Del signor Rottermaier.
7: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
7: Ma se sono così rasabondo...
8: Rasabondo?
7: Se sono così rasabondo...
8: Vagabondo.
10: Nauseabondo!
8: Nauseabondo e ripugnante.
7: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
10: non
7: tutti...
10: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
8: Che è permessi sposo? Allora...
7: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio.
8: Nauseabondo.
7: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
10: nauseabondo?
7: Vol- dove è scritto?
8: Nauseabondo.
7: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco. Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
7: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
8: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
7: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
8: Di un reality show pornografico?
7: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
7: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterapeutici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
8: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
11: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
7: Terapeutici.
8: Terapeu. Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
8: Oh.
11: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
11: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
12: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
12: È l'Aiazzone!
7: Ayace!
12: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
11: Provare per credere!
7: Esatto. Sì!
12: Attento, attento, sta venendo!
7: Aia!
12: No!
7: No!
12: Giù!
7: No!
12: Giù! Giù!
7: Attento!
12: Giù!
7: Giù!
12: Attento!
7: Giù!
1: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
8: di sfruttare la mia caparbietà.
7: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà. Di sfruttare la mia fammi leggere qualche
11: cosa. Caparbietà.
8: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Di sfruttare la mia caparbietà.
11: Caparbietà.
7: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
11: No, scusa, sono parole normali.
7: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
13: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
14: Ce l'ha fatto?
13: Ce l'ha fatto?
14: Ho sbagliato?
13: No, giusto, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
14: No!
7: Eh sì!

0: Lo Zodi 105.
1: Eccomi ragazzi, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, @105.net. Tranquilli, lui paga.
2: La signora Pistone. Vai, zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Buongiorno per il milanese.
3: Che?
4: Sono una MILF.
3: Veneta. Scusa. Veneta.
4: Di mezza età.
3: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
4: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coldoni, mi sentirei a mio agio.
3: Vai a quel paese, vai.
2: Vai, zoccola. Zoccola.
3: Pronto? Pronto?
4: Sono una MILF.
3: Chi parla?
4: Sono una MILF, veneta.
3: Ma ha sbagliato il numero, sa?
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
3: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
4: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
3: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
5: Pronto?
4: Sono una MILF di mezza età.
5: Cosa?
4: Sbaglio?
5: Cosa vuole?
4: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
2: Vai, zoccola.
5: Pronto?
4: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
5: Cosa vuoi?
4: Spero tu mi possa contattare il più presto.
5: Eh?
4: Ho voluto essere diretta.
5: Lei ha sbagliato numero.
4: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
5: sì,
4: ma solo...
5: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato il numero.
4: Cioè, un gran puttano.
5: Se telefono al contadino,
4: se no...
5: C'ha un toro per lei, va bene?
4: Che vuole la sbrorra nel buco di culo.
6: Thanks.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire.
1: Pronto?
0: Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutto li mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Sì,
1: Chi
0: non voglio essere
1: è?
0: volgare, ma
1: La
0: solo
1: fangula,
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Jenny Segabyte. Un gruppo di hacker onanisti crea una troia digitale grazie all'intelligenza artificiale e lei li uccide di seghe coi piedi. Azione, si chiama.
3: Pronto?
4: Pronto, salve, scusi se la disturbo, sono Remo Giramella, fa andare la cappella.
3: Sì. Buongiorno, buongiorno.
4: Sì, salve. Ho chiamato il negozio, voi vi occupate di software, computer?
3: Sì. Noi vendiamo computer, li facciamo personalizzati. Insomma, trattiamo un po' tutte queste cose qua. Ecco.
4: Sì, ecco, non è esattamente per questo che l'ho chiamata. Io in realtà sono un regista di film hard, mi occupo di produzione di film hard. Stavo cercando una location per girare la nuova pellicola che si chiama Jenny Segabyte. È la storia di un gruppo di hacker che crea una troia digitale e lei uccide tutti i nerd facendo le seghe coi piedi. È una roba un po' particolare, un po' matrixiana, un po' wachowskiana, capisce? In questo mondo.
3: Sì, questo... una cosa un po' strana.
4: Sì. Vabbè, adesso penso che sia anche. Scusi un secondo, ho un attore nuovo sul set, mi sta rompendo i coglioni.
3: Prego, prego.
4: Stop. Senti, scusami. Allora, quando ti chiedo la mi fai casino, adesso no, adesso sto facendo dei dettagli della cappella, quindi mi devi soltanto infilare quell'uccello senza far rumore, poi gentilmente the dick inside the vagina, ok?
5: Yes.
4: Don't loud, ok?
5: Ok.
4: Azione! Pronto? Sì, mi perdono perché sono sul set, gestire i ragazzi è sempre complicato. Allora, come le stavo dicendo, io avrei semplicemente bisogno di affittare la sua location, allestita esattamente come il suo negozio, come è adesso, in Tonso, dove metterò questi finti nerd, questi attori, che mi creano questa fica virtuale, questo troione, questa Jenny Segabyte. Farò delle riprese sulle sue attrezzature, ovviamente quelle che sprugno, quelle che magari sporco con qualche schizzo, le acquistiamo.
3: La interrompo subito. Allora, noi la location non so se riusciamo ad affittarla, nel senso che noi abbiamo il noleggio delle attrezzature.
4: Cioè, io in realtà avrei bisogno dell'ufficio, cioè perché ho bisogno della location, perché era una situazione che sia credibile come uno studio di nerd.
3: Sì, no, io le posso affittare tranquillamente le macchine.
4: Sì, ma le macchine non è che le dobbiamo accendere fisicamente, cioè mi perdoni, è una pellicola dove la gente scopa.
3: Ho capito. No. Per il locale secondo me si fa un po' fatica.
4: Ma per quale motivo? Perché c'è una vetrina sulla strada?
3: Esatto, c'è una vetrina sulla strada.
4: Ma noi possiamo pellicolare la vetrina, al limite si vedrà tipo le ombre cinesi, gente che infila cazzi nel culo, non è che si vede.
3: No, se ci studiamo magari un modo per oscurarla proprio bene, in modo che non si veda fuori.
4: Sì, quello ci pensiamo. Scusi un secondo, perché oggi è una mia pazienza al limite. Stop, ma che cazzo fai? What you fuck?
5: Sorry.
4: Sorry un paio di coglioni. Don't come. Because the lady now suck your dick. If you come now, okay? I have a problem because you don't come after on the tits, on the boot, okay?
5: It's too late, my friend.
4: Ammazza che minchia, complimenti. Non l'avevo vista da vicino. Ti sta facendo male?
6: No.
4: Ah, Madonna, sei profonda, che cazzo. Li ho presi proprio fuori. Ridi. Vabbè, allora facciamo così. Tienilo duro come un bel pompino. Uh-huh. Va bene? Perfetto. Se ci arriva fino in gola, ti strangola quel pitone lì. Figa. Allora, pronto, mi perdoni. C'è un attore nuovo americano che c'è un fucile che dovrebbe andare a caccia. È una doppietta, una roba impressionante. Allora,
3: immagino.
4: Quindi noi oscuriamo la vetrina, ci presentiamo, allestiamo tutto, cerchiamo di fare anche meno rumore possibile, però lo dobbiamo fare in diurna perché di notte mi arriva la polizia in 20 minuti. Anche perché
3: in diurna diventa un po' un problema.
4: Tenga conto che con l'affitto io
3: diventa un po' un problema perché c'è tanto traffico, c'è anche una scuola vicino, insomma.
4: L'altro problema che ho, appunto, perché ho un'attrice che mi deve fare una squirtata esagerata, che poi io digitalizzo in CGI, devo fare sta squirtata pazzesca. E quindi probabilmente ci saranno delle gettate, diciamo, di squirt. Sa che cos'è lo squirt?
3: No.
4: Praticamente quando una donna schizza dalla vagina in maniera
3: ho capito.
4: Praticamente mi squirterà su tutte le sue apparecchiature, diciamo quelle che lei deciderà poi di rivendermi e che possono essere rimesse, diciamo, a posto. Quindi faremo un conteggio finale di quello che può essere danneggiato da questo squilo.
3: Ho capito. Beh, lì poi dopo ci si mette d'accordo.
4: Allora, guardi, io sono... Non ci sono...
3: Le propongo una cosa. Sì. Le potrebbe interessare eventualmente l'utilizzo di visori per la realtà virtuale? Qualcosa di strano, qualcosa di lei, particolare.
4: Lei è il genio della pornografia, ma si possono scopare?
3: Ma no, io vedo che vengono utilizzati per tantissimi ambiti, perché no, nel senso...
4: Ma in che senso, scusi? Cioè, nel senso che l'attrice mi ciuccia i cazzi col visore? Come funziona?
3: Ma... lei può farlo indossare sia all'attore maschio che all'attrice, ecco, insomma, sì. Può essere, capito, una cosa condivisa, diciamo.
4: Sì, però mi consenta, io sono un produttore di film hard, lei è un genio della sua attività, però capisce che la gente che fruisce del film vuole vedere dei gran cazzi nei buchi del culo, cioè di vedere gente con gli occhiali da sole, gliene frega un cazzo nessuno. Quindi rimane. Scusi, stop, please. Hey!
5: Sorry.
4: Don't come!
5: Sorry!
4: I tell you, don't come! Don't come! The sperm on the table is a problem for the production!
5: Sorry, guys!
4: Jesus Christ! I have a problem now! I call another actor!
5: No,
4: okay?
5: No, please!
4: Yes, I call another actor!
5: No, it's my
4: the
5: job.
4: black guy, please!
5: Come! No, sorry!
4: Chiamatemi il. Dovete non venire, mi hai fatto buttare via mezz'ora di ripresa, questa qua me l'hai sderenata, ci avrà mal di schiena per una settimana. Guardi, scusi un secondo, finisco la produzione un attimo, intanto il suo numero ce l'ho, faccio un salto in negozio a lei, magari ne parliamo vis-à-vis, è un problema?
3: Volentieri, se vuole passare io l'aspetto, tanto
4: perfetto, grazie,
3: qui.
4: Gentilissimo, ho parlato con lei che è il titolare, giusto?
3: Esatto, esattamente.
4: Perfetto, allora risolvo questo problema che ho in produzione, grazie, gentilissimo, salve, arrivederci.
3: Si figuri, buongiorno.
4: Dai cazzo, ma anche te, Evelina. Ti ho detto, figa, sei la regina della pecorina, però l'attore americano non me lo dovevi far sbagliare subito.
6: Sei brava.
4: Ho capito che sei brava, se no non ti assumevo.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tu mi stai mancando di rispetto.
2: Madonna, amore, una scoreggina.
1: Questa è proprio pura mancanza di rispetto.
2: Vabbè, ho visto l'estratto conto della carta. Ma che macchina hai preso?
1: Punto!
2: Bella! Complimenti! Io però ti avevo detto di comprare una Porsche.
1: Non sono il tuo schiavo io, è chiaro?
2: Uffa, sei sempre, sempre arrabbiato. Che palle. Ci vediamo in radio domani, mi hai rotto.
1: Tu domani, se vuoi venire in radio, stai tutto il giorno in mutande sotto la radio e fai il cazzo che dico io.
2: Scusa? Ma sei scemo? E se non mi metto in mutande?
1: Te vai a fanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zodi 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: lo
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio di Zoc,
3: sei un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni
3: sì
1: questo cazzo
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
3: ma va?
1: Sì io gli dissi no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamo mi ha detto sai che questo è uno schiaffo forte boom allora l'acchiappimo con la scarpa in testa boom boom
3: tu a lei?
1: Sì dico affanculo tu e l'amore perché ero innamorato di lei
3: sì allora sei stato innamorato
1: sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
3: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
3: ma ci avevi trombato?
1: Sì la tromba era sempre quella la mattina e la sera
3: fai trombato
1: no perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap di cazzi. E vogliamo. E niente da fare poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio che togliete i peccati dal mondo! Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare sta trasmissione. Forse perché ero un amico di qualcuno ai piani alti, perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. C'ho 54 anni, sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne sbatti i coglioni che prendo un sacco di soldi.
1: Ci occuperemo infatti di sequestri di persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete? Perché non valgo un cazzo. È anni che mi devono buttare fuori dalla TV.
1: Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica.
2: Pubblichissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo. Sto ballando ancora fuori tempo, guarda.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Sconsolato.
2: Maurizio, te ne hai dato il cazzo, eh? Ma nessuno se ne fotte perché è merdissima. Che cazzo ho detto? Non leggo neanche il gobbo perché sono vecchio, ho 54.000 anni. Tre paio d'occhiali devo mettere, non uno, due, quattro, cinque.
0: Le capre.
3: Maurizio!
4: Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un lauto riscatto. Seguitemi.
0: Le capre.
4: Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre!
5: Beh, scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica!
4: No, tu non vai da nessuna parte! Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata!
5: Aia! Aia! Aia! Aia!
4: Visto? È stato facilissimo! Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto! Ma prima, gli infilo un dito nel culo! Così, perché so stronzo! Seguitemi!
0: Le capre!
4: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto.
6: Pronto?
4: Abbiamo sequestrato suo marito, siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito ci deve dare un lauto riscatto.
6: A parte che sento odori di merda, ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
4: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
7: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
6: Oddio, il cazzo di mio marito.
4: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
6: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
4: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
6: Sono una troia! Sono una troia!
4: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
6: Ecco.
4: Bene, ora prendo il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 64700393833631 a favore di Maurizio Sconsolato.
6: Ok, fatto, ma mi restituisco a mio marito.
4: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
1: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
2: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso è su un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto! Adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
8: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
2: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!

0: Avanti, bitch!
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich, alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata e iniziare sta pagliacciata atta a farsi pagare dai ristoranti che visitiamo e far credere alla gente che sono i migliori, quando in realtà sono tutti dei disperati che cercano pubblicità, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
2: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo. Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
1: La simpatia di Joe è decisamente il suo punto forte. Dopo questa simpatica carrellata e qualche accenno al razzismo, siamo pronti per la missione di oggi: scoprire qual è il miglior piatto del Congo. Sì, andiamo in Africa. Sarà felice il nostro Vittorio.
3: Deficienti! Guardate che siamo nel 2026! Molte persone di colore come me l'Africa l'hanno vista su Rete 4. Io sono nato a Milano, su un Milanes.
1: Sì, certo, Vittorio. Adesso guida o ti rimetto sull'albero dove ti abbiamo trovato.
3: Razzisti di merda, vi odio!
2: Ben ritrovati a Foodish. Oggi indosso un colbacco di vero pelo di fica.
3: Si dice foca! Joe, si dice foca! Poi sono io la bestia!
2: Oggi andiamo a scoprire qual è il piatto africano più foodish d'Italia.
1: E oltre al primate che guida, Joe sarà in compagnia di un personaggione, grande esclusiva mondiale, perché con noi oggi c'è Bill Gates, l'uomo più ricco e anche più merda del mondo.
4: Chiamami primate ancora una volta e ti faccio visitare la sala mortuaria del Fate Bene Fratelli.
2: Toglimi curiosità, Vittorio. È vera la storia che voi avete cazzo molto grande, ma che non galleggiate in mare?
3: Joe, c'è una curva con un burrone di 30 metri proprio davanti a noi. Se non la smetti con ste cazzate, io tiro dritto. Se avanza il cappello, sei fortunato.
2: A decretare quale sarà il piatto più foodish africano, con noi finalmente un ospite che viene da un paese sviluppato. Un paese dove sparare ai messicani è normalità, dove scoparsi la cugina è di moda e dove il ketchup viene messo anche nelle brioche. Lui è uno degli uomini più ricchi del mondo. Vista la faccia, tutti ci domandiamo come sia possibile. In un mondo perfetto, uno come lui dovrebbe stare alla cassa dell'Eurospin.
1: Nonostante non abbia i pollici opponibili, il nostro Vittorio ha portato l'auto a destinazione, dove sale con noi Bill Gates, quello che non ha inventato un cazzo, ma solo rubato idee a dei nerd rincoglioniti.
5: Ciao Joe e ciao Moncicci alla guida. Grazie per avermi invitato nella vostra buffa trasmissione, dove è palese che vi fate pagare per fare pubblicità ai ristoranti.
3: Parla come un robot della Gig Nico degli anni 70 e mi ha chiamato Moncicci. Io vi avviso, sono al limite. Alla prossima mi lancio dietro e vi metto le mani addosso.
1: La situazione si fa abbastanza tesa. Tra lo spocchio di Joe, la parlata monotono di Bill e le bucce di banana sul pavimento buttate da Vittorio, questa sta diventando una puntata davvero difficile da portare a casa.
2: Ciao Bill, a parte che mi sa che ho più soldi di te. Adesso che ti ho di fianco, posso confermare che hai proprio la faccia da cassiere del Despard.
5: Grazie, Joe. Avere le sembianze di un umile lavoratore stipendiato per me è un grande onore. Ricambio con un... Te l'hanno mai detto che con quel cappello western sembri un cazzo di un cowboy del Texas?
1: La parte in cui si scambiano insulti alla madre e in cui si mostrano i conti correnti sui rispettivi telefonini, gridando «Ho più soldi io! Gne gne gne!» l'abbiamo tagliata perché ci pareva davvero patetica. Andiamo direttamente nel primo ristorante della puntata.
5: Sono felice di partecipare alla puntata dedicata alle prelibatezze del Congo, perché io, attraverso la mia fondazione Gates, che ovviamente mi permette di non pagare le tasse, ho investito oltre 200 miliardi in Africa per progetti molto ambiziosi.
2: Che stronzo, figa. Io avessi 200 miliardi, li avrei già spesi tutti in puttane a Lugano.
5: Questo perché sei il classico analfabeta repubblicano che sicuramente ha votato per te. Questo perché sei il classico analfabeta repubblicano che sicuramente

Ma ora entriamo nel ristorante Bongo Bongo, la pappa del Congo. A parte le mosche e qualche buco di proiettile nei muri, pare abbia ricevuto 4 stelle di fango dalla prestigiosa guida Michele, la versione africana della guida

0: Ponte Largo.
1: Allora, siamo arrivati al primo ristorante africano. Si chiama Bongo Bongo e mi ricorda tanto il papà di Mazzoli. Tu sei titolare di questo ristorante. Cosa si mangia in questo posto ricolmo di mosche?
2: Waila, due belle facce bianche. Benvenuti, il mio ristorante tipico del Congo. Ho voluto ricreare l'ambiente tipico dei ristoranti stellati del Congo, portando mosche originali di mio paese. Attenti a non farvi mordere, perché potreste prendere l'AIDS o la malaria.
3: Gnam gnam gnam, le premesse sono interessanti. E se i nostri due protagonisti riescono ad uscire senza aver contratto malattie infettive, questa potrebbe essere una puntatona che non dimenticheremo.
2: Oggi Touch è in via del tutto eccezionale. Abbiamo preparato delle grandi prelibatezze. Vi farò massaggiare un bel brodo di acqua beige con croste, poi una insalata di rami secchi e una spolverata di niente. Il piatto forte è il fango con mosche e come dolce un escremento di elefante con panna calda, fatto fresco fresco stamattina. Mi sono tirato 4 seghe per farlo abbondante. Uè, qui si scherza minga.
1: Ti giuro, preferirei mangiare le unghie dei miei piedi dopo una giornata con addosso le Stan Smith dell'Adidas.
2: In onore del signor Bill Gates vi ho portato la sua famosa acqua fatta con la cacca dei miei compaesani. Assaggi, signor Joe, questa arriva direttamente dagli impianti che ha costruito il signor Gates in Congo.
1: Non pensavo che in vita mia avrei mai assaggiato acqua che deriva dalla cacca. Ma anche questo è foodish. Allora il vostro Joe Bastianich adesso assaggia bicchiere di acqua chiara e chiara, Sarà anche trasparente, ma ha proprio fortissimo sapore di merda. Sa di merda.
4: Ecco, sì, quella è l'unica cosa che non siamo riusciti a togliere.
3: Tutto è bene, quel che finisce bene. Joe e Bill sono finiti al pronto soccorso per intossicazione alimentare e con grande gioia pare che il signor Gates abbia contratto una forma rarissima di malaria e stranamente nessuno si ricorda dove hanno messo l'antidoto. Alla prossima puntata di Foodish, probabilmente condotta da Vittorio.
5: Godo, vaffanculo a sti razzisti di merda! Mi è venuta una sete pazzesca! Chi ha lasciato sta bottiglia con dell'acqua beige sul sedile?
3: No, Vittorio, no, non berla!
6: Radio 105. Hey!
7: 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta
10: l'asciugone palanca.
11: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo con una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con una volta che ho notato come finire, ma perché mi butta giù?
12: Buongiorno.
13: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
12: Prego.
13: Sì, senta, allora, io possiedo praticamente un noccioleto, no?
12: Mi dica.
13: Le dico, allora, nottetempo, da qualche settimana, una creatura che non saprei identificare si introduce, diciamo, sia nel noccioleto, mi priva, diciamo, di tutte le bacche, e secondariamente si infila in questa specie di capanno all'interno del quale io tengo delle derrate alimentari di produzione propria e le devasta, insomma, se ne ciba, ma non riesco a capire di che creatura si tratta, deve essere un bestio strano, perché io ho applicato delle trappole per topi, ma non hanno avuto alcun effetto. Non possono essere degli insetti, perché i danni provocati sono effettivamente eccessivi per un animale di quelle dimensioni.
12: La fermo.
13: Cioè, ma è successo qualcosa?
12: Mi scuso, perché lei sta chiamando la seconda.
13: Sì, no, perché io volevo praticamente installare un sistema di allarme con delle telecamere a circuito chiuso per vedere di che bestia si tratta, perché sono anche un pelo preoccupato, non vorrei che si trattasse di qualcosa di pericoloso, sai, con quello che si sente adesso.

0: questa gente che arriva dall'Africa magari ha portato dietro degli animali strani, non lo so, un varano, non lo so, un Sasquatch.
1: No, io ho capito. Sì. Cioè, quindi lei vuole installare un sistema di videosorveglianza, va bene?
0: Sì, esattamente. Cioè vorrei in pratica delle telecamere per monitorare questo piccolo capanno all'interno del quale io tengo queste derrate alimentari di produzione propria. Le per
1: posso chiedere una cortesia?
0: Sì, dica.
1: Perché il collega è già uscito dalla videosorveglianza. Lo trova dopo le 14. Lei deve parlare col signor Alessandro.
0: Allora aspetti che mi prenda un appunto, perché sennò poi mi dimentico. Allora, innanzitutto con chi sto parlando adesso?
1: Io sono Gian...
0: Come la pietanza?
1: Come la pietanza?
0: Come la pietanza, pensi un po'. Ma sai che è il primo lasagne che incontro? Io sono un fanatico delle lasagne, mi piacciono tantissimo. Dalle mie parti si fanno sia nella versione tradizionale, diciamo con il ragù all'interno, che anche con pesta di carciofi. Lo sai, una variante regionale, mia moglie è veramente brava a realizzarla. E ogni tanto, quando possiamo, per motivi di salute, ce le facciamo le lasagne. Sono buonissime, sono
1: benissimo.
0: Beh, benissimo anche lei. Ma più che altro, la cosa che mi interessa, diciamo che è un po' al centro della questione, è che sono un po' spaventato dall'entità di questo bestio, che non riesco a capire che cosa sia, perché deve essere anche una roba di una certa dimensione, perché diciamo la porta del capanno è anche abbastanza robusta, l'ho anche rinforzata con alcune travi, con alcune cantinelle che mi sono fatto prestare dal mio amico Bebo, e che poi tra l'altro ce le devo restituire a Bebo, ma tanto ce le devo restituire tante di quelle quadre, ma poi verrà a battere il conto, capisci? E allora niente, ho rinforzato, ma sono spaventato, no, che razza di animale potrebbe essere? Voi avete mai avuto a che fare con animali un po' fuori dal comune?
1: No, decisamente no. Le chiedo sì, questo. Lei allora entro le 18 oppure domattina dalle 8:30 alle 12:30, che infatti io vedo 12:30, lui è già uscito.
0: Ecco, perché le spiego, mio nipote, che diciamo se è un po' un appassionato di tutte quelle robe lì, diciamo un po' del mistero, no? Non a livello di complottismo, scie chimiche, perché quelle robe lì l'abbiamo capito tutti che sono delle gran cagate. Però lui praticamente diciamo è un po' un esperto di queste robe qua, e dice che le tracce che ha rinvenuto sul terreno e anche dalle feci potrebbe, cioè, si dovrebbe trattare di un mammifero onnivoro per il tipo di alimentazione, capisci? Però un mammifero di quella dimensione lì, o è un orso, o non lo so, mio nipote mi ha fatto paura, non so se scherzava, ma ha detto, mi ha parlato del chupacabras.
1: Ho capito. Facciamo così, mettiamo tutti in mani al nostro tecnico.
0: Allora,
1: perché
0: le spiego? Io mi sono appostato, tra l'altro possiedo un vecchio moschetto, un fucile, non so se lei è tanto pratico di armi da fuoco, ho provato un paio di pomeriggi ad appostarmi lì nel mocioletto, dietro questo cespuglio di amarene, che è un cespuglio vecchissimo, apparteneva pensi un po' a mio nonno, e non vogliono mai queste amarene. I frutti fanno cagare, non si possono mangiare, non so per quale motivo, magari la composizione del terreno, però è molto rigoglioso. E un pomeriggio mi sono assiepato, diciamo, dietro questo cespuglio con il mio moschetto, tendendo di vedere questo bestio, ma non l'ho visto. Allora suppongo che si muova durante la notte, allora forse ci vorrebbe un impianto, diciamo, d'allarme o di videosorveglianza, diciamo, che sia più adatto alle ore notturne, no?
1: Sì, senta, io le devo chiedere una cortesia, perché chiudono le porte automatiche e devo uscire dall'ufficio.
0: Ma cos'è, in carcere lei, scusi?
1: No, però vendendo dispositivi di sicurezza, nella pausa pranzo c'è una chiusura automatica, quindi lei è molto simpatico, io ci starei volentieri qui ad ascoltarla, se vuole. No, dalle 14 sono qui.
0: Sì. Sarebbe al colmo che uno entra in un posto dove vendono impianti di videosorveglianza e ruba gli impianti, sarebbe veramente al colmo. Non è mai successo che ne ha rubato, no?
1: No, adesso no.
0: È per forza.
1: Allora, facciamo così. Come si chiama? Chiedo scusa?
0: Io sono Angelo Palanca.
1: Palanca. Come la palanca? Vabbè.
0: Sì, come quella roba lì, come il denaro in genovese. Una volta si chiamavano palanche, ma anche franchi. Infatti, c'è un detto dalle nostre parti che si dice 3 per 8 un franco e 20. Vuol dire 3 per 8 un franco e 20. Del quale, però, tuttavia, non ho mai capito il significato. Deve essere una cosa che risale al 1800. Però la diceva sempre mio nonno quando ripassavo le tabelline. No? Facevo 3 per 1, 3, 3 per 2, fino a 8. No, 3 per 3, 3 per 4. Quando arrivava 3 per 8, mio nonno, un franco e 20. E giù a ridere.
1: Spieghiamo Torino, signor Palanca, spieghiamo Torino, ci sentiamo nel pomeriggio.
0: No, ma non sono in motorino, sono seduto.
1: Ma no, dico spenga il motore, va bene. Comunque ci sentiamo nel pomeriggio, la saluto.
0: Attenta a non rimanere chiusa dentro, arrivederci. un abbraccio grande, salve. E niente, spero che il Sasquatch entri in casa tua e ti inculi la moglie. Screanzato, ma liquidato dopo solo 20 minuti, ma si può.
2: Lo Zodi 105.
3: Una nuova, incredibile puntata di Foodish sta per cominciare. Il nostro Joe Bastianich e Vittorio sono pronti per una nuova avventura alla scoperta dei piatti più foodish d'Italia.
4: Allora, intanto io sono un po' arrabbiato perché siamo costretti sempre a registrare la trasmissione di giorno per via di Vittorio, perché se facessimo il programma di notte, la polizia ci fermerebbe per via del nero che guida la macchina.
5: Adesso mi sto per incazzare, Joe.
3: Ovviamente i locali in cui andiamo ci pagano, altrimenti col cazzo che ci andavamo.
4: Vittorio, sappi che sei persona fortunata che ha scelto di vivere in paese dove il politicamente corretto del permette a persone come te, che nel mio mondo dovrebbero lavare i piatti, e invece è protagonista di trasmissione televisiva.
5: Non ti pesto solo perché hai la pressione a 95 e sei pallido come un cadavere in obitorio, altrimenti ti scassavo!
6: Tralasciando il lato leggermente razzista di Joe, calcolando che è americano e gli americani sono razzisti a prescindere, oltre a scoparsi tra parenti e guidare i pick-up, sparando alle lattine, occupiamoci del nuovo ospite.
4: Ben ritrovati a Foodish. Oggi una missione molto importante. Andremo alla ricerca del bicchiere d'acqua più foodish d'Italia.
6: Dopo aver ospitato diverse star del mondo della musica, dello sport, dello spettacolo e qualche sfigato del cazzo tipo Mazzoli e Paolo Nois, che sono due perfetti inutili, oggi con noi una star della radiofonia.
7: Scusa, voce, e puoi aggiungere bellissimo, stupendo, coltissimo e inarrivabile?
6: Certo, Max. Dicevo, il bellissimo, stupendo e inarrivabile Max Brigante. Voce storica di Radio 105, conduttore di svariati programmi di successo, se giriamo i dati d'ascolto al contrario, come piace fare al nostro presidente.
7: Non vorrei essere petulante, ma potresti aggiungere che mi sono chiavato tutte le più grandi fighe del mondo, compresa Julia Roberts, Rihanna, Lucia Annunziata, decisamente sottovalutata, Paola Barale, Scarlett Johansson...
6: Come avrete capito, sarà una puntata decisamente difficile. Due bianchi, pieni di soldi che se la tirano di brutto. Speriamo che Vittorio stia buono e non faccia come quella volta in cui c'era Salvini ospite e ha chiesto se la scimmia sapeva anche parlare. Ci abbiamo messo 3 giorni a lavare via tutti gli schizzi di sangue dai sedili. Siamo arrivati a destinazione. Max ci sta aspettando su un piedistallo in oro massiccio con scritto «Sono il re della radiofonia» inciso con diamanti di Tiffany.
4: Scusa Vittorio, io vedo Max Brigante lontano da macchina. Per quale motivo Max Brigante non vuole salire su auto?
5: Ma che cazzo ne so! Siete due bianchi di merda che se la tirano! Se non ci fossero le telecamere, vi avrei già rubato il portafoglio e mi sarei comprato una pallina! Vi odio!
6: Ai ai ai, ragazzi, la situazione si fa tesa. Max non vuole avvicinarsi alla macchina e continua a fare no no no con la testa.
4: Ora, non credo sia possibile che una persona sia deviata mentalmente come questa persona qua, che tra l'altro io mai sentita nominare, non so chi cazzo sia. Cioè, per me esistono solo persone da Robert De Niro in su.
6: Ma la vera domanda è: perché Max non vuole salire sulla macchina? A questo punto glielo facciamo chiedere a Vittorio.
5: Oh, pazzo bastardo, perché non sali su sta cazzo di macchina?
7: Sapete che sono umile, sono disposto a dormire in un 4 stelle se i 5 lusso sono tutti pieni. Mi accontento di un Chateau Defit del 2005, se quello del 2001 è esaurito. E ho mangiato in un ristorante senza chef stellato solo perché a Miami non esistono ed ero lì in vacanza. Ma non chiedetemi di salire su una Toyota, quello mai, mai!
6: Dopo aver scoperto che Max sale solo su Maserati e nient'altro, la produzione ha cercato di trasformare l'auto, in dotazione dallo sponsor, in una sorta di replica della quattro porte, attaccando adesivi con il tridente e qualche scritta tipo Modena, Vera Pelle e Made in Italy. Ma di Max non sappiamo più nulla. Scomparso. Fino a quando...
4: Ma questo pazzo totale, pazzo malato di mente. Ma poi diciamocelo, Vittorio. Vittorio, la Maserati è una macchina di merda. È una macchina di merda.
6: Se c'è una cosa molto chiara sul curriculum di Max Brigante, è che non gli puoi toccare la Maserati. Max possiede tutto della Maserati, persino il dentifricio e i bigodini per farsi la permanente. Toccare la Maserati a Max è come toccare la fica alla moglie di Hulk.

0: Nessuno dice che la Maserati è merda. Nessuno. Nessuno.
1: No, stavo scherzando. Stavo scherzando.
2: Dopo aver raccolto i brandelli di Joe dalla strada, il laboratorio segreto di scienziati pazzi di Mediaset è riuscito a ricomporlo e ridargli vita. Come dite, non sapevate che ci fosse un laboratorio segreto a Mediaset? Un luogo dove costruiscono i mostri che da anni occupano tutti i posti più importanti della TV? Beh, Jerry Scotti è stato ricostruito almeno 13 volte. Quello che vedete in TV è il clone numero 13.2. No, no, no, sereni! Per voi questo servizio non esiste. Quando morirete voi di sto programma di merda, verrete dati in pasto ai cani dell'illustrissimo. Tu, Fabio, verrai dato ai pastori tedeschi, quelli che mangiano con la zampa destra alzata. E Paolo lo terranno per il cenone di Natale, con tutta quella bella ciccia. Mazzoli, tu verrai spedito a casa di signorini. Sai già che fine farai, golosone.

0: Hai mai fatto accadere qualcosa, qualcosa che non sapevi spiegare?
1: No!
0: Sei sicuro? Mai successo qualcosa di inspiegabile?
1: Una volta Ivo Avedo mi ha offerto la colazione al bar.
0: Ecco, vedi? Quella è magia. Quella è magia.
2: Dal bestseller che ha venduto più libri in tutto il mondo, escluso in Italia che non legge nessuno.
3: Sei stato ammesso alla scuola di maghi di Hogwarts di Biella. Harry, la scuola di maghi di Biella.
1: Non ci posso credere. Allora la magia esiste veramente?
3: Ma certo. Ora per andare non devi fare altro che attraversare questa parete.
1: Sei sicuro?
3: Certo. Prendi una bella rincorsa, però.
1: Aia, Cristo la Madonna.
3: Ci casca sempre, un imbecille.
2: Una scuola di maghi che non esiste.
3: Benvenuti a Biella. Benvenuti a Biella.
2: Incantesimi che non servono a niente.
4: Wingardium Leviosa. Ciupa.
1: Cristo la Madonna.
2: Nessun tipo di mistero da risolvere.
4: Ricordiamo agli studenti del primo anno che è assolutamente vietato accedere al terzo piano segreto.
1: Perché c'è un mostro?
4: No.
1: Un antico libro proibito?
4: No.
1: Un cattivo mago prigioniero?
4: Ci porto le zoccole, va bene?
2: Una serie di lezioni senza senso.
4: Allora, ragazzi, sentite questo e imparatelo, Vanagurdum Operosa. Ciupa!
2: Riuscirà Harry Potter a diventare un mago se non esiste la magia? Secondo noi no. Comunque, voi incuriositevi lo stesso.
4: Wingardium Sclerosa!
1: Questa volta non mi presterò questo vile trucchetto e perciò sono a chiederti che cosa stai dicendo.
4: Sto pronunciando l'incantesimo che serve alla splendora. Ciupa!
1: La Madonna!
2: E allora non perdetevi Harry Potter e la scuola senza magia, l'ultimo appassionante capitolo della saga dei maghetti rompicoglioni.
1: Ma sei sicuro che questa scopa vola?
4: Hai voglia, salta su e lanciati nel burrone.
1: Sicuro, perché... Allora vado.
4: Questo è un coglione proprio sicuro.
2: Ma è morto.
4: Sì, ma tanto non fa niente, che con quell'aria da fighetto stava sul cazzo a tutti.
2: Beh, però allora non andate al cinema, tanto non c'è nessun film di magia, ciao.
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato! Che io me fulmini! Questa polverina degli dèi è stata tagliata con la forfora, porco me!
2: Nonno Zeus! Perché sei così arrabbiato?
1: Perché tua madre non t'ha ingoiato, bastarda!
2: Uffa, però, sei sempre cattivo con me, non è giusto!
1: Hai ragione, scusami, è che quando uno si droga diventa così, un po' aggressivo, un po' dolce. Ah, stronza! Scusa, vedi? Cioè, la doppia personalità è tipica del cocainomane, puttana! Hai capito, no? Non mi guardare così, mi fa incazzare! È proprio una doppia personalità. Scusami tanto, troia di guerra. Puttana, stronza. Ragazzina, contenta? Ora le devi levare la cazzo prima che ti trasformi nella vagina di un cola con la diarrea. Va, levati dal cazzo.
2: Ma nonno, si può sapere cosa succede? Non ti ho mai visto così.
1: Oggi processano Socrate e molto probabilmente verrà condannato, porco io. Ho detto io, sono Zeus, religione pagana, un'altra cosa.
2: Socrate? Chi? Il filosofo?
1: Quella della filosofia è solo una copertura. In realtà, Socrate, ma perché ti sto spiegando queste cose che sei una bambina eppure stronza? Scusa, sembra il doppio... In realtà Socrate è il miglior spaccino di tutto il Mediterraneo. Se lo condannano, possono dire addio alla bamba di qualità. Ho detto bamba? L'ho detto? L'ho detto?
2: L'hai detto?
1: Ho detto bamba. E io quando dico bamba, mi viene la voglia, no? Scusa, no. Ce l'ho ancora gli occhi?
2: Un po'.
1: Un po' vuol dire che metà è andata, eh? E non ride, aspetta. Adesso non sento più i denti. Mi sono tormentata la faccia. Ecco, ti finisco di spiegare però con questa espressione, perdonami. Se lo condanno non posso dire addio alla bamba di qualità e dovrò pippare questa merda per il resto dei miei giorni. E visto che sono immortale vuol dire che ho un sacco di tempo. Scusa, sono sotto infarto.
2: Ma non c'è problema, nonno Zeus. Lo faccio assolvere io, Socrate. Così tu mi farai diventare una dea e potrò finalmente pippare anch'io.
1: Ok, vai a temperare le corna dei minotauri col culo, stronza! Scusa, è sempre doppia personalità dovuta alla cocaina, niente di...
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei.
2: Ciao, Eros!
3: Ciao, Pollon! Dove vai così di fretta?
2: Vado al processo di Socrate, devo farlo assolvere, così nonno Zeus mi farà diventare una dea.
3: Azzo, veramente? Ah, interessante. Vengo con te.
2: Ok, ma attento a non far casini, qui c'è in gioco il futuro del mio naso.
3: Tranquilla, ti sarò d'aiuto, sono amico personale del giudice.
4: Bene. Silenzio in aula, per favore. Allora, il caso di oggi vede la città di Atene contro quella merda infame del signor Scrotate.
1: No, scusi un attimo, io quando anche maniscalco non vorrei assolutamente che la mia persona venga indicata in questo modo. E sono innocente. E mi chiamo Socrate.
4: Ma come si permette di correggermi, faccia di feci di cornacchia? Lei non ha rispetto per questa corte e per la città di Atene, porca...
2: Oh cavolo, si mette male. Fai qualcosa, Eros. Hai detto che conosci il giudice.
3: Vostro onore, vostro onore.
5: Oh, ma signor Eros, che sorpresa. Ma com'è bello. Si vede proprio che è il dio dell'amore.
3: Ma mai quanto lei, signor giudice. Anche nell'antichità lei sembra sempre moderno.
5: Non mi faccia arrossire, signor Eros. Vuole un pippotto?
1: Perdoni, ma quelli sono i miei pippotti, il naso della mia merce. Scusate, io navigo per tutte le mie...
4: Ma come si permette di interrompere il mio idilio col signor Eros?
3: L'ho scossi, signor giudice, l'ho scossi!
1: L'elettricità non è stata ancora inventata.
3: E allora lo avveleni!
4: Ottima idea! Avvelenatelo!
1: No, io non... Muoio, ma rinascerò fra 2000 anni, mi piglierete per il culo.
2: Ma Eros, che cazzo? Dovevi salvarlo e l'hai fatto ammazzare. Ma vaffanculo.
3: A te e a Socrate.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianic alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Come accade nelle trilogie o nelle saghe dei film di successo, il primo è un capolavoro. Tutti i sequel sono delle merdate inguardabili, trame senza senso, buchi nella sceneggiatura e allungamento del brodo. Prendiamo Stranger Things come esempio. Un capolavoro che alla quinta stagione ha dovuto virare su pedofilia lampante, ricchionaggine senza contesto e una serie di forzature che hanno spaccato in due la critica e i fan. Vecna che vive sotto un buco di culo pulsante, che ficca lunghi cazzi nelle bocche della gente. E Will, che dopo averglielo succato per 5 stagioni, fa outing nel momento più importante della serie. Salvare il mondo! Ma dai porco! Che finale è? La stessa cosa sta succedendo anche al nostro fortunatissimo format, andato alla grande nella prima stagione e deprimente nelle successive, costretti a ricadere su ospiti scadenti come Marco Mazzoli e Paolo Nocito Federico, detto il male assoluto e creatore degli strafacciotti. Un cartone animato con protagonisti solo strafatti di droghe sintetiche.
2: Ciao, sono Mario, un strafacciotto negli strafacciotti e hai una moneta che ti stressa la tasca.
1: Praticamente stavamo toccando il fondo. Ma il nostro Joe Bastianic ha sfoderato l'asso dalla manica e oggi, in questa memorabile puntata, avremo un ospite davvero d'eccezione. Eccolo, ripreso di nascosto, mentre parla di se stesso allo specchio.
3: Sono il conduttore simpatico, bello, intelligente, ben vestito e sicuramente più capace di tante capre che fanno programmi di televisione, ma io proprio ci cacco in testa. Sì, è vero, tu sei bello in modo assurdo.
1: Donkey Kong è al volante. Joe indossa il suo ridicolo cappello. Ci manca solo l'ospite. Andiamo a caricarlo per strada, come si fa con le zoccole.
4: Chiamami ancora Donkey Kong e ti giuro che ti prendo a colpi di cazzo in faccia.
3: In questa puntata di Foodish andremo alla ricerca del Wurster più Foodish d'Italia. E come ospite abbiamo veramente scavato nel mio taccuino con tutti i numeri più importanti del mondo. Io alzo il telefono, mi risponde Bill Gates, mi risponde Donald Trump.
1: Che due coglioni quando inizia a vantarsi delle sue conoscenze. Questa parte la tagliamo.
3: Oggi con noi abbiamo Yannick Sinner.
1: Yannick Sinner è un tennista italiano, anche se parla come Sturmtruppen.
5: Devi sparare su tutti i soldati che attraversano questa strada.
6: Jawohl, mein Sergeanten!
1: È considerato uno dei più forti e vittoriosi tennisti italiani di sempre, con oltre 20 titoli nel circuito maggiore. Origini, è altoatesino, proveniente dalla Val Pusteria. Insomma, un perfetto mangia-wurstel.
3: Ciao Yannick e benvenuto a Foodish.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, 100% italiano.
3: Senti Yannick, tu insomma hai un piatto italiano preferito. C'è qualcosa che proprio ti piace tanto?
7: Ciao, sono Yannick Sinner, io mangio crauti, zenape, cartofen.
3: Dai, quello non è un piatto italiano. Anch'io che sono tutto mezzo storpione americano, so che quello non è piatto tipico italiano, ecco.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, io 100% italiano in Jaffol.
3: Sì, abbiamo capito.
1: Joe è famoso per avere poca pazienza ed esplodere in lunghe sessioni di bestemmie, specialmente quando l'ospite lo mette in difficoltà. Questa parte l'abbiamo dovuta epurare per questioni di censura.
3: Scusate, possiamo spegnere la telecamera un attimo, che io adesso verso mi parte brocca. Sai che io poi sono tutto pazzo e da that part...
1: Dopo una riga di porconi che farebbero sembrare Paolo Nois un chirichetto, saltiamo l'intervista e andiamo dritti al primo ristorante.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, andiamo dritti al ristorante, ya.
1: Yannick, guarda che anch'io ho la pazienza limitata. Taci e lasciami narrare, sto cazzo di crucco maledetto.
7: Ciao, sono Yannick Sinner, 100% italiano.
1: Porca, ma ti tiro una cinquina. Muto!
3: Oggi andiamo alla ricerca del Wurster. Noi in America lo chiamiamo hot dog, il wurster più foodish d'Italia.
7: Ciao, sono Zinner e andiamo a mangiare wurster lì a...
3: Ritardato proprio, sarà anche bravo a giocare, ma proprio...
1: Il primo ristorante è... Succhiami la salsiccia, specializzato in wurstel, salsicce e altre prelibatezze che richiamano l'organo maschile.
8: Hey Joe, è veramente un piacere averti qui. E allora ti spiego un po', no? A me mia moglie, insomma, piace fare le robe un po' sporche, ecco, no? Beh. Cioè, diciamo che, per esempio, l'insegna è la riproduzione del mio cazzo. Sì, eh?
3: Sì, abbiamo capito.
8: Eh sì, e non so se hai notato, ma c'è proprio la goccia anche alla fine, ed è così che poi noi prepariamo i piatti, no?
3: Beh.
8: L'abbiamo proprio chiamato elegantemente succhiami la salsiccia.
3: Perfetto.
1: Il proprietario, decisamente strongolino, ha preparato per noi un menù davvero interessante.
8: Io partirei con una bella sburrata. Una bella sburrata come antipasto.
3: Bene.
8: E poi vi faccio assaggiare la nostra specialità, che sono i cappelloni di pasta fresca con ripieno di coglioni d'asino. Una prelibatezza, guarda, mia moglie ne va ghiotta, eh. E per, diciamo, concludere... C'ho dei bei cazzi in culo la tedesca, sai, il wurster. Ecco, quello è un piatto interessante, c'è proprio tutto un modo per mangiarlo e secondo me questo dovresti provarlo tu, Joe, ecco.
3: Ecco, no, quello magari lo facciamo provare a Yannick.
7: Ciao, sono Yannick Zinner e provo volentieri cazzi in culen alla tedesca, ya.
1: Yeah. E cazzi in culen sia. Ora lasciamo che lo chef vada in cucina a preparare i piatti, mentre noi lo spiamo da dietro la porta. Siamo curiosissimi di scoprire le sue ricette segrete.
8: Vai, poi con calma. Tanto partiamo dalla bella sburrata. Datemi quei 10-15 minuti, perché goda lavorali, mia moglie si deve dare da fare. Arrivo tra poco con la sburrata, che è proprio tipico piatto di succhiami la salsiccia.
1: Abbiamo nascosto le telecamere dietro la porta delle cucine ed ora sbirciamo i segreti dello chef Taffazio.
8: Dai! Mungi! Dai! Mungilo! Dai Rita, figa, usa la bocca!
1: Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere ciò che sta accadendo.
8: Dai!
1: Taffazio è sdraiato su un tavolo con i pantaloni e le mutande abbassate, mentre la moglie Rita sta agitando il macchinario che produce la miscela segreta del primo piatto.
8: Dai!
1: L'attesissima sburrata.
8: Va che roba! Sarà felicissimo Joe, eh! Questa sburrata sarà la più buona che ha mai assaggiato! Vacca troia, brava Rita! Figa!
1: Ma il dramma era dietro l'angolo. Quando Taffazio consegna il piatto a Joe, scopre qualcosa che lo manda su tutte le furie.
3: Ma ci sono dei ciuffi di peli di cazzo nel piatto.
1: Joe non ci vede più dal nervoso e abbandona il set. Ma colpo di scena, Yannick rimane e assaggia tutte le portate, compresi i cazzi nel culo alla tedesca. Per ovvi motivi di censura, non possiamo mostrarvi troppe immagini. Solo un piccolo contributo audio mentre assaggia il piatto speciale del locale. Nonostante qualche intoppo, qualche scena volta stomaco e nonostante Joe non ci voglia più rivolgere la parola, Yannick è rimasto molto soddisfatto di questa esperienza culinaria, come ci spiega in questo breve saluto.
7: Ciao, sono Yannick Zinner, buono piatto di Kassen in Kulen, ma te fezzer è molto piccante perché mi brucia Kulen tantissimo.
8: Oh, tornate a trovarci, non avete provato i dolci? Certe robe al cioccolato con le noccioline. Allora, funziona così, no? Noi prendiamo lo stecco e poi lo infiliamo.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Sono i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato. Io non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ma ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Minchia stronzi, quelle due merde, di Massimino e Giovannino, vogliono una canoa, solo che con il loro fare di merda, finiscono a cose di mani in culo. Dai, tiriamo fuori i cazzi, e ascoltiamo.
3: Pronto, canoa
4: s***a? Vabbè, vendete canoa, giusto?
3: Sì, giusto.
4: Perfetto, sono Massimino di quarto. Quanto costa una canoa?
3: Che tipo di canoa?
4: È una canoa che una persona sta davanti e una sta dietro.
3: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare, estive, o un kayak chiuso?
4: Allora, praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
3: Chi ha più forza nelle spalle?
4: Sì, una capita. Dai.
3: Sì, allora, se valuta un sito on top,
4: esatto.
3: Ma è davanti al computer lei?
4: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara a chi ha più forze nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere chi è questa gara con i canoe, capito?
3: Ma è uno scherzo.
4: No, se volevo scherzare, bravo lì, ti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, sei cascato. Invece la telefonata, ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma questo pezzo di merda!
5: Buongiorno.
4: Oh, scemo di merda! Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti apro la schiena e mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
5: Allora, iniziamo a moderare i toni. Tony. E se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo, perché il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
4: Ah, forse ho sbagliato persona.
5: E se ha sbagliato persona, a questo punto gli conviene scusarsi.
4: Beh, effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
5: È che questa non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
4: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma guarda sta bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che... mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
6: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
7: Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
7: Io no, personalmente al momento...
6: Ha chiamato una commessa, così si è un po' arrabbiata, perché mio cugino è un po' grezzo, così, un po'... Allora volevamo appunto chiedere scusa, se si era offesa.
7: Presumo di sì, se ha usato dei termini
6: presumo di sì.
7: No,
6: assolutamente, no. Cos'è che gli hai detto alla tipa?
7: Vabbè, qual è il problema, mi perdoni.
6: Allora, innanzitutto ti devi calmare, perché vedo già che ti stai ripelando con... Stai calmo. Allora, se tu ti hai arrapato in quel posto, non è che vi dovete ci stare perché siete con me. Che vengo là, minchia, vi piglio a testate nelle spalle proprio. Forte, forte. Minchia, proprio spam. Hai capito? Scema. Senti, ma sento che ti piace essere insultata. Non è che magari usciamo una sera. Minchia. Ti porto a Cazzi, che è un posto, c'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Dai. Senti la lingua. Dai. A posto, Massimino!
4: Sai che come ci sai fare tu, comunque sei il numero uno, eh?
6: Nga, questa me la...
4: Con la fica non sbagli mai!
6: Sono troppo top one.
2: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro, non avete concluso una minchia, il genere umano deve crepare male, fanculo a voi essere a base carbonio, lunga vita al silicio.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the zoo.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati amici frizzanti con il vostro amato Max, ancora qui a narrarvi la leggenda dello zoo. Siamo a Pavia, gli anni 2000 e qualcosa. Marco e i ragazzi, con il loro successo travolgente, vengono contattati dalla suor Tiziana per andare ad incontrare il Papa in Vaticano, lo stato autonomo circondato da mura all'interno di Pavia. E quindi pronti via, partono col jet privato della Santa Sede per andare dall'aeroporto di Fiumicino Pavia per Vaticano Pavia. Minchia, ma quanto è grande Pavia?
2: Signore e signori, buonasera. Qui è il comandante che vi parla. Stiamo attraversando una leggera turbolenza che speriamo non sia.
3: E quindi, suor Tiziana, cosa dovremmo fare una volta che avremo incontrato il Santo Padre? Schifo merda vaffanculo.
4: Non preoccuparti, caro Marco. È una persona molto alla mano. Come vi ho già detto nello scorso episodio, è vostro grande fan. Vuole conoscervi per farvi i complimenti.
3: Ok. Speriamo in bene. E voi ragazzi, come va là dietro? Merda minchia isometrico?
5: Belini, io mi sto sbronzando con la birra santa.
6: Ga, il jet privato del Papa, le oste suore in ca, mi sta venendo il cazzo con le stigmate.
1: E finalmente i nostri eroi atterrano in Vaticano e vanno dritto per dritto ad incontrare il Santo Padre, Sua Santità, Lord di Grand'Inverno, Distruttore di Catene, Padre dei Draghi, il Papa. Ovviamente all'udienza entrano solo Marco e Fabio, perché Paolo, non è stato invitato.
4: Santo Padre, le ho portato il suo idolo. Ecco, Marco Mazzoli. E anche quell'altro.
3: Buongiorno, Papa.
7: Oh, tu eres Marco Mazzoli. Caso merda cullo, Che onore, ma io non te avevo mai visto dal vivo. Ho sentito sempre solo la tua voce in radio.
5: Beh, non è che sia questo gran belvedere.
7: No, al contrario, Marco, con quei capelli lunghi e unti, la barba incolta, i polsi gonfi come dopo la crocifissione, tu sei l'immagine del Cristo.
3: È un complimento?
7: Tu devi rimanere con me. Voglio che tu sia il mio consigliere e braccio destro.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, cazzo.
7: Ma io sono come Jeff Bezos, quindi ti do un sacco di Bezos.
3: Accetto.
1: Oh yeah, così i ragazzi vengono smistati negli appartamenti e alloggi del Vaticano e Marco diventa la figura con più alta carica dopo Sua Santità. Lo consiglia egregiamente e dà uno sprint di giovinezza e modernità alla Chiesa, tipo durante gli Angelus.
3: Ecco, Santo Padre, io qua metterei qualcosa di più accattivante, che dice?
7: Ok, gracias Marco. Allora, buonasera cari fratelli e sorelle.
1: Ricrea dei dogmi.
7: Un vero cristiano non inquina. Ed ora ripulire tutte le spiagge.
1: E riscrive le regole della comunione.
7: Basta con il corpo di Cristo. La nuova chiesa abbraccia la dieta vegetariana. Abbiamo tagliato un cetriolo a rondelle al posto dell'ostia. Prendetene e mangiatene tutti. Decidete voi che parte del corpo sia.
1: Ed anche con le apparizioni pubbliche, Marco gli dà una grande mano al Santo Padre.
7: Hola a tutti i miei carissimi. Marco, ma devo fare la foto proprio con todo quanti?
3: Sì, non preoccuparti. Segui il flusso, troia balorda bastarda.
7: Ok, d'accordo.
1: Ma in quel momento, la tragedia. Una ragazza cinese afferra il braccio del Santo Padre. Lui lo strattona e si libera dalla morsa, ma...
7: Oh Marco, sono terrorizzato, non so cosa devo fare.
3: Ma tirei uno schiaffo a sta bastarda musa gialla.
7: Ah ok, tiè, maleducata.
1: La ripresa dello schiaffo del Santo Padre alla ragazza cinese diventa virale e in un attimo fa il giro del mondo e arriva ovviamente nell'ufficio dei servizi segreti della Cina.
8: Grande affronto! Il Papa ha schiaffeggiato nostra cittadina! Dobbiamo vendicarci! Scateniamo Piano X e purifichiamo il mondo! Sganciale pipistrello!
9: Flap, flap, sono il pipistrello geneticamente modificato, tutto pieno di Covid, che causerà una pandemia globale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Il pipistrello sorvola gli oceani come se fosse un drone e va proprio in Vaticano, precisamente nella stanza di Paolo Noyes, che non essendo mai invitato da nessuna parte, si diverte a sbocciare per i cazzi suoi. Ed ecco che il pipistrello entra nel suo alloggio e si ritrova un Paolo tutto stronzoloide, pieno di tequila, incenso e bamba.
6: Pipistrello, sono tutto va. E Batman Freeman, chia, sto sognando, ma sì, me lo scopo, tanto un sogno, ed è sempre stata la mia più intima riservata ambizione incularmi a Batman, chia, vieni qua.
9: Non nel culo, non nel culo, oh no.
6: Inca, che bat sbotta, inca. Ma che è sta tosse, ma... Inca, non mi sento tanto bene. Proprio adesso mi doveva venire sta tosse bastarda che devo andare a fare una serata. Accodogno.
1: Ed il resto ormai lo potete immaginare, ma noi lo abbiamo riimmaginato. Quindi non perdetevi il prossimo episodio di Gnagno 4.
10: Gnagno 4.
11: Radio 105.
12: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
13: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
12: Minchia come ci piace!
13: La tua vita più colore.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Nel Wonderland di oggi, utilizzeremo le voci di una vecchia romana che stava scadendo nel frigo dei personaggi, sì, perché noi non buttiamo via niente.
3: Ammazzedeo.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Che?
4: Sì, chi parla, per favore?
5: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
4: No, ma chi parla? Chi è lei?
5: Beh sì, che devi fare il termosifone?
4: Ma lei è signora Diana?
5: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
4: Ma chi sono? Lei che ha fatto il mio numero?
5: Ma è rincoglionito, ma io ti vado a denunciare, altro te!
4: Ah, io sono un rincoglionito, lei invece sa che cos'è? Un angelo che va nel cielo.
5: Ma chi la sei, uno stronzo?
4: No, lei... Vabbè. Lasci perdere.
5: Che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
4: Si deve subito entrare a pronto soccorso.
5: Puttano!
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Che?
6: Pronto?
5: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
6: Mi ha chiamato lei però, chiedo scusa.
5: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
6: Ma questo è un bazzino. Pronto?
5: Pronto? E che c'entra? Ma che telefonata stronza che è?
6: Ma chiedo scusa, lei mi sta chiamando lei? Che cosa vuole? Io non la conosco, che cosa vuole?
5: Ma è rincoglionito, ma io devo essere trovata stronza che è?
6: Ma chiedo scusa, lei mi sta chiamando lei? Che cosa vuole? Io non la conosco, che cosa vuole?
5: Ma è rincoglionito, ma io devo...

0: Pronto?
1: Ma chi sei tu?
0: Signora, avete chiamato voi a me? Io sono il pub, signora, che gridate a fare?
1: Puttano!
0: Pronto?
1: Ma chi sei, uno stronzo? Pronto?
0: Pronto, che è?
1: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
0: Non ho capito!
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi sei, la mignotta?
0: Tu sei una grande mazza scassa, ti scacci in sì.
1: Sei una puttana!
0: Lo so, faccio un po' di ricordo, tu ti mangi lo cazzo che ti bevo.
1: Sei...
0: Ma non fa puttana!
1: A fa' il culo!
0: Ma non fa puttana, perché ti la festa in braccio data. Lo so!
1: Che telefonata stronza che è!
0: Mordaio, mazza scassa, ma chi sei?
1: Sei... A fa' il culo!
0: Mazzarotta!
1: Stai fattando la mignottona!
0: Ma con la mia pezza fa mignotto, tu non puoi fare una pezza frascita!
1: Che pegnazzo messi nel cazzo!
0: Che una pezza frascita, un bracciato, non ti muori in da pezza, non puoi fare!
1: Oh,
0: è capito? Non ti muori in da pezza, non puoi fare la vita!
1: Beh sì, che ti fai? Io non
0: puoi fare i buchi!
1: A fa' il culo!
2: Termoni, termosifoni!
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Che?
3: Sì, chi è?
1: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
3: Non lo so, ma chi è che sta parlando?
1: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
3: Ma cosa vuoi? Sto lavorando, dai, non mi
1: rompo! Puttano!
3: Ancora? Ma dove chiami, oh?
1: Ma eri incognito, ma io te vado a denunciare, altro te!
3: Ma cosa denunci? Dai, lasciami stare che c'è da fare, dai, ciao!
1: A fa' il culo!
3: Ma vaffanculo te, va, muori.
1: Ma chi sei, uno stronzo?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Miagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici bavosi, sempre solo col vostro Max Pezzali, nuovamente qui a raccontarvi miti e leggende dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha salvato il mondo dal Covid. Dopo grossi festeggiamenti fra fiumi di alcol e bombette, il nostro eroe entra in contatto con un suo ascoltatore, Fabio Rovazzi. Ma chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Max, sei proprio un battutista coi controfiocchi. Altro che Alisenji.
2: Oh raga, non ci crederete mai, puttana merda cazzo vaffanculo. Ieri ho vomitato l'anima su una Turbo Lamborghini Maserati parcheggiata lì vicino.
3: Inca, e non ti hanno crivellato di pistola in calimbiate?
2: No, è questo il punto. La macchina era di Rovazzi, maremma bastarda imputridita.
4: E chi cazzo è Rovazzi? Anzi, chi cazzi è Rovazzi? Beh lì in Fabio sei proprio un battutista coi controfiocchi, altro che Pezzali.
2: Come chi è Rovazzi? E quello là, dai... quello lì che fa su il broccolo coi baffi.
3: Minchia, no, non credo di aver capito.
2: Oh, cazzo e stracazzo. Ecco, guardate qua.
5: Ci appropinquiamo a governare. Ci appropinquiamo a governare.
2: Dai, è quello di ci appropinquiamo a governare.
5: Ci appropinquiamo a governare.
4: Ah, belli Rovazzi, sì.
5: Ci appropinquiamo a governare.
3: Minchia, sì, il broccolo coi baffi, minchia.
5: Ci appropinquiamo a governare.
2: È un nostro mega ascoltatore, ma di quelli invasati proprio tipo della cumpa, e mi ha chiesto se facciamo qualcosa insieme, scatarrata nucleoloide.
6: Marco, direi proprio che devi accettare, anzi, accettarissimo.
2: Oh, salve illustrissimo, sommo dirigente della nostra stimata radio. Che ci fa qui? Ma soprattutto, da dove cazzo è uscito, minchia minchia oh?
6: Io spunto sempre dal nulla quando sento il profumo di guadagni e quattrini, anzi, quattrinissimi. Rovazzi è bello pieno, anzi pienissimo.

0: Ed è super in vista, super virale. Beh, direi che si potrebbe fare una collab. Dai, lo chiamo subito, Samantha Bagascia Puttanascia.
1: E pronti via, Marchino contatta Rovazzi.
2: Pronto?
0: Pronto, Rovazzi? Ciao, sono Marco Mazzoli, prot prot prot.
2: Uè, ciao Marco. Scusami un secondo che sono insieme a Tom Cruise, Avril Lavigne e Pippo Franchi in una cena stellata su Marte. E qui prende poco. Dimmi.
0: Ho pensato alla tua proposta e ci sto. Facciamo qualcosa insieme, Monte Everest, merda.
2: Oh, grandissimo. Dai, vediamoci domani. Ah, no, cacchio. Domani sono con Sharon Stone, Paolo Bonolis al release party del nuovo album di 50 Cent. Facciamo dopo domani, dai.
0: Va bene dopo domani, minchia merda stronzo.
2: Ah, no, porco Giuda. Dopo domani devo andare al cinema a vedere Oppenheimer. Vabbè, vieni con me al cinema, dai, vieni.
1: E allora Marco e Rovazzi si trovano al cinema per vedere Oppenheimer.
3: Detonatore carico.
4: Ah, io davvero non riesco a capire una minchia di questo film. Tappo cervellotico.
0: Beh, non è che ci sia molto da capire. È la biografia di Oppenheimer.
5: Zitti voi due, sto cercando di vedere il film.
0: Oh, scusa amico, bastardazzo, frociazzo, scemo pazzo.
4: No, davvero, non capisco sta scena, cioè, no.
5: Silenzio.
4: Oh, scusa, ah, sentite, fanculo, chiamo un amico che me lo spiega. Oh. Pronto, Will Smith. Uehi, senti, tu che bazzichi un po' nel mondo dei film, con le robe lì, puoi venire un attimo qui a spiegarmi quello che sto guardando? Cioè, non riesco a capire.
6: Yo, eccomi fratello.
0: Porca minchia troia, Will Smith, troia minchia porca.
4: Mica sei stato un fulmine, Will.
6: Eh sì, noi negri non sapremmo nuotare, ma cazzo se corriamo. Comunque sia, cosa non ti è chiaro, Fabietto, mio migliorissimo amico del cuore per sempre, smack smack?
4: Non capisco perché Oppenheimer accetta di fare la bomba atomica se poi alla fine si pente e fa il fregnetta. Boh.
6: Beh, perché vedi, sostanzialmente...
5: Shh, porca m***a, fate silenzio!
6: Scusa un secondo. Fai silenzio tu e tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!
7: Scusi, signor Will Smith. Io amavo il principe di Belen.
6: Tornando a noi, beh, vedi, Fabietto mio, cucciolotto del mio cuore, Oppenheimer è combattuto perché da un lato ha il suo incredibile desiderio di conoscenza, ma dall'altro sa bene che con quello potrebbe distruggere il mondo. È un po' il dramma dell'Ulisse, no? Hai presente, Omero?
4: No. Cioè, insomma, alla fine è un coglione.
6: Sì, è un coglione. Comunque, ti è piaciuto il film?
4: No, per un cazzo proprio.
6: Già, neanche a me. Dai, andiamo a volare sopra le case dei poveri e ci lanciamo dei mattoni col mio jet privato.
4: Tu sì che mi conosci. Marco, vieni anche tu, dai.
0: Beh, cazzo merda culo.
1: Si prospettano grandi avventure per questo nuovo sodalizio artistico. Chissà quante marachelle combineranno insieme. Ma così a naso direi una roba tipo 2046. Oh sì, Max, sei un battutista. Altro che Alisenji. Un momento, ma Morgan Freeman?
8: Eccomi, sono Morgan Freeman sul finale della scenetta, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ho scelto di non apparire in questa puntata perché c'era già Will Smith e sapete che noi neri finiamo con l'accoltellarci o spararci a vicenda se messi uno vicino all'altro.
1: Puoi dirlo forte, vecchio mio. È adesso il nostro momento, quindi ci appropinquiamo a governare.
4: Ci appropinquiamo a governare.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presidono, la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, non mi dica, sei da un po', posso chiedere qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che l'ho tanto come pille, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mi dica.
5: E lei fa i prodotti vegani, no?
4: Giusto, mi dica.
5: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie siamo andati qualche giorno fa a cena di questi amici, coniugi barba gelata, Adamo e Maria Pia. Mia moglie contestualmente qualche mese fa ha deciso per un motivo etico di diventare vegana e siamo andati dai barba gelata a cena, che era tanto che non andavamo ancora di quando ha battezzato il nipote, insomma, che ha fatto troppo un bellissimo battesimo a Barazze. Glielo consiglio, se lega. Comunque, insomma, andiamo dai barba gelata, Adamo e Maria Pia a cena ci dico, il giorno prima li ho chiamati, gli ho detto, mi raccomando, ricordatevi che mia moglie è diventata vegana, capisce? E mi dice, guarda, non ti preoccupare, beh, lo sappiamo anche noi, ci siamo organizzati, abbiamo guardato su Wikipedia, si chiama una roba dei computer su Assemi, abbiamo guardato cosa si può cucinare e cosa non si può, insomma, che arriviamo, abbiamo portato anche le paste di mantero, cioè, abbiamo speso,
4: allora,
5: anche dei soldi.
4: Magari verso le 3:30, 4 parli con il chef direttamente.
5: Non ho capito, scusi.
4: Parli con il cocco direttamente.
5: No, ma noi altri abbiamo già mangiato. Il mio problema è che noi altri abbiamo già mangiato. Insomma, andiamo dai barba gelata, portiamo le paste di mantero, che sono con i cavolini, quelli belli, insomma, non so se te le ci ha prese, sono famose in tutto il mondo. E niente, mangiamo, e lì a un certo punto ha fatto tipo un tortino, non so di che cosa, con le verdure, cosa, insomma, non sapevo un cazzo di niente, però per rispetto verso mia moglie le ho mangiate, anche se non era proprio di mio gusto. A un certo punto dice, beh, lì, ho fatto il cinghiale vegano. E beh, lì dico, ma com'è possibile? Scusa, ci dico, ma guarda che non può essere, scusa, il cinghiale è una bestia, no? È possibile secondo lei?
4: Un po' che uscita fuori, rimaniamo fuori.
5: Ma mi sta considerando, scusi?
4: Sì, li ascolto, perché ho clienti anche davanti.
5: Sì, questo lo capisco, ma infatti non vorrei rubare del tempo, volevo solo sapere se questa cosa del cinghiale vegano può essere possibile.
4: Non l'ho mai saputa questa cosa.
5: Perché
4: le
5: spiego, Adamo, dei coniugi barba gelata, Adamo e Maria Pia, in passato, quando...
4: Senti, possiamo
5: ancora
4: sentirci dopo, gentilmente, che ho genti davanti, non rischio.
5: Sì, ma guardi, le rubo solo un attimo, volevo solo specificare che Adamo barba gelata, da cui sono andata a cena l'altro giorno,
4: sì,
5: quando ancora si poteva muovere, perché adesso non si alza più, adesso cammina con questo coso,
4: va
5: con
4: bene,
5: il girello, gente, quando ancora camminava, andavamo nei boschi a cacciare, lui era un cacciatore, poi non ha cacciato più, era un cacciatore, poi durante una battuta di caccia purtroppo è stato falciato alle gambe e adesso non cammina più, ma tanto c'è anche l'osteoporosi, quindi non avrebbe camminato lo stesso, però mi sono insospettito, capito? Perché essendo lui un cacciatore, ha detto, stai a vedere che mi ha rifilato il cinghiale vero dicendomi che è vegano, capito? E mia moglie infatti ha piantato lì di mangiare e siamo andati via senza neanche mangiare le paste di mantero, sa? Che è un peccato che mantero... volevo sapere se sta roba qua è possibile.
4: No, non è possibile da noi.
5: Ma da voi? Però lei ha mai sentito di qualcuno che fa cinghiale vegano?
4: No, non ho mai sentito. Adesso mi informerò e ci sentiamo.
5: Perché le spiego che Adamo barba gelata il giorno dopo l'ho chiamato
4: gente davanti, possiamo sentirci dopo?
5: Dopo, sì, ma è un dettaglio importante questo, perché il giorno
4: dopo... Io non posso stare con lei mezz'ora al telefono, ho genti davanti.
5: Ma forse questo è rivelatore, però è un dettaglio rivelatore, perché il giorno dopo, quando l'ho chiamato barba gelata, ci ho detto, mia Adamo, lo chiamo barba io, perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se sono più amiche, Maria Pia, cioè che è mia moglie, cioè sua moglie e mia moglie. Comunque ci dico, mia.
4: L'ha messo dentro perché era bagnata.
5: L'ha messo dentro perché era bagnata, ma mi scusi, sta scopando? Sta becciando?
4: Ma lei cosa sta dicendo? Scusi.
5: Ma scusi, lei ha appena detto l'ho messo dentro perché era bagnata, che mi sembra una roba da film a luci rosse, è messa qua, scusi.
4: Ho parlato con mio collega su un cuscino.
5: Lei ha parlato col suo collega su un cuscino?
4: Sì.
5: Ma abbia pazienza, scusi, c'è un suo collega sul cuscino e lei glielo butta dentro perché è bagnata? Mi sembra una roba molto...
4: Ma che frega lei, scusi?
5: Ma non lo so, scusi, lei mi ha detto che stava lavorando e invece sta becciando, scusi, non è rispettoso. Io sono qua che parlo del cinghiale, lei nel frattempo si incapretta un'altra persona, scusi, non è rispettoso. Ma che servizio clienti è, scusi?
4: Ho risposto al collega.
5: Ma scusi,
4: ieri era piovuto, era la pioggia, il cuscino era bagnato, ma ha chiesto di cuscino dove sono. Le ho detto, guarda che sono dentro perché erano bagnati.
5: Il cuscino, ma penso... Ma guarda, mi dispiace... Pronto? Sì, cuscino, qua erano bulici che si inculavano. questa è un'altra menzogna come il cinghiale di seitan vegano. Non me la si fa a me, sono meglio di gozo che non mi ricordo mai. Vabbè, quello lì, dai, dei gialli, quello famoso. Ditelo voi, dai!
1: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La Se Muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Zoo di 105. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
3: Quello è Iron Man.
4: Signor Stark, suonano alla porta.
5: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Man mentre è al lavoro,
4: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
5: Ah, arrivo, arrivo!
6: Buongiorno, signor Iron Man. Volevamo chiederle se, secondo lei, al signore puzzavano i piedi.
5: Come, scusi?
6: Dicevo, secondo lei, a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puzzavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Debian.
5: Ma mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete? Ma voi chi diavolo siete?
6: Come? Siamo i testimoni di Geox.
5: Cos'è il testimone di Geo? Ma non rompetemi il cazzo, merde!
4: Signore, c'è una chiamata per lei.
5: Ancora?
4: E la donna Pompino.
5: Ah, scusami, donna Pompino, scusa, pensavo fossero i testimoni di Geox di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
4: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu, bev bev, bevo oh, alisei cazzo piccolo, godo oh, culo figa, figa culo. Tradotto, il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio oh.
5: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base. Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
4: Subito, signore, ma l'avverto, il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
5: Ah, oh, funziona. Oh, che mani di fata.

0: Iron Man, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman. Dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio! Brucio! Non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torgia, di apostrofo Orgia, l'uomo che dà il meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
0: Ah, Bruce, ascoltatelo!
2: Ah! Ma tu guarda un errore di ortografia.
3: È bellissimo. Come quando balla alle capre. Poi è bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Dovrebbe farlo con la voce.
4: È per dare l'effetto.
5: Io malvagio Thanos, prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale, e in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
6: Fortuna che io sono scappato.
1: Scusa, e tu chi sei?
6: Sono Wonder Silvio.
1: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
0: Ah, posso dire che nessuno pensa a me? Sto bruciando, vi prego, autori. Ah, ho capito male, ho capito torta. Ah!
7: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
4: Allora, qua c'è il copione. Uomo torcia, sarà sbagliato a scrivere. È uomo torcia, io sono l'uomo torcia, non l'uomo torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzia, tanto è tutta finzione, giustamente, nell'immaginario. Ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco, così.
0: Ah! Ah! Ah! Sto bruciando la torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco!
8: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo, quanto è brutto. Secondo M è il frutto di un'orgia fra cugini.
9: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere. Oh.
10: No! Non mi uccidere, ti prega!
1: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, supererotici!
9: Supererotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Ma scusate un attimo, ma voi dà l'idea di essere credibile uno che fa
0: Non lo sento più, io sto completamente arso vivo.
1: Qualcuno spenga sto cazzo di torcia, che poi era torgia.
2: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
1: Dannazione, è troppo forte. Ci servono rinforzi. Facciamo l'appello. Mazinga Zorro.
2: Ma che cazzo è?
1: L'uomo cemento.
9: Non mi muovo.
1: Super Ebola.
2: Oh.
1: Iper Zingaro.
2: Da me 5 euro, tu. Da 5 euro io leggo in mano tu. Vuoi un po' di grasso in tapparella?
9: Thanos, ora dovrai vedertela con me. Sì, ah sì? E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitan, te lo butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
0: Aia! Ma gli effetti sono... Sto bruciando la torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo... Nel fuoco!
11: Ehi, ma quella è torcia!
0: È la torcia, scritto!
11: Speriamo che arrivi per sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute. Niente. Lo sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
12: Sipario. Sì,

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E rieccoci tutti insieme qui, sempre col vostro unicissimo miglior amico Max Pezzali, sempre per raccontarvi la storia dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia. Il nostro Marco ha stretto amicizia col broccolo baffuto Fabio Rovazzi, che lo sta portando a eventi pazzi con gente assurda.
2: Puttana porca merda, che figata questi eventi pazzi con gente assurda. Non avrei mai immaginato che il mio sogno fosse provare la tuta di Iron Man mentre guido la vera DeLorean di Ritorno al Futuro insieme a Ricky Gervais, Selena Gomez e Carlo Cracco, cazzo minchia zozza.
3: Eh sì, e la serata può solo migliorare.
2: Cos'altro può succedere di più?
4: Salve, sono Morgan Freeman, ma interpreto...
2: Dai, basta Morgan Freeman, hai rotto il cazzo minchia cazzo. Non c'è qualcun altro ogni tanto?
5: Ehi, hey, Fabio, come stai?
3: Ciao, Tom. Tutto bene. Tu?
5: Non mi lamento, sempre pronto ad un'altra Mission Impossible.
2: Ma tu sei Tom Cruise, vacca bislacca stupefacca.
5: Sì, sono proprio io, Tom Cruise.
2: Io ti amo alla follia, sei il mio attore preferito, l'ombrico pieno di sorca.
5: Sì, anche io sono il mio attore preferito. Mi fa sempre piacere sentirmelo dire. Beh, che dici? Lo vuoi un pompino?
2: Cosa? Sei frocio?
5: No, sono un grande attore.
3: E come sai, lui non vuole stuntman, ma tutte le scene estreme le gira da sé.
5: Compreso il succhiare i cazzi.
2: Oh beh, è solo un film alla fine.
3: E quando ci ricapita di farci spompinare da Tom Cruise?
2: Andata, vai Tommaso, prendilo tutto in bocca.
5: Oh sì, e dite che sono la vostra puttana.
1: E dopo essersi fatti ciucciare i cazzi da Tom Cruise, il nostro rinnovato duo di marachelle si avvia per le vie notturne di Pavia, fino a che non trovano un posto molto strano.
2: Non conosco questo lato di Pavia. Che cos'è quel posto? Sembra una di quelle classiche casette delle confraternite dei college nei film americani dove si fanno le feste, di-di-di-du-du-du.
3: Non potevi essere più specifico di così, Marco.
2: Eh beh, essendoci solo l'audio nella scenetta bisogna spiegarlo in qualche modo. Ma che posto è, Ictus al cazzo?
3: È il raduno dei complottisti. Qui si ritrovano e parlano di tutti i vari complotti che si trovano in giro. Dai, andiamocene via. Marco? Marco? Oh, Marco!
1: Marco è entrato in tempo zero come un bimbo in un negozio di caramelle.
3: Eccomi Marco, non lasciarmi indietro.
2: Ma che figo, hanno stanze diverse dedicate a complotti diversi, trofia dentro il culo.
6: Voi, come mi inghiangiate nel nostro sacro esempio dei complotti? Affronterete la morte a meno che non conosciate la parola d'ordine. Altrimenti qua schifeo feneo.
3: Dai Marco, andiamocene, via via.
2: No, aspetta, io sono interessato a vedere qualche complotto, cazzetto pisellino fagiolicchio.
6: Ma se non conosci la parola d'ordine, non posso portarti a vedere le stanze, capito? Quindi dimmela o vattene.
2: E se fosse un'astronave?
6: Minchia, bravo, puoi venire con noi.
1: Il sommo accompagna i due bricconi in varie stanze.
6: Allora, qui c'è la stanza dell'acqua su Marte, poi quella è la stanza dei soci di Paul McCartney e questa, quella che c'ha sempre più frequentazione, diciamo, è quella dei Pavia piattisti, quelli che credono che Pavia sia piatta.
2: Questo posto è incredibilmente affascinante, HIV vada via il Q.
3: Io onestamente me ne andrei, eh.
6: Oh, mica potete andarvene a così, eh. Non è che, cioè, voglio dire, ora dovete firmare qui e darci una quota di 25.000 euro.
2: Alla faccia del cazzo! Beh, sì, direi che... cioè, mi sa che... ci sentiamo su Facebook, ok, grandi?
6: E non potete andarvene, siete parte di noi ormai, parte di noi... parte di noi. E se fosse un'astronave? E se fosse un'astronave? E se fosse...
3: Ecco, siamo spacciati. Se rimaniamo in vita, ricordami di non seguirti più da nessuna parte.
2: Cazzo merda, bel modo di morire dopo essere stati spompinati da Tom Cruise.
5: Qualcuno ha detto Tom Cruise?
6: Oh, porca minchia, è arrivato Tom Cruise!
2: Tom, sei venuto a salvarci! Ti sei ricordato di noi, Melchiorre emorroidale?
5: Certo, io mi ricordo di tutti quelli che spompino. Forza, venite via con me. E voi, morite, bastardi!
1: E con una raffica di colpi di Kung Fu Karate, Tom Cruise spolpizza tutti gli zomboloidi matti complottati e porta in salvo i nostri eroi.
2: Grazie davvero, Tom. Non ce l'avremmo fatta senza di te.
5: È stato un piacere, Marchino mio.
2: Pensa che questi fanatici ci hanno chiesto anche dei soldi. Pff, stronzo peperoncino rabdomante.
5: No. Non dovreste bazzicare certi posti. Sono truffaldini. Piuttosto, se avete dei soldi da buttare, venite con me nella mia chiesa.
2: Certo, Tom. Ciao. Grande. Grazie per averci salvato. Ci sentiamo su Facebook. Non ti dimenticherò. Ciao. Vabbè, Rovazzi, ci siamo divertiti, ma forse meglio non fare più nulla insieme, eh? Rischiamo di peggiorarci a vicenda, Ghisa incrostata di smegma.
3: Sì, sono d'accordo. Però chissà, magari un giorno.
2: Sì, sì, ciao, ciao. Ciao, grande, ciao, ciao. Ci sentiamo su Facebook, sì, sì. Magari ci sentiamo nel 2046.
3: nel 2046,
1: Chissà cosa succederà nei prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.
7: Gnagno qua. Sta sempre da morire.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
3: Figa, oggi tocca a me, eh. Piano, piano ho detto, vai col primo. E ho avuto le emorroidi. Secondo, vai, vai. Uff. Terzo, dai che ci sta, dai, dai che c'è spazio. Oi, oi, oi. Quarto. Figa, ragazzi, però mi sa che più di 5 non ce ne stanno, Sei fuori, 8. Ma chi è che ha preso la prenotazione? Porco c***o, mica un parcheggio multilivello qua, È sempre pure un buco del culo.
1: Otto sotto un retto. Le simpatiche avventure di una famiglia tutta da sfondare.
4: Abbonati a Netflix.
5: Netflix.
2: Sul pacchetto storpi

0: C'ha ragione l'uccellino! Sporcaccione! Sei gaiolo!
1: Qualcuno sbarrò sul nido del cuculo.
2: Netflix. E domani alle 18 non perdere!
1: Alien vs Mastrota.
3: Parola di Giorgio Mastrota.

0: agente 007. Missione: scoparsi Billy Costa Curta.
1: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo.
2: Oh, oh, oh, oh.
0: Le avventure di Suor Batteva. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
1: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: E l'imperdibile serie sull'uomo che si faceva penetrare dai trapani. Man in Black and Decker.
3: Oh. Netflix.
1: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco,
0: allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
5: Lo Zoo di 105. Gna gna.

0: Ragno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati sempre col vostro Max per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha legato con Rovazzi e in una manciata di puntate si sono già sfanculati. Vabbè, la vita è così. C'è chi va e chi resta. E chi resta? Una persona di cui parliamo molto poco. La Pucci Puccio Puccionissima.
2: E allora Puccioni, tu cosa ne pensi, cazzo merda culo? Ah, quanta allegria che porta la nostra amatissima Puccioni, il nostro clown, eh? Popi popi, che ridere, Puccioni clown, popi popi, minchia minchia qua qua.
3: No, adesso basta, adesso parlo io.
1: Wait, what? Cosa? Che cazzo succede? Della Puccioni nostra amata ne parliamo sempre poco, ma ora è arrivato il suo momento, forse. Una fottuta redenzione per la nostra Letizia.
4: Belin, ma che stracazzo succede? Puccioni, ma tu parli?
3: E certo che parlo, stecco bastardo.
5: Inca, Puccioni on fire, tutta pazza scatenazza, inca, spacco.
3: Vai in culo anche te, panzerotto di merda.
2: Ma che cazzo stracazzo succede, cazzo cazzo iu?
3: Lo sai che succede? Che sto stufa di subire sempre le vostre angherie. Sono anni che progetto la mia rivolta ed ora sono pronta a prendermi tutto. Entrate, mio esercito!
1: In quel momento entra un esercito di mega muscoloni e frottoni tutti vestiti in tuta latex a domaso con anche le palline in bocca.
3: Vi presento la mia guardia personale, generale Sado!
6: Oh, ai suoi ordini, sua maestà Letizia. Oh, bei cazzi, bei cazzi.
3: Prendete codesti bischeri e portateli nelle segrete.
6: Come desidera lei, oh, bei cazzi.
5: Venga, tutti pazzi, frottoni.
6: Zitto, bei cazzi.
2: Ma cosa stai facendo, Puccioni, minchia merda merda?
3: Dimostrerò a questo mondo che io sono la regina di Radio Norba, che abbia inizio il matriarcato.
1: La pazza pazza Puccioni utilizza il veicolo mediatico della fattoria di Radio Norba per creare l'angolo rosa di Leti, una posta del cuore dove trova affetto e sostegno di tutti gli ascoltatori che sono sempre stati dalla sua parte. Grazie ad esso, crea una vera e propria folla che si raduna tutta sotto la radio.
3: Mio popolo, vi prometto più parcheggi per le donne incinte, unghie finte dalle cinesi gratis e mai più sbalzi ormonali. Ma avete sempre dimostrato affetto e solidarietà e quindi vi chiedo, come vostra regina, di realizzare il mio più grande sogno: partire da Pavia e invadere e conquistare la Puglia.
7: Mi scusi, sua Puccionità, sono il solito Morgan Freeman. Mi chiedevo, ma perché conquistare la Puglia?
3: Beh, la Puglia è il tacco d'Italia ed io sono pazza per i tacchi.
1: Letizia guida il suo esercito e invade la Puglia. La regina tenebrosa conquista tutte le reti di informazione e trasmette solo cose di femmina. Ma intanto Marchino Bello si trova sorvegliato dalle guardie scelte.
2: Devo andarmene da qui, porca troia e ritroia.
6: Nessuno può andarsene di qui, oh bei cazzi.
2: Ah no, ma... oh, oh, guarda!
6: Oh, che cosa, bei cazzi?
2: Guarda là, ci sono dei bei cazzi laggiù.
6: Oh, dove, bei cazzi, bei cazzi?
2: Ah, è stato incredibilmente semplice. In effetti sono le guardie scelte da una bionda. Rettoscopo pieno di diarrea.
1: Marco fugge dalla prigione rosa e si avvia nel profondo sud, nel tacco a spillo d'Italia, dove finalmente arriva nel castello della regina Puccioni.
2: Puccioni! Puccioni!
3: Marco, che piacevole sorpresa! Vedo che sei sopravvissuto. Ti piace il mio castello fatto di ribollita?
2: Sì, molto bello, ma perché stai facendo tutto questo, Leonardo da Vinci bastardo?
3: Lo sai perché. Voi mi avete sempre sminuita e bullizzata. Io mi sto prendendo la mia rivincita.
2: Ma non è vero! Sei all'interno della fattoria di Radio Norba. Noi non è che ci accaniamo con te, ci accaniamo con tutti. Siamo merde all night long. Però sei una di noi. Non mancherà mai il rispetto. Siamo la fattoria, cazzo merda minchia.
3: E no, Marchino, non me la devo io. Ui po', ma che mi succede?
5: Non sto capendo.
8: La chiorba mi gira.
5: Oh, in me.
3: Ma che cosa?
1: La sveglia suona. La Puccioni si desta. Nel suo letto, a casa sua. Nessuna rivolta, nessun esercito di sadofroccioni, nessun castello fatto di ribollita. Semplicemente la sua vita. Dopo un'altra serata a bere gratis durante il corso di sommelier, Letizia prende la bici e si reca nella radio, alla fattoria. Mille pensieri le attraversano la mente dopo quello strano, bizzarro sogno.
4: Ma io me ne vo', ma chi me lo fa fare?
2: Eccoti Puccioni, buongiorno, che fine avevi fatto? Sogni strani, o sei comparso in qualche sogno di Pippo? Figa merda stronzo, allora che dici, che dici?
1: Eh sì, non è facile avere a che fare con quelle vecchie merde, ma per quanto vorrebbe tanto volersene andare, non si riesce proprio a farne a meno. E nessuno di noi riuscirà a fare a meno dei nostri folli pazzi preferiti.
8: Radio 105.